vorrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 2-2.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: durante i mattinieri sono Andrea detto Santo, Andrea Santo Anastaso, Edoardo Ilghini, un po' meno Nicole Ronchi questa mattina, perché lei è un po' nottambula e donna della notte, vero?
1: Ma più che altro donna insonne, io non ho ancora capito perché mi sono addormentata a luna di notte senza aver fatto nessun tipo di bagordo.
2: Ah, vedi, perché prima quando hai detto mi sono addormentata a luna io pensavo alle 13, cioè capito, il pomeriggio, e avessi dormito tutto il pomeriggio.
3: Questo è un pensiero da anziani.
2: Esatto.
3: No, ma probabilmente è per qualcosa che avrei mangiato, no? Di solito quando uno mangia male o mangia troppo,
1: ma
3: poi
1: ho mangiato,
3: male.
1: Scusatemi, ho mangiato mezza piadina col pollo, mezza.
2: Beh,
1: l'ho divisa con mio padre, veramente tipo gli anziani.
2: Mezza piadina col pollo fa. Tu, Michel, invece, come, a che ora sei andato a dormire?
0: Io sono andato a dormire alle 22, alle 10 ero sotto le coperte.
3: Ma tu ci credi? No. Ma io neanche un pochino.
2: Allora,
3: guarda.
2: Dice, dipende, poi magari non era da solo.
3: Ah, giusto, infatti magari si è coricato, ma poi non ha dormito mica per niente alle 22.
2: Esatto, sono cose diverse.

0: Me Closer, Elton John, Britney Spears, 2021, solo i grandi possono coverizzarsi da soli, questo ha fatto Elton John, perché questo è Tiny Dancer, se l'è rifatta con Britney Spears, un grande, grandissimo successo come tutto quello che ha fatto Elton John. Ma... questo è Good Morning, Good Morning Radio 2, Edo Righini che stava per dire qualcosa, Mico Ronchi e Michel De Sipp.
1: Ma io volevo sapere, ma coverizzarsi da solo è tipo come farsi complimenti da solo, oppure farsi regali da solo, cioè di quelli me lo compro per il mio compleanno e mi faccio un regalo.
0: Quando fai gli incassi, i soldi che poi ha fatto con questa cover che si è fatto da solo lui, perché... sì, è altro, cioè nel senso che chissà.
1: No,
0: chissà,
1: capito,
0: come.
1: Ma perché devi far essere così venale? Noi ne facciamo proprio una questione, capito? Cioè, come quelli che si fanno i complimenti da solo, che si dicono da solo io sono un genio. No, cioè, alla fine la cover è una forma di tributo, no?
2: Va bene, sì. Però se tu non lodi un minimo te stesso, chi lo farà? Se non te stesso, con sincerità.
0: Magari Elton John e Britney Spears si trovavano spesso, magari lei spesso gli diceva che bella che è quella tua canzone, magari un bel giorno lei gli ha detto perché non ne facciamo un disco nuovo? Esatto, lui ha detto ma l'ho già fatto, 2021 e così. Me li vedo, lui e Britney Spears che vanno a prendere il caffè. No, se, non secondo, è caffè, secondo, proprio. Stavolta ci sta.
3: Non l'avete manomessa, no. La mia macchinetta dei suoni.
0: Si diverte come un bambino. Allora, questa è Good Morning Radio 2.
2: Scusa.
0: 3487-300-200, il numero di sms, messaggi che potete mandarci per darci un buongiorno, salutarci oppure dirci a che temperatura state. Provatelo facendo uno screenshot, una foto del termostato, la macchina, quello che volete, perché da questo momento a noi la mattina piace sapere a che temperatura state, quindi fatelo subito. 3487-300-200.
1: Diteci anche poi dove siete, perché chiaramente così individuiamo il posto più caldo dove possiamo mandare Mitch e il posto più freddo dove possiamo mandare Nicole.
0: Esatto.
2: Per ma scusate, ma perché ci dovete cacciare via?
1: Perché ieri Mitch parlava del caldo romano e del fatto che cercasse caldo al sud e tu invece cercavi un po' di refrigerio a nord, Mitch.
3: Ma... io cerco il refrigerio, io cerco il fresco, cioè la frescura.
2: Io ed essi, fiordo norvegese monoposto.
3: Bello,
0: allora, se c'è qualcuno che in questo momento può fare uno screenshot del posto che è il posto, è un fiordo norvegese, mandateci.
3: Meraviglia, fateci sognare.
0: L'immagine, sono curioso di sapere a che temperatura stanno al fiordo norvegese.

0: Taylor Swift con Opalite ci regala un po' di, non so, X Factor, no? Un po' di star, esatto, di Celebrity Factor mattutino qui su Good Morning Radio 2. Vi abbiamo chiesto quali sono le temperature più fresche a cui state viaggiando, in cui vi trovate. Ce lo state dicendo al 348-7300-200. Ci arrivano un sacco già di gradi molto bassi.
1: Esatto, perché
0: molto
1: non, so,
0: bene.
1: Non so perché ce lo stanno comprovando, cioè ci mandano le fotografie, certo, dei cruscotti.
0: Ad esempio, Dario ci dice che dalla Valle Formazza, che per una O non ha un nome divertentissimo.
1: Tra l'altro l'ha detto, faccio notare, in emiliano, ci stava Formazza, anch'io la direi uguale.
0: Punta estrema del Piemonte ci sono 14 gradi e vedo già che Nicola sta già cercando un treno per...
2: No ragazzi, sto cercando un treno per Udine, perché Giorgio da Socchieve ci dice che anche lì ci sono 14 gradi.
1: Ci
2: Udine
1: sono un sacco di 14 gradi.
3: Sì, tranne Ovada, Alessandria, 17 gradi.
1: Sì, anche lì comunque va
3: però
1: bene.
3: Però si sta bene a 17 gradi, ragazzi.
0: Per essere Alessandria, assolutamente sì, è alla grande. E invece qualcuno che sta al caldo, magari fatecelo sapere, sempre al 348-7300-200.
1: Chissà che temperatura è questa donna che ha creato 25 account falsi per testare la fedeltà del marito e lui ha fallito ogni volta.
2: Allora, io quando ho letto questa notizia ho pensato solo una cosa, ma il coraggio di lei, cioè il coraggio di mettersi a fare 25 account sapendo che lui avrebbe miseramente fallito, perché tu
1: perché
2: da donna,
1: perché
2: la da donna
1: perché
2: lo sai.
1: Fai? E perché appunto
2: perché
1: lo
2: sei
1: fai?
2: Una pazza masochista.
1: È
2: perché...
1: una forma di masochismo.
2: Ma sì, ma perché tu dovresti andare in analisi velocemente, ma non perché sei sospettosa, perché ti stai andando a schiantare a 200 all'ora contro un muro sapendo che ci stai andando.
3: Però c'è da dire una cosa.
2: Sentiamo
3: che lui ha fallito tutte le volte,
2: ma certo,
3: capisci?
2: Ma certo.
3: Allora lì, come si dice, red flag, allarme rosso.
2: Ma Mitch,
3: bisogna andare via, lasciare.
2: Sì. Mitch, se lei è arrivata a fare 25 account falsi, un po' è matta e va bene, ma un po' i sospetti devono essere veramente importanti.
1: Quindi alla fine era colpa di lei più che di lui, cioè nel senso lui era così e lei non, questo mi
2: lei non l'ha
1: dicendo.
2: Accettato, sì, lo dico, ma lo sto dicendo
0: io, esatto. Io devo dire, la cosa che ho pensato subito è: questa donna ha un sacco di tempo libero,
1: anche lui
0: di tempo libero, poi dovrebbe farlo probabilmente di mestiere, visto che, voglio dire, aprire 25 account falsi potresti fare, non so, l'investigatrice privata volendo. Però ho pensato anche a lui,
1: esatto,
0: al signore, che mi sono detto: ma quanto deve essere un fenomeno a trovare le scuse ogni volta per farsi perdonare.
1: Anche io ho pensato tantissimo a lui, perché mi sono chiesto: ma come fa?
2: Cioè, ha fatto pena. Lui ti ha fatto pena. In realtà, è arrivata la solidarietà maschile.
1: Forse
2: stai zitto.
1: No, non è solidarietà.
2: Stai zitto.
1: Sono un traditore dentro.
2: Taci.

0: Ronan Keating, When You Say Nothing At All, 1999. Rispondo a Michel che chiacchierando diceva di cos'era. Era Notting Hill, questa era la musica di Notting Hill. Ecco perché
1: sì, esatto.
0: È diventato così famoso questo pezzo: uno, perché era bello; due, perché è appunto colonna sonora di film, campione di incassi mondiale, uno di quelli che quando andate a vedere le classifiche ancora in quel posto è. Ma
2: beh, Michel, scusa, non l'avevi riconosciuto te che con questo film hai arpionato un sacco di donzelle, convincendole tra la tua carbonara, Notting Hill, il fatto che fai a casa le faccende. Questo è il trittico perfetto con cui riesci a...
3: Del limone, il trittico del limone.
0: Non rispondere, fai il tuo lavoro, va.
1: Quanto vale un pieno d'acqua? A Noli, in Liguria, un chiosco ha deciso di far pagare un euro per riempire la borraccia e sui social è esplosa la polemica. C'è chi dice l'acqua dovrebbe essere un gesto di accoglienza, soprattutto d'estate, ma il titolare replica: con un euro puoi riempire la borraccia tutte le volte che vuoi, naturale o frizzante, così riduciamo la plastica. E aggiunge un dettaglio: a pochi metri dal chiosco c'è una fontanella pubblica gratuita. E voi tre, Edo, Santo, Micol, con chi state? Col titolare o con i clienti che si sono visti pagare?
0: Mi ridici dov'è il posto? Il posto?
1: A Noli, in Liguria.
0: Ecco, appunto.
1: Non diciamo, ragazzi, per dirlo.
3: Stava per dirlo.
0: Circondato da genovesi, amici genovesi, saluto Davide e tutti gli altri.
2: Ti costa
0: genovesi.
2: 4 euro per salutarli.
0: Tutti i miei amici genovesi per anni in vacanza, per 20 anni, 30 anni in vacanza in Liguria, eccetera. Quindi secondo me è lì il problema, è lì. Scherzo, Liguri, amici liguri.
2: Allora, no, da un lato per me ha molto senso nella misura in cui riduce magari lo spreco d'acqua, cioè se la paghi sei più attento a utilizzarla. Dall'altra parte mi chiedo, se ti fanno pagare quella dolce, poi ho un sovrapprezzo per quella salata se bevo in mare?
0: Io so che chi lo
3: può essere,
0: chi lo faceva, chi l'ha fatto si chiama Pigna Secca o Pigna Verde di cognome, che anche questo è un riferimento che i liguri capiscono benissimo, perché lì siamo, in quel territorio lì, insomma. Comunque sia, io li avrei pagati, forse. Forse sì.

0: questa Young, Wild and Free, praticamente la descrizione perfetta del nostro santo, se ti piacerebbe. Vi abbiamo chiesto quali sono le temperature a cui state viaggiando, vivendo, vi siete svegliati, ve lo stiamo chiedendo al 348 7300, quindi continuate a mandarci messaggi, foto, video, tutto quello che volete, mentre noi le aspettiamo, ci ascoltiamo il meteo e il GR2.
1: Metto il broncio.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 28 luglio. Avremo condizioni di stabilità al centro-sud, con ampie schiarite, mentre una instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino, la pianura padana centro-occidentale e l'Appennino settentrionale, con rovesci sparsi. Fenomeni isolati nel pomeriggio anche lungo la dorsale appenninica centrale e sui rilievi interni di Sardegna e Sicilia. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari saranno da poco mossi a localmente mossi. Le temperature risulteranno in generale lieve aumento. I valori massimi toccheranno i 32-34 gradi al nord e sulle regioni tirreniche, mentre nelle aree interne di Sardegna, Sicilia e Puglia si toccheranno punte di 38-39 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: RAI GR2.
3: Buongiorno da Laura Guida. È scattato dalla mezzanotte e andrà avanti fino al 6 agosto il taglio di IVA e accise sul gasolio. Il diesel costa 17 centesimi in meno al litro. Il 4 agosto un nuovo Consiglio dei Ministri farà il punto della situazione. Il costo dell'intervento è di circa 125 milioni di euro, ha spiegato il Ministro dell'Economia Giorgetti. Nel decreto previsti anche 100 milioni per l'ex ILVA per completare il percorso di cessione delle attività. Prima del Consiglio dei Ministri sugli interventi sul caro carburanti, Giorgia Meloni ieri era stata in Val di Susa sui luoghi degli scontri di sabato ai cantieri dell'alta velocità. La Premier, accompagnata dal Ministro Piantedosi e il Capo della Polizia Pisani, ha parlato da Chiomonte. Sentiamo.
4: Non è la scena di una guerra, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata, e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia.
3: E sulla guerriglia di sabato in Val di Susa, appunto, tra manifestanti e forze dell'ordine, l'inchiesta va avanti con fermi e denunce.
5: Si procede per devastazione, si ipotizza l'aggravante del terrorismo, ma i presunti responsabili potrebbero essere contestati anche altri reati. Le indagini della Procura di Torino sui fatti di sabato in Val di Susa hanno portato ai primi 4 fermi. Sono antagonisti, arrivano dall'estero, farebbero parte del cosiddetto blocco nero, quello accusato di aver assaltato i cantieri della TAV dopo essersi sganciato dal resto del gruppo. Ma investigatori e inquirenti stanno anche visionando i filmati di telecamere e droni e incrociando i dati con quelli raccolti con le oltre 1000 identificazioni degli ultimi giorni, comprese quelle delle persone che erano ancora nel campeggio di Venaus in cui avevano trascorso l'intero weekend. L'ipotesi è che alcuni dei protagonisti degli scontri si siano nascosti lì per sfuggire alle forze dell'ordine, mischiandosi agli altri manifestanti. Il movimento Notav non ci sta. Entrare nel cantiere è stata una scelta condivisa da tutti, ha spiegato lo storico attivista Guido Fissore in conferenza stampa. E poi siamo tutti Black Bloc. Maurizio Licordari, GR2.
3: La morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto dopo essere stato immobilizzato a terra da due agenti della polizia a Bologna, ascoltati in procura i suoi familiari. Sentiamo Giovanni Stinco.
6: All'uscita la nipote Yosra, la sorella Khadija e il fratello Mohamed hanno deciso di non parlare con i giornalisti, una scelta, hanno fatto sapere, dettata dal rispetto del lavoro dei magistrati che, sentendo loro e altri testimoni, stanno ricomponendo i pezzi della vita di Fakir fino all'intervento di contenimento della polizia al pilastro e al successivo inutile tentativo di rianimazione dell'uomo da parte dei sanitari. La procura di Bologna nei prossimi giorni continuerà a studiare i tanti filmati girati dai residenti del quartiere e il video della bodycam di uno dei due poliziotti coinvolti. Alcuni frame erano stati diffusi nei giorni scorsi. Ieri la diffusione di un nuovo spezzone relativo al momento finale del contenimento, quando Fakir sembra fare già fatica a muoversi e ha la testa insanguinata. È proprio sulla divulgazione di questi video che è intervenuto il legale della famiglia Fabio Anselmo, che ha chiesto alla procura di identificare il soggetto che ha condiviso le immagini coperte da segreto investigativo. Un reato, ricorda Anselmo, aggiungendo che le stesse immagini non sono a disposizione della famiglia di Fakir.
3: Yeah. Dopo 8 giorni di agonia è morto l'uomo aggredito lo scorso 18 luglio con un cacciavite alla stazione ferroviaria Togliatti a Roma mentre cercava di difendere un amico in una rapina. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi il presunto responsabile con l'accusa di omicidio. Ed è morto a causa di una meningoencefalite da sesta malattia con concomitanza strafilococco Alessio Pio Coppolino, il bimbo di 18 mesi, deceduto il 22 luglio all'ospedale di Catanzaro. E quanto emerge dell'autopsia disposta dalla procura di Vibo Valentia, esclusa dunque l'infezione ipotizzata in un primo momento proveniente dal nido. In Medio Oriente resta sospesa l'offensiva militare americana contro i pasdaran iraniani nel Golfo. Il premier israeliano Netanyahu è già atterrato a Washington per l'incontro con Trump che vedrà anche Zelensky. Sull'Iran, dove con Bibi si sono registrate divergenze, Trump è tornato a parlare di diplomazia ma ha anche avvisato che gli Stati Uniti sono pronti ad azione di forza. Ed ora il calcio, la nazionale è sempre più nel caos dopo il tramonto della candidatura di Pirlo come CT, sono arrivate le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo. Oggi il Consiglio federale, in studio Jacopo Barlotti.
7: Sì, buongiorno, proprio così Azzurri, ancora senza un commissario tecnico dopo la candidatura di Pirlo sfumata per le ingerenze e per i rapporti con la Russia. Di lo stesso Pirlo sono arrivate le dimissioni di Paolo Maldini, direttore tecnico, e di Leonardo, suo collaboratore. Solo 16 giorni hanno lavorato e Pirlo era stato infatti fortemente voluto proprio da Maldini per rilanciare gli azzurri con un progetto giovane e a lungo termine. Il ministro Abodi ha parlato di figuraccia, era spuntato anche il nome di Thiago Motta mentre Malagò incontrava le componenti federali e prometteva novità a breve. Oggi, lo dicevi, a Roma il Consiglio federale, ma senza Maldini e Leonardo a questo punto i favoriti per la panchina della nazionale tornano Roberto Mancini e Antonio Conte.
3: Ieri sera grande concerto di Patti Smith a Roma al Circo Massimo. La poetessa del rock che compirà 80 anni il prossimo dicembre è stata accolta da una standing ovation dal suo pubblico. Pace, natura, diritti umani, i suoi temi e poi il suo inno che chiude ogni concerto e che state ascoltando. People have the power. Ed ora linea va Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. Buon ascolto e buona giornata.

Michel Desi laggiù a Roma. Nicole con noi, Edo, Andrea con voi al 3487 300 200. Aspettiamo ancora le vostre temperature.

0: Tu cosa fai questa sera? Vito Salamanca e Noemi su Radio 2. Siamo i ragazzi del mattino. Edo, grazie. Andrea, Santo e la ragazza Nicole. Stanno arrivando i vostri messaggi con le temperature. Anche oggi, ragazzi, da nord a sud c'è una differenza incredibile.
1: Sì, differenza in Val di Fassa 10 gradi a numero 21.
2: Cioè. Esatto, cioè, beh, devo dire che Padova picchia forte, anche se non è però al sud. Infatti a Padova ci sono 24 gradi, ma come direbbe Andrea, non è il caldo ma è l'umidità.
1: Esatto, quella lì è umidità. Visto?
0: Invece
1: è un modo di darmi dell'anziano senza dirlo, capito? Uguale.
3: No, te l'ha detto dritto. Te l'ha detto dritto proprio.
2: Hai la coda di pane.
0: Lo dico sempre che è colpa dell'umidità, ma a Palermo sicuramente non è l'umidità, ma è il caldo, quello torrido. 26 gradi 8 alle 6 e un quarto del mattino. Saluti a Giuseppe.
1: Faccio notare che a Edo Righini che l'anziano è Dessì, non sono io, in realtà è lui dentro. Buongiorno, è arrivato questo messaggio a commento della notizia di prima. Buongiorno ragazzi, secondo me è giusto far pagare l'acqua, per di più fresca e anche gassata se uno la vuole. Poi c'è da dire che i foresti, e dice foresti e capiamo quindi da dove viene, si portano tutto da casa senza spendere un centesimo qui da noi. Un abbraccio da Raffaele da Savona. L'ha detto prendendosi anche un po' in giro, vedi che alla fine poi sì, i liguri si prendono in giro.
3: Perché alla fine la Liguria è fatta da persone di cuore, infatti io vorrei appellarmi al cuore della Liguria e invocare, se fosse possibile, possibilmente prima del 15 di agosto, l'arrivo in radio di una focaccia di Recco. Perché noi la meritiamo e secondo me la Liguria è prona ed è pronta per supportare.
1: A supportarci.
2: Ci è arrivato anche un altro messaggio che è siamo a Moena in Val di Fassa e sono 10 gradi, purtroppo siamo a ritorno dalle vacanze e torneremo al caldo delle Marche, però posso dire che insomma il caldo delle Marche io lo scambierei col caldo di Milano al
3: perché
2: momento.
3: Non è umido,
1: è un bel caldo. Comunque accettiamo quel caldo delle Marche o della Val di Fassa, il fresco della Val di Fassa. Adesso pigliamoci le macchine e facciamoci dei viaggi. Nel frattempo, magari mentre siete in viaggio, vi ascoltate Radio 2, mettete Mica, va?
2: Relax.

0: Questa è Mi, questo è Mica con Relax, questa è Radio 2. Ma noi adesso diamo retta a un cretino, va?
1: Dai retta a un cretino. Dai retta a un cretino.
2: Non me la ricordavo che era così bella la mia sigla.
3: Chissà perché è Britpop.
2: Niente.
3: Senza ragione.
2: No, esatto, non c'è motivo. Allora, da padre a figlio, approfittando del fatto che ho l'età del padre di Michel Dessie, quindi partendo da quello, consigli se siete padri, se avete figli, il consiglio di oggi è: leggete o fate leggere ai vostri figli, o leggete con loro, poesia. Poesie, un suggerimento così preso dai giovani in realtà, perché parlando col figlio sedicenne ho scoperto che i ragazzi di quell'età e un pochino più grandi leggono le poesie, e ho scoperto chiacchierando con lui che imparano la lingua italiana di Michel Dessie, quindi partendo da quello, consigli se siete padri, se avete figli, il consiglio di oggi è: leggete o fate leggere ai vostri figli, o leggete con loro, poesia. Poesie, un suggerimento così preso dai giovani in realtà, perché parlando col figlio sedicenne ho scoperto che i ragazzi di quell'età e un pochino più grandi leggono le poesie, e ho scoperto chiacchierando con lui che imparano la lingua italiana innanzitutto, perché la poesia ha quella caratteristica

0: e sollecitate i vostri figli a leggere poesie. Uno dei poeti che consiglio ai ragazzi è un poeta per ragazzi che è Bruno Tognolini, straordinario, meraviglioso, ma in realtà il consiglio è leggete coi ragazzi o fate leggere ai ragazzi anche poeti o poesie di poeti più da grandi o apparentemente da grandi, fra virgolette. Vi piace il consiglio?
1: Ma io troppo ci serio. Trovo dell'ottimismo, nel senso che allora, tuo figlio, noi abbiamo capito Andrea che è superiore agli altri, cioè abbiamo capito che egli piccolo genio. Io non so se prendo mia sorella anni 12 e la metto lì a leggere poesie, se mi tira una testata, o piuttosto mi dice Nicole, molto molto interessante,
2: ma leggitela tu.
1: Esatto, non lo so, ho questo dubbio.
0: Ma perché il suggerimento è fategli venire voglia senza obbligarli, ecco, cioè nel senso che magari parlate di una poesia senza che gliela costringiate a farla.
3: Sì, il problema è che però quando fai così, mi permetto di dire, è proprio il modo migliore per disincentivarli, cioè quando loro ti dicono dovresti proprio leggere una bella poesia, dici perfetto, adesso mi spacco di trap dura in mezzo ai denti.
0: No, allora il trucco è parlatene come se loro non fossero inclusi nell'argomento, allora sì che dopo gli viene curiosità.
1: Giusto. Furbo.
0: Ah, furbo.

0: Fra Quintale, Giorgio Poi, Missili. Allora, io avrei una domanda da fare ai miei compagni di viaggio.
1: Spara.
0: A Desti, Righini, Sant'Anastaso. Siete pronti?
1: Vai.
0: Mi siete sul pezzo?
1: Sì.
0: Ah, io ieri sera mi stavo chiedendo,
1: sì,
0: quale film non vi stanchereste mai di rivedere.
1: Ah, allora, domanda difficile.
0: Domandone.
1: Difficile che...
0: beh, uno solo, eh? Uno.
1: Adesso ho tutta la puntata per pensarci?
0: Volendo, sì.
1: Mi sono venuti già in mente una quarantina.
0: Volendo, hai tutta la puntata, ma io gradirei avere una risposta entro i prossimi
1: allora,
0: sei minuti.
1: Siccome lei è pretenziosa, vuole
0: molto
1: risposte, facciamola dare anche agli ascoltatori. 348-7300-200, il film che non vi stanchereste mai di rivedere. Così abbiamo una puntata per pensarci, seguendo anche suggerimenti da loro.
2: Che poi il film che non ti che vorresti vedere all'infinito, che non ti stanchi mai di rivedere, è un po' come è il film copertina, no? Cioè che non è necessariamente il film che ti piace di più, ma è quel film che dici, lo becchi in televisione e dici no, vabbè, lo devo guardare fino alla fine.
0: È il film confortante.
2: Esatto, è il film che dici lo guardo sempre volentieri.
1: Magari quello che c'è una battuta o due o tre battute che vuoi risentire più e più volte da quella voce lì, magari in lingua originale o doppiato, se hai visto la versione originale o doppiato, vale uguale. 348-7300-200.
0: Allora, Michel, qual è
3: io
0: il tuo?
3: Io già lo
1: perché
3: so.
1: Lo vedevo pensoso col dito lì e quindi per quello la domanda.
0: Dimmi.
1: È venuto spontaneo.
3: Allora, io ho rivisto tante volte il Titanic,
1: sì,
3: ma anche la serie di Una notte da leoni, 1, 2, 3.
1: Pensa, no? Cioè, tutti e tre i film.
0: Questo è fine, devo
3: tutti
0: dire. Questo è
3: sì,
0: fine.
3: Sì. Questo ho visti più volte.
1: Sono uno il contrario dell'altro.
2: Esatto,
1: scusa.
2: Indica una discreta dissociazione, devo dire, psicologica.
0: Ma è normale, è dell'acquario comunque.
2: Ecco.
0: Okay. Siamo, è tutto coerente. Io rilancio con Don Camillo e l'onorevole Peppone.
1: Ah. Quello è il film che non ti stancheresti mai di rivedere.
0: Mai. Proprio lo rivedo a oltranza.
1: Ma è della mia generazione, no, neanche della mia.
2: Non importa mica, è comunque un capolavoro, ma quindi non il primo, perché Don Camillo non avevo Peppone è tipo il secondo, il terzo,
1: in realtà siamo in ordine il terzo della serie.
2: Quindi insomma vale praticamente tutto. Qual è il film che non vi stancate mai di rivedere? Dicecelo al 348 7 300 200. E se è un bel film, magari veniamo a casa vostra e lo vediamo assieme.

0: Sorry, scusa, lo siento, i pinguini tattici nucleari a Radio 2, stiamo parlando del film che non vi stancate mai di rivedere. E Santo ha detto ci devo pensare, ma ci ha pensato durante questo brano, mi sa, no?
1: Sì.
0: Anche Edo.
1: Sì.
0: Qual è?
1: Non ce l'ho, cioè sono troppi.
2: Ma non puoi fare così.
3: Uno.
0: Uno.
1: I soliti ignoti. Primo che viene in mente. Soliti ignoti, 1958, Mario Monicelli, capolavoro della storia del cinema italiano, quello me lo guarderei in continuazione. Ci sono battute una dietro l'altra che mi fanno molto divertire e mi fanno stare meglio.
2: Allora, visto che mi hai chiamato Monicelli, io ti avrei potuto dire Amici miei.
3: No, ti prego, no, non mi dire no, Amici miei.
2: Infatti,
3: perché
2: ho detto che avrei potuto.
1: Aspetta, ma dopo divento polemico.
2: Avrei potuto, ma visto che sono un uomo che nella vita si fa un sacco di saghe, quella di Harry Potter, decisamente.
1: Non vale, scusate, non vale. Adesso mi faccio il mio appello. La saga intera è troppa, un film. Non è poi.
3: Io ho scelto un Don Camillo su tre.
2: Ma come dire, che discorso
1: non
2: è?
1: Sei squalificabile.
2: Io mi appello a.
1: Vero? Michel, certo, è sotto investigazione, come dicono nel famoso.
2: Va bene, allora.
3: Righini, uno dei sette, se non mi sbaglio.
2: Va bene. Allora vi dico: Harry Potter e il principe mezzosangue.
1: Ah, ok, va bene.
3: Comprensibile.
1: Okay, okay. Anch'io avrei scelto quello della serie. È comunque, ci sta, vedi, il più bello.
0: Allora, dici
1: più
0: un
1: bello.
0: Altro, santo, vai. Dici un altro, vai.
1: L'appartamento. Vado in ordine cronologico, per quello mi sono fermato. Billy Wilder, un capolavoro. Jack Lemmon, Shirley MacLaine. Storia d'amore, storia d'amore.
2: Citare però qualcosa, qualche film che è stato girato prima del, dopo la lunaggio,
1: non fare il furbetto, perché ci sto arrivando cronologicamente, arriverò anche ai giorni nostri e anche ai tuoi. Sul cinema non mi scalfisci.
3: Un Forrest Gump, un Miglio Verde,
1: troppo nuovo, ci voglio arrivare graduale. Certo, capolavoro,
3: ma
1: meraviglioso, anche L'attimo fuggente, allora, tanto per dirne un altro.
3: Un Philadelphia. Così ci strappiamo il cuore alle 7 di mattina.
1: Allora ho capito, dobbiamo farci aiutare dagli ascoltatori.
2: Sì, fatecelo sapere al 348-7300-200, perché qua noi stiamo già litigando. Fateci sapere il vostro film che rivedete all'infinito. I don't

0: Black, Will Smith 1997. Chissà tra quanti dei nostri ascoltatori Man in Black del 97, film omonimo, è il film che rivedrebbero più e più volte. Ce li state scrivendo al 348 7300 200, non solo scrivendo, anche raccontando.
1: Buongiorno Antonio da Roma, il mio film che dovessi andare sull'Arca di Noè porterei con me e C'eravamo tanto amati di Ettore Scola, visto almeno 100 volte, visto senza volume posso doppiarlo, e perché ogni volta mi sembra diverso e più bello. Ciaone.
2: Beh, Ettore Scola non sbagli mai.
0: Poi ha detto una cosa chiave, ogni volta mi sembra diverso, che è quello forse che fa un film rivedibile.
2: No, invece per me il sapere le battute a memoria, cioè io ho degli amici che sanno rifare esattamente sketch interi di Tre uomini e una gamba. Ma infatti, e non hanno bisogno, capito, di riguardarsi le battute.
0: Infatti lui aveva detto ridoppiarlo e ogni volta mi sembra diverso, quindi in realtà lo sai ma non lo sai.
3: Leggiamo qualche messaggino, ad esempio Valeria ci dice Frankenstein Junior. Classicone di Mel Brooks.
0: Rimetto a posto la candela, scritto.
3: E
0: anche.
3: Poi abbiamo ciao a tutti, il miglio verde, Gianni da Materia. Ecco, io col miglio verde piango anche lacrime della comunione, della cresima, del battesimo, tutto.
2: Però
3: tutto.
2: Sono lacrime ben piante.
0: Sì, rientra nella categoria fin da piangere. Di Michel, scusa.
4: Marco da Bagheria vede, rivede V per Vendetta. Poi
3: bello.
4: C'è Stefano da Trento che ci scrive il film che non mi stancherà di rivedere e non ci resta che piangere di Troisi e Benigni, mentre c'è invece chi vede e rivede Profondo Rosso. Buongiorno da Luigi da Lecce, anch'io dell'acquario come me. Ciao Luigi, lo vedo pure io Profondo Rosso.
0: Su Non ci resta che piangere volevo dire me lo segno proprio, che rivedrebbe più e più volte.
2: Poi invece Daniele da Sasso Marconi ci dice buongiorno, sceglie un film generazionale, Il Laureato.
0: E poi ti lancia
2: un messaggio per Michelle, io il Titanic non l'ho mai visto.
0: No, però,
4: deve vederlo.
0: Certo, obbligato.
2: Però non ringraziamo perché ci fa anche un complimento. Bel programma, siete molto bravi.
0: Grazie.
2: Invece, Katia da Roma ci dice: buongiorno a voi, Harry, ti presento Sally. Le battute a memoria mi ha fatto compagnia durante le stirate dei panni. E questo è fondamentale perché sia un grande film.
0: Salvatore da Catania, non lo leggo neanche il film. Dico solo: veniamo noi con questa mia a dirvi una parola. A dirvi una parola. Questo è il suo preferito, una meraviglia.
5: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
6: Chi è?
7: La duchessa.
6: La duchessa?
7: Sì.
5: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
6: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
6: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
8: 2-2.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Diventa live.
12: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
11: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Ciao, vi presento Joe Black, il film che vedrei molte volte. Antonella da Sauris, in provincia di Udine.
1: Allora, posso dire che vi presento Joe Black con Anthony Hopkins e Brad Pitt.
2: Sì.
1: E secondo me è un film che insegna l'amore in un modo sublime.
2: Quindi lo rivedresti più e più volte?
1: Più e più volte, ma lo farei vedere anche ai ragazzini e alle ragazzine.
2: Ma poi
1: C'è proprio un'idea di amore.
2: La mia domanda è: poi si impara l'amore da lì?
1: Ti dà degli spunti.
2: Oh,
1: ti dà degli spunti su un'idea di amore bello e non stucchevole.
3: Volevo sapere da zero a. Dislocazione della mandibola. Quanto è da limone Brad Pitt in quel film?
1: Meraviglioso, meraviglioso, ma in realtà viene eclissato completamente da un immenso Anthony Hopkins. Mi dispiace.
2: Quindi
3: qua c'è un po',
2: qua c'è un po' di
3: daddy issue, secondo me.
1: Sì,
3: da
1: probabile,
3: parte.
1: Ma non sono un tuo problema.
2: Sarà che i discorsi su Brad Pitt sono influenzati dal fatto che ieri ho rivisto per l'ennesima volta Odissea. E avendo rivisto Odissea, faccio i confronti con Troia e non c'è niente da fare. Insomma, quindi la
1: mi diventa antipatico.
2: Sì,
4: Odissea sta andando molto bene, tra l'altro. Vi do due numeri, perché è uscito nelle sale italiane il 16 luglio e pensate, dopo 3 giorni ha incassato circa 7 milioni e mezzo di euro. Dopo il primo weekend, quasi 10 milioni di euro, con circa 1,2 milioni di spettatori. Per non parlare poi dei commenti sui social, cioè incredibile, meme, c'è di tutto.
2: Meno male che c'è Christopher Nolan,
3: sì.
2: Cioè, nel senso che Christopher Nolan è uno di quei registi e operatori cinematografici che fa bene al cinema, lo salva, se volete metterlo fra virgolette, nel senso che la gente ci va al cinema.
3: Ma infatti devo dire, è stato impressionante, non so se l'avete notato, girando per Milano anche a metà pomeriggio c'è la gente in coda fuori dal cinema.
1: È stato il mio destino qualche giorno fa, perché per riuscire a vedere questo maledetto film sono dovuta andare di pomeriggio infrasettimanale, se no non c'era posto.
3: E la domanda è: sarà meglio il film o il libro, come al solito?

0: Buongiorno, pazzi scatenati, Marco d'Ancona. Io il film che vorrei rivedere a tutti i costi è L'Highlander, con le colonne sonore dei Queen. Meraviglioso film in assoluto. A seguire Il Cacciatore con uno spettacoloso Robert De Niro. Ciao,
1: spettacoloso,
0: ragazzi.
1: Spettacoloso decisamente.
2: Sì, bellissimi tutti e due, mi ha fatto ridere che è diventato l'Highlander. Perché cioè, quelli davanti.
1: Non ce ne sono altri.
2: Esatto, quello. Lui l'ha citato come se fosse quello. Tutti e due condivisibili, sono tutti i messaggi che stanno arrivando al 348-7300-200 sul film che rivedreste in eterno nella vostra vita. I messaggi, devo dire che tutti quelli che leggiamo reagiamo tutti allo stesso modo. Sì, anche questo.
1: Perché
2: sì,
1: ci
2: anche
1: viene
2: questo
1: in mente, no, qua questo è vero, non ci avevo pensato. Ad esempio ci scrivono: buongiorno ai fantastici conduttori di Good Morning Radio 2.
2: Grazie.
1: Il film che vedrei tante volte è C'era una volta in America.
3: Bello. C'è Francesco d'Arezzo che tira fuori una perla, Blade Runner, e non mi era venuto in mente, lo vedo due volte all'anno.
1: Assolutamente.
4: E poi c'è...
1: scusami per non parlare
4: Giulio...
1: di Buongiorno The Blues Brothers, visto almeno 100 volte.
3: E all'epoca, bello, quando uscì non fu un successo ma un enorme flop, venne rivalutato quegli anni.
2: Dopo.
4: C'è Giulio da Roma che scrive: il film che vorrei sempre rivedere sono L'Uomo dei Sogni e Febbre da Cavallo, ma la sigla di Febbre da Cavallo, cioè la colonna sonora, è stupenda.
2: La sigla è uno di quelli da rivedere in TV, bellissimi da rivedere televisivamente parlando, perché poi ci sono quelli invece che magari una domanda potrebbe sviare da un lato, potrebbe essere quelli per cui ripaghereste il biglietto, perché poi diventa diverso rivederseli in televisione o riandarseli a vedere al cinema.
3: Citano Le Fate Ignoranti, mi permetto così un mio ricordo, il primo film che ho visto al cinema con mia madre, Le Fate Ignoranti.
1: E per stare sempre sul cinema italiano ci scrivono Margherita da Venezia: ciao ragazzi, per me senz'altro Mediterraneo di Salvatores, per le musiche, i personaggi, le battute, i panorami e il significato. Ogni volta rido e mi commuovo, perché un film bello è un film che fa ridere ma anche riflettere.
3: Sappiate che io su Mediterraneo, se volete ve lo racconto dopo, ho fatto una figura di palta incredibile con Salvatores.
2: Bene, curiosi allora di saperlo, adesso non c'è tempo, dopo te lo facciamo raccontare, perché è inevitabile la curiosità o il sapere il motivo. Qualcuno, in molti, hanno scritto Una poltrona per due, lì il problema però di rivederlo non c'è, perché tanto comunque tutti i Natale in televisione in qualche modo ce lo ribecchiamo.
1: È come il panettone e il Pandoro.
2: Esatto.

0: il film che non mi stancherò mai di vedere e lo chiamavano Trinità, Antonio da Lecce.
1: Che bello. Un film del 1970, ogni tanto lo riguardo pure io perché mi piace molto Bud Spencer e Terence Hill insieme, no? Soprattutto mi piacciono le scazzottate, un vecchio dentro, non c'è poco da fare. Oh.
2: A me piace.
3: Io in realtà ci andavo a vederlo al cinema, quindi in realtà vecchio fuori, nel senso che me li ricordo, mi ricordo l'idea che andavamo a vederli, mi ricordo
2: tu
3: che.
2: Tu c'eri, tu puoi dire io c'ero.
3: Discutevamo sui registi perché siccome ci sembravano americani e la regia veniva firmata da Abby Klutcher, c'era scritto, sì, che poi era Enzo Barboni, ma in realtà per noi era un film americano in tutto, anche Bud Spencer e Tennessee non avevano niente di italiano, noi ragazzini pensavamo fossero, ma no, quello là viene dall'America, no, invece no, in realtà non era
4: io
3: così.
4: Invece sto aspettando ancora il racconto della figuraccia di Nicole con Salvatore.
2: Sentiamo. Allora, dunque, mi imbarazza sempre un po' a raccontarla perché è stata veramente una figura di palta. Fatto sta che io ero a questo evento con degli amici, un evento legato al cinema tra l'altro, e un mio amico a un certo punto mi presenta questo un signore alto con gli occhialetti, sì, e ci presentiamo e io mi presento, Nicola, piacere, Gabriele. Ma lei, signor Gabriele, di cosa si occupa nella vita? Cala un momento di gelo alle mie spalle di cui non mi rendo minimamente conto. Questo signore, che era per l'appunto che vede Salvatore, mi dice: ma guarda, faccio regista. Ah, ma davvero? Ma ha fatto qualche film che potrei aver visto al cinema? Sì, Mediterraneo. E a quel punto io ho preso, e vergognandomi pure dei miei antenati, certo, me ne sono andata con la colata alle gambe.
4: Hai cercato se qualcuno in sala avesse una pala, un piccone, ti sei scavata una piccola fossa senza dare fastidio a nessuno in un angolo, ti sei riposta lì dentro e poi hai detto: va bene, ci vediamo al prossimo.
2: Comprensibile.
4: Oscar.
3: Il giorno dopo ho organizzato un viaggio a Marrakesh, tanto per citarlo. Adesso ci andiamo a sentire il GR2.

0: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
1: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
2: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
5: E voilà, una ghiotta bontà.
6: Questo piatto vai sicuro, te lo dico!
5: Kiwi e Arturo.
7: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
8: Buona festa dell'amicizia, Frido.
9: Prendila! Presa!
7: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Com.

0: 7:30.
1: RAI GR2.
2: Caro carburanti, il governo vara uno sconto di 17 centesimi al litro solo per il gasolio fino al 6 agosto. Stanziati 125 milioni di euro, bocciata la tassa sul fumo. No TAV dopo la guerriglia è stretta sui violenti, Giorgia Meloni dai cantieri di Chiomonte, violenza organizzata, i magistrati facciano il massimo, le opposizioni, l'esecutivo intervenga sulle vere emergenze. Stati Uniti, mentre resta aperta la questione con l'Iran, a Washington nuova faccia a faccia tra Trump e Netanyahu, il presidente americano riceve anche Zelensky. Musica col concerto a Roma della sacerdotessa del rock Patti Smith. E infine lo sport con il caos nazionale. Azzurri ancora senza commissario tecnico, tramontato Pirlo, si dimettono Maldini e Leonardo. Buongiorno da Simona Giacinti. È già in corso il taglio di IVA e accise sul gasolio varato dal Consiglio dei Ministri, Consiglio che tornerà a riunirsi il 4 agosto per valutare nuove misure. Nel decreto stanziati anche 100 milioni per l'ex ILVA.
3: Da mezzanotte fino al prossimo 6 agosto il diesel costerà 17 centesimi in meno tra IVA e accise. Il costo dell'intervento è di circa 125 milioni, ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti. Per finanziarlo è stato valutato e poi escluso l'aumento delle accise sui tabacchi. Il Consiglio dei Ministri ha anche confermato lo stanziamento di un'ulteriore tranche del prestito per garantire la continuità operativa dell'ex ILVA da 100 milioni in attesa del perfezionamento della cessione dell'area a freddo. Riguardo alla chiusura dell'area a caldo, stabilita da una sentenza della Corte d'Appello di Milano, Giorgetti ha detto che questo stravolge tutto in una fase di cessione abbastanza avanzata. Giuseppe Di Marco, GR2.
2: E sull'ex ILVA il gruppo indiano Jindal ha confermato l'interesse per acquistare gli impianti dell'area a caldo e quella a freddo. Il piano prevede anche la realizzazione di un nuovo forno a basse emissioni. L'operazione resta però legata alla definizione degli accordi. Blitz di Giorgia Meloni ieri in Val di Susa, ai cantieri dell'alta velocità, dove ha pronunciato parole dure contro le violenze di sabato. Nel pomeriggio la Premier ha presieduto il Consiglio dei Ministri sul caro carburanti.
4: Consapevole che non si risolva il problema, ma abbiamo voluto dare una risposta tempestiva e responsabile date le poche risorse disponibili. Giorgia Meloni rivendica il provvedimento del governo contro il caro carburanti, che riguarderà solo il gasolio, perché, spiega, è quello che pesa di più sui trasporti di beni e dunque sul prezzo finale che pagano le famiglie. L'esecutivo continuerà a seguire la situazione, assicura la Premier, con nuovi provvedimenti. E sul fronte internazionale, in questo contesto si inserisce la telefonata col presidente algerino Tebboune, l'ultima visita ad Algeria a marzo per discutere proprio di energia, il colloquio allargato a Piano Mattei e migranti. Il governo c'è anche sulla sicurezza, il messaggio nel sopralluogo a sorpresa di Giorgia Meloni ai cantieri TAV di Chiomonte.
5: Questa è violenza organizzata, premeditata, e chiediamo anche alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
4: Federica Ionta, GR2.
2: E su sicurezza e costo dei carburanti si concentra il dibattito politico.
6: Bocciata l'ipotesi di aumenti sulle sigarette, rimane nella maggioranza il nodo coperture per lo sconto carburanti. Fratelli d'Italia applaude all'intervento, sono risposte concrete e insiste sulla sicurezza. Dal governo Meloni tolleranza zero contro chi distrugge e danneggia. Salvini chiede un contributo a banche e società energetiche. Da Forza Italia Antonio Tajani su tasse e benzina.
7: Ridurre i sacrifici a famiglie e imprese provocato dall'aumento del petrolio e del gas a causa guerra. Ma non basta, noi vogliamo ridurre le tasse in Italia. Lo slogan sarà meno tasse, meno tasse, meno tasse.
6: Fanno ridere, ribattono dalle opposizioni Conte e Schlein, visto che questo governo ha il record di pressione fiscale, e la segretaria PD rimanda al mittente le accuse di connivenza sulle violenze di questi giorni e chiede di intervenire sull'emergenza vera degli italiani che, dice, non riescono a fare il pieno di benzina. Da AVS, Nicola Fratoianni.
8: Facessero una tassa sugli extra profitti delle società energetiche che hanno guadagnato tantissimo e invece no, probabilmente, come hanno già fatto, toglieranno altri soldi alla sanità.
6: Vasco Pirri, GR2.
2: E prosegue l'inchiesta sulle devastazioni ai cantieri TAV in Val Susa, si indaga per devastazione appunto con l'ipotesi aggravante del terrorismo.
0: Quattro ventenni tedeschi sono stati espulsi e non potranno fare rientro in Italia per 3 anni. La polizia ha inoltre identificato tutti i partecipanti al campeggio Notav di Venaus, oltre 800 persone. Per chi indaga, all'interno del cosiddetto blocco nero, protagonista delle violenze di sabato, si salderebbero anarchici, antagonisti, marxisti, autonomi e militanti legati ad Askatasuna, il centro sociale torinese sgomberato a dicembre. Il tutto con la presenza di molti stranieri, in particolare francesi. Preoccupa l'innalzamento del livello di violenza con l'uso di bottiglie Molotov e altri mezzi incendiari. Il direttore generale della Torino-Lione, Maurizio Bufalini, definisce quello di sabato il peggior attacco subito sui nostri cantieri dal 2011 e non esclude che i danni possano essere superiori al milione di euro della prima stima. Ma per il movimento No TAV la lotta continua. Una giovane attivista:
9: questa lotta è una lotta ancora giovane. Noi vogliamo opporci a questa grandissima opera che ci toglie gli spazi.
0: Claudio Vigolo, GR2.
2: Botta e risposta tra la premier e la segretaria del PD Elly Schlein sul caso Ranucci. Il governo non c'entrava assolutamente nulla, ha scritto sui social Giorgia Meloni, che aggiunge: la segretaria Dem gettò un'ombra alludendo davanti ad una platea internazionale sul governo e sull'Italia. Si scusi. Mai collegato l'esecutivo alla bomba, la replica di Elly Schlein, che precisa: mi riferivo alla difesa della libertà di stampa, la destra continua a strumentalizzare. Trump riceverà nelle prossime ore a Washington il presidente ucraino Zelensky e il presidente israeliano Netanyahu. L'inviato:
10: non li puoi comprare, devi batterli, e lo stiamo facendo. Donald Trump rivendica la strategia impiegata contro l'Iran. Se ora vogliono negoziare è solo perché li abbiamo colpiti duramente, sostiene in un comizio a Milford in Michigan, dove parla di tutto, dalla manifattura ai dazi alla sfida elettorale di novembre e naturalmente della guerra contro il regime di Teheran. Definisce molto amichevoli i colloqui in corso. Sono stati gli iraniani, dice, a chiederci un incontro, ma avverte: se la diplomazia non avrà successo, riprenderanno gli attacchi. Il dossier iraniano sarà al centro del suo incontro oggi a Washington con il premier israeliano Netanyahu, il primo dopo mesi, più volte rinviato sullo sfondo delle divergenze sul cessate il fuoco e sul negoziato con i Pasdaran. Siamo stati molto generosi con diversi paesi e Israele è uno di questi, ha detto Trump sull'Air Force One, ribadendo tuttavia l'obiettivo comune: impedire agli Ayatollah di sviluppare armi atomiche. Da New York, Enrico Bona per il GR2.
2: Continua la tregua tra Stati Uniti e Iran mentre proseguono i negoziati. L'esito dipenderà anche da Israele, l'inviata a Gerusalemme.
11: L'ottava visita del premier israeliano alla Casa Bianca è l'ultima prima delle elezioni di ottobre in Israele. Diversamente da quando Netanyahu andò a proporre il piano d'attacco all'Iran, stavolta sarà Trump in pressing. Ma non tanto probabilmente per quella lettera di 600 ex funzionari della sicurezza che gli hanno scritto di come la Cisgiordania sia un punto di rottura e che i coloni violenti vanno fermati, quanto piuttosto perché Trump vuole risultati su almeno uno dei dossier mediorientali, Gaza o Libano. Così Netanyahu arriva a Washington avendo approvato l'ingresso a Gaza della Forza Internazionale di Stabilizzazione e dei tecnocrati palestinesi che dovrebbero amministrarla. Chissà se basterà a ricucire gli strappi. Nella striscia intanto, tra nuovi raid, tornano i vivi e i morti. Oltre 60 detenuti scarcerati da Israele sono il più grande rilascio dalle sue prigioni dalla tregua di ottobre. 99 i corpi recuperati ieri tra le macerie. E le ricerche vanno avanti. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR2.
2: La cronaca: difende un amico e viene ucciso da un rapinatore con un cacciavite alla stazione Togliatti a Roma, arrestato l'aggressore.
12: La vittima si chiamava Mohamed Hamdi, 30 anni, cittadino egiziano. Era intervenuto per aiutare un conoscente gambiano finito nel mirino di un uomo, anche lui originario del Ghana, che voleva rapinarlo. Da quel momento è diventato il bersaglio. La violenta aggressione è avvenuta il 18 luglio scorso, in pieno giorno, nel sottopasso della stazione ferroviaria Togliatti di Roma. L'egiziano è stato ripetutamente colpito alla testa con un cacciavite, riportando lesioni gravissime. Una volta a terra, il suo aggressore ha continuato a sferrare calci sul capo. Trasportato di urgenza in condizioni critiche in ospedale, è morto domenica scorsa dopo 8 giorni di agonia. L'insicurezza percepita dai residenti che frequentano la zona:
13: adesso io sono paura, perché mai io non ho visto questo qua, una cosa così.
14: Ogni volta che vengo qua ho un po' paura.
12: Per il delitto era finito già in carcere il cittadino gambiano. Dopo la morte della vittima deve rispondere di omicidio. Eleonora Fioretti, GR2.
2: La morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia a Bologna, ascoltati in procura i familiari dell'uomo, spunta un nuovo video in cui si vede Fakir a terra, non ha ancora perso i sensi e il suo volto è sporco di sangue. Il legale della famiglia Fakir inoltre ha presentato un'istanza alla procura di Bologna per chiedere di identificare la persona che ha condiviso con altri e rivelato le immagini registrate dalle bodycam dei poliziotti. È morto a causa di una meningoencefalite da sesta malattia con concomitante stafilococco Alessio Pio Coppolino, il bimbo di 18 mesi deceduto il 22 luglio all'ospedale di Catanzaro, emerge dall'autopsia disposta dalla procura di Vibo Valentia. Esclusa dunque l'infezione ipotizzata in un primo momento, il piccolo frequentava un asilo nido di Tropea. Favignana e Lipari tra le location nostrane di Odissea, il colossal di Christopher Nolan che sta spopolando in tutto il mondo.
15: Non poteva che esserci anche la nostra Magna Grecia a fare da set per il film del momento. L'Odissea, rivista da Christopher Nolan, ha come protagoniste anche le nostre bellezze, oltre alle star di Hollywood. Le Eolie, innanzitutto, che prendono il nome dal dio del vento. A Lipari sono state ricostruite le scene dell'incontro con le sirene. A Legadi, invece, a Favignana, è stata girata la fuga da Polifemo, mentre il castello di Ulisse è proprio il castello di Santa Caterina, diventato Itaca per l'occasione. Non manca il litorale romano. Le coste di Ostia hanno fatto da sfondo a numerose sequenze navali, luoghi ricchi di storia che ritornano alla ribalta mondiale. Un volano per il turismo, certo, ma anche una celebrazione della nostra storia al centro del Mediterraneo e dei suoi racconti senza tempo. Federico Mello, CR2.
2: La musica con il concerto di Patti Smith al Circo Massimo.
16: We're also happy and proud to be in this magnificent place tonight.
17: Siamo felici e orgogliosi di essere in questo posto magnifico, dice subito Patti Smith. Classe 1946, ha suonato ovunque nella sua amata Roma ed ora anche al Circo Massimo. 6.000 posti in platea e sugli spalti, ma il pubblico l'accoglie in piedi. L'applauso per i suoi 80 anni all'insegna del rock e della poesia. Tante le dediche tra un brano e l'altro, al popolo palestinese e a Papa Leone.
16: To the people of Palestine, to Pope Leo.
17: Perché abbiamo bisogno di voci forti che promuovano la pace, che predichino per la natura e i diritti umani.
16: And human rights.
17: Nella band i suoi due figli, il ricordo del marito.
16: Wrote this song for the future.
17: Nell'86 abbiamo scritto questa canzone per il futuro.
16: And the future is now!
17: È l'inno di Patti Smith che chiude ogni concerto. Timisoara Pinto, GR2.
2: Siamo al calcio, la nazionale è sempre più nel caos. Dopo il tramonto della candidatura di Pirlo come CT sono arrivate le dimissioni anche di Paolo Maldini e Leonardo, però ci racconta tutto in studio Jacopo Barlotti.
18: Sì, buongiorno, dunque tutto da rifare in casa azzurra, nazionale ancora senza commissario tecnico e da ieri sera, lo dicevi, anche senza Paolo Maldini che era direttore tecnico e Leonardo, suo collaboratore, si sono dimessi dopo soli 16 giorni dall'insediamento. Non c'erano più fiducia e condivisione con il presidente federale Giovanni Malagò. In particolare Maldini aveva voluto fortemente Pirlo CT, candidatura però saltata, lo sappiamo, dopo le polemiche anche politiche per i rapporti di Pirlo con la Russia. Il ministro Abodi in tutto questo ha parlato di figuraccia, ascoltiamolo.
19: È una situazione che avremmo voluto differente, con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura.
18: Adesso per il ruolo di commissario tecnico i favoriti tornano Roberto Mancini, che vorrebbe Malagò, e Antonio Conte, preferito dalla Serie A. Non sono però escluse sorprese. Oggi, dopo il Consiglio federale a Roma, forse ne sapremo qualcosa di più.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Alessandro Pazienza, Giovanni De Palma. La linea va a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio è alle 8.30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Bentornati a Good Morning Radio 2. Un buongiorno a chi si è svegliato alle 7.45, cioè in questo istante, e sente le voci di Michel, Nicole, Edo e Andrea, detto Santo, che vi terranno compagnia fino alle 9. L'argomento di oggi è il film che vedreste più volte nella vostra vita, quello che vedete, rivedete, volete rivedere. Al 348-7300-200 sono arrivati migliaia di messaggi con indicazioni in tutti i modi. Ricordatevi che quando scrivete il messaggio il telefono
1: anche.
0: E poi il telefono corregge, perché qualcuno ha mandato i ponti di Rosemary's County, invece non era Rosemary, era Madison County, però il Madison è diventato Rosemary's, quella è Rosemary's Baby, che è un altro film che però è uno di quelli che è difficile rivedere perché fa tanto paura.
1: Oh, niente, quando si parla di film e cinema
2: non lo fermi più,
1: bisogna abbatterlo con un colpo alla schiena,
2: bisogna mettergli il guinzaglio, infilargli una mela in bocca.
0: Carico il fucile mentre sentiamo Rovazzi e Risa e Nino D'Angelo. Va bene, dai, pronti.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da 1 euro.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi, la bottega del gusto, a 1,09 euro.

0: 1982, questo è In the Sky di Alan Parsons Project, la canzone, una delle canzoni dei mondiali di calcio vinti dall'Italia. Tutti i servizi di quegli anni avevano come sottofondo questo brano che sentite sotto, che è un grandissimo classico della musica mondiale, che è bellissimo sentire su Radio 2.
1: Poi dopo qualcosa deve essere andato storto, perché non mi ricordo altre colonne sonore così belle per i mondiali, ma questo è un parere puramente personale.
0: C'è qualcosa che Michel Rizzato doveva dire, voleva
2: dire. Stiamo parlando dei film, il film della vita, il film che rivedreste tante volte, e volevo dirvi che guardare un film insieme rafforza il senso di connessione. Le ricerche mostrano che condividere l'esperienza cinematografica sincronizza in parte le emozioni degli spettatori e aumenta il senso di appartenenza anche tra le coppie.
3: A proposito di questo, allora facciamo un gioco, visto che parliamo di film, vai, connessione, baci al cinema, eccetera eccetera, vai. Facciamo il gioco del podio. Io adesso cambiamo oggi. Allora abbiamo 6 posti liberi, ok? Io vi leggerò il titolo di un film e voi chiaramente per maggioranza mi dovrete dire se lo mettete al primo, secondo, terzo, quarto, quinto o sesto posto in base a quanto crea connessione questo film, cioè a quanto ci si può baciare. Ovviamente non sapete che cosa arriverà dopo, quindi vai, occhio a scegliere la posizione giusta.
0: Vai.
3: Partiamo con Ghost.
1: Urca.
0: Dobbiamo metterci d'accordo.
1: Signori, io per non saperne leggere né scrivere lo metterei al terzo. Terzo perché non sappiamo cosa c'è dopo, però non è troppo in basso.
3: Terzo posto Ghost.
0: Vai.
3: Notting Hill
0: sotto, basso.
1: Sì, quinto addirittura.
0: Cosa dici, Michel?
2: Quinto. Vai.
3: Va bene.
1: Quinto posto.
3: Andiamo con 50 sfumature di grigio.
0: No.
1: Quarto.
0: Ma anche sesto.
1: Ma non c'è il sesto.
0: C'è.
1: Abbiamo il 6?
0: Allora sesto, non ci piace.
3: Poi andiamo con Titanic.
0: Orpo.
2: Secondo. Primo.
1: Sei sicuro?
0: Guarda che ce lo bruciamo,
2: Sicuro? Secondo.
3: Ok, Titanic secondo. Allora ne restano 3.
0: Vai.
1: Sì.
3: Ne restano 2. Avete il quarto e il primo. Scusa, ma ti chiamo amore? Tra primo e quarto dovete scegliere.
1: Quarto.
3: E questo è un gioco bastardissimo, perché vi resta Natale sul Nilo.
1: È il primo posto.
0: Sì, perché il film è talmente brutto che lo passi a baciarti. E così non lo vedi o non lo segui.
1: Senso.
0: Chiusa?
1: L'abbiamo
0: chiusa così, ci siamo salvati.
3: Perfetto, quindi ve lo rileggo: Natale sul Nilo, Titanic, Ghost, Scusa, ma ti chiamo amore, Notting Hill, 50 sfumature di grigio.
0: Lei ti dice amore, ti voglio, e tu dici ci metto su Natale sul Nilo. We're

0: ragazzi, buongiorno, Cristian da Roma. Ma perché io so io e voi non siete
1: voi,
0: quello, ma beep. Vi devo dire anche il titolo?
1: No.
0: Tutta la vita, lo rivedrei per tutta la vita. Ciao ciao.
2: Beh, ovviamente è un motto. Bianco, rosso e verdone, ovviamente.
3: Allora, chiaramente era lui.
4: Sì, siccome era il Marchese del Grillo, lo diciamo, perché sennò ci arrivano certo, 200 certo. messaggi di correzione. In realtà, rivedendo l'umanità che ci circonda, quella frase lì viene in mente continuamente.
2: E cioè, la cosa bella di questi film con il Marchese del Grillo era che sono questi film divertenti ma cattivissimi. Cioè, tu alla fine spegni la TV dopo che l'hai guardato e non sei tutto sommato felice, cioè ti resta dentro un po' di magone.
4: E comunque sempre li siamo, sempre Monicelli è capolavori, uno maestro dietro l'altro in sequenza. Poi dopo parleremo anche di Amici miei, perché ho capito che qui ci dobbiamo dare delle testate in studio, ho capito, ho visto degli sguardi cattivissimi alla mia destra. Nel frattempo, Michel, tu hai dei messaggi trovati che ti piacciono tantissimo,
1: sì.
4: Prego.
1: Marco da Porto Recanati ci scrive: le ali della libertà, la banda degli onesti e una poltrona per due, lo dicevamo prima che a Natale si deve guardare. Poi ci scrive anche Alessandra da Montecatini Terme: Matrimonio all'italiana, l'ho rivisto per l'ennesima volta due sere fa, due miti, e Sofia Loren e Mastroianni.
4: Bellissimi. La banda degli onesti, devo dire che per adesso al 348 7300 200 è quello che vince. Torna. Nei film che gli italiani vogliono rivedere più e più volte. Altri messaggi?
3: A me sta commuovendo Giovanni da Vercelli, che mi cita tre film, perché concediamo anche i trittici. Mediterraneo, Don Camillo. Bello. L'onorevole Peppone, Don Camillo Monsignore, ma non troppo, Quattro matrimoni e un funerale. Io concordo su praticamente tutti, tranne forse su Quattro matrimoni e un funerale, perché boh, non lo so, non mi ha mai presa più di tanto. Ma i vari Don Camillo, scusate, Gino Cervi e Fernandel, non hanno paragoni.
2: Stefano da Fucecchio invece ci dice: buongiorno mitici, buongiorno mitico, io rimango in Italia e rivedrei all'infinito Non ci resta che piangere e dagli torto. Poi amo moltissimo questo messaggio di Donatella da Roma, che dice: buongiorno, vedo che con i film volano tutti molto alto, brava Donatella, abbassiamo un pochino il livello. Quindi, io rivedo sempre tre film quando li fanno Operazione Sottoveste,
4: sì.
2: Appuntamento sotto al letto, sì. E il mio grosso grasso Matrimonio greco. Giusto,
3: brava,
2: perché film
3: brava.
2: È anche evasione.
3: Io stavo proprio pensando che volano tutti altissimi. Allora io vorrei citare l'ascoltatore o l'ascoltatrice che ci ha citato Pretty Woman.
4: Comunque
3: grazie.
4: Io volevo dire che non è abbassare il livello, cioè nel senso, anzi è il contrario.
2: È andare altrove, cioè.
4: Ma è grandioso, meraviglioso. Quando i film così leggeri sono appassionanti, uno li rivede più e più volte, vuol dire che il livello è altissimo. C'è qualcun altro che mi scrive, che ci scrive: a qualcuno piace Caldo o Operazione Sottoveste? Billy Wilder non si batte. Carla da Roma.
2: Sì, e poi devo dire che ha capito molto bene Mario la nostra domanda, cioè qual è il film che rivedreste più e più volte, perché ci scrive: buongiorno ragazzi, io ho visto Il Gladiatore solamente 6 volte. Dai, Mario, secondo me entro il 2037 arriviamo ai 10.

0: detto santo con voi fino alle 9 al 348 7 300 200. I vostri messaggi sul film che vedreste, rivedreste, rivedreste. Ne manca uno all'appello, sentiamo.
1: Ciao, buongiorno. Io rivedrei e rivedrei e rivedrei Fantozzi, che è il secondo tragico Fantozzi.
2: Beh, meraviglioso.
1: Una comicità che non mi stanca mai. Ciao, Alessandro da Pinasco.
0: Grande. Che poi anche Fantozzi contro tutti, perché poi si mischiano, prego.
2: No, niente. Stavo guardando Santo perché speravo di poter aggiungere una cosa. Vai. Su Villaggio. Su Paolo Villaggio viene citato raramente un film magnifico, che è Il segreto di Bosco Vecchio. Non è assolutamente un film comico, è un film diverso da quelli che ha fatto normalmente. Ed è un piccolo capolavoro che normalmente viene fatto vedere in seconda media e quindi da dodicenne tu non lo apprezzi. Ma in età adulta, secondo me, è un film che ti resta nel cuore e che merita la nostra attenzione. Basta, ho finito. No, lascio la parola.
0: Meraviglioso, cioè ci stava.
3: Sì, ma io non l'ho mai visto, però.
0: Ma perché, perché è un villaggio non villaggio? Cioè, nel
2: esatto,
0: senso che
2: perché
0: potevano
2: è un villaggio...
0: usare un altro.
2: No, secondo me no. Era un ruolo perfetto per lui.
4: Non la battuta.
0: La voglio provocare, ma non.
2: Se non la smetti,
0: non la
2: ti dico cosa penso di amici miei. Se non la smetti, ti dico cosa penso di amici miei, finisce l'ite.
0: Fantozzi, ti piace? Fantozzi, come è stato appena citato Fantozzi
4: bello,
0: secondo
4: volevo dire
0: che quel signore ha citato Fantozzi il secondo tragico, ma anche Fantozzi contro tutti, perché di solito quando vengono citati in blocco, sono una serie, questi tre sono i tre da cui pigliamo tutte le pillole che ci raccontiamo tra di noi.
3: Anche se devo dire, adesso dirò una cosa un po' scomoda, così un po' fuori dal coro,
0: prego.
3: Fantozzi secondo me è l'esempio di quei film che dopo un po' era meglio che si fermassero.
0: Sì,
3: ci sono ci sono quei film, quelle serie che dici sono bellissimi e tutto quanto, poi dal quarto, dal quinto in poi dici vabbè.
0: Michel non è d'accordo.
4: Alcuni film mi piacciono, però lo trovo un po' malinconico.
2: Meraviglia. Ma è la sua caratteristica.
3: Mia mamma non guarda Fantozzi perché dice che gli mette tristezza.
0: Ma certo, ma perché il difetto peggiore, che poi è forse il suo pregio, è che è uno specchio. Fantozzi, cioè nel senso che
4: è
0: tu
4: vero,
0: guardi la
4: vero.
0: Televisione e in realtà stai vedendo lo specchio. Senti quello che sei, pensi a Villaggio e dai la colpa a lui. In realtà,
4: e vedi Edo con la canottiera.
0: Esatto, la colpa è nostra. Ha ha ha.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 60.

0: Donna su Radio 2 con Michel, Micol, Edo, Andrea, detto Santo. Micol col indossa un salvagente, non la potete vedere. Sì, forse certo. Per fortuna, in questo caso, non la potete vedere. È una di quelle cose che mi fa venire il nervoso quando qualcuno cerca di distrarmi. Cioè, sono cose che non tollero.
1: Io non tollero.
2: A tutti coloro che mi hanno scritto per sapere se è possibile avere la sigla di Io non tollero come suoneria del telefono, vi lascio poi il mio numero sui miei social e con un piccolo obolo poi vi mandiamo il file aperto, così potete far suonare la canzone di Io non tollero anche dei vostri telefoni.
3: Con un obolo, ma sei un ingordo, ma sei veramente
2: è tipo l'euro dell'acqua dei liquidi.
0: Io non tollero
2: Liguria.
0: Quelli che vogliono fare i soldi col niente. Sentiamo.
2: Allora, oggi parliamo di cinema, oggi parliamo di film. E io devo dirvi, non sopporto, non tollero, proprio detesto quelle persone che proprio per il gusto, il puro gusto di ostentare, di essere proprio pretenziosi, di essere proprio snob, ti dicono no, ma io i film li guardo solo in lingua originale. No, ma perché proprio io non capisco come fai a guardare un film originale e guardarlo doppiato? Cioè io mi distraggo troppo a guardare le labbra dell'attore mentre in realtà vengono doppiate da una persona che non ha la sua voce. Poi vuoi mettere, voglio dire, l'interpretazione, vuoi mettere l'accento straordinario scozzese di Sean Connery in quella scena? Dovete andare in bagno, nel bagno del cinema, e soffocarvi coi popcorn, perché la verità è che gente come voi rovina il cinema, perché se io mi devo mettere a ascoltare e concentrarmi con quello che dicono, poi magari leggere i sottotitoli sotto, poi magari il film è in polacco con i sottotitoli in ucraino e però, capito, è il regista cecoslovacco anche lì che fa delle cose in giapponese e quindi vai a vedere addirittura i commenti in giapponese del regista. Praticamente, insomma, io mi devo prendere una laurea per andare al cinema e praticamente esco che ho gli occhi incrociati, il mal di testa e una voglia incredibile di scaricarmi in streaming un film di Checco Zalone.
3: No, però sapete, ragazzi,
0: non si fa. L'Associazione Italiana Doppiatori ringrazia, ci tengo a segnalare.
3: Sapete quanti membri della generazione Alpha, quindi ragazzini di 11, 12, 13 anni, amano guardare i cartoni animati giapponesi in lingua originale con sottotitoli?
2: Ecco, mi stanno già antipatici.
3: Non so per quale motivo, ma se chiedete ai figli dei vostri amici, ma tu gli anime li guardi? Loro vi risponderanno di sì, e me li guardo in lingua originale con sottotitoli. Ma anche mai capito perché.
0: Qualche anno ti risponderanno in giapponese, sì, e me li guardo con sottotitoli. È lì il problema, capito?
4: Questa ciambella, no?
2: Sì, perché
4: io sono come Santo, non riesco a concentrarmi.
0: Ripeto agli ascoltatori che non la vedono, che mentre parliamo,
4: sì,
0: Nicola
4: ha una
0: salvagente.
2: Una ciambella probabilmente per sopravvivere in mezzo alle polemiche che stiamo facendo. Comunque, esatto, io vi vorrei sottolineare quante volte voi avete visto un film tipo doppiato, poi guardate l'attore con la sua voce vera e dite mamma, ma che brutta voce, ma io con questo non ci uscirò.
0: Sai chi è più famoso da quel lato lì? Marlon Brando. Vedetevi un film in lingua originale di Marlon Brando, scoprirete che aveva la vocina
3: davvero.
0: È vero.

0: Vento Testato, un brano del 98 qui su Radio 2 con Santo, Nicole, Edo ed io, Michel. Stiamo parlando di cinema, il film che rivedreste più volte, il film della vita. Posso dirvi, ragazzi, che praticamente ci sono dei numeri incredibili, perché il cinema in Italia sta funzionando, certo non con film italiani, però da inizio 2026 a oggi nelle sale cinematografiche italiane sono stati venduti oltre 53 milioni di biglietti. Pensate, il boom di giugno-luglio, trainato appunto da Odissea, come dicevamo prima, di Nolan. Poi pensate, Toy Story 5 e il film italiano Buen Camino con Checco Zalone. Il totale appunto è di 53 milioni di spettatori ad oggi, cioè il dato è di oggi.
1: Ma la cosa incredibile è che ormai sia il Natale come Buen Camino e l'estate con Odissea sono diventati proprio due momenti di grande frequentazione, sì, dei cinema. Sì. E lo dimostrano anche i tanti messaggi che stiamo ricevendo al 348 7300 200, come per esempio ci scrivono: buongiorno, sono sempre la vostra ascoltatrice affezionata Maria dalla provincia di Torino, che si guarda tutti gli anni a Natale Frankenstein Junior.
2: A Natale è un grande classico, in realtà l'andare al cinema natalizio è tradizione italiana da sempre, e quello, sì, estivo, che è una cosa che è nata più di recente, insomma, poi non proprio negli ultimissimi anni, ma è nato.
3: Io sono piuttosto stupita che nessuno, perlomeno io non l'ho visto, abbia citato Rocky Horror Picture Show, che per i nati tra gli anni 60 e 70 era, penso sia un grosso cult, anche perché il film si guarda con l'esperienza in sala della gente che ti butta in faccia l'acqua, fa partire i rumori, il fumo,
1: un 3D prima del 3D,
3: esatto,
2: cioè in casa va guardato così, col giornale sulla testa eccetera, devi fare tutte le scene.
1: Scusate,
2: anche in casa.
1: Faccio un po' di familismo, perché mi scrive anche mia mamma che mi sta ascoltando.
2: Vabbè,
1: che dice:
2: la mamma, come si chiama tua mamma?
1: Maria Grazia.
2: Maria Grazia, ti siamo vicini.
1: E sono Angeli, esatto, con la pistola, bravo. Sabrina e Chiedimi se sono felice. Beh dai, gran gusti la mamma.
2: Gran gusti, devo dire, la mamma bravissima.
4: Salida del vuelo con destino a la

0: Volgi, Manu Ciao, viajando por el mundo su Radio 2. Ovviamente tutti i nostri ascoltatori si staranno chiedendo: ma Manu Ciao quando se ne va fa ciao con la mano? Vabbè, scusate, questa era una sciocchezza che volevo condividere con voi.
1: Vado via, grazie a tutti, arrivederci.
0: Invece no, volevo chiedervi, visto che parliamo di film, sì, cinema e film che da rivedere, rivedere, ma secondo voi, vi chiedo, Andre, Nicole, Michel, ma il cinema è ancora un posto da primo appuntamento?
1: Attenzione, bella domanda.
2: Secondo me no.
0: Come mai? Argomentate.
1: No, io dico di sì, vedi, alla fine, secondo me lo è.
3: No, perché secondo me il primo appuntamento è bisogno di
1: chiacchierare,
3: di conoscersi, di prendere un po' le misure.
1: Stessa cosa di là?
2: Bravo. Sì, secondo me pure. Secondo me il secondo, terzo appuntamento, così gli allunghi un po' la manina sul braccio, sulla gamba.
3: Ma che polipo.
2: Fai grattini.
1: Ma no!
2: Ho capito, ragazzi, ma si va per questo il cinema.
3: Un gatto.
2: Siamo onesti.
1: Io no, io vado per tirare tardi, no, in generale, perché poi una persona, essendo malato di cinema, poi mi piace le persone, poi gli rompo le palle alla fine del
3: Michel
1: film.
3: È più onesto, però.
1: Ma no, ma perché uno dice le cose? Tu che fa delle domande, uno risponde e gli altri pensano che dica delle bugie. Guarda che è tremendo.
0: Io però sono d'accordo con Andrea, secondo me è un buon posto per un primo appuntamento, perché ricordo il consiglio di Maurizio Bagnino di Milano Marittima, che diceva: al primo appuntamento con una ragazza, portala in un posto dove parli il meno possibile, così l'80% del lavoro è fatto.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
4: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sono le 8:30.
7: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
8: Rai GR2.
9: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. È scattato dalla mezzanotte e andrà avanti fino al 6 agosto il taglio di IVA e accise sul gasolio. Il diesel costa 17 centesimi in meno al litro. Il 4 agosto un nuovo consiglio dei ministri farà il punto della situazione. Il costo dell'intervento è di circa 125 milioni di euro, ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti. Nel decreto previsti anche 100 milioni per l'ex ILVA per completare il percorso di cessione delle attività. In Medio Oriente ancora ferma l'offensiva militare americana contro l'Iran. Il presidente Trump, che in giornata riceve Netanyahu e Zelensky, rilancia la diplomazia.
10: Sì al dialogo, ma se non funziona colpiremo forte. Dal Michigan, dove ha parlato alla General Motors di Milford, Donald Trump ha ribadito la sua strategia con l'Iran. Abbiamo distrutto la loro marina, l'aeronautica, i droni. Non puoi comprarli, li devi battere, noi li batteremo, ma prima vediamo cosa succede. Proprio ora in corso ci sono colloqui amichevoli. L'offensiva militare contro i Pasdaran nel Golfo Persico resta sospesa. In giornata a Washington, il leader della Casa Bianca, oltre a Zelensky, chi vedrà il premier israeliano Netanyahu. Incontro atteso, soprattutto per le divergenze degli ultimi tempi. Secondo indiscrezioni media, Netanyahu potrebbe cercare di resistere alla richiesta americana di ritirare l'esercito dalle zone di sicurezza a Gaza, Libano e Siria. Non abbiamo chiesto noi la ripresa dei negoziati, hanno ribadito intanto i vertici del regime di Teheran, dichiarando di voler parlare solo con i mediatori dell'Oman. Al centro delle trattative è ancora lo stretto di Hormuz. Claudia Stamerra, GR2.
9: Tra i primi leader ad essere ricevuti dal neo premier Andy Barnum c'è Zelensky, e Andy Barnum è già alle prese con le prime decisioni. Sentiamo su questo la corrispondente da Londra.
11: Dall'insediamento a Downing Street trascorsa una settimana, Andy Burnham, nuovo primo ministro britannico, ha già fatto le prime mosse: via l'IVA dalle bollette elettriche, tetto al costo dei trasporti pubblici. Zelensky è accolto a Londra primo ospite internazionale. Ma tra le notizie che appassionano i media c'è anche il destino del gatto di Downing Street, Larry, felino adottato dal gattile di Battersea nel 2011, sopravvissuto a ben 6 primi ministri. L'ex sindaco di Manchester è il 7º. A differenza del predecessore Starmer, però, che per far accettare ai figli la nuova residenza Downing Street aveva preso un gatto, magnifico siberiano di nome Prince, Burnham possiede invece un cane. Si chiama Axel, è un barboncino bianco, arriva da un canile e per giorni ha fatto preoccupare i fan di Larry. Oggi, rassicurati dall'annuncio del primo ministro, Axel resterà a Manchester, dove Burnham intende mantenere la residenza e svolgere molte riunioni di governo, perché, ha spiegato, il nord conta e Londra non può più essere l'unico centro decisionale. Viva la devolution. Deve aver pensato il gatto Larry, incontrastato padrone di Downing Street, ancora per un po'. Da Londra, Natalia Augias per il GR2.
9: Meteo, bel tempo su gran parte dell'Italia, ma tornano a salire le temperature. Domani al centro-nord si potrà arrivare fino a 39 gradi. Il maggiore Domenico Maglione dell'Aeronautica Militare.
12: condizioni di tempo stabile, il cielo tenderà ad essere sereno, al più poco nuvoloso su gran parte del territorio. Con l'avvento dell'alta pressione sul paese ritroveremo anche le temperature in aumento. Nella giornata di oggi si arriverà intorno ai 36 gradi di media al centro nord, così come al sud e sulle isole. Nella giornata di domani tenderanno ulteriormente ad aumentare, con temperature al centro nord intorno ai 39 gradi.
9: Temperature roventi che spingono i turisti nei luoghi di vacanza alla ricerca del fresco, ma anche, come in Puglia, di zone dove è possibile vivere delle esperienze nella natura.
13: Siamo a Lesina, nel Foggiano, non una semplice vacanza, ma una vera e propria esperienza di turismo rigenerativo.
14: Ci piace abbinare la vacanza in spiaggia di relax al conoscere tutte le zone dell'Italia che sono bellissime.
13: Ci accompagna in una mini crociera sul lago Lello, una guida del posto.
15: Questa non è un'esperienza unica, questa è un'esperienza che ogni volta che voi avrete il piacere di venire in questo luogo vivrete sempre e comunque in maniera diversa.
13: Una traversata lungo il canale che in tanti chiamano l'Amazzonia Foggiana. Sfruttando il vento è possibile anche praticare kitesurf, ma il lago può essere ammirato anche in sella ad un cavallo per vivere l'esperienza di turismo equestre.
16: La famosa vita lenta che ci permette di rallentare un po' i ritmi del lavoro.
13: Tatiana Bellizzi, GR2.
9: Sport calcio, il caos della nazionale azzurra dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo. Oggi può essere una giornata importante per la scelta del nuovo commissario tecnico. A Roma è in programma il Consiglio federale. Il presidente Balagò vorrebbe Roberto Mancini, mentre la Serie A preferirebbe Antonio Conte sulla panchina in azzurra. Non sono esclusi altri nomi, c'è anche l'ipotesi Giorgio Chiellini, direttore tecnico.
17: La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio.
9: Nuovo traguardo raggiunto da Dito nella Piaga, il brano Che fastidio, che ha conquistato il terzo posto all'ultima edizione del Festival di Sanremo, ha ottenuto il disco di platino.
18: Stasera vado a una festa.
9: Il tour per tutta l'estate in numerose piazze italiane con il nuovo album Miss Italia e i suoi brani più iconici. Dito nella Piaga ha già due appuntamenti speciali nei club per l'autunno: il 27 novembre all'Atlantico di Roma, dove si è già registrato il tutto esaurito, e il 30 novembre al Farbik di Milano. E la linea torna, Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
19: Radio 2 diventa live.
20: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
19: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2.
21: Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.
22: Il vostro film preferito qui a Radio 2, ne stiamo parlando, al 348-7300-200, arrivano i vostri messaggi, sono tantissimi e noi li stiamo un po' guardando insieme.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, questa è Radio 2 con voi, Michel, Nicole, Edo, Santo Andrea detto, stavo dicendo Santo detto Andrea, invece
2: ma sì, a seconda di come lo leggi va bene.
3: Andrea detto Santo subito.
1: La sveglia alle 5, alle 8:40 improvvisamente ti arriva, si fa sentire la stanchezza e allora ci salviamo con l'oroscopo.
4: Allora signori, è martedì e lo dico a titolo informativo, questo secondo me è il giorno peggiore della settimana perché tutte le menate che non si sono manifestate di lunedì si manifestano oggi in blocco.
2: Confermo.
4: Quindi stamattina ho fatto l'oroscopo con particolare cura nella speranza che ci dia qualche gioia.
1: Grazie.
4: Cominciamo subito dall'Ariete. Ariete, conta fino a 10 prima di rispondere, ma se hai il 7 e già mandato un audio vocale va bene, amen, non importa, andrà meglio domani.
2: Effettivamente sì.
4: Effettivamente. Toro. Righini.
2: Eccoci.
4: Eccolo qua. Toro, oggi sei così produttivo che persino la lista delle cose da fare ti chiede una pausa.
2: Ma questa è una menzogna, è una sporca menzogna.
4: O magari è un'assoluta verità, che ne sai? Gemelli, hai la mente piena. Il problema è che metà dei pensieri sono discussioni che hai vinto sotto la doccia.
2: Quindi con te stesso.
4: Con te stesso, ma comunque hai vinto. Quindi,
2: da nudo peraltro, perché eri sotto la doccia.
3: Buono.
4: Va benissimo. Cancro, chiedi aiuto. È il giorno giusto per scoprire che i tuoi amici ascoltano. Almeno quando offri la colazione ti ascoltano. Quindi vai.
2: Ascolterei anch'io.
4: Vero?
1: Chiedete aiuto.
4: Beh. Cosa non fanno i carboidrati? Leone, oggi lavori così tanto che perfino il tuo ego ha preso le ferie. Incredibile. Incredibile.
1: Vacanza l'ego fa ridere.
4: Santo Anastaso, Vergine.
1: Vai, pronto.
4: Procedi piano ma sicuro. Del resto anche Windows impiega un'eternità per aggiornarsi, ma poi pretende pure gli applausi.
1: Sono così lento che rimango indietro.
2: Ecco, stai sulla destra così ti sorpassano.
1: Rimango indietro.
4: Bilancia, posso andare avanti signori?
1: Certo. Prego.
4: Bilancia, smettila di valutare tutte le opzioni. A forza di riflettere arriverà Natale e tu sarai ancora davanti a quel menù. Vai avanti. Scorpione, giornata promettente, occhio solo a non trasformare un complimento in un interrogatorio. Prendiamoci i complimenti e andiamo a casa.
2: È lo sport Scorpione. Perfetto dello Scorpione.
4: Lo so, la polemica è il suo sport preferito, ma non oggi. Sagittario, arrivano buone notizie sul lavoro.
2: Faceva già ridere così.
1: Che figata.
3: Meglio di questo.
4: Bello, eh? Capricorno, vai avanti come un carro armato. Ricordati solo che anche i carri armati ogni tanto fanno rifornimento.
1: Diventa Capricorno armato.
4: Bello, eh? Bello.
1: Capricorno armato, mi piace.
4: Guarda, The Sim.
3: Dimmi, vai.
4: Oggi, Acquario, sei misterioso. Non perché tu sia affascinante, ma semplicemente perché rispondi ai messaggi dopo tre ere geologiche.
1: Capito?
4: E finiamo coi pesci, organizzato, preciso, metodico, ma tranquilli che domani tutto torna alla normalità.
2: Ah, per fortuna, che
4: contenti?
2: Mi stavo già un po' agitando.
4: Contenti.
1: È inevitabile che quando parli dei segni arrivi ai pesci e i pesci gli dici di stare tranquilli, viene da pensare di stare muti, ma era per dare la battuta stupida.
2: Ah, wow. Pensavo dicessi, quando gli dici che si devono dare da fare i pesci, pensano subito: siamo fritti.
1: Grazie del jingle.

0: and Tantrums, LOV, qui su Radio 2. Stiamo parlando di film, cinema, film che rivedreste, rivedreste, rivedreste. Ci sono degli ottimi motivi per vedere e rivedere film,
1: sì,
0: vero Mish?
1: Eh sì, certo, perché i film cambiano davvero il nostro umore. Pensate, una meta-analisi, che non mi dite, mo' meta-analisi, che ha esaminato però 45 studi e oltre 6.600 partecipanti, ha concluso dicendo che le scene cinematografiche sono tra gli strumenti più efficaci per suscitare emozioni sia positive sia negative. Pensate,
0: e questa
1: quanto
0: è,
1: fa bene.
0: È metà dell'analisi, l'altra metà invece cosa dice?
2: No, in realtà ma soprattutto ci voleva un'analisi universitaria per arrivarci.
1: Queste sono le battute di Edo.
3: Invece a me è divertito che il giornalista che dava la notizia ha detto: non mi dite le meta-analisi.
1: Non mi dite ora, non
3: era
1: mi dite
3: bellissimo.
1: Le meta-analisi.
3: Era stupendo, mi piaceva il giornalista. Mi piacerebbe fare sentire dei GR fatti così, che ogni tanto il giornalista dice: questa notizia ve la voglio dare.
2: Ha messo le mani avanti.
3: Nella classifica al 3487-300-200 dei film che sono arrivati di più, quelli consigliati, si piazza molto in alto anche Grease, lo dico, perché non è tra i nostri preferiti, ma in realtà rientra tra quelli che i nostri ascoltatori amano vedere e rivedere, forse perché amano cantarci sopra, essendo un musical ci si canta sopra.
0: Ma i musical però sono divisivi, eh?
2: Sì, i musical sono molto divisivi, ad esempio io davanti.
3: Nella classifica al 3487-300-200 dei film che sono arrivati di più, quelli consigliati, si piazza molto in alto anche Grease, lo dico, perché non è tra i nostri preferiti, ma in realtà rientra tra quelli che i nostri ascoltatori amano vedere e rivedere, forse perché amano cantarci sopra, essendo un musical ci si canta sopra.
0: Ma

0: quindi la meta-analisi
1: cercarlo,
2: mette insieme, ovviamente, mette insieme i risultati di molti studi già pubblicati, quelli erano 45 ovviamente, e quindi da lì meta-analisi,
3: ecco, ha senso, ha senso. Vedi,
1: io
3: vedi,
1: pensavo
3: vedi,
1: che fosse un'analisi che aveva a che fare con rugby. Beh, senti, pensa un po' come te la sono andata a cercare più complicata.
0: Questa battuta è talmente brutta che poteva averla scritta Edoardo.
3: Sì, è una battuta talmente brutta che probabilmente, guarda, se fossimo bravi ci faremo su un film.
1: Vado.

0: Ciao, sono Massimo da Catania. Il film più bello in assoluto, italiano, Nuovo Cinema Paradiso. Straniero, C'era una volta in America.
1: Io sono personalmente d'accordo con entrambe le scelte, ma sono anche d'accordo con Eleonora che ci cita La vita è meravigliosa di Frank Capra. Un film che lei non si stanca mai di guardare e posso dire sono d'accordo.
2: Beh sì, assolutamente. Giovanna da Sermoneta invece ci fa una chiamata chicca. Buongiorno e grazie della piacevole compagnia mattutina, grazie a te per stare con noi. Il mio film per sempre, La mia Africa, un film perfetto.
3: Continuano a capitare messaggi sui musical, Cabaret mi è capitato. Vedi che alla fine è un'altra indicazione che ci viene. Mi piacete, ci hanno scritto, no? Senza firmarsi, però grazie per
4: anche il Rita, c'è Rita da Salerno invece che dice: salve, buona giornata a tutti voi. Per me La casa degli spiriti è insostituibile.
1: Questa non me l'aspettavo. La casa degli spiriti non me l'aspettavo assolutamente.
3: Io ci sono rimasto male che non hanno messo tra i film scelti Incontri ravvicinati del terzo tipo, perché è uno dei miei preferiti. Volevo dirlo perché
2: poca fantascienza effettivamente abbiamo raccolto. Però vi volevo leggere questo bellissimo messaggio perché ci fa capire che ci ascoltano anche dall'estero. Buongiorno, io anche

0: piangerei ancora e ancora, non ci resta che piangere in compagnia di mio padre, in quanto essendo un italiano che vi ascolta dall'estero, queste preziose occasioni sono rare. E qua è un po' più grande per Mattia, tanto Mattia con l'H, tanti cuori per te.
1: Tanti messaggi con liste, elenchi di film interi, Gli Intoccabili, C'era una volta in America, C'era una volta il West, Ghost, Sister Act 1 e 2, Grease, La febbre del sabato sera, The Rocky Horror Picture Show, c'è un correttore automatico, Frankenstein Junior, Alien e tutti i cartoni della Disney, dice Margherita da Pavia. Ci ha fatto proprio una lista, è precisa.
2: Mamma mia.
3: Su Alien sottolineo, secondo me, il primo.
1: Il primo,
3: secondo me è solo il primo, forse il secondo, già gli altri forse avrebbero potuto evitare di
1: esistere. Vedi, il bello del cinema è che è divisivo, per me il più bello è il terzo, pensa un po', ne sono uscito così, proprio, capito, alla grande. Da
3: sul primo c'è una Sigourney Weaver fenomenica.
1: Ci mancherebbe, stiamo parlando comunque di cinema capolavoro. Volevo leggervi l'ultimo messaggio prima di salutarci, che era questo: buongiorno, sono Rosa da Trignano, ieri ho realizzato le melanzane con la ricetta che avevo condiviso con voi, non c'entra niente coi film, ma mi divertiva il fatto che ci ha mandato una foto di melanzane che fanno bollissima.
0: No, invece c'entra, e c'entra la grande, perché un film che non abbiamo citato è La Grande Abbuffata.
1: Esatto, avremmo voluto, o ci devi invitare, perché veniamo, Rosa, a farci una

0: Ho appena chiesto, ragazzi, a Katia il numero della signora Rosa perché devo correre a casa a preparare le melanzane per il pranzo di oggi. Abbiamo parlato di cinema, la grande abbuffata, e queste melanzane, ragazzi, mi hanno fatto venire una voglia proprio che non ve la so spiegare.
1: Comunque, tra Mish che ti prepara le melanzane, ti porta al cinema per allungare la manina e tutto quanto, io ve lo dico, secondo me a settembre lo troviamo fidanzato.
2: Mish. Anche secondo me.
3: Cioè, io non so se augurargli questa bella cosa o se augurargli di rimanere libero, singolo e senza dover stirare le camicie di nessuno.
2: Noi comunque finiamo qua. Good Morning Radio 2 finisce qua, vi salutiamo, siete stati con noi fino alle 9, ci avete riempito di messaggi, vi saremo grati in eterno. Dopo di noi l'Onda Verde, poi diamo la linea a Max Cervelli e Flaminia Bolzan, Radio 2 Vado al Massimo. Noi invece ci risentiamo domani, gli argomenti non mancano, i vostri messaggi non mancano, gli ascoltatori non mancano, e ricordate che
1: alla fine vissero felici e con due bagni separati.
2: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao.
4: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: 8:58 gli aggiornamenti su traffico e viabilità, partiamo dalla 4. Si viaggia con traffico rallentato perché intenso tra allacciamento A28 e San Stino verso Venezia, e poi in A1 ci sono codi a tratti e traffico tra Fidenza e Terre di Canossa verso Bologna. Ci spostiamo in A7 Milano-Genova, code per lavori tra raccordo Bereguardo-Pavia e Barriera di Milano verso quest'ultimo, e rallentamenti per traffico tra Bolzaneto e allacciamento A12 verso Genova. In A11 code traffico tra Pistoia e allacciamento A1 verso Firenze, poi sull'Autosole traffico rallentato tra Incise e Firenze Sud verso Firenze. Prima di chiudere arriva un aggiornamento, ci porta sul grande raccordo anulare di Roma. Viene segnalato un incidente, coda allo svincolo di via Nannina, qui siamo in direzione svincolo Appia. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
4: Radio 2 Vado al Massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan su Radio 2.
7: E buongiorno, 9 in punto, buongiorno a tutte
3: buongiorno.
7: Voi, buongiorno Flaminia.
3: Buongiorno, guarda, faccio proprio tipo le nonne o le mamme che vengono criticate, il buongiornissimo.
7: Buongiornissimo, amici e amiche all'ascolto. Vorrei, visto che sono a Milano gli amici della Sveglia, del Good Morning Radio 2, omaggiarli con il sondaggio che hanno posto ai nostri ascoltatori, il film che rivedeste all'infinito, ci si può legare? Tu hai un titolo?
3: Sì, io ne avrei più di uno, però uno forse spicca un po' sugli altri. Shutter Island.
7: Ma stai scherzando?
3: No.
7: Anche qui vedi, ma io e te che segni siamo? Tu sei?
3: Io sono Vergine, ascendente Scorpione.
7: Stesso tema natale di Leone 14esimo, tra le altre cose, scusate se ho qua. E in redazione Elisabetta Farina, che non conoscete in voce ma è elemento fondamentale per
3: un pilastro,
7: Massimo,
3: Betta è un pilastro.
7: A Giulia, è nata lo stesso giorno di Papa Francesco, quindi con il cielo e la volta stellata siamo coperti.
3: Però tu non hai dichiarato il tuo bilancia ascendente leone.
7: 14esimo,
3: quindi...
7: tra l'altro. Ascendente leone 14esimo, poi dipende dai venti. E film che vedrei all'infinito? Fuga di mezzanotte, lo sai perché? Non si doveva aprire con Fabri Fibra e la Emma?
3: Sì.
7: Non c'è antidroga? Ok, eccolo.
3: Non mi sembra antidroga, eh?
7: No.
3: Ok.
7: Sì, antidroga, ok. No, c'è stato un qui pro quo.
3: Errore mio.
7: Prego, si parte.

0: Antidroga, Emma Fabifibra. Parlavo del film che rivedrei, ho visto tantissime volte Fuga di mezzanotte. Perché? Perché è una storia vera di questo turista americano beccato ad Istanbul all'imbarco con un bel cinturone di marijuana e si fa dei diversi anni di carcere duro, durissimo, aspro, e quasi impazzisce, poi esce quasi casualmente e diventa un film fantastico di Parker, sceneggiato da Oliver Stone. Non so se all'aeroporto ti è mai capitato di essere oggetto...
1: Di avere il cinturone farcito?
0: Ma
1: no,
0: quello...
1: non mi è mai capitato.
0: No, lo so, perché a quel punto siamo non solo distanti astrologicamente, ma vicini. No, allora, all'aeroporto a me è capitato una volta di essere fiutato dal cane antidroga.
1: Oh.
0: A mia insaputa, mia nonna aveva messo un panino alla Bologna. Eccola qua, questa è la colonna sonora che ha vinto il premio Oscar, eh. Questo è di Giorgio Moroder, The Chase.
1: Ah.
0: Fantastico.
1: You can call me Giorgio.
0: Giorgio, esatto. Questa è la scena in cui lui tenta di scappare dalle guardie dopo l'arresto e si rifugia nel souk di Istanbul.
1: Sai che scappare dalle guardie è proprio, capito, frase idiomatica, capito, degli adolescenti, dei ragazzi. È una cosa che a tramanda, forse è l'unico, non so, l'unica costruzione di una frase che è rimasta invariata negli anni.
0: Esatto.
1: Prima o poi qualcuno l'ha sempre detta.
0: E lui scappa in questo reticolo di vicoli, un dedalo, e pensa di essere salvo perché si nasconde dietro una stia di polli, e invece alle sue spalle c'è il poliziotto che gli picchietta con l'indice e il medio sulle spalle, fa: ciccio, vieni con me,
1: bel ragazzo. Venga.
0: Brad Davis, bel ragazzo. Ah. Lui aveva fatto anche Creel de Brest, un film.
1: Ma l'episodio del cane mi colpì. Come ti sei sentito quando è successo?
0: No, ma il cane mi fiuta lo zaino, e io non sapevo che mia nonna pensava che patissi la fame. Mi aveva messo un panino alla Bologna, se tu mangi per viaggio, e c'è il pepe nella Bologna, e il cane ha fiutato il pepe. Il poliziotto fa: ok, questa è una copertura, dove la tieni? Non è.
1: No. No,
0: ma non fumavo neanche.
1: No.
0: Quindi
1: confermo,
0: zero.
1: È vero. Confermo,
0: quindi,
1: tu sei
0: niente.
1: Proprio
0: pulito. Ma fumavo neanche le sigarette, ho ricominciato dopo, era il periodo in cui avevo smesso.
1: Guarda, io ho grande simpatia per i cani della Guardia di Finanza. Sì, sì, ogni tanto mi piace andare a raccare. Pensa che ricordo ancora il nome di un cane che c'era a Fiumicino, ma io ero piccolissima, avrò avuto 3 o 4 anni, si chiamava Nico, un pastore tedesco della Guardia di Finanza con cui mi misi a giocare. Mi è rimasto talmente tanto impresso che proprio me lo ricordo ogni tanto. Dai, in forno anche
0: quindi
1: loro lavorano.
0: Passi a Fiumicino, sono amica di Nico.
1: Sono amica di Nico.
0: Chiudi un occhio.
1: Nico, credo che...
0: Mettiti questa mascherina e fammi passare, c'ho il cinturone come Brad Davis in Fuga di mezzanotte. Il cinturone è quello dello sceriffo di Malagò che a Nottingham ha riportato l'ordine, citando Robin Hood. Perché? Perché c'è stato il ballo di...
1: Il ballo delle sedie, che poi alla fine chiaramente le hanno sfilate, e soprattutto l'hanno sfilata sotto alle terga del buon Andrea Pirlo, gli è stata proprio tolta così.
0: Esatto, ma poi gli amici di Pirlo, comunque coloro che avevano caldeggiato il suo nome, Leonardo... che era,
1: e Paolo, dai, andiamo
0: e
1: così.
0: Paolo e Leonardo hanno deciso di dimettersi perché non in linea con quello che avevano dettato, quindi di nuovo tutto da rifare. Malagò che ha detto: adesso decido io, oggi alle 12 è previsto un incontro in Federazione Italiana Giuoco Calcio, e verrà forse prima di tutto il direttore generale, direttore responsabile dell'area tecnica Caramaldini, dicono Giorgio Chiellini, e poi il commissario tecnico. Si fanno diversi nomi, ma quello che sorprende e a detta di tutti è perché sono stati così rigidi e non flessibili rispetto alla possibilità che Pirlo, stando anche quella faccenda che lo legava al betting russo, venisse appunto fatto fuori. E d'altra parte il loro ruolo era quello di rifondazione, no? È come se gli sceneggiatori dessero un film al regista e volessero un attore, e una volta che tu hai dato la sceneggiatura lascia che il regista decida, in questo caso lascia che ci sia un minimo di confronto. Perché ti devi piccare? È troppo?
1: Guarda, non lo so, nel senso che qua mi verrebbe da dire anche un po' l'idea di un qualcosa che non voglio all'indicativo, ma vorrei fosse fatta in una certa maniera, che effettivamente va a sgretolarsi, non certo per motivazioni che magari io ritengo effettivamente valide, quindi dico: faccio un passo indietro, può succedere anche questo. Poi le motivazioni vere noi ce lo diciamo fra di noi e con gli amici che ci ascoltano, ci piacerebbe saperle, ma forse non le sapremo mai.
0: E allora, chi volete, un'odissea anche questa, no? Della Toto Panchina, Polifemo e Malagò, chi c'è in panchina? Nessuno, rispondono, perché al momento non c'è nessuno e quest'Ulisse si materializzerà questo pomeriggio. Intanto torniamo indietro di qualche anno. Vogliamo fare...
1: Adesso ce l'abbiamo questa, sì, adesso sì, è quella lì.
0: Sì. Facciamo il Toto allenatore, chi volete scrivete.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it. 2-2.
3: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ehi, come stai? Non ci vediamo mai.

0: Per mio fratello Cosmo, parlavamo proprio ieri del cantante di Ivrea, perché sta facendo un tour le cui esibizioni sono all'Alba, quindi una novità, non tanto novità perché molti altri sono cimentati, si parlava di Biagio Antonacci, di tanti concerti dei Caterraduni, su tutti Piero Pelù e Rene Grandi qualche anno fa, Cosmo con Per mio fratello su Radio 2 Vado al Massimo. Ora, sul CT della Nazionale plebiscito per quel che può valere, ma gli ascoltatori di Radio 2 sono uniti, un fronte unico. Silvio Baldini, adorato dai ragazzi, conosce profondamente tutte le categorie, ha allenato per due partite, vabbè, ma era una soluzione ponte in attesa della nomina, ma perché non provare lui che ha già allenato l'Under 21? Così come ha fatto De La Fuente in Spagna, no? Che viene dalle giovanili della Nazionale e le ha allenate tutte.
1: E dire, esatto, che proprio con la manina così, che proprio male male non gli è andata. La manina così gli amici non la vedono, ma siamo vicino all'orecchio.
0: Quella
1: e
0: di
1: facciamo
0: Toni, l'esultanza di Luca Toni, che dice, avete sentito che ha segnato Luca Toni? Questo era il suo modo di esultare quando giocava.
1: Ma qua veniamo adesso, dalle cose alte, quindi la scelta del CT, a quelle invece più pragmatiche.
0: Mille denaro, quanto incasserà? Certo. Quanto strapperà il nuovo CT? Questo non è dato sapere, ma sappiamo invece degli incassi dell'Odissea nel mondo e in Italia. Allora, andiamo prima...
1: Una di quelle cose per cui quando la leggi ti vengono le palpitazioni pensando che noi persone normali una cifra del genere facciamo fatica già a pronunciarla, non la vedremo mai.
0: Ma è se vero ce l'hai i conti nei paradisi fiscali con queste cifre a 6 zeri, su, andiamo, non ti nascondere. 9 zeri, scusa, 6 zeri... Ce l'ho anch'io. Il lire, prego.
1: Guarda, credimi, 638 milioni di dollari non mi vedresti tutte le mattine, nonostante il grande affetto.
0: Per la copertura, come cane antidroga all'aeroporto.
1: Ecco, questo è l'incasso dell'Odissea, cioè li ha superati.
0: 640 milioni, in Italia siamo intorno ai 28, con un incremento addirittura del 6% rispetto all'ultimo fine settimana. E allora la domanda è, ma il cast? Guadagnerà qualcosa rispetto a questo incasso? Alcuni attori mettono, no, nel contratto per la scrittura vorrei anche una piccola percentuale su tutti, per farti un esempio Tom Cruise, primo episodio di Mission Impossible diretto da Brian De Palma, fa: sai che c'è? Mi dai l'1% degli incassi? Poi chi li ha prodotti i Mission Impossible successivi? Impossible? Tutti Tom. E secondo te sta male oppure c'ha un ordine?
1: No, non credo se la passi malissimo, ma se la passa molto bene anche Matt Damon, che pare aver incassato 15 milioni di dollari. Ma chiaramente io sono andata a vedere subito, quello che mi è saltato all'occhio è stata la discrepanza tra il cachet di Matt e il cachet di quella che per me è la divina, cioè Charlize Theron, ovviamente, perché non è amica mia, Calypso, che ne avrebbe presi 5-6. E se andiamo a vedere, Zendaya ne ha presi 5,
0: Zendaya, Elena Troia,
1: esatto, e Anne Hathaway tra i 4 e i 5.
0: Penelope.
1: Quindi, allora, Ulisse 15, e anche qua ovviamente vediamo, no, la discrasia tra
0: gap.
1: E il gender gap. Ulisse 15, Penelope 4, 5, e ce ne abbiamo 10 di scarto. Non è proprio una cosetta, e francamente Penelope una cosina in più, a prescindere. Io ancora non l'ho visto, quindi non lo so, ne faccio proprio una questione che va oltre. Ma dai, qualche milioncino in più glielo potevamo dare.
0: Ma però Matt Damon è protagonista, e in più devi calcolarci le spese di viaggio, perché lui sta fuori 20 anni.
1: Ma lei fa e disfa la tela, ragazzi.
0: 15 milioni, quanti li ha portati a Itaca? Bisogna fare conti per bene.

0: Wilson Pickett, la notte porta consiglio e soprattutto il consiglio federale quest'oggi ci darà il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Si è detto del plebiscito per Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21, che ha fatto anche due presenze da CT sulla panchina della nazionale a ridosso dei mondiali, due amichevoli, se non ricordo male, mi commuovo, Grecia e Lussemburgo, dove abbiamo spezzato le reni.
1: Non singhiozzare, non singhiozzare, ora vengo lì ad abbracciarti.
0: E qualcuno vorrei ritrovare il messaggio. Ecco, Giuseppe da Giovinazzo dice: ragazzi, ma Gattuso, ma non si possono mica lasciare i lavori a metà. Ora l'editoriale di Flaminia, voglio,
1: no, guarda, allora non me la sento perché non sarebbe giusto e non sarebbe rispettoso, però diciamo che alla luce dell'accaduto, nonostante la grande fiducia, il grande rispetto per l'impegno, per la personalità, per tutto quello che ha messo in campo, beh, però francamente, laddove ci fosse anche solo una minima possibilità di poter trovare qualcuno che potrebbe dare nuova linfa, mettiamola così, beh, forse io tenterei a questo giro. Però la mia opinione, cosa può valere in questi tempi? Beh, comunque dai, bravo Rico.
0: C'è chi dice e difende Maldini e Leonardo, è un po' Roma-Milano, la Roma che nei circoli si accorda, le amicizie, Mancio questo... gioca con me al circolo, a Bodi nuota di dorso mentre ci parliamo in piscina.
1: Vabbè, però questa è storia vecchia, dai, questa anche sul generone romano, capito, sulla Roma dei circoletti, questo però è un classico, e invece sto cliché...
0: Tu sei romana, quindi...
1: Io
0: no.
1: Sono Roma, esatto, no. Questa me la prendo proprio a cuore, nel senso che proviamo piano
0: però
1: piano.
0: Scusami, allora ti posso dire?
1: Certo.
0: Posso interrompere una cosa? Tu usate un
1: interrompere. No, non mi hai interrotto. Guarda, sei legittimato a tutto.
0: Allora, quando sono arrivato a Roma, un amico laureato di Firenze, anche lui, mi ha detto: lavori? Sì, perché se devi cercare lavoro, iscriviti a un circolo. Meglio se giochi a tennis bene, che così incominci a frequentare persone iscritte al circolo che ti possono dare, ma non è illegale, è semplicemente che fai amicizie che servono per instradarti su un percorso che magari vorresti perseguire.
1: È ora... giusto, ma io ti do un'altra lettura, perché questa fu detta, non mi ricordo qual è stato il politico che diceva che appunto gli incontri si facevano negli spogliatoi del circolo del calcetto, però in realtà proviamo a switchare questa prospettiva. Lo sport è un veicolo attraverso il quale si può socializzare. È chiaro che anche a scuola io rientravo in quelle che venivano sempre scelte per ultime, e tu con chi vuoi giocare? Con quello più bravo? Bravo, con quello un pochino meno dotato e scarso, con quello bravo. Quindi se sai fare una cosa bene, arrivi, sei nuovo, utilizzi una competenza per fare amicizia. Se poi da quell'amicizia può derivare anche qualcosa di diverso, non so, un incarico a CT della nazionale, e perché no?
0: Va bene, allora oggi vado alle 10.40, un'iscrizione, mi indichi tu il circolo?
1: Andiamo insieme, vieni con
0: me. Ma non per me, pertanto io mai, per mio figlio, così magari lui gioca bene a basket.
1: Ma Giorgio non ha bisogno, è bravissimo.
0: Allora faccio fare un po' di pubblicità a Radio 2 e poi torniamo.

0: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
1: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
2: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: America, Gianna Nannini, Marrakesh, gran pezzo, grande rilettura di un pezzo appunto di qualche anno fa che piace tanto alla vostra amata Flaminia. Quanti messaggi di complimenti, carina, perché non andate avanti? Sì, toccando ferro, andremo avanti anche perché tu sei appassionata di astrologia. Cosa ci dice il quadro astrale per l'autunno-inverno?
1: Non lo so, ma convocheremo l'astrologo che farà proprio, capito, il quadro di vado al massimo. Vediamo cosa prevede, perché vado al massimo ormai è un'entità, cioè noi ne facciamo semplicemente parte, così, ma la realtà è questa. Però ci abbiamo un sacco di curiosità, tu soprattutto proprio stimoli e stuzzichi, sì, capito?
0: Bello che introduci con, sapete amici di cosa vi vogliamo parlare adesso?
1: Sì!
0: Fa sempre un prologo che
1: un prologo
0: nella grammatica radiofonica si può anche saltare.
1: Ma ci piace, okay. Però nella grammatica del salotto non si può saltare, allora facciamo un mix, troviamo un compromesso.
0: Allora quando tu arrivi col vassoio con l'amaro alla fine della cena, ragazzi, ma avete parlato di Matt Damon, di Charlize Theron, di Anne Hathaway e i loro ingaggi multimilionari, ma dove vanno a finire tutti questi soldi? Domanda, lasci il tavolo e appunto si sbevacchia ancora un po' di amaro. E lo sapete che John Travolta ha un aereo personale e ha il brevetto di pilota? Lo sapete tutti perché introduci l'argomento con qualcosa che conoscono tutti, no? Lui arriva telefonando da cockpit, cioè dall'abitacolo dell'aereo, non so se dice abitacolo per l'aereo, insomma posto di pilotaggio, dice: cara, butta la pasta perché sto arrivando all'hangar che è letteralmente davanti a casa sua. E ha pilotato anche un volo di linea, credo quello australiano, della compagnia australiana, ed è bravissimo. C'è anche una foto che lui
1: con la calottina da aviatore tipo degli anni 20, così me lo sto immaginando
0: più o meno. E a proposito di stranezze e bizzarrie degli attori multimilionari, sapete che Barbara Streisand ha sotto, nel seminterrato della sua villa, un centro commerciale. Ora, finisci il basilico sale? Vai dal vicino? No.
1: Vai giù, vai nel tuo seminterrato. E noi siamo strani, ma la Streisand sta un filino oltre.
0: Ma scusami, ma questo centro commerciale è a suo uso e consumo o aperto al pubblico? La domanda
1: questo,
0: è questa.
1: Questo andrebbe compreso, ma ad uso e consumo io vorrei la magione in cui pernottano i cani di Paris Hilton, perché i cani di Paris Hilton hanno a loro disposizione una villa a due piani con aria condizionata tutto il giorno. E quindi, insomma, nella prossima esistenza potremmo rinascere cani di Paris Hilton.
0: Magari, la canzone ci guarda. Guava è perfetta di DJ Bobo.
1: Io ho anche la taglia.
0: Sì. Nicolas Cage, e vorrei chiudere con gli ultimi due, si è già portato avanti perché si è fatto costruire a New Orleans, ha scelto questa città come luogo di sepoltura, quindi al cimitero ha detto: mi fate una piramide di 2 metri alta, 2 metri e 70 centimetri, tipo una spianata di Giza. Sì.
1: Non lo so, mi ricorda mia zia Maria che fece degli investimenti. No, fece dei vari investimenti immobiliari per tutti i cimiteri romani perché era molto preoccupata, quindi insomma comprava tante tombe.
0: Ah, sì?
1: Quindi Nicolas Cage come zia Maria.
0: Però chi volesse omaggiarlo, se quando saprete di partita, si va a New Orleans, cercate la piramide bianca 2,70 m e lì c'è Nicolas.
1: Ma andiamoci per il jazz a New Orleans, che forse ci piace più della piramide di
0: Nicolas
1: Cage.
0: Anche il Mardi Gras, che c'è tante belle cose in giro, però non voglio stare qui a spiegare perché dovete scoprirle. Poi c'è Will Smith che, pensate, ha un camper a 2 piani con 22 ruote. Prima delle vacanze dice: vado a far contro la pressione, e nel frattempo gira un film con Muccino. Tanto corre sempre, quindi c'è problema.

0: Model con Joy, 9:39, rimaniamo a parlare di musica oltre che disannunciarla, perché è uscito un libro fantastico. Avevo letto un articolo che mi era stato segnalato sul Venerdì di Repubblica, l'autore di un libro che dovremmo leggere per capire lo stato della musica attuale, e l'autore con noi al telefono, Alberto Guidetti. Il libro si intitola Il Capitale Musicale, Timeo editore. Buongiorno Alberto, ovviamente chitarrista e compositore dello Stato Sociale. Buongiorno Alberto Bebbo.
1: Buongiorno a tutti.
2: Alberto, ciao, buongiorno, buongiorno e benvenuto.
0: Allora,
1: grazie.
0: C'è stato un episodio scatenante che ti ha portato a scrivere Il Capitale Musicale, in cui analizzi le piattaforme digitali e tutto il mondo che ci ruota intorno, quindi algoritmi, guadagni, eccetera, eccetera. Poi entriamo nel dettaglio.
1: Guarda, un episodio chiaro, vero e proprio non c'è, però quello che uso sempre un po' come simbolo, che a un certo momento mi ha fatto dire ok, qualcosa da indagare c'è sicuramente. Eravamo in tour 4-5 anni fa ormai con lo Stato Sociale, ero seduto di fianco a uno dei miei più cari amici, nonché socio di band, Francesco Draicchio, e quasi all'improvviso mi guarda e mi fa: Bebo, ma quanto sarebbe bello che il prossimo disco non lo mettessimo su Spotify? Che erano sembrava un po' una provocazione, ma era anche un po' un sintomo di un'insoddisfazione profonda che già provavamo, e quindi da lì in poi ho cominciato da bravo secchione a studiare e a cercare di mettere insieme un ragionamento.
2: Ecco Bebo, ma un'insoddisfazione derivante da cosa nello specifico? Cioè, perché queste piattaforme generano questo tipo di sensazione in voi, che appunto poi di questo vivete? Aiutaci a capire.
1: Tolto la questione economica, che sicuramente è molto rilevante e profonda, l'insoddisfazione principale è quella di non avere più il controllo sulla propria musica, che è una cosa molto molto importante per chi fa l'artista: sapere come si sposta la musica, come viene ascoltata, chi la ascolta, perché arriva nelle orecchie delle persone. E questa completa disintermediazione da parte delle piattaforme di distribuzione digitale ha tolto questa possibilità, questa conoscenza, che è una conoscenza molto importante per chi fa questo di mestiere, e senti di essere stato allontanato di fatto dalla cosa che fai e che ti piace, cioè fare la musica.
0: Senti Bebbo, voglio capire una cosa fondamentale che leggiamo spesso: gli algoritmi che ti portano a scegliere o comunque suggerire della musica, è un problema di tecnologia o culturale?
1: No, la tecnologia è sempre uno strumento e come tale la possiamo utilizzare o non utilizzare, non è neutra, e appunto è un problema culturale proprio per questo, nel senso che io, a me, se avessi avuto Spotify quando avevo 20 anni, ormai 21 anni fa, gli avrei detto che figata, no? È il sogno di una vita, avere tutta la musica in tasca. Il problema ovviamente della tecnologia è chi la pensa e cosa vuole farci, e in questo caso in realtà l'ascolto musicale è un po' il velo di Maya, tolto il quale sotto si trova una piattaforma che ha molto, quasi esclusivamente, interesse a sapere cosa pensiamo e come ci comportiamo, per raccogliere i famosi dati aggregati comportamentali e rivenderli a parti terze per offrirci pubblicità fondamentalmente, e far sì che noi rimaniamo dentro la piattaforma ad ascoltare sì la musica, ma in realtà a raccontare cosa viviamo durante le nostre giornate.
0: Bebbo, rimani con noi perché continueremo a parlare del tuo libro Il Capitale Musicale, edito da Timeo. Intanto Chaka Khan, Snoop Dogg con Boogies in My Soul.

0: Guidetti, parliamo del suo libro, Il Capitale Musicale. Bebbo è sintetizzatore.
1: È lui proprio, sì. È un sintetizzatore. Bebbo, sei un sintetizzatore incarnato proprio.
0: Tastierista, wow. Appunto, dello stato sociale. E si parla di, appunto, algoritmi, di piattaforme, di come poi milioni di ascolti, Bebbo, non garantiscono quasi mai un guadagno dignitoso. Per chi fa musica.
2: Questa cosa purtroppo non succede perché il sistema di redistribuzione delle royalties attuato dalle piattaforme, non solo Spotify in generale, funziona così per tutti, è un sistema molto iniquo. Allora, alle 9.47 della mattina su Radio 2 forse non mi addentrerei in una parabola economica, però è un sistema particolarmente iniquo che non premia in alcun modo il lavoro artistico. Ecco.
1: Però la parola iniquo ci piace moltissimo alle 9.47 e 21 secondi del mattino, quindi chapeau anche per questo, ma ci leghiamo per un'altra cosa. Allora, secondo te il fatto di fare musica e quindi il fatto di essere un artista è un qualcosa che può ancora oggi sfuggire alla logica del profitto, oppure non abbiamo chance in questa direzione?
2: No, ci sono assolutamente delle strade alternative, bisogna essere consapevoli, prendersi anche un po' di responsabilità, insomma, e non pensare che esista una ricetta per il successo che non esiste da nessuna parte, per fortuna, però ci sono luoghi non solo fisici ma anche digitali che permettono di stare fuori dal gioco delle piattaforme. Sono tanti esempi diversi che possono essere, appunto, il Fediverso, canalmente delle strade alternative, bisogna essere consapevoli, prendersi anche un po' di responsabilità, insomma, e non pensare che esista una ricetta per il successo che non esiste da nessuna parte, per fortuna, però ci sono luoghi non solo fisici ma anche digitali che permettono di stare fuori dal gioco delle piattaforme.

0: allora, guardando il percorso del tuo gruppo, dello stato sociale del vostro gruppo, pensi che una band così avrebbe avuto lo stesso percorso oggi e possibilità di emergere?
1: Avremmo faticato molto di più, questo mi sento di dirlo sicuramente, anche perché è cambiato appunto anche il mondo fisico, materiale, i luoghi dove suonare sono cambiati, in qualche maniera è anche più difficile, ce ne sono di meno, il pubblico si è spostato su altri consumi, quindi sarebbe stato sicuramente più difficile. Non è un bel periodo per la musica, no. Anche se poi pensiamo che in realtà sia un periodo ottimo, ecco, è ottimo per pochissimi e un po' più difficile per la maggioranza.
0: È un po' l'effetto Checco Zalone, il cinema italiano ha incassato centinaia di milioni, però se togli Checco Zalone poi insomma naviga a vista,
2: si fatica.
0: Checco Zalone sarebbe ultimo per intenderci, ma questo è un altro discorso. A proposito di prezzi dei biglietti e concerti, voi avete fatto per molto tempo prezzi politici, ma non ti sembra che stia diventando un bene di lusso? Cioè andare a un concerto devi scegliere nell'arco di una stagione, quella estiva, chi andare a vedere, perché non puoi permetterteli tutti, nella media dico, eh?
1: Sì, c'è stato un innalzamento feroce. Da questo punto di vista il rapporto SIAE di quest'anno lo evidenzia bene. Il costo medio dei biglietti è cresciuto del 9%, e vuol dire praticamente 4 volte o 5 volte in più del tasso di inflazione, che comunque già galoppa. Quindi insomma c'è sicuramente una spesa molto alta per poter produrre la musica dal vivo. Dall'altro lato però è vero che insomma questa crescita è una crescita che si può dire estrattiva nei confronti del pubblico, che punta appunto a portar via più soldi possibili, fare un po' fagotto. Al contrario, sarebbe bello invece poterseli permettere tutti, quindi delle due l'una: o i biglietti smettono di correre o ci pagano di più.
0: Questo in effetti è o dentro o fuori. Ancora un paio di domande da parte di Flaminia, a cui ho tolto spazio e tempo e chiedo scusa.
2: No, invece guarda, ce le teniamo per dopo.

0: Fammi cattedrale, francamente. 9:53 Radio 2, al telefono a Vado al Massimo c'è Alberto Bebo Guidetti, ha scritto un fantastico libro. Se volete davvero capire lo stato della musica, oltre che ascoltare lo stato sociale, gruppo di cui fa parte, Il Capitale Musicale è il titolo, Timeo Editori. Prego, Flaminia.
1: Io sono rimasta piacevolmente colpita dall'analisi rispetto a proprio al dato e quindi all'incremento del prezzo del biglietto, perché questo è fondamentale. La domanda non c'entra niente col capitale musicale. Bebo, cosa hai studiato tu? Che studi hai fatto?
2: Beh, io sono stato un pessimo studente, ho smesso di studiare a 20 anni, un anno dopo il diploma, che però è un diploma da perito tecnico, sono un tecnico in elettronica e telecomunicazioni, mai usato un giorno quel diploma. Poi però purtroppo per fortuna sono una persona molto curiosa e anche un secchione, quindi insomma da tanti anni la mia passione è principalmente teoria critica, politica, e insomma sono così un autodidatta, se vogliamo, di tanti libri usciti importanti e non solo, ecco.
0: E oltre che favoloso musicista, e a proposito di musica e libri, se dovessi indicare, Bebo, tre piccoli gesti quotidiani così per ascoltare la musica in modo più consapevole, cosa suggeriresti?
2: Scegliere sempre il primo brano della propria giornata e non affidarsi alle playlist, o naturalmente affidarsi alla radiofonia di Radio 2.
1: Vado al Massimo nello specifico, mi raccomando, sei stato tanto preciso sui dati, anche sul titolo della trasmissione, please.
2: Esatto.
0: Non dimenticateci, prego.
2: E poi ogni tanto, una volta l'anno secondo me, perché no, comprare un disco ancora, che è importante, che quello non ce lo possono portare via mentre le piattaforme possono chiudere. E l'ultima cosa, beh sì, anche andarsi a vedere un bel concerto magari di una band indipendente che potrebbe diventare la tua prossima band preferita.
0: E qual è allora, scusami, il disco che ti ha cambiato la vita? E
2: guarda, è difficile sceglierne uno così sui piedi. Io ti direi forse un disco degli Underworld, che sono una delle mie band preferite.
0: Come no? Bon Sleepy, per dire.
1: Una
2: sì, tra gli altri.
0: Tra gli altri, ma quella è la versione più pop, ecco, se vogliamo. Grande musica elettronica e synth a manetta con gli Underworld.
1: Ma sì, ma la mia proposta è di fare qualcosa tipo Il Caffè Sospeso con il brano sospeso, cioè ognuno può suggerire per iniziare la giornata un brano a qualcun altro per iniziare. Questo ci aiuta a capire meglio l'altro e forse a mettere in pratica il suggerimento di Bebo, quindi ve la butto là, provateci. Io domani lo mando a Cervelli alle 7 di mattina.
0: Allora io ti regalo Dut de Freuer, che comunque è il prologo degli Underworld, giusto Bebo?
2: Sì, esatto.
0: Ok, così ci mettiamo a posto tutti.
1: Ma poi va coltivata questa abitudine, almeno per quelli che proprio canonicamente sono, dai, i 21 giorni, consolidiamola, e così poi vediamo come ci sentiamo e vediamo che cosa ne viene fuori. Facciamo una sorta di esperimento in questi termini.
0: Allora, Bebo, dacci tu il disco sospeso che andiamo a ascoltarcelo mentre andrà a Sienna Spyro, che ci ringrazia per questa manovra girante.
2: Guarda, io sono molto fan ultimamente di Marco Castello, quindi
0: lo mettiamo,
2: brano,
0: sai,
2: di Marco Castello.
0: Sì, l'abbiamo passato ieri.
2: Vedi, perfetto, quindi siamo in sintonia.
0: Allora, perfetto, Marco Castello, e intanto noi ringraziamo Alberto Bebo Guidetti e suggeriamo Il Capitale Musicale per avere un quadro, un panorama, neanche tanto panorama, una visione netta su quello che è la musica liquida di oggi. Timeo Editore, grazie Bebo, quando vuoi passa a trovare.
1: Ciao Bebo, grazie.
2: Certo, grazie a voi.
0: Grazie. Allora, Sienna Spyro, come, a parte questo è un gran pezzo, mi piace, che classe ha questa ragazza.
1: Sentiamo questo, sì, quindi.
0: Bellissima. Material Lover, Radio 2, bella.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi, la bottega del gusto, a 1,09 euro.

0: Qui siamo in piena atmosfera disco, eh. Quanto sono bravi questi ragazzi di Napoli, New Genea Care, che è il nome del tuo vicino di casa.
1: Yes, esattamente così. Quello, lo salutiamo peraltro.
0: Ma zona poi... Balduina, quindi suonate no, il campanello, appena sotto c'è Flaminia.
1: Non diamo dati proprio sensibili, mi colpisce sempre i titoli delle canzoni di New Genea con l'accento sulla finale, Shallah. Care.
0: On, il singolo che ha preceduto questo pezzo che abbiamo appena ascoltato. Quando ha deciso di mettere su musica da ballo, e lui non è certo uno che scassa dritta, ha sempre fatto ballare un sacco di persone. Ricordo Ehi tu delusa, che era un'invettiva contro le ragazze di Nelle Rai, che poi risposero per le rime con un'altra canzone dedicata appunto a Vasco Rossi, che diceva che queste lolite televisive in mano a quel mangiafuoco di Gianni Biancompagni non gliela raccontavano giusta. Ci fu una risposta anche abbastanza piccata da parte del mangiafuoco, appunto Gianni Biancompagni, che comunque noi ricordiamo sempre qua alla radio come genio totale, alto gradimento, giusto per citare il programma per antonomasia della radio, ma poi tutto quello che ha fatto. Non a caso la camera ardente di Gianni Biancompagni fu allestita proprio qua in via Asiago quando passò a miglior vita. Tornando a Vasco, vince il Festival Bar con Vivere? No. Con Alba Chiara? No. Le spari sopra? No. Vince con la canzone del 2001, che è citazione di un bellissimo romanzo. L'hai letto, Nicolò?
1: Di uno dei miei autori preferiti. Stiamo parlando di Nicolò Ammaniti, quindi lascio a te proprio l'onore, ma anche l'onere, di dirne il titolo.
0: Rimase talmente colpito dal romanzo che decise di scriversi una canzone che è diventata un inno. Eccola qua.

0: Marco con Ti prendo e ti porto via, chissà se sarà in scaletta il prossimo anno nei 10 concerti all'Olimpico, già tutti andati esauriti, i biglietti, come si dice, sold out nel breve volgere di qualche ora.
1: Neanche posti in piedi.
0: Allora, da Vasco Rossi, fenomeno musicale ai fenomeni, abbiamo iniziato la puntata oggi parlando di film, no? Quelli che rivedresti più volte. Non certo l'ho rivisto perché non è niente di che. La prima regia cinematografica di un piccolo genio cinematografico a livello attoriale, Jodie Foster, che ricorderete giovanissima già in Taxi Driver, Baby Prostituta, diresse un bambino che un po' ripercorreva le sue tappe a livello biografico, il mio piccolo genio, e raccontava la storia di sto ragazzino che mal si integrava con i coetanei perché plus dotato a livello intellettivo, cosa che capita spesso e volentieri. Il 5% degli studenti dell'età scolare, elementari e medie sono plus dotati, ma è un problema perché come poni loro rispetto a un programma didattico se sono così avanti?
1: Allora, intanto, quando parliamo di plus dotazione facciamo riferimento chiaramente a competenze cognitive, quindi la necessità di un QI proprio alto, più superiore a 130, ma soprattutto deve essere, diciamo, un percorso che richiede una valutazione. Questo è il tema. Oggi è lasciato un po' alla capacità del docente riconoscere la
0: luccicanza.
1: Esatto, la luccicanza. La luccicanza che però c'ha anche, chiamiamolo così, un risvoltino della medaglia, quindi sicuramente creatività, pensiero divergente, ma anche una grande sensibilità. Allora, molti di questi ragazzi, di questi bambini, si annoiano nei percorsi tradizionali.
0: Siete banali. No?
1: Sono veloci nella risoluzione dei problemi, e la creatività è la capacità di risolvere in maniera originale un problema. Quindi il tema è cercare di andare verso dei percorsi didattici che siano sempre più in linea con le esigenze anche del singolo. Questo è un po' quello
0: quindi si trovano isolati in tal senso?
1: Ma più che isolati, a volte tendono un pochino a minimizzare le loro capacità, si mascherano. Quindi
0: il masking,
1: proprio il fenomeno esatto del masking per integrarsi. Questo capita soprattutto alle ragazze, ma questo succede anche a chi magari plus dotato non è, ma ha degli interessi particolari che pensano possano essere apprezzati o riconosciuti dal gruppo dei pari. Quando siamo nell'età preadolescenziale e adolescenziale, a volte è difficile tutto questo, e quindi è qua che veniamo un po', la necessità di un contesto che sia supportivo.
0: Certo.
1: Perché al di là delle capacità maggiori o minori, la differenza la fa quanto il contesto ti permette di esprimere al meglio il tuo potenziale, e oggi forse la scuola su questo andrebbe un pochino rivista.
0: Pensate al paradosso: quante volte ti chiedono, hai letto Dostoevskij o Tolstoi, Delitto e Castigo o Guerra e Pace, quest'ultimo ovvio di Tolstoi? Sì, certo, è Millanti. Tu qua fai il percorso al contrario, li hai letti tutti magari perché sei un fenomeno, dici, ma no, io sono della prima categoria, infatti sempre circondato da persone intorno e dall'affetto dei propri cari, che è isolato, ma quando mai? Il cervello è sempre stato in mezzo a una moltitudine. Questo che cosa avrà significato?
1: Che sei molto simpatico, no, che sei molto simpatico e anche molto empatico, questo ha significato.
0: Però come annuncio i Rolling Stones, sentite un po', Jealous Lover, Radio 2.

0: Rolling Stones, 10:18. Che bella storia questa mattina abbiamo letto sulle pagine di Repubblica, perché mica viaggiano solo gli esseri umani, cara Flaminia, anche le opere d'arte, ad esempio, se avessero passaporto, sai quanti timbri avrebbe sulle sue pagine?
1: Ci avrebbe Roma, il Cairo, Doha, New York e Maastricht.
0: E solo questo è quello tracciato. Si parla della testa di Alessandro Magno, in parte sfigurata, ritrovata nel 1910, quindi una storia che risale addirittura a 116 anni fa, nella Basilica Emilia. Sì, siamo al Foro Romano, una testa che risale al primo secolo d.C. Di lì si perdono un po' le tracce, viene inventariata, ma poi nel 1960 nuova catalogazione e la testa non c'è più. E allora dov'è la testa? È stata rubata? No, smarrita. Quindi se tu metti smarrita non viene denunciata la scomparsa, no? Come appunto di un portachiavi, di un portafoglio, se te dici vabbè l'ho perso, va denunciata.
1: È andata così. Peccato che nel 74 misteriosamente questa testa ricompare in un'asta di Sotheby's a New York.
0: E chi l'acquista?
1: L'acquista un mercante d'arte armeno.
0: Aveva
1: un
0: emporio là, emporio armeno.
1: Ma non solo, ma l'acquista a pochissimo, cioè sì, ad un valore molto molto blando, non so, potrebbe essere forse il valore di una lampada di casa nostra.
0: $600, poco più.
1: $650.
0: Ma, dai, su.
1: Dopodiché verrà rivenduta a $92,000.
0: Sì.
1: Fino al 2017, arriva a Londra e poi che fine fa invece?
0: 2017 viene acquistata anche questa all'asta da un gallerista newyorkese a cui è stata data da un amico egiziano, un noto archeologo. Allora lui l'acquista, però dice attenzione, non mi fido tanto, non è che questa è un riciccio di qualche spallone.
1: No.
0: Lo spallone è colui che contrabbanda opere d'arte facendole passare il confine e non si sa in quale modo, ma insomma in modo poco lecito.
1: E
0: ovviamente
1: noi ci siamo anche documentati sul perché si chiamasse proprio spallone, e nasce proprio dal fatto che queste opere, questi oggetti venivano portati letteralmente a spalla, quindi da lì il fatto che venivano spostati proprio incollandoseli, per utilizzare il termine giusto, quindi diventa lo spallone.
0: Una vera e propria odissea di questa testa che appunto viene ritrovata a Maastricht, e la responsabile del Museo Archeologico di Roma individua che trattasi della testa sfigurata di Alessandro Magno, denuncia il tutto, intervengono i nuclei delle belle arti, della sovrintendenza.
1: Sì, il comando della tutela del patrimonio culturale insieme alla procura di New York, quindi un lavoro sinergico e ce la siamo ripresa.
0: Oh, come il viaggio di Ulisse, dopo 116 anni si torna a casa. A questo punto film di Nolan si aspetta, no? Altro che Odissea, la testa di Alessandro Magno. Sai chi è il protagonista? Sylvester Spallone.
1: Su questa.
0: E con questa direi che ci siamo. È venuto in mente. Però tu non mi hai minimamente considerato che il mercante armeno aveva un emporio. L'emporio armeno, ma me l'hai fatto.
1: L'emporio armeno.
0: Non l'hai calcolata. Vabbè, caparezza, vengo dalla luna, mi sembra anche a me.

0: Vengo dalla Luna Caparezza e vengono dopo di noi ogni giorno Radio 2 Summer Club Jody e
1: buongiorno,
0: Simon.
1: Buongiorno
0: per annunciarci i temi della puntata che vi aspetta.
2: Sì, le nostre famose anticipazioni ormai
0: leggendarie
2: si collegano apposta alle 10:25 proprio per le anticipazioni della nostra trasmissione.
1: Noi vi chiamiamo proprio per alzare gli ascolti, pensa.
2: Vedi, infatti,
0: sì, il picco è qua.
3: Non avevate nessun altro?
1: No, vi abbiamo proprio scelti, capito? Ci sono stati dei summit.
3: Per questo stile vintage che abbiamo e che mostriamo anche sul canale 202, guarda come usciamo, Simone.
0: Davvero, sembrate American Gothic, caspita, la coppia con il forcone del quadro leggendario. Mamma mia, prendete un forcone. Sì,
2: insomma,
0: maltese.
1: No, tra un po' li troviamo che ci ballano il rock.
2: Sì, quello lo faremo.
0: In effetti, sì, sembrate anche usciti da Ritorno al Futuro.
2: Ecco, una riunione di rockabilly. Caro Cervelli, oggi ti parliamo, perché tu appena esci da qua accendi la radio e ti ascolti,
0: in macchina,
2: di viaggiatori improbabili e quindi solitamente anche di viaggi disastrosi, ma nel senso proprio, capito, che tu sbagli la prenotazione, ti truffano, ti succede di tutto.
0: Quante volte è capitato, no? Tu hai una galleria.
1: Guarda,
3: davvero?
1: Sì, classico che tu prenoti, bellissimo, arrivi lì e non trovi il residence, oppure
0: a
1: prenoti
0: te è capitato?
1: Per la Malesia. No, a me è successa una cosa terrificante un sacco di anni fa, di arrivare in Malesia e essere convinta di avere un alloggio che, insomma, non era lussuoso, ma dignitoso. Umidità, materasso.
0: Vabbè,
1: per terra.
0: Umidità in Malesia mi sembra abbastanza
1: scontata. No, una sorta di scantinato vicino a dove tenevano le bombole in questo diving center. Peccato che in queste isole meravigliose, le Perhentian, che consiglio, non c'è niente, perché tu non puoi prenotare cose dall'Italia, quindi arrivati lì, un dramma. Poi si è risolta positivamente, ma ne potrei snocciolare un'infinità. Aspettiamo quelle degli ascoltatori, certo.
0: Però io ricordo anche un turista italiano che, sbarcati a Bangkok, fa: che umidità, non me l'aspettavo. Però questo è un po' troppo, o sbaglio?
3: Un pochino troppo. Noi abbiamo una turista invece inglese che va in Spagna e dice: beh, qui ci sono troppi spagnoli.
0: Certo.
3: Ma va?
0: Beh, questo è come Javier Bardem con la maglia della Spagna in una telecronaca del mondiale, dice: eccolo, Javier Bardem, premio Oscar con l'ultimo film. E non era l'ultimo film, perché non è un paese per vecchie di 20 anni fa. Tifoso della Spagna, ma dai. È tifoso della Spagna, Javier Bardem. Ok. E questo è giusto per un omaggio.
1: No, l'umidità spesso si traduce in muffa, però è quello il problema. Noi l'umidità è accettabile.
3: Questa cosa non l'ha ancora digerita, Flaminio.
1: No, è dal 2003, esatto, è stata come la morte di muffa, non mi sono mai ripresa. No, ragazzi, dopo un volo intercontinentale, 17 ore, sei morto con tutta l'attrezzatura da sub, arrivi, dici: vabbè, datemi solo, non lo so, un letto di paglia, fatemi stendere. No, niente. Non si può.
2: Possiamo sintetizzare questo racconto che in Malesia non è tanto il caldo, ma è l'umidità.
0: Sì, esatto.
1: Signora mia.
0: E la pioggia che quotidianamente un po' disturba.
3: E allora cambieremo il club, questa mattina sarà il club dell'umidità. Non lo volevo dire.
0: Deumidificatore. Avete esperienze? Perché poi quando si portano questi temi, voi dovete immediatamente illustrare.
2: Subito.
3: Certo.
0: A te è capitato, voi è capitato, Jody, Simone?
3: A me è capitato due viaggi. Uno, in realtà, eravamo un gruppo di amici che stavamo andando al matrimonio di una nostra amica a Matera e ovviamente in autostrada si è rotta la macchina, noi tutte vestite eleganti, con tacchi, con il caldo, con questo, insomma, è stato
0: c'era l'umidità anche.
3: C'era molta umidità,
0: ragazzi, Matera tanto umido. Simone,
2: mi sono ritrovato a dormire. No, altro che umidità, mi sono ritrovato a dormire su un lettino invaso dalle formiche in una località marittima.
0: Oddio, il solletico,
2: dove non c'era neanche che la spiaggia, si chiama Ioppolo, un posto veramente.
0: Ma già Ioppolo mi sembra che sia un
2: dimenticato dal Signore, dove c'era solo una pozza composta da degli scogli dove tu potevi fare il bagno superando gli scogli. Poi non potevi andare oltre perché c'era una muraglia piena di granchi.
0: Scusa, Ioppolo?
2: In Calabria, sì. Da calabrese critico un posto calabro.
0: Ti daranno le chiavi della città, sicuramente quando tornerai, per aver fatto una bellissima promozione. Grazie, vi aspetta.
3: Grazie
0: questo,
3: a voi.
0: Questa bella puntata con Jody e Simone. Noi torniamo domani.
1: E noi ci vediamo domani.
0: Ciao, buona giornata.

0: Sono le 10:30.
1: RAI GR2.
2: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. Il Consiglio dei Ministri ha varato un decreto che sconta di 17 centesimi solo il diesel fino al 6 agosto. Poi il 4 agosto un nuovo CDM farà il punto della situazione. Il taglio, ha spiegato il ministro Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni in base all'osservatorio sui prezzi dei carburanti. Il prezzo medio della benzina in modalità self-service è in leggero rialzo, oltre 1,98 a litro, 2,18 euro per il gasolio. Ex Ilva, tra poco alle 11, incontro tra governo e sindacati per capire il futuro del polo industriale all'indomani della decisione della Corte d'Appello di Milano, secondo cui la riapertura degli impianti sarà consentita solo dopo la rimozione integrale dell'amianto e il rientro delle polveri nei parametri di sicurezza. Gli indiani del gruppo Jindal confermano il proprio interesse per l'acquisizione, prevedendo anche la realizzazione di impianti carbon free. Ieri il CDM ha stanziato ulteriori 100 milioni per garantire la continuità operativa in attesa del perfezionamento della cessione. In Medio Oriente ora ancora ferma l'offensiva militare americana contro l'Iran. Il presidente Trump rilancia la diplomazia anche se tutte le opzioni restano sul tavolo. In giornata a Washington, due gli incontri cruciali.
3: L'attesa cresce, l'attenzione mondiale è puntata sulla Casa Bianca. Il presidente Trump nel pomeriggio incontrerà prima Zelensky, poi Netanyahu, già a Washington. Entrambi parteciperanno al funerale del senatore Graham, uno dei più solidi alleati di Trump. Una giornata che si prospetta intensa, sul tavolo i due dossier più cruciali del momento: la guerra in Ucraina e quella di Trump all'Iran. Zelensky ha ribadito l'importanza delle forniture di missili Patriots per la difesa di Kiev. La cooperazione strategica con gli Stati Uniti è la nostra priorità, ha detto ancora il leader ucraino. Sull'Iran Trump oggi dovrà confrontarsi con Netanyahu. Negli ultimi tempi le divergenze hanno guadagnato terreno. Il governo israeliano non intende abbandonare la pressione militare sul regime di Teheran e sui suoi alleati. Dal canto suo Trump punta alla diplomazia, anche se si dichiara pronto a colpire in caso di fallimento. Non puoi comprarli, li devi battere. Non li batteremo, ma proprio ora sono in corso amichevoli dialoghi, ha dichiarato. L'offensiva militare nel Golfo Persico contro il Pasdaran intanto resta sospesa. Claudia Stamarra, GR2.
2: Orrore in Francia, 5 corpi di neonati morti sono stati rinvenuti nell'abitazione di una coppia a Orange. La polizia ha ritrovato i resti nell'abitazione di questa coppia, la cui moglie aveva partorito ieri un bambino in buona salute. Gli investigatori hanno scoperto i corpi all'interno di un scatole di cartone. C'è un'ultima ora, forte scossa di terremoto di magnitudo 7.1 nel sud del Giappone, emesso l'allarme tsunami. La scossa ha raggiunto il livello massimo possibile, cioè 7 sulla scala sismica giapponese. In Italia un incendio è scoppiato all'alba in una ditta di riciclo di rifiuti di Novate Milanese. Dall'impianto si è alzata una nuvola nera di fumo dall'odore acre e visibile da alcuni chilometri. Il rogo ha interessato quasi esclusivamente il rotoballe di carta, rimasto intossicato il custode di 55 anni, portato in ospedale, non è in gravi condizioni. Meteo, stiamo vivendo una delle estati più calde di sempre. Dopo questi pochi giorni di tregua tornano a salire le temperature, soprattutto al centro-sud e sulle isole. Nel fine settimana le massime potranno raggiungere i 40 gradi, con punte anche superiori nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Attese notti tropicali con valori oltre i 25 gradi. Siamo allo sport con il calcio, giornata importante per il futuro della nazionale italiana. A Roma da mezzogiorno in programma il Consiglio federale. Dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo per la panchina azzurra, i favoriti sembrano Roberto Mancini, preferito dal presidente federale Malagò, e Antonio Conte, scelto dalla Serie A. Sul caos azzurro sentiamo da Radio Anch'io un campione del mondo 1982 come Fulvio Collovati.
4: È una vicenda veramente che ridicolizza ancora di più il calcio italiano. Già ci troviamo in una situazione paradossale. La Germania ha scelto senza discussione il suo CT Klopp, la Francia era già da un anno che aveva scelto il dopo Deschamps. Allora io dico, se Malagò aveva nel suo cuore in serbo di chiamare Mancini, chiamava Mancini e successivamente eleggeva un direttore tecnico.
2: arriverà il 7 ottobre nei cinema e nelle sale IMAX di tutto il mondo il film su un concerto passato alla storia. Budapest, il primo show di una rock band occidentale in uno stadio, oltre la cortina di ferro, nonché ultima esibizione dal vivo dei Queen al completo, ripresa su pellicola, tappa del The Magic Tour della band il 27 luglio del 1986 a Budapest. Il concerto fu un evento rivoluzionario. Il film originario in 35 mm è stato meticolosamente restaurato in 4K con un nuovo missaggio audio realizzato dalle registrazioni multitraccia originali. Il 30 ottobre sarà pubblicata la colonna sonora remixata dal team di studio dei Queen. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle 12.30, la linea va a Radio 2 Social Club Estate, buon ascolto.
0: Radio 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2.
5: Sono pronta, mi sto mettendo le cuffie
6: un attimo, pronto?
7: Già cominciamo così. Buongiorno Jody, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 2. Siamo quelli di Radio 2 Summer Club, Simone Calomino e Jody Alivernini.
6: Siamo proprio noi e vi terremo compagnia fino alle 12 con una squadra fantastica in regia. Abbiamo, chi abbiamo in regia?
7: C'è Leonardo Cariotti, mi pare, vedi?
6: È sta lui, lì. Sempre lui, è sempre
7: Santa
6: la stessa
7: fuori
6: persona.
7: Fuori una testolina, dalla Giulio Salvatelli alla parte tecnica, buongiorno. Insomma, siamo sempre i soliti,
6: sì,
7: lo vogliamo.
6: C'è una Valentina Reggiani che ci illumina tutto il tempo,
7: assolutamente,
6: soprattutto
7: sì.
6: Ci controlla quando ci cala un po' la palpebra, ci guarda, oh raga dai,
7: ma è appena martedì,
6: radio,
7: appena
6: la radio,
7: martedì.
6: La radio
7: si fa così stando sul pezzo. Senti Jody, io ho già in serbo la domandina che voglio fare ai nostri ascoltatori. Vorrei però prima che, siccome siamo Summer Club, no, noi dobbiamo essere proprio estivi così,
6: sì, frizzanti.
7: Quindi essendo noi Summer Club, io vorrei sentire il Summer Funk, così per restare sul summer, capito? No, no, non l'hai capito.
6: Scusate,
7: non l'hai capito
6: sta cosa. È stato bello.
7: Francesco Gabbani su Radio 2.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk dall'inizio alla puntata di oggi, martedì 28 luglio, del Radio 2 Summer Club con Jody e Simone. Siamo sempre noi, i summeristi ci hanno chiamati ieri.
1: Ci piace questa definizione, quindi ce la prendiamo, e i summeristi di oggi istituiscono un nuovo club,
0: il club
1: dei viaggiatori improbabili.
0: No, lo siamo stati tutti.
1: È estate, poi oggi, in particolare martedì 28 luglio, vi immaginiamo sulle strade, autostrade in partenza, perché ormai ci siamo. Insomma, più o meno grande percentuale degli italiani prende le ferie nei mesi di luglio, di agosto, quindi questi sono mesi in cui ovviamente si parte, e non sempre tutti i viaggi vanno come previsto.
0: Non sempre tutte le ciambelle escono col buco. Chi è il viaggiatore improbabile secondo la definizione che ci ha trovato Valentina Reggiani?
1: È l'antieroe dell'esplorazione.
0: È proprio lui.
1: Ci piace così. Ecco. Colleziona imprevisti invece che souvenir.
0: Bene.
1: Cerca luoghi privi di attrazioni turistiche.
0: Molto bene.
1: Si perde continuamente perché rifiuta le mappe digitali,
0: certo,
1: per affidarsi all'istinto di piccioni locali. L'80% delle cose che ha in valigia sono inutili.
0: Totalmente.
1: Inutili. Prenota i voli basandosi esclusivamente al caso. Poi che altro fa?
0: Direi che è abbastanza, no?
1: Ordina piatti di cui non sa pronunciare il nome.
0: Molto
1: non gli
0: bene.
1: Piaceranno sicuramente.
0: Mai.
1: Scatta foto a cose fuori contesto.
0: Esatto, quindi se voi
1: lasciateli a casa,
0: se tendete a essere dei viaggiatori improbabili, invece state a casa perché non siete in viaggio, meglio per voi. Ma tutti voi, cari ascoltatori, raccontateci al 348 7300 200 di quando siete stati anche voi dei viaggiatori improbabili, e quindi vi è capitata una vacanza, vogliamo dirlo, abbastanza disastrosa.
1: Posso allargare la domanda che mi sorge così adesso, alle 10:42? Magari tu che sei all'ascolto non sei tu il viaggiatore improbabile, c'è qualcuno che viaggia con te che ti rovina sempre la vacanza per X motivo.
0: Certo, Carlo.
1: Cioè, capito?
0: Carlo.
1: Adesso io non vorrei dire il classico, è mio marito, è mia moglie, è mio figlio, è la mia amica, no?
0: Forse anche Stefano a Imola alla
1: potrebbe essere. Ora immagina fare una vacanza con Leonardo Carioti. Lui potrebbe essere un viaggiatore probabile o improbabile?
0: Improbabile, perché si riempie di proteine e continua a sollevare cariche comunque. C'è Gracie Abrams, That's So True, molto vero, sì.

0: Gracie Abrams, That's So True, su Radio 2 in questo martedì mattina, dove abbiamo istituito il club dei viaggiatori improbabili, perché non tutti i viaggi escono con il buco, ma insomma
1: mi è piaciuta la metafora,
0: mi è piaciuta, adesso la userò, come saluterò a ogni talk Leonardo Carioti.
1: Così hai deciso
0: secondo
1: di
0: secondo me nella stagione lo abbiamo salutato poco. In fondo la regia è una cosa importante,
1: a voglia,
0: e quindi vorrei recuperare,
1: va bene,
0: vorrei
1: recuperare, occupati
0: tutto
1: di questo
0: nella giornata di oggi.
1: Nel frattempo io mi ricollego al tema di puntata, invitando i nostri ascoltatori a dirci al 348-7300-200 quando sono stati dei viaggiatori improbabili, o a denunciare invece i viaggiatori improbabili che conoscono. Comunque, fatto sta che il viaggio improbabile è qualcosa di molto molto probabile in realtà in questo momento, perché dal 2022 le truffe online sui viaggi sono aumentati del 3000%, non è che dici così un pochino, del 3000%.
0: Purtroppo bisogna insomma affrontare anche queste situazioni reali, perché sai, un conto è partire e succedono diciamo degli inconvenienti,
1: sì,
0: un conto è organizzare una vacanza e poi trovarsi di fronte a una
1: la
0: casa
1: zona
0: fantasma, per esempio, no? Sono state create magari con l'intelligenza artificiale, quindi questi criminali che fanno, pubblicano inserzioni su siti ovviamente fasulli proponendo questi alloggi
1: bellissimi,
0: stratosferici, meravigliosi, a pezzi ovviamente ridicoli,
1: stracciati,
0: e già
1: proprio
0: quello dovrebbe farti partire un attimo la domandina: ma perché dovrebbero offrirmi una villa lussuosa a 10 euro a notte? Ecco, vabbè, però sai, quando sei lì che organizzi il viaggio, sei preso anche dalla gioia, dalla voglia di fare, e ci credi,
1: che
0: la vita ti sta dando una gioia, ma non è così.
1: Quindi case vacanza fantasma create con l'intelligenza artificiale, con tanto di video meravigliosi, deepfake che mostrano queste case, oppure siti clonati, offerte troppo belle per essere vere, tutta roba creata artificialmente e decisamente fasulla, che fa cadere nella trappola i poveri turisti. Ma speriamo di non caderci, bisogna avere semplicemente un po' d'attenzione, cara la mia Jodie Alivernini.
0: Sì, anche farsi una domanda e confrontarsi con qualcuno.
1: Fatti
0: in due,
1: una domanda e
0: in
1: datti
0: due
1: una
0: magari
1: risposta.
0: Uno
1: come
0: lo
1: fa
0: facciamo
1: il tuo amico Gigi Marzullo?
0: Esatto. Che lo salutiamo.
1: Salutiamo Gigi.
0: È stato
1: sempre
0: anche il suo compleanno.
1: Ah, sì,
0: tanti auguri,
1: Gigi.

0: Bittersweet Symphony al Radio 2 Summer Club. 10:55, cominciano ad arrivare esempi di vacanze disastrose, diciamolo così, e di viaggiatori improbabili che sono quelli che le causano. Sentiamo Jody.
1: Sì, non era una vacanza, però un viaggio per un matrimonio in Lombardia partendo dalla Sardegna, niente di particolare direte voi, certo, ma immaginate un matrimonio tra Milano e Monza l'8 settembre in pieno Gran Premio.
0: Bene.
1: Matrimonio deciso a metà giugno con alberghi ormai prenotati.
0: Comodo.
1: Accade
0: comodo
1: anche questo. Salutiamo Piero, ma vogliamo sapere un po' quanto siete stati anche voi dei viaggiatori improbabili, situazioni in cui vi siete trovati un po' così improvvisati, o è successo qualcosa anche di divertente, insomma, non
0: sì,
1: per forza tragico.
0: Cosa vi è successo in viaggio, in poche parole? Ditecelo al 348 7300 200.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto. Solo da

0: prima stanza a destra con l'unico ricordo, non sono indicazioni stradali,
1: seconda stella a destra, questo è il cammino e poi dritto fino al mattino.
0: Ecco, no, è così, è l'artista che si chiama prima stanza a destra, ma restiamo invece qui
1: concentrati
0: in un'unica stanza che è la via Asiago, è gli studi di Radio 2, da dove è partito, è stato istituito questa mattina il club dei viaggiatori improbabili e vi stiamo chiedendo un po' di viaggi che avete fatto, che dove è successo qualcosa, dove insomma è capitato qualche inconveniente.
1: Abbiamo parlato anche di truffe, a volte però queste truffe non derivano da esseri umani ma da animali. Un pappagallo ruba il passaporto di un uomo e vola via con esso, un uccello ruba il documento dal vano bagagli di un autobus turistico in Nuova Zelanda. Succede tutto questo, è un pappagallo della razza Kea, hai capito che ha fatto?
0: Il Kea, che è l'unico pappagallo al mondo che vive al limite delle nevi perenni, noto per essere una specie curiosa che si diverte ad attaccare oggetti di gomma come le spazzole detergiche in stallo.
1: Esatto.
0: È simpatico, ecco, è simpatico questo pappagallo.
1: Quanto pare pure i passaporti, quindi questo povero turista, che è successo? L'autista dell'autobus ha aperto il vano bagagli, in quell'esatto momento il pappagallo ha puntato il passaporto, lo ha acchiappato ed è volato via andando a inerpicarsi sulle pareti di questa bellissima zona turistica. Peccato che il turista è rimasto là.
0: È rimasto là. Succede anche questo, cose un pochino più forse alla portata di tutti, che più o meno possono succedere anche abbastanza frequentemente se arrivi in ritardo all'aeroporto. Arrivi in ritardo all'appuntamento con la nave che deve partire. È successo ad 8 croceristi che sono stati costretti a inseguire la propria nave attraverso l'Africa.
1: L'Africa.
0: Praticamente loro hanno tardato da un'escursione privata e hanno trovato la nave in partenza e quindi hanno cercato di raggiungerla in Gambia. Poi il maltempo impedì alla nave di attraccare, quindi sono dovuti ripartire verso Dakar in Senegal, dove sono riusciti poi finalmente a risalire a bordo dopo quasi una settimana passata a rincorrere la propria vacanza. È successo anche questo.
1: Inseguire le proprie vacanze. Vedi, bello,
0: e
1: tu
0: se
1: vai,
0: sei
1: dici,
0: ritardatario, può essere un problema.
1: Mi rilasso e mi ritrovo invece a circunnavigare l'Africa alla ricerca della mia nave da crociera. A parte che ti ricordo sempre di quella signora là, la signora inglese che è andata in Spagna, ha detto no, qua non mi piace, ci sono troppi spagnoli.
0: Troppi spagnoli.
1: Dove volevi andare? Scusami.

0: Day su Radio 2, le 11:06 di questo martedì 28 luglio, Radio 2 Summer Club, Simone Calomino, Jody Alivernini, a parlare di viaggi improbabili, di viaggi disastrosi, perché può succedere di arrivare in ritardo all'aeroporto, di aver dimenticato magari il documento, di aver perso il documento in vacanza e come fai poi se devi ritornare, insomma queste sono cose che succedono in percentuali secondo me più o meno alte. Poi ci sono altri esempi come quello di Lorenzo da Palermo che ci racconta: in viaggio in Marocco arriviamo in serata avanzata a Ifrane, cercavamo un posto per dormire, troviamo l'indicazione per Hotel de Ville, arriviamo lì, chiediamo al poliziotto all'entrata che ci ha presi per scemi, perché in francese Hotel de Ville è il municipio.
1: Inconvenienti, inconvenienti anche linguistici, inconvenienti che capitano anche con gli abitanti dei luoghi che si vanno a visitare, soprattutto se questi abitanti sono dei macachi. Infatti nel tempio di Uluwatu a Bali, che succede? Questi macachi sono famigerati per derubare sfacciatamente i turisti e chiedere un riscatto per le cose che rubano. Ma non solo, Jody, sono diventati bravissimi perché loro riescono a valutare quanto un oggetto che vogliono rubare al turista valga per il turista e quindi a chiedere una ricompensa commisurata al valore che loro ritengono che l'oggetto abbia.
0: Tutto questo un macaco lo fa?
1: Tutto questo una scimmia. Perché è incredibile, l'hanno studiato, e l'ha studiato il dottor Jean-Baptiste Leca.
0: Che dice?
1: È uno psicopatologista dell'università di un'università canadese. Dice appunto questo, cioè che loro hanno capito che se rubano al turista la borsa vuota della macchina fotografica, in cambio possono chiedere al massimo una nocciolina.
0: Sì,
1: ma se gli rubano il telefono, gli occhiali da vista oppure la macchina fotografica,
0: qualcosa di un valore più alto, hanno più noccioline.
1: Ma ti dico di più, ci sono delle vere e proprie negoziazioni fra l'animale e il turista. La più lunga è durata 25 minuti. 25 minuti di negoziazione: io ti do questa bella banana, tu in cambio mi ridai il mio telefono cellulare.
0: E del resto, il furto e il baratto sono un'espressione di intelligenza culturale da parte delle scimmie, questo è quello che hanno affermato. Ma voi, i vostri viaggi improbabili, disastrosi, dove sono capitati? Vi sono capitati? 3487 300 200.
1: Intanto c'è Olivia Rodrigo su Radio 2.

0: You are the sunshine of my heart, cara Jodia Livernini. Proprio grazie. Come dice Stevie Wonder, sai?
1: Oddio, mi gira la testa a fare la cima, guarda, veramente.
0: Ieri con la gomma e l'appiccico di quella. Oggi fai i balletti, ti hanno pure chiesto di andare a ballando con le stelle, no?
1: No, voglio salutare Gabriella, che è una nostra ascoltatrice, sì. Che insomma ci segue sempre, che ieri mi ha scritto in privato, spero tanto che quest'anno tu possa partecipare
0: a
1: ballando con le stelle.
0: Non si sa mai nella
1: Lilli,
0: vita,
1: se sei all'ascolto, se sei all'ascolto, come non esaudire un desiderio.
0: Comunque,
1: dei nostri ascoltatori.
0: Ci confermano gli ascoltatori che i macachi rubano.
1: I macachi rubano.
0: Ascoltatori, sì.
1: Ma tra poco noi avremo il club del giorno, quello vero, quello
0: sì.
1: Che insomma esiste, e ne parleremo tra pochissimo. Però non possiamo
0: dobbiamo
1: chiudere
0: fare.
1: Poi la puntata di oggi, sì, senza le vostre cartoline sonore, sì. Quindi iniziate a inviarcele 348 7 300 200, cosa state facendo, una nota audio di 20-30 secondi, non di più, nel vostro dialetto, se siete buoni anche con la traduzione.
0: Se non siete buoni, noi proveremo a tradurla, cartoline sonore al 348 7 300 200.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
4: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
5: E voilà, una ghiotta bontà!
6: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
5: Kiwi e Arturo!
7: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
8: Buona festa dell'amicizia, Frido!
9: Prendila! Presa!
7: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!

0: Sai, Febbrece, parlare d'amore, quello che ci piace fare qui alla Radio 2 Summer Club.
1: Lo faremo presto.
0: Dici?
1: Sì.
0: Pure d'amore vogliamo parlare.
1: Beh, abbiamo istituito tanti club, vuoi che non dedichiamo una mattinata delle tre che ci sono rimaste?
0: Se non d'amore, di cosa parliamo? Ma abbiamo parlato di vacanze. In vacanze che succede? Che a volte lasciamo la nostra casa per qualche tempo e quindi le nostre belle piantine stanno lì che soffrono tantissimo. Ma per fortuna c'è anche chi ha deciso di portare le piante in pensione. Da chi le porta in pensione? Ma ovviamente da un plant sitter, quindi siamo in collegamento con il club dei plant sitter, con Enrico Rossi. Buongiorno Enrico.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, ben trovato su Radio 2, Enrico. Sai, ieri proprio navigavo in rete su una social che non posso dire il nome.
0: No, non lo puoi.
1: Quello che inizia per F e finisce per K. A un certo punto in uno di questi gruppi è arrivato un messaggio: c'è un servizio, qualcuno in zona che possa annaffiare 3 volte a settimana le mie piante nel mese d'agosto? Vedi quanti hanno bisogno di avere qualcuno che accudisca le proprie piante, soprattutto d'estate quando parti e vai in vacanza, giusto?
2: Certo, assolutamente.
1: Quanti sono? Quante richieste hai normalmente?
2: Normalmente in una stagione tipo l'anno scorso, così ho dato più preciso, sono stati diciamo un centinaio di clienti.
0: Un centinaio di clienti per un totale di quante piante?
2: Allora, in pensione. Io ho anche la pensione in serra, 600 piante.
0: Una 600 piante in pensione, Jody, ma...
1: No, scusate, un attimo, io devo fare dei calcoli, ma io riporto tutto alla vita reale, concreta, sono un po' troppo pratica.
0: Sì.
1: 600 piante, tu Enrico, da solo, e nella tua serra, 600 piante sono tante. Cioè, sei solo, ti fai aiutare, quanti siete a offrire questo servizio?
2: Ma allora, qui dove sono io, a Bologna, sono solo da solo, magari proprio ci sono dei bisogni, magari diciamo ad agosto, soprattutto durante Ferragosto, che è il periodo più intenso, magari mi faccio anche dare una mano da altri. Però ecco, in Italia siamo in tanti, siamo pochi di transit, però comunque stiamo un po' aumentando.
0: Comunque sicuramente un mestiere utile che deve, insomma, che aiuta tutti noi a mantenere le nostre belle piantine in vita. Enrico, ti chiediamo di aspettare un attimo in linea perché vogliamo farti un altro paio di domande, ma molto più pratiche, sai, Jody.
1: Resta con noi Mary Fries e Trinix by Timora.
0: Sì, sì.

0: Vattimbora Radio 2 Summer Club. Allora Jody, abbiamo in collegamento un plant sitter, perché io sapevo dell'esistenza delle pensioni per animali, ma non sapevo dell'esistenza delle pensioni per piante. Invece c'è Enrico Rossi che ci sta spiegando che esistono. Ma Enrico, una domanda, no? Tu hai detto che l'anno scorso hai accudito circa 600 piante. Dici la verità, c'è qualche pianta che non è sopravvissuta?
1: Allora sì. Diciamo che con più piante hai, ovviamente più la priorità aumenta, però diciamo che l'anno scorso su 600 piante me ne sono morte 5, quindi sono comunque
2: una percentuale piccola, però ecco, ci piacerebbe sapere quando poi ritorna il proprietario come affronti l'argomento, soprattutto che tipo di piante, che ne so, un basilico, una valeriana, vabbè, tanto. Però se, insomma, se io ti affido una pianta importante e mi muore, come glielo spieghi? Come glielo comunichi?
1: Con grande dispiacere.
2: E questo, beh, vedi un po', pure divertendoti, direi non è colpa. Ma sai, ti è morta la pianta. Cioè, è chiaro, no?
1: No, quello sì. Però no, dopo lì tendenzialmente se mi muore una pianta, quindi è stata proprio colpa mia, allora lì col cliente rimborso il valore della pianta. Assolutamente.
2: Però dici una cosa, Enrico, ma hai provato mai una volta a sostituirla? Tanto magari
0: ma perché devi metterlo in difficoltà?
2: Magari non se ne accorgono, che ne so, eh?
1: L'hai fatto.
0: Sì, Enrico, ad ogni modo tu fai comunque un mestiere bellissimo, perché le piante meritano di sopravvivere all'estate, assolutamente, e soprattutto se uno ha delle piante a cui tiene. Ti ringraziamo di essere entrata a far parte del Radio 2 Summer Club e di averci raccontato un po' questo mestiere nuovo.
2: Enrico, ci risentiamo presto. Purtroppo la comunicazione non è anche delle migliori, avremmo voluto fare tante domande al nostro caro amico, però sappiamo che esiste un plant sitter e si chiama Enrico Rossi e oggi ci ha portato nel suo mondo.
0: Nel suo mondo di piante, di serre, un mondo bolognese. Lui sta a Bologna. Mm-hmm.

0: su Radio 2 in questo martedì 28 luglio che sa di lunedì.
1: Maria!
0: La sei fumata la Maria però, mi sa. Cioè, ti sento un po' così,
2: Stanno arrivando intanto al 348-7300-200 le vostre cartoline sonore, tra poco ci divertiremo a tradurre.
0: No,
2: che
0: ma anche
2: vuoi?
0: Perché abbiamo appena parlato del plant sitter, delle piante, evidentemente, che è successo? Hai chiamato
1: Maria!
0: Ti ha offerto qualcosa. Vabbè, basta.
2: Dai,
0: servizio
2: Giorgio.
0: Pubblico.
2: Facciamo
0: il servizio pubblico.
2: Dai, 3, 4, 8, 7, 300, 200 cartoline sonore.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Entra te.
1: Entro io.
0: Entra te.
1: Sicura.
0: Vai.
1: Fulminacci, maledetto me, 11:40 Radio 2 Summer Club. Sono entrato bene.
0: Perfetto.
1: Ti ringrazio, Gio.
0: Guarda, Leonardo Carioti non l'avevo ancora nominato oggi perché no, in regia c'è lui.
1: Intanto avevi detto che lo dovevi nominare ad ogni parlato, ma ancora era un po' che non si sentivano.
0: Ragazzi, comunque lasciateci passare qualche battuta, qualche cosa così, perché insomma, uno è estate. Estate,
1: sì.
0: Quindi insomma estate per tutti.
1: Questo ce ne eravamo accorti, penso, no?
0: Sono le 11:40 sì. E adesso noi proviamo a viaggiare attraverso questa iniziativa etnografica.
1: Giusto.
0: Che ci permette di alzare un po' il livello anche culturale di questo programma.
1: Ma sì, infatti, noi analizziamo le lingue.
0: Le lingue attraverso i vostri dialetti.
1: Infatti mi hanno detto già che dall'Accademia della Crusca hanno pensato di prenderci come esperti di dialetti.
0: È vero.
1: Però non so se si poteva dire ancora sta cosa perché era
0: segreta. Questo impegno che avremo a breve.
1: Dalla Sardegna ci vogliono tanto tanto bene.
0: Meno male.
1: Dire. Senti un po', perché ci mandano ste cose.
2: Ciao Picciocco, stiamo preparando i miri quando a fare questa spesa. Mi si è appena sciacquata.
1: Sciacquata.
2: E mo se quando ci sia a fare questa spesa, spende dinai. Ciao, buona giornata.
0: A te.
1: Allora, abbiamo una traduzione allegata, ma vorrei che tu ti destreggiassi.
0: Va bene, ci provo. Allora, sciacquata, mi sono lavata, ho fatto la doccia.
1: Sì.
0: Ora vado a fare la spesa.
1: Sì.
0: E quindi preparerò il pranzo.
1: Allora,
0: ho
1: signor
0: sistemato
1: notaio,
0: casa, vado
1: possiamo
0: così
1: sentire signor notaio.
2: Ciao ragazzi,
1: sì?
2: Sto andando a fare la spesa, mi sono appena lavata e sto andando a fare la spesa, a spendere i soldi. Ciao, sono dalla Sardegna.
1: Giodi Alivernini, sei ufficialmente una traduttrice di cartoline sonore. Sentiamo Daniela che
3: faccio
1: ci dice.
3: Faccio la frittata cusot. Daniela Asti, faccio la frittata di zucchine.
0: Buona, molto buona.
1: Vedi, Daniela è stata buona
0: perché
1: come la sua
0: ci
1: frittata.
0: Vogliono bene, no? Soprattutto ci danno già la traduzione fatta, quindi insomma, qui ancora difficoltà a livello 1-2. Ne abbiamo qualcuna senza traduzione?
1: Forse questa di Donatella.
0: E
1: verifichiamo.
0: Sentiamo Donatella.
4: Sono in dell'Ecco la Fever e sono rapida come non mai.
0: È vero.
1: No.
4: Perché queste giornate che invece che andare fuori al sole,
0: ma veramente.
4: Sono Gindellet che do scatole che no.
0: Sì.
1: Guarda. Vai. C'è la traduzione, ma io l'ho capito.
0: Vai, che cosa ha detto?
1: Sono a letto con la febbre che due scatole.
4: Ciao, grazie
0: beh,
4: per la compagnia.
1: Verifichiamo.
4: Sono.
1: Verifichiamo.
4: A letto con la febbre e sono arrabbiata non poco perché potrei con queste bellissime giornate andare in montagna, prendere il sole e fare tante altre cose.
1: Mamma. Vedi?
4: Speriamo che passi in fretta.
1: No.
4: Ciao, grazie della compagnia che
1: dai,
4: mi fate.
1: Dai che ti passa.

0: Amigio di Alivernini, alle 11.46 Radio 2 Summer Club, noi restiamo umani, è chiaro che è così, no? Questi erano The Killers.
1: Questo dovrebbe essere sempre così. Alle 11.46 anche un messaggio profondo.
0: Grazie Jody.
1: All'interno di un'ora e mezza di programma in cui non stiamo facendo altro che...
0: Ma la vita è un
1: così,
0: sogno.
1: Così, sorridere.
0: O i sogni ci aiutano a vivere.
1: Ma attenzione, perché la vera gioia è nell'attesa.
0: Sì.
1: Ma l'attesa non deve essere troppo lunga.
0: Molto bene, molto bene. Dai, cartoline
1: queste
0: sono
1: le marzullate che ci piacciono tanto e che ci permettono di salutare nuovamente Gigi Marzullo e di fargli gli auguri.
0: Oggi così.
1: Oggi
0: Gigi Marzullo.
1: Faremo il club dei, di quelli che ripetono le cose.
0: Che c'è un
1: Leonardo
0: po'.
1: Carioti l'abbiamo salutato in regia. Ancora no.
0: Ma questo è un club complicato,
1: Vabbè. Ragazzi, ogni martedì, è martedì. Dai.
0: Cartoline sonore.
1: Vai.
0: Sentiamo un po'.
2: Stavo travagiando e un po' giaminando. Sono Anna Maria, vivo tra Sanga e Zena.
0: Ah.
2: Sto lavorando e un po' faticando.
0: Sì.
2: Sono Anna Maria, vivo tra Savona e Genova.
0: Tra Savona, a metà strada. A metà strada tra Savona e Genova.
1: Perfetta.
0: Sembrava un po' brasileira. Perché
1: tocchino.
0: Il genovese e il portoghese si somigliano tanto. Infatti, guarda che ti lancio una chicca musicale.
1: Vai, dalla, dilla.
0: Natalino Otto, grande cantante dell'epoca mia, incise delle bosse in genovese.
1: Scusa, devo vedere un attimo Natalino Otto.
0: Natalino Otto.
1: L'età.
0: No, Natalino Otto è morto negli anni 60.
1: Però
0: per cui
1: quando è nato Natalino Otto,
0: non mi ricordo.
1: Cantautore, cantante italiano, nato nel 1912.
0: 12,
1: morto nel 1969.
0: Che vuol dire?
1: Tu quando sei nato? Che anno?
0: Nel 97.
1: Nel 97, quindi dal 69 al 97. Quanti anni sono passati?
0: Fai i tuoi dovuti conti.
1: Il tuo collegamento con Natalino Otto.
0: Ma
1: voglio sapere in mezzo cosa c'è
0: una
1: stato.
0: È una cosa... ancestrale, dice Leonardo Carioti, un incidente, molto carino. Un'altra cartolina.
1: Devo parlare con tua madre.
3: Stamattina è un po' più fresco.
0: Sì.
3: Ho fatto la crusteda sa la marmellette de pesque, rosi da Pesaro.
0: Ha fatto pure un po' la rima. Questa mattina è un po' più fresco, faccio la crostata con la marmellata di pesche. Intanto ci mandano un avviso fisico. Sì,
1: ci vogliono menare?
0: No,
1: cos'è?
0: Una cosa fisica.
4: Poi come mi brucia utitiggio.
0: Utitiggio.
4: Ah, come bruciano le ascelle.
0: Le ascelle, perché sai, giocare a pallavolo in spiaggia così ti irrita le giunture, tutte le giunture.
1: Sì, quello lo fa anche la premenopausa, che le ascelle sono a bruciare.
0: Non mi sembrava
1: sono
0: il caso suo, però,
1: gli ormoni,
0: ti posso dire.
1: Va bene, continuate se volete a mandare qualche cartolina sonora al 3487-300-200.
0: Le giunture.
1: Sì, quello lo fa anche la premenopausa, che le ascelle sono a bruciare.
0: Non mi sembrava
1: sono
0: il caso suo, però.
1: Gli ormoni,
0: posso
1: ormoni.
0: Dire.
1: Va bene, continuate se volete a mandare qualche cartolina sonora al 3487-300-200.

0: Katy Perry guarda tutto bruciare, cosa che ti servirebbe visto che c'è un freddo caldo, sta aria condizionata, cioè, male meno. L'aria condizionata
1: anche meno. Ecco, quest'aria condizionata quanti gradi siamo qua?
0: -2, -2. Ma ci tiene belli freschi freschi mentre ascoltiamo le vostre freschissime cartoline sonore, con una per esempio credo dalla Sicilia.
2: Sogno a donna lucata, sogno vicino al mare, Ibe se fanno bagno e io ai a travagliare.
0: Anche poeta.
2: Antonio da Catania.
0: Sì.
2: Traduzione. Sono a donna lucata.
0: Sì.
2: Sono vicino al mare.
0: Chiaramente.
2: Loro fanno il bagno e io devo lavorare.
0: Vedi, è così.
1: Perfetto, guarda, veramente questa mattina ci danno grandi soddisfazioni perché sono impeccabili.
0: Sembrava nel motore di una nave lui.
1: Sì. Chissà che lavoro fa il nostro amico.
0: Vicino
1: però
0: al
1: io
0: mare.
1: Vorrei che tu ti mettessi alla prova con una cartolina, cerca di tradurne una, te con le tue capacità.
0: Allora, vediamo se questa
1: linguistiche
0: è senza traduzione.
3: Titus, se a sé le a sé.
0: Ok, no.
3: Un dialetto bedognese, provincia di Parma. Tu lo sai se il sale è abbastanza.
0: E questa non l'avrei saputa fare. Vediamo quest'altra.
4: Ciao a tutti ragazzi, mi sono Franca, sono a ca a fa caud, proprio tan caud. Però io sono a vivere stessa. Ciao a tutti, siamo piemontesi. Ciao.
1: Ma cosa sì?
0: Sì, di che io dentro ho dei geni piemontesi.
1: Dalla Calabria piemontese.
0: Un attimo ci vuole. Perché dice sono a casa, fa caldo, ma sopravvivo lo stesso. Riassunta proprio così ai minimi
1: termini. Ma noi andiamo al cuore.
0: Le mie origini sabaude mi consentono di tradurre le cartoline. Sentiamone
1: ancora
0: un'ultima,
1: vai.
5: Mi sto anche a fare un'insalata de portuaglia. Olio e limone.
0: De portuaglia.
1: Ma cos'è la portuaglia?
0: Non è l'arancia.
1: Non lo so, che cos'è la portuale? Noi non andiamo allora,
0: dovrebbe
1: via
0: essere l'arancia,
1: se non ci arriva la traduzione di portuale.
0: Perché i soldati francesi quando stavano a Napoli davano le arance
1: mi
0: e
1: levo
0: dicevano
1: le buffie.
0: Portois, e da lì è nato il termine portuale, che significa arancia.
1: Voglio lanciare un messaggio a tutta l'Italia, che non vengano detti, non venga detto che i giovani non sanno le cose.
0: Non venga detto.
1: Calomino dopo Natalino 8 ci ha raccontato anche i soldati.
0: Lo senti intanto sotto chi c'è? La mia ossessione, Jody.
1: No,

0: medico, mi fa fare queste figuracce, Simone.
1: Ma non è che uno può sapere tutto.
0: Ma no, ma allora perché ti lanci?
1: Ma sono vecchie leggende
0: che non sono vere.
1: Allora, senti, allora, questo ci hanno detto.
2: Ciao Cristian da Roma.
1: Ciao.
2: Vi devo fare una tiratina d'orecchie. Si chiamano Portual perché furono i portoghesi a importarle in tutto il Mediterraneo.
0: Capito?
2: Quella dei soldati francesi è una vecchia leggenda. Una cretinata. Ma non è vera. Ciao, ciao.
1: Però vedi, una vecchia leggenda.
0: Sì, sì. Leggenda.
1: Vabbè, ho sbagliato. Che
0: no, allora adesso andiamo a studiare, domani torneremo più preparati.
1: Va bene, Giodia Livernini.
0: No, no, andiamo, parlo da
1: pure io.
0: Andiamo insieme. Andiamo,
1: ma scusa, ma sono stanco, sono le 11:58.
0: Vi daranno grande soddisfazione in estate da matti.
1: Sicuramente.
0: Con Barti Colucci, Lavinia Mauro e Francesco Arienzo.
1: Esattamente. Noi ci rivediamo domani. Ciao Giodia.
0: Ciao Simo.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da 1 euro.
2: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.

0: eccoci qua in questo bellissimo martedì 28 luglio 2026.
1: Ciao Tonio! Ciao.
0: Un martedì diverso dagli altri,
1: Perché?
0: Un martedì pieno di vita, pieno di luce, pieno di amore e soprattutto pieno di certezza.
1: Scusa, che certezza, Antonino?
0: La certezza che questo è l'ultimo martedì che sentiremo in onda questa trasmissione.
1: Vabbè,
0: Altro che pasta con le boccole. Questa sì che è una vera cotturia.
1: Come no?
0: Sapere che Barti Coluccia e Francesco Andamento Lento staranno cercando un lavoro altrove è la soddisfazione.
1: Tiè.
0: Non avrai bisogno invece Lavinia Mauro Frontera. Ah, Lavinia,
1: Antonino,
0: mamma mia, a cui sicuramente si apriranno le porte
2: della radio?
0: No, dell'uscita di emergenza. Vai a casa Corduvale.
1: Oggi l'ha per tutti. Grazie Antonino.
0: Sì, fate pure gli sconciuri. Ma per matti tale care ci saranno temperature.
1: Ma perché?
0: Addio!
1: Ma ce l'ha con noi, è una cosa incredibile. Comunque è vero, questa è l'ultima settimana di Estate da Matti, eccezionalmente con voi fino a venerdì, dalle 12 alle 13.30 inizia.

0: Radio 2, state armati in questo martedì 28 di luglio. Bartico Luce al mio fianco, la Vigna Maro Frontera.
1: Eccoci!
0: E da una località imprecisata di Pomigliano d'Arco, sempre Francesco Arienzo, che ancora sta facendo le cure necessarie, insomma, per tornare alla normalità. Dove ti trovi, Fra?
2: Mi trovo a Pomigliano d'Arco in un co-working.
0: Sì.
2: Però pure voi avete cambiato location, ragazzi.
0: Sì, abbiamo cambiato location, ma si sente bene. Tu hai cambiato location, ma si sente come sempre una schifezza, una cosa incredibile. Sì,
2: non si sente bene?
0: Vabbè, potete
2: forse
0: vedere
2: il destino.
0: Sì, può essere che sia il destino. Potete vedere Francesco Arienzo anche i sottoscritti andando anche sul canale 202 del Digitale Terrestre. Salutiamo per questo alla visual Letizia Rossi e alla regia di questo programma. Lui, l'unico,
1: il nostro
0: irripetibile Peppe Verdel. Grazie Peppe. Allora, iniziamo parlando di parliamo di film.
1: Sì.
0: Ragazzi, sono andato a vedere ieri sera l'Odissea.
1: Che bello, ancora non l'ho vista, non spoilerare troppo.
0: Tre ore e un quarto di film, però posso dirvi.
2: Ma chissà come va a finire.
1: Sì, no, vabbè, ovviamente.
0: Non te lo spoilerò il finale?
1: Ma no, perché so che insomma.
0: Anche la trama, la vuoi
1: no,
0: sapere?
1: No, la trama la so, però insomma, so che è bellissimo, però dici, com'è stato? Ti è piaciuto?
0: Molto bello, vi consiglio di andarlo a vedere, anche perché Nolan ha dato un'interpretazione, insomma, di Ulisse e secondo me.
1: Vedi, quello non
0: facendo
1: voglio sapere.
0: I sette peccati capitali dell'uomo.
1: E?
0: Molto bene, basta, allora non vi aggiungo.
1: No,
0: altro.
1: Dico, e è stato girato nelle tue terre.
0: No, Famignana è stato girato.
1: Ah no, avevo letto in Puglia.
0: In Puglia anche, credo in Puglia.
1: Si era innamorato di una zona in Puglia, però poi forse
0: aveva... qualche zona, però diciamo è diventata anche famosa al mondo, insomma, Famigliana, dove ha girato diverse scene in acqua. Ma non parleremo solo di Christopher Nolan, parleremo del fatto che in estate ovviamente una delle passioni di noi italiani è quella di vedere film.
1: Certo.
0: Soprattutto posso dirvi, soprattutto i B-movie. Non so perché abbiamo la tradizione di andare a spulciare durante il periodo estivo i B-movie, ok?
2: È vero.
0: Citavamo con Laura Zullo, che è la curatrice di questo programma, ma come tempi addietro noi c'era il famoso giovedì horror negli anni 90.
2: Come no?
0: Vi ricordate?
1: No. Io no, invece, non me lo ricordo, però è bellissimo.
0: Mentre tu sei stata concepita in una notte horror, magari, mentre vedevo un film.
1: Oddio, può essere, perché no?
2: Può essere, pure perché erano spaventosi questi film, quindi magari per non vederli si faceva altro.
0: Può essere, è una giusta interpretazione.
1: Giusto.
0: Ma scusa, Francesca, ma te quali film solitamente vedi d'estate? In maniera proprio
2: allora io mi affido tanto alla televisione, quindi a quelli che passano, quindi non me li vado a cercare, perché proprio come dicevi tu è il momento per vedere anche quei film un pochino più leggeri, un pochino pure più trash.
0: Sì.
2: Perché forse il periodo è l'estate, sei più leggero, quindi dice, ma sì, mi affido anche a quello che passa alla televisione.
0: Allora non c'è estate che io non mi vada a rivedere il film Asso con il grandissimo Adriano Celentano. Per me sì, come Natale, cioè arriva agosto io voglio vedere Asso.
1: Ma tu, è una tradizione
0: di sera sulla veranda d'estate con una noce pesca sulla mano destra. Sì. Mi vedo Asso. Sì, questo.
1: No, io invece ho una tradizione d'estate, però non è un film, è un telefilm.
0: Sì.
1: Ed è dei miei tempi ed è Ossì. Girato ovviamente in California.
0: Una caponata pazzesca, super
1: super estivo. Io ci sono cresciuta tutte le estate.
0: Ma tu i B-movie non li hai mai visti italiani? Che Rimini, Hotel Excelsior.
1: Così, en passant. No, onesta.
0: Pompieri, Scuola di Ladri. Tu, Francesco, ce n'è uno in particolare che rivedi ogni anno?
2: Io sì, però io rivedo i Goonies, che non è trash. Sì,
0: i Goonies.
2: Un film bellissimo di avventura, però mi richiama tanto all'infanzia, all'adolescenza, quindi quello.
0: Allora facciamo una cosa, chiediamo ai nostri ascoltatori di Radio 2, qual è il film che non può mancare nella vostra estate? Ovviamente credo che molti di voi citeranno i film B-movie, che anche se anche l'accezione B-movie secondo me è fuori tempo, sono film della commedia italiana meravigliosi, da serie A.
1: Vero.
0: Quindi fatecelo sapere inviandoci messaggi vocali scritti
1: al 348 7300 200.
0: Intanto un po' di musica, abbiamo parlato anche abbastanza. Tranquilli, se vi stiamo scocciando c'è la musica di Radio 2. Shepard con la sua Geronimo. Can you feel-

0: Shepard, Geronimo, ben ritrovati, 12 e 12, estate d'amati qui su Radio 2. Stiamo parlando di film, partendo dagli strepitosi incassi di Christopher Nolan con la sua Odissea. Tra l'altro la Vigna aveva citato la Puglia come location in cui hanno girato. No, ci siamo sbagliati, perché
1: ci siamo sbagliati.
0: Le location in cui hanno girato sono stati Favignana, che è diventata poi molto ambita in quest'estate 2026, le Isole Eolie, Lipari e aree vicine, e anche Ostia Lido nel Lazio.
1: Ma dai, hanno girato anche Ostia Lido. Un po',
0: incredibile,
1: che meraviglia.
0: Vi abbiamo chiesto qual è il vostro film che solitamente riguardate d'estate, soprattutto i B-movie, se mai così si possano chiamare, perché per quanto mi riguarda sono film da serie A, non sono più da connotare come film di serie B, soprattutto la commedia italiana.
1: Tra l'altro pezzi di storia, no?
0: Assolutamente. Tra l'altro, ragazzi, sapete, è uscito questo articolo, Johnny Depp non si riguarda mai i propri film, ma come lui tantissimi attori.
2: Cioè, quando finiscono... Anche noi ma come mai?
0: Perché non amano rivedersi, un po' come chi fa radio non ama riascoltarsi. Francesco, tu dovresti riascoltarti, Francesco, perché fallo, sì.
2: Lo so, però in questo modo però sarei obbligato anche a risentire la tua voce, non mi andrebbe.
1: No, bravo!
0: Ti possiamo offrire dei file dove fai solo le tue cose.
2: Ok, allora a posto.
0: Vedi che state passereste.
1: Come nel doppiaggio, soltanto la propria.
0: Abbiamo tanti vocali, qual è il film che riguardate spesso d'estate? Sentiamo il primo, chi è?
3: Per me d'estate assolutamente non può mancare il film in assoluto.
0: Dai,
2: ho capito,
0: forza!
3: Il più bello.
0: Qual è?
3: Lo chiamavano Tenita.
0: Che meraviglia.
3: Può seguire. Continuavano a chiamarlo Tenita.
0: Bellissimo.
3: Ciao Fabio Darrigan.
0: Grande citazione, Fabio, grandissimo Bud Spencer e Terence Hill. Hai mai visto?
1: No, allora non l'ho visto, però di nome ovviamente li conosco.
0: Francesco,
2: posso guardarli, se li guardo pure il 15 di agosto mi viene voglia di fagioli.
0: Sì, anche oppure poco.

0: avanti in questo martedì 28 di luglio. Eccezionalmente per questa settimana sostituiremo Generazione Radio 2 con Mario Benedetto e Nicola Angelozzi, che potete trovare a partire dalle 18. Stiamo parlando di film estivi, quei film estivi che tutti noi italiani soprattutto non possiamo non vedere almeno una volta durante l'estate.
1: Esatto, e dato che stiamo parlando di film, io non potevo non stilare la mia classifica.
0: Ma potevi non farlo?
1: E invece sì, perché
0: farla, incredibile.
1: Innanzitutto io farei partire la sigla, che è una delle più belle. Tu sei,
0: guarda,
1: geloso?
0: Siete pronti? Il gioco

0: cosa ci parli, Lavinia?
1: La classifica di oggi. Noi parliamo di film. Oggi parleremo dei tre film che sono stati resi famosi perché hanno fatto un flop assurdo nella storia.
0: Ah, quindi tra investimento in cassi sono andati
1: tra
0: malissimo.
1: Tra investimento in cassi,
0: sì, perché sono partiti invece
2: tre
0: da
2: film,
0: tre film che hanno fatto flop.
1: Tre film che hanno fatto
2: in cui ci saremmo potuti essere pure noi, quindi.
0: No, guarda, non allora per la questione di correttezza non abbiamo messo i tuoi, Francesco.
1: Esatto.
0: Ma poi non abbiamo messo i tuoi, per la questione di correttezza. Poi dici non ci vogliamo bene.
1: Però
0: c'era nella lista, eh.
1: Esatto. Però voglio sapere se voi invece l'avete visti.
0: Vai.
1: Allora, partiamo dal terzo posto. C'è Mars Needs Mom del 2011.
0: No.
1: Lo conoscete? Ecco.
0: No.
1: E già iniziamo male.
0: Che cos'è?
1: Perché è un film d'animazione prodotto dalla Walt Disney e costò circa 150 milioni di dollari.
0: Ha incassato?
1: Ma al botteghino ne incassò appena 39 milioni.
0: 39
1: in tutto
0: milioni.
1: Il mondo, ragazzi. Quindi, cioè, dei dati veramente bassissimi. E le perdite furono veramente stimate a 130 milioni di dollari, rendendolo uno dei flop più pesanti della storia del cinema.
0: Ah, beh, ci sta, ci sta. Come
1: sì.
0: Si chiama? Scusa, fammi.
1: Mars Need Moms.
0: Ma c'era Rienzo nel cast, hai controllato?
1: No, però è un
2: cartone animato, dai.
1: È un film d'animazione per bambini, di questo bimbo, insomma, la mamma viene rapita e viene portata su Marte con gli alieni, però ragazzi,
0: la caponata, dai, la caponata.
1: Non è andato. Mentre al secondo posto, forse questo lo conoscete, è del 2002 e sono Le avventure di Pluto Nash con Eddie Murphy. No. Lo conoscete?
0: Ah, sì, sai che l'ho
1: lui
0: visto.
1: Era il proprietario
0: Sì, è andato male?
1: È andato malissimo. Costò circa 100 milioni di dollari, ma al botteghino mondiale incassò appena 7 milioni, ragazzi.
0: 7 milioni, non ha visto nessuno.
1: Una perdita assurda, diventando uno dei peggiori disastri economici di Hollywood.
0: Ma c'era la risata di Murphy almeno.
1: In teoria sì, ragazzi.
2: Ma forse solo la sua.
1: Forse solo la sua. È stato veramente un dramma. E al primo posto, forse loro questo non lo conoscerete, tra l'altro uscito nell'anno della mia nascita, Cutthroat Island.
0: No, mai
1: film
0: sentito,
1: di pirati,
0: però.
1: Una piratessa che doveva insomma ritrovare un tesoro perduto. Niente, fu il flop peggiore, più leggendario della storia. Costò circa 98 milioni di dollari, che ai tempi comunque era tantissimo, per una perdita di 18 milioni. Sì, incassò appena 18 milioni, quindi una perdita veramente assurda, e il disastro fu talmente grande che contribuì al fallimento della casa di produzione anche.
0: Di cui non faceva parte Francesco Arienzo, no, per capire, se c'è lo zampino di Arienzo in questi film. No,
1: immaginate.
0: Siamo sicuri.
1: Il film è andato male e anche la casa di produzione ha dovuto chiudere.
0: Possiamo chiudere, grazie Lavinia, dicendo comunque viva il cinema sempre, anche quando le cose vanno male, quindi viva sempre il cinema.

0: Buongiorno, buongiorno a voi. Io per tanti anni,
1: sì,
0: il 7 agosto,
1: sì,
0: guardavo Un mercoledì da leoni.
1: Sì. E poi?
0: Poi, oh, d'un tratto,
1: sì,
0: qualche anno fa,
1: sì,
0: non mi ci sono sentito più dentro.
1: Perché?
0: E l'ho messo via. Chissà, magari quest'anno, il 7 agosto,
1: sì,
0: me lo riguardo.
1: Giorgio, facci sapere, stavo parlando di questo.
2: Sì,
3: esatto.
1: Su Radio 2 State Ramazzi, il film estivo che tutti noi guardiamo almeno una volta durante il periodo delle vacanze.
2: Sì.
1: Abbiamo parlato dei film horror degli anni 90, c'era La Notte Horror, abbiamo parlato dei B-movie, dei film Io vedo Asso di Adriano Celentano,
2: esatto,
1: almeno una volta all'anno d'agosto, come se fosse un rituale.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Francesco, tu hai detto qual è che vedevi, scusa, non lo ricordo.
3: Era I Goonies, però visto che nel periodo estivo sono spesso a Napoli,
1: sì,
3: guardo i film di Totò e Peppino. Bra. Che spesso passano sui canali privati.
1: Ma
3: qua
1: che meraviglia, ragazzi.
2: Io
1: dico ai ragazzi, guardate Totò, ragazzi, guardate il grande Totò, Troisi,
2: cosa, esatto,
1: incredibile. Totò le Mocò, va bene, va. Potremmo farne una puntata solo su Totò. Ci fermiamo un attimo, diamo la linea ai nostri amici del GR2 e poi puntualmente torneremo sempre qui. Tra l'altro siamo visibili anche sul canale 202, State Ramatti, con la mia Mauro Frontiera, Barti Colucci e Francesco Arianzo.
2: Vi aspettiamo.
1: A dopo.
3: A dopo.
4: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti. 2-2.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Sono le 12:30.
5: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
6: Rai GR2.
7: Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. Giornata importante per il futuro della nostra nazionale di calcio. Da mezz'ora è in corso nella sede della Federcalcio il Consiglio federale con il presidente della FIGC Malagò. Al centro il nome del futuro CT dopo la bocciatura di Andrea Pirlo. Per noi c'è in diretta Emanuele Granelli. Buongiorno Emanuele.
8: Buongiorno, sono iniziati da poco i lavori del Consiglio federale, come dicevate da studio, una giornata cruciale per la panchina nazionale e non solo, anche per la direzione tecnica dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo. Fino a poco fa una delle principali ipotesi era rappresentata dal nome di Giorgio Chiellini, è entrato qualche minuto fa dall'ingresso principale di Via Allegri in qualità di consigliere federale, ha smorzato però la sua candidatura. Sono contento del mio ruolo alla Juventus a supporto dell'amministratore delegato Carnevali, ha detto Chiellini. E quindi sono in grande rialzo le quotazioni di Claudio Ranieri, anche se fino alla giornata di ieri ancora non era stato contattato, ma sarebbe pienamente disponibile a questa opportunità. E poi il capitolo CT non secondario, adesso con un grande favorito, Roberto Mancini, fin dall'inizio il profilo preferito, la prima scelta di Giovanni Malagò, sempre più defilato. Antonio Conte era il nome forte della Lega Serie A, Mancini CT, Ranieri direttore tecnico, è la coppia in questo momento in pole position. Oggi si decide una buona parte della nazionale che verrà, in attesa di novità e comunicazioni ufficiali che dovrebbero arrivare già nel primo pomeriggio verso le 15 dalla sede FIGC in Via Allegri. Linea allo studio.
7: Grazie Emanuele. Ora le indagini sugli scontri in Val di Susa tra Notav e forze dell'ordine. La procura valuta l'aggravante dei fini terroristici per la devastazione provocata dal blocco nero nei cantieri della Torino-Lione.
9: Devastazione e saccheggio per le camionette delle forze dell'ordine date alle fiamme, per gli hangar e i mezzi distrutti ai cantieri di San Didero e Chiomonte, 1 milione di danni, ma ora per la guerriglia della Val Susa valutano anche l'aggravante del terrorismo i magistrati della procura di Torino guidati da Giovanni Bombardieri. E così, mentre l'indagine della Digos va avanti per identificare gli antagonisti del cosiddetto blocco nero, si parla di circa 3.000 persone identificate se si sommano le oltre 1.000 di ieri, le 436 di domenica e le 1.800 preventive. Mentre ci sono due nuovi provvedimenti di allontanamento verso cittadini comunitari dal nord Europa, a Torino tra gli inquirenti si inizierebbe a parlare di circostanza aggravante, finalità terroristiche, condotte che possano arrecare grave danno al paese, a destabilizzarne le strutture politiche fondamentali. Una strada in salita, tentata già in passato da Giancarlo Caselli per gli assalti di Chiomonte del 2011, la Cassazione in quel caso aveva smontato la tesi della procura, niente terrorismo, solo devastazione. Per i fatti di oggi la partita è ancora aperta. Torino, Giulia Paltrinieri, GR2.
7: Ci spostiamo in Francia, Orangy, in Provenza, dove i cadaveri di 5 neonati sono stati trovati nella casa di una coppia che ha già altri 3 figli, uno nato proprio ieri.
10: Non è il primo caso di infanticidio quest'anno in Francia. A febbraio, infatti, una 50enne è stata arrestata dopo che 2 corpicini di neonati sono stati trovati nel suo congelatore a Bédouin, non lontano peraltro da Orange. Per la cronaca, nella giornata di ieri la donna della coppia, incensurata, una 32enne, aveva dato alla luce il 3° figlio della coppia. Ne hanno già uno di 8 e un altro di 12 anni. Il marito invece era assente, era rimasto in casa e avrebbe deciso di frugare tra alcune scatole dopo una discussione discussione con la moglie sul loro contenuto. Lì avrebbe scoperto un cadavere in decomposizione. A quel punto ha deciso di denunciare il macabro ritrovamento alle autorità. La polizia si è quindi recata presso l'abitazione della coppia e ha trovato i macabri resti in alcuni sacchetti di plastica all'interno di alcune scatole. Una vicenda terribile che ha ricordato in parte quella di Chiara Petrolini, la 22enne condannata a 24 anni e 3 mesi per aver partorito e sepolto i due figli neonati nel giardino della casa di famiglia nelle colline parmensi. Fabrizio Noli, GR2.
7: Uno sguardo al meteo, tornano a salire le temperature, da domani al centro-nord si potrà arrivare fino a 39 gradi. Sentiamo il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
2: Condizioni di tempo stabile, il cielo tenderà ad essere sereno, al più poco nuvoloso su gran parte del territorio. Con l'avvento dell'alta pressione sul paese ritroveremo anche le temperature in aumento, nella giornata di oggi si arriverà intorno ai 36 gradi di media al centro-nord, così come al sud e sulle isole. Nella giornata di domani tenderanno ulteriormente ad aumentare con temperature al centro-nord intorno ai 39 gradi.
7: La sua musica e il suo talento straordinario hanno incantato intere generazioni. Ora, dopo 2 decenni lontano dagli studi di registrazione, Stevie Wonder ha annunciato l'uscita di un nuovo album nel 2027. Il disco sarà intitolato Through the Eyes of Wonder, con lo sguardo della meraviglia, ma anche con un gioco di parole attraverso gli occhi di Wonder, i suoi affetti da cecità fin dalla nascita. L'album conterrà anche 4 brani scritti al tempo di Songs in the Key of Life, uno dei dischi più importanti della sua carriera, pubblicato esattamente 50 anni fa, di cui stiamo ascoltando uno dei pezzi più famosi. Il percorso artistico di Stevie Wonder tra i musicisti più innovativi e influenti della musica pop è stato premiato con 25 Grammy Awards, un premio Oscar e oltre 100 milioni di album venduti nel mondo. La linea torna a Estate da Matti con l'informazione del GR2. Ci risentiamo alle 13.30.
6: Da grande voglio guidare l'autobus.
11: Ma non volevi fare l'astronauta?
12: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Radio 2 diventa live.
14: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
13: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2.
15: Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.

0: 18, sì, 18, 12, 39, abituati a dire
1: esatto,
0: 18.
1: Altri orari.
0: È stata amata eccezionalmente per questa settimana in sostituzione di Generazione Radio 2 con Mario Benedetto e Nicola Angelozzi, che potete trovare invece dalle 18 alle 20.
1: Esatto.
0: Allora, Barticolucci, la veniamo a Frontera da Napoli, o meglio Poggio Reale, Francesco Rienzo. È arrivato il momento anche quest'oggi di giocare
2: a Poggio Reale. Vabbè, Poggio Reale proprio no, perché
0: no, cioè, ah, scusami, dov'è che sei? Dov'è che sei? Scusami.
2: A Pomigliano d'Arco.
0: Vabbè, siamo lì, siamo lì, dai, siamo lì, siamo lì ora, la differenza. È arrivato il momento di giocare al vacanziero smemorato. Andiamo.

0: Francesco, dai, spiegaci un po' come funziona questo gioco, soprattutto i neofiti di questa trasmissione a questo orario, dai.
1: Vai.
2: Certo, sono orgogliosissimo e sai il piacere che ho nello spiegare questo gioco importantissimo per la nostra trasmissione. Una persona, chissà chi sarà, è andata in vacanza, non si ricorda dove, darà tre indizi e voi ascoltatori dovrete indovinare dove è andato.
0: Bravo,
3: è stato bravissimo.
0: Bravo soprattutto nella consecuzio, nell'essico, se non ha sbagliato i verbi.
2: Quella è proprio la mia skill principale.
0: Sì, la tua caratteristica. Allora, come sempre, a menzionarci i tre indizi abbiamo il nostro Renzo Arbore. Sentiamo, prego.
4: Ciao Renzo. Un giorno nuovamente dal vostro Renzo Arbore. Ben ritrovati in questo martedì su Radio 2. Mi spiace purtroppo far parte di questa schifezza di trasmissione, ma lo faccio come sempre per un atto di beneficenza.
0: Grazie Renzo.
4: Partiamo col primo indizio.
0: Vai.
4: Tra onde e sole la puoi trovare. Da lei l'estate tutti vanno a sognare.
0: Onde e sole, località di mare, dai. Onde e sole, onde. Vai, secondo indizio.
4: Secondo indizio. A un ponte antico che sfida il destino.
0: Attenzione.
4: È un arco romano davvero vicino.
0: Quindi una località di mare che ha un arco romano.
3: È un ponte antico.
0: Un ponte antico, beh, ce ne sono tante in Italia. Attenzione.
3: Chissà.
0: Ma se voi, se avete indovinato, che voi ascoltatori, 348-7300-200, scriveteci subito.
3: Veloci.
0: Terzo indizio.
4: Terzo ultimo indizio.
0: Vai.
4: Si trova in Romagna, vicino al confine. Con le sue spiagge, le serate sono senza fine. Mi raccomando, non è New Orleans.
0: No, non c'entra. Anche perché
3: meglio dirlo.
0: Anche perché in Italia il New Orleans è un po' difficile.
3: Beh, dai, perché

0: Lalso, Juice, Estate da Matti, Radio 2, Lavinia Mauro Frontera, Barti Colucci, Francesco Arienzo, ed è arrivato il momento di capire chi è stato il primissimo, il più veloce a rispondere al vacanziere, al nostro gioco vacanziero smemorato.
1: Da Cagliari abbiamo Marina al telefono. Ciao Marina!
0: Ciao!
1: Marina, non c'è
0: Marina.
1: Non c'è,
0: pronti, non c'è pronti, Marina. Non c'è
1: perché
0: Marina.
1: Gli hanno detto chi sarebbe stato Francesco Arienzo.
0: È scappata.
2: Vabbè, volevo parlare con Marina io.
0: Sì. Marina, no, con te.
1: Eccola! Marina! Scusaci se ti abbiamo spaventato con la presenza di Francesco, eh?
0: C'è anche lui.
1: Senti, cosa fai di bello a Cagliari?
3: Cosa faccio?
1: Sì.
3: In questo momento spiro.
1: Bene,
0: brava,
1: bene, bene.
0: Marina.
1: E di bello invece?
3: Di bello mi sto per avvicinare ai fornelli, prepararmi una bella pasta con la bottariga.
1: Oh, che meraviglia!
2: Marina, lo so che non ti interessa, però sono stato nella tua terra proprio qualche giorno fa, a Nora e sì, ad Alghero.
3: Ah, Nora quindi la frequento anch'io. Sei stato a teatro?
2: Vedi?
3: Al...
2: Sì.
3: Ricordami il tuo nome?
0: Sto volando, io sto volando.
2: Sono Barti Colucci.
3: Barti Colucci.
0: Marina, sei un mito.
1: Che meraviglia, Marina. Era Francesca Arienzo. Se mai dovessi dire
3: qualcosa. Alla notte dei poeti?
1: Ma no, figurati, ma che notte dei poeti?
2: Sì, esatto.
1: Sarà andata alla
2: notte dei poeti.
1: Sì,
2: esatto.
1: Che no, dove stai? Qualche sagra, la sagra del carciofo.
2: No,
1: stare,
2: alla notte dei poeti con lo spettacolo Iliade. Lo spettacolo sull'Iliade.
0: Sì. Ah, vedi.
1: Bravo,
0: bravo,
1: Francesco. Francesco ha avuto così tanto successo che Marina manco si ricordava il nome. No, incredibile, guarda. Marina, sei simpaticissima. Senti, allora, vuoi darci la soluzione di questo vacanziero smemorato? Qual è la città?
3: Beh, non può che essere Rimini, che è la mia città natale, poi.
2: Il Rubicone!
1: Che meraviglia, Rimini, Rimini.
0: Brava, Marina.
3: Io sono nata là.
1: Ma dai, sei di Rimini,
3: sì,
1: come la nostra Andrea De Logo che salutiamo.
3: Esatto, perché mio babbo, come Andrea De Logu, no? Al sì, babbo sardo e la mamma romagnola, e sono nata e vissuta lì per 15 anni.
1: Scusami,
3: 16 anni.
1: Marina, quanti anni hai, se non sono indiscreto?
3: 64.
1: Beh, qui tu hai vissuto quindi la Rimini negli anni 90?
3: No, io ho vissuto a Rimini negli anni 60. Tra gli anni 60 e gli anni 70.
1: 70, quindi 15 anni poi sei andata via, ho capito, va bene. Quindi non ti
2: dovevo prendere a parare, parti tu.
1: No, stavo chiedendo a Marina, appunto, se magari fosse vissuto in quel periodo dove lavoravo io a Rimini, magari ci siamo incontrati in qualche discoteca.
0: Probabilmente
1: ecco,
0: non si ricordava neanche di
1: capito?
0: Te, dici.
1: No, sì, può essere, può essere. Marina, senti, ti salutiamo, ti ringraziamo, sarei omaggiata con la nostra sacchetta di Radio 2 detta Red Bag, così per marketing.
3: Che
1: lo diciamo.
3: Bello!
1: Ma è una sacchetta,
0: vedi
1: com'è fine.
0: Contenta,
1: sì,
0: Marina.
1: Aspetta,
2: troppo entusiasmo.
1: Aspetta,
2: entusiasmo,
1: poi vediamo se ci siamo di passo.
0: No.
1: Marina, ti salutiamo, salutiamo Rimini e tutta Cagliari e tutta la Sardegna meravigliosa. Ti auguriamo una buona estate.
3: Vi ringrazio, grazie, grazie, grazie, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao Marina, ciao.
0: Ciao.

0: Tiche 12:54, è stata Amati Radio 2, Barti Colucci, la Vegna Moro Frontera, da una località imprecisata, non dico più località, Francesco Arienzo. Allora, stiamo parlando in questa puntata eccezionalmente per questa settimana, è stata Amati in diretta con voi dalle 12 alle 13:30, stiamo parlando di film, vero Francesco?
1: Ha voglia, ha voglia, io a mi voglia. Volevo agganciare a questo tema.
0: Sì,
1: ha voglia, sì. a questo tema con un disagio.
0: Ma perché?
1: Certo.
0: Ma è estate, ma parliamo di cose positive, ma perché parliamo sempre di disagio?
1: Il disagio c'è sempre, il disagio è quattro stagioni, Barti, lo dovresti sapere.
0: E allora sentiamo il tuo disagio, vai, sentiamo.
1: Il disagio di oggi è quello di chi va al cinema a vedere un film con un finale a sorpresa. Ok, è il tuo genere preferito, un thriller mozzafiato in cui alla fine non sai chi è l'assassino. Pensi di capirlo a metà film, poi cambia tutto e quando ormai ti convinci di chi possa essere,
0: sì,
1: si rimescolano ancora le carte, ti ribalta le convinzioni ed esci dalla sala sconvolta. Avete presente quel tipo di film, no?
0: No, no, io no, sinceramente
2: no, proprio,
0: no, neanche noi, neanche noi, no. So.
1: Ma è uno di quei film, e tu lo aspetti, vabbè, io sì,
0: sì.
1: Io sì, io lo, e magari lo aspetti con ansia. E questo ha un manifesto che è tutto un programma, perché ti sfida, ci sono sei protagonisti sulla locandina,

0: è un claim che recita: chi è l'assassino?
1: Sì.
0: Finalmente esce nelle sale. I tuoi amici ci vanno al primo giorno, ma tu non puoi. Degli imprevisti ti fanno slittare alla settimana prossima. E per 7 giorni devi stare quindi attentissimo, perché i tuoi amici parlano continuamente di quel film. È più forte di loro. E tu non puoi sapere chi è l'assassino.
2: No,
0: quindi
2: certo,
0: tappi le orecchie e te ne vai. Passi i giorni e il film diventa un fenomeno. Non solo i tuoi amici ne parlano, ne parla chiunque. I critici in TV, gli speaker in radio, tuo cugino che va solo una volta l'anno a vedere il cinema Panettone, però questo l'è andato a vedere e te ne vuole parlare. Pure la signora del piano di sotto, che non sa nemmeno come si accende la televisione, non vede l'ora di dirti,
1: sì,
0: chi è l'assassino.
1: Esatto, sì, succede.
0: L'unica soluzione è diventare asociale. Non esci, non guardi la TV,
1: niente,
0: la radio è sempre spenta, stacchi il telefono e non saluti i vicini pur di arrivare inviolato al finale.
1: Certo.
0: Finalmente arriva il giorno.
1: Sì.
0: Vai all'ultimo spettacolo, quello delle 23:45, perché è meglio non rischiare.
1: Sì.
0: Hai comprato i biglietti di popcorn, sei pronto,
1: sì,
0: ti incammini nel corridoio,
1: sì,
0: arrivi alla sala e controlli se è quella giusta.
1: Sì.
0: È lei,
1: sì,
0: perché c'è anche il manifesto con i 6 protagonisti e la domanda: chi è l'assassino?
1: La sala è quella, non puoi sbagliare, certo. Poi
0: sul manifesto c'è anche una freccia disegnata a mano da qualcuno che ce l'ha visto.
1: No,
0: che punta un personaggio,
1: no,
0: e c'è scritto: l'assassino è lui!
1: Ma la domanda è: questi disagi, no, che tu vivi quotidianamente,
2: esatto,
1: la domanda è, ma chi frequenti? Ma dove vai?
2: Dove vivi?
0: Ma non lo so, ragazzi, ma qual è il mio destino? Perché ho un destino scritto in questo modo?
1: Non lo so, Francesco.
2: Ognuno ha il proprio.
1: Comunque, se vi riconoscete anche voi nel disagio di Francesca Rienzo, che quando andate a vedere un film che volete vedere magari da tanto tempo e qualcuno ve l'ha spoilerato, fateci sapere. 348-7300.
2: Esatto.
1: No, ma per capire solo se sei solo o no in questi disagi, capito?
2: No, ma non penso.
0: Infatti spero di no.
2: No.
1: Speriamo di no.

0: Blanco, Los Angeles, Estate della Matti, Radio 2, ed eccoci qui perché è arrivato il momento delle nostre amate notizie.
1: Matte! Vai per la sigla! Di citare le notizie matte in questo martedì 28 di luglio, volevo confortare Francesco che sì. all'appello che abbiamo richiesto ai nostri ascoltatori qui a Estate della Matti su Radio 2 di dirci se anche loro vivono i disagi di Francesco, non ha scritto nessuno.
0: Quindi, no.
1: Quindi secondo me, insomma, li vivi solo tu, Francesco, ci dispiace per questo, hai capito? Però fai
2: vabbè,
1: bene
2: dai,
1: confidarti con noi.
2: Mi racconta qualcosa, mi racconta qualcosa magari non
1: sì.
2: sapevate.
1: Sì, una sorta di training autogeno che fa qua in radio,
0: giusto,
1: Francesco.
0: Giusto,
1: sì.
0: giusto. Scarica così.
1: Allora, di notizie matte ne abbiamo ben due oggi.
0: Dove
1: ragazzi.
0: Ci porti
1: allora
0: oggi?
1: Andiamo per la prima volta in Giappone, più di una volta vi abbiamo
2: ma
1: chiesto.
2: Ma non è vero, ci andiamo sempre in Giappone.
1: Mi porto in Giappone consapevoli del fatto che nessuno di noi tre è mai stato in Giappone.
0: È vero.
2: Però non so ragazzi, forse non ve l'ho mai detto, però sì. io sono stato a Londra quest'anno. Per la prima volta.
1: Sì, non ce l'ho mai detto, Francesco.
0: Vi ho mai detto
1: del mio bacio nato in Bruglia per caso, no?
0: Oh, non ho ancora trovato un aneddoto da dirvi ogni volta.
1: Allora, in Giappone cosa fanno? Alcune aziende pagano 80.000 yen
0: sì.
1: per, o circa 400 euro a notte per dormire nelle case infestate.
0: Esatto.
1: Allora, se ci sono delle, loro sono molto attenti alla tradizione, anche come dire alle storie in case infestate da fantasmi, samurai o ninja.
0: Che paura, che paurissimo.
1: Quindi se c'è qualcuno deve acquistare una casa, no?
0: Sì.
1: Si va a informare se quella casa effettivamente ha un passato magari di relativo a storie di fantasmi, spiriti, ok? E prima di comprarla, allora tutte le agenzie immobiliari danno l'opportunità, se tu sei interessato, di dormirci dentro e ti pagano pure. Tipo, Francesco, voglio comprare questa casa qua, sì, ma questa è infestata da lì, lo dico, ma allora, dormi una settimana, ti paghiamo anche 400 euro a notte, così puoi sincerarti.
0: Ragazzi, esatto.
2: Ma è la svolta, io vado a vedere una casa al giorno,
1: sì, ma
2: e così dormo tutte le notti.
1: No, non funziona così.
2: In case diverse,
1: no, non funziona.
2: Ho un alloggio gratis e vengo pure pagato.
1: No, non funziona così, perché tu devi dare una caparra confirmatoria, ok? Se tu dopo una settimana ti assinceri che quella casa non è infestata, te la compri, ok? Te la devi comprare.
0: Vabbè, devi però, essere sicuro.
2: Io firmo la caparra e poi dopo una settimana dico ragazzi è infestata.
1: Ma lo devi dimostrare.
0: Devi
1: lo devi dimostrare, Francesco, capito?
2: Vabbè, ma che ci vuole? Tanto stiamo parlando di entità così. Siamo d'accordo.
1: Potrebbe essere una buona idea per fare le vacanze gratis in Giappone, ora che vi paio di
0: fretta.
1: Organizza per l'anno prossimo.
2: Andiamo tutti in Giappone.
1: Sì. Altra notizia matta invece. Allora, abbiamo visto i gender reveal ormai, le feste, si va sui gender reveal, feste sulle comunioni che sembrano matrimoni.
0: Sì.
1: Feste dei sedicesimi, diciottesimi, compleanni,
0: insomma,
1: ormai tutta una festa che sembra un matrimonio. Bene, questa ci mancava, ragazzi, sì. perché in America una signora, una ragazza, o meglio, ha organizzato una festa sul gender reveal, ma non per svelare il sesso del bambino, ma bensì per svelare chi fosse il genitore. Cioè,
0: era presente il genitore alla festa?
1: No, erano presenti i due possibili papà.
0: Mamma mia.
2: Ma è tipo il musical Mamma
0: Jones.
2: Mia.
1: Esattamente. E quindi loro hanno accettato, quindi gli amici sono andati, sia gli amici del papà numero uno o del presunto papà numero due, hanno fatto una festa, hanno ballato.
0: Che bello.
1: Scherzato. Al momento della torta è esploso un fuoco d'artificio.
0: Col nome?
1: No, col nome. Il papà numero uno era vestito di rosso.
0: Team
1: rosso, il papà numero due, papà numero due era vestito di blu, il team blu. Quindi esplosa la torta.
2: Dimmi che è uscito quello nero, un altro colore ancora.
1: No, alla fine è uscito che il papà del bambino era quello del team blu. E qui tutti hanno festeggiato, compreso il papà del team rosso, e ha detto: meno male che non sono io, mi sono salvato.
0: Meraviglioso! Vabbè.
1: Cosa dovremmo vedere più, ragazzi?
0: Veramente.
1: È una cosa incredibile. Vabbè, ci manca solo la festa per capire chi sarà il prossimo conduttore degli Stati Amati, dopo Francesco Arienzo, sì. Ma lo faremo presto. Intanto la musica, torniamo fra pochissimo. Love Shack, Estate

0: The 50 Choose Love Shack, 13.08, estate amati Radio 2, in vostra compagnia fino alle 13.26 circa. Marti Colucci, la veniamo a Frontera, Francesco Renzo, la regia di Peppe Verdel. E per la serie Persone non ha nulla da fare,
1: sì,
0: voglio citare quest'altra notizia fresca fresca, proprio arrivata pochi minuti fa, secondo cui una ragazza ha deciso di impegnarsi tempo, soldi e pazienza, sì, nel ricercare la celebre immagine della schermata di blocco di Windows. Sapete,
1: sì,
0: quando, cioè, sapete quella spiaggia famosa, no?
1: Sì.
0: Che in realtà non è fatta al computer, ma esiste veramente. Lei ha passato circa 12 mesi a cercare di capire quale fosse.
1: Esatto.
0: È andata fino in Australia, a Wairiki Beach, Nuova Zelanda per essere precisi, e ha scattato la foto il punto esatto.
1: Esatto.
0: Pensando di far milioni di visualizzazioni con la sua scoperta, ne ha fatte tipo pochissime, quindi non si è ripagata neanche il viaggio. Vabbè.
1: Però sì, ha trovato, esatto, la schermata. Quando uno dice vorrei, guarda il computer, vorrei star lì.
0: Ma chi se ne frega? Cioè, nel senso, perché
2: però posso dire, io spero di trovare nella prossima schermata Windows quella spiaggia con lei sopra.
1: Sì. Ah, dici lei che si fa il selfie?
0: Almeno
2: quello.
0: Va bene, ci fermiamo un attimo, torniamo qui, Radio 2, state ramatti.

0: dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
2: 22.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: C'è un ascoltatore, dice: Marti, è la tua seconda gaffa odierna. Australia e Nuova Zelanda fanno parte dell'Oceania, ma sono ben distinte tra di loro. Sì, amico, se avessi sentito bene, abbiamo detto Australia, più precisamente Nuova Zelanda.
1: Nuova Zelanda.
0: Comunque,
1: Nuova
0: grazie
1: Zelanda.
0: Agli ascoltatori di Stadio Matti, sono sempre puntuali, attenti anche nel riprenderci. Per carità. Allora, ragazzi, io mi sono imbattuto in questi giorni.
1: Sì.
0: In un profilo Instagram bellissimo.
1: Il mio?
0: No, non il tuo, neanche quello di Francesca Renzo, ma quello del sottoscritto. No, sto scherzando. Che riporta degli insulti medievali.
1: Ah, non era il mio allora.
0: Perché parlavano insulti? Perché parlavano insulti? Perché anche nel medioevo c'era molta più garbo anche nel voler
1: nell'insultare.
0: Nell'insultare. Oggigiorno gli insulti sono un po' più grevi, no? Brutti,
1: troppo offensivi.
0: Allora me ne sono segnati qualcuno proprio per vedere l'eleganza che anche in passato si usava, magari se si voleva, non dico offendere qualcuno, ma dargli, come dire, una stoccatina.
1: Me li appunto.
0: Allora partiamo con il primo.
1: Sì.
0: Allora, se volevi dire che è a qualcuno che non era molto intelligente,
1: sì.
0: No, oggi come si dice, sei uno scemo, no, Francesco? È brutto, no?
2: Sì, certo.
0: Guarda, Francesco, il tuo cervello è andato in pellegrinaggio senza di te.
1: Che carino, in pellegrinaggio senza di
2: bellissimo.
1: Te.
2: Bellissimo. Molto elegante, è vero.
0: Molto elegante. Allora, se nel Medioevo vuoi dire che non avevi una grande capacità di elaborare un pensiero,
1: sì.
0: Ok? Ad oggi direbbe sempre sei uno scemo, no?
1: È sempre quello.
0: No?
2: Sì.
0: Nel Medioevo dice il tuo giudizio cavalca un cavallo zoppo.
1: Oddio!
0: Che meraviglia, ragazzi!
1: Bello, bello.
0: Mentre sempre, se vuoi dire a una persona che era poco intelligente, si diceva il tuo cervello ti ha dato una bocca generosa e pochi pensieri.
1: Una bocca generosa? Bella! Questa ce la possiamo dire, ragazzi,
2: vabbè, sì.
1: Sì. Bocca generosa e pochi pensieri. Appuntatevela.
2: Posso dire, mi ritrovo in tutte e tre.
0: Sì, io? Ma anch'io, questi erano perfetti per noi. Allora, quelli un po' più come gli estremi. Allora, quando uno lanciava una maledizione per qualcuno, diceva che i corvi banchettino con i tuoi occhi.
1: Che corvi banchettino.
2: Oh, mamma mia!
1: No, questa è cattiva, ragazzi.
0: Sì, questa era un po' più pungente. Poi, allora, per dire insomma che non sei stato un buon esempio d'essere umano,
1: sì.
0: Usavano dire tua madre avrebbe fatto meglio a filare la lana.
1: vero.
0: Mentre uno che non ha abbastanza colto,
1: sì.
0: Dicevano porti il sapere sulle spalle ma non sulla mente.
3: Bellissimo,
1: sulle
3: ragazzi.
1: Spalle, ma non sulla mente. Questa è bella.
0: Sentite
1: questa
0: quest'altro
1: bella.
0: Che il tuo pane diventi cenere in bocca. Per augurarti, insomma, no, una
1: mamma mia.
0: E infine risulta anche che ci fosse quest'altra quest'altro insulto. Che le tue giornate, quando volevi augurare una brutta giornata a qualcuno,
1: sì.
0: Che le tue giornate possano essere accompagnate da Estate Amati su Radio 2. Incredibile!
1: No, non credo.
0: Lo dicevano già nel Medioevo, ragazzi.
2: Questo è un anatema.
0: Questo è un anatema. Torniamo fra poco con le notizie rinfrescanti. State qui.

0: Chanel, Chanel da Matti, Radio 2, Barti Colucci, Levina Mauro Frontera, Francesco Arienzo, eccoci qui.
1: Allora, è arrivato il momento delle notizie rinfrescanti, quelle notizie che magari se siete in viaggio, in macchina, sono leggere da assorbire, magari vi danno uno spunto di riflessione o anche delle indicazioni per passare al meglio quest'estate, perché no?
0: Certo.
1: Allora, partiamo con la prima. Allora, secondo uno studio è confermato che produrre, comunque iniziare a lavorare prima delle 10 del mattino,
0: sì,
1: non fa altro che stressare la mente e il corpo, ok?
0: Vero.
1: Una notizia
2: che non
1: non riguarda, visto che non lavoriamo mai. No, perché tutti quelli fanno radio, no? Chi è di fuori pensa che fare radio significhi non lavorare, no?
0: Sì, è vero, hanno questa concezione.
1: Che è vero nel caso di Francesco Arienzo e Lavinia Mauro Frontera, non nel caso del sottoscritto.
0: Sì,
1: diciamoci la verità. Allora, altra notizia rinfrescante. Il 12 agosto cosa farete? Cosa fai il 12 agosto?
0: Ma ancora non ho programmi. Lavorerò probabilmente.
1: Esatto. Tu, Francesco, cosa farai? Figurati,
3: Francesco. Io il 12 agosto sarò in acqua. In acqua, al mare.
0: Giusto, è bello.
1: Allora,
0: giusto.
1: Approfittate anche voi che ci state ascoltando qui su Radio 2, perché il cielo offrirà uno degli eventi astronomici più incredibili degli ultimi anni. Ovvero si allineeranno sei pianeti, tra cui Giove, Mercurio, Marte, Saturno, Urano e Nettuno.
0: Che bello!
1: Saranno distribuiti sulla stessa linea. Ovviamente non sarà facile vederli a occhio nudo, quindi magari procuratevi.
3: Come si fa, infatti?
1: Procuratevi un telescopio anche amatoriale, comunque riuscirete a vedere l'allineamento. Alcuni invece potranno vedere a occhio nudo Marte e Nettuno. Anche con un solo semplice binocolo, quindi informazioni importanti per chi magari avesse voglia di vedere un evento astronomico.
3: Bello.
1: Raro da vedere. Mentre chiudo con quest'altra notizia rinfrescante, perché secondo questo studio il 33% degli adulti ritiene di essersi accontentato della scelta del compagno attuale.
0: No.
1: Eh sì. E di questo campione sapete chi si è accontentato più di tutti tra il genere maschile e femminile?
0: Chi?
3: La mia compagna Veronica.
0: Ciao Veronica.
1: Anche la mia moglie Grazia. E nel caso di Lavinia.
0: No, io mi sarò accontentata, immagino.
1: Non lo so, sono
0: com'è
1: fatti
0: la stima? È femminile o maschile?
1: Diciamo, le donne si sono accontentate più degli uomini.
0: Davvero?
1: Cioè, secondo questo studio, alla fine, diciamo.
0: Non sono d'accordo.
1: Volevano il principe azzurro e alla fine si sono accontentati di uno stagliere. Diciamo
0: sì,
1: così. Sì, alla fine sì. Quindi,
0: dobbiamo dire, se è la statistica.
1: Questa è la ricerca. Questo ci dice la ricerca. Poi,
0: noi
1: tu in quanto fidanzata ti sei accontentata? No.
0: In passato?
1: No, oggi.
0: No, assolutamente no.
1: Quindi,
0: No, a me se le cose non vanno bene.
1: Sì, dici Francesco?
3: Ma poi che domanda è? Ti può mai dire di sì adesso in diretta?
1: Perché?
3: Anche se fosse.
1: Ma la radio
0: effettivamente
1: verità.
0: Non ha tutti i dati. No, comunque.
1: La radio verità.
0: Allora, sono una che però, allora prova, riprova, se insomma cerca di. Non sono una che distrugge tutto subito, però. Insomma, se poi è una certa.
1: Sì.
0: Alla romana, a una certa.
1: Ci devi dire qualcosa, la mia.
0: No, ma ci mancherebbe. No,
1: salutiamo Matteo, il fidanzato di Lavinia.
0: No, invece.
1: Qualcosa sicuramente ci vorrà dire Veronica, la moglie di Francesco Arienzo, che già mi sta chiamando al telefonino. Vabbè,
0: ecco.
1: La sento un attimo, torniamo fra poco.
0: Estate
1: da mano.

0: Questa puntata è di Stati Amati in questo martedì 28 di luglio qui su Radio 2. Barti Colucci, la mia mano frontera.
1: Ci stiamo.
0: Da Napoli, Francesco Arienzo, grazie Fra. Salutiamo tutta la squadra.
2: Grazie a voi.
0: Partiamo dalla regia, impeccabile come sempre. Lui ci sopporta e sopporta soprattutto. Peppo Verdelle.
1: Grazie Peppinello.
2: Peppino!
0: Salutiamo la cura di questo programma Laura Zullo. Alla parte tecnica, prima Marina Baglivo, ora Giulio Salvatelli, grazie ragazzi. In redazione Angelo De Roiaco, grazie Angelo, grazie.
1: Grazie ragazzi.
0: Vi ricordiamo che siamo stati visibili anche sul canale 202, per questo ringraziamo la visual Letizia Rossi. E vi ricordiamo, come sempre, che siamo disponibili, qualora voleste riascoltare questa e altre puntate che state amati, ma di tutta la programmazione di Radio 2,
1: certo,
0: dove?
1: Su Rai Play Sound.
0: Su Rai Play Sound. Allora ragazzi, vi auguriamo una buona continuazione qui su Radio 2 con Music Room, Manila Nazzaro e Giulia Borghesan. E noi puntualmente ci ritroveremo domani alle 12 alle 13:30 con Estate da Matti, dove?
1: Su Radio 2,
0: ciao.
1: Ovviamente.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: 2-2. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: 2-2.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
1: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30.
3: Rai GR2.
4: Calcio, giornata clou per il futuro della nostra nazionale. Malagò poco fa ha annunciato che Mancini è il nuovo CT. Ora probabile, possibile anche l'annuncio per Ranieri, direttore tecnico. Notav, la procura valuta l'aggravante di terrorismo, espulsi dall'Italia i 4 antagonisti fermati domenica. Treviso, seviziati per ore da un branco di minorenni, le vittime sono 2 ragazzini di 14 anni. Forte terremoto nel sud del Giappone, dopo un'esplosione persone intrappolate in un centro commerciale a Kumamoto. Natalità, Italia sempre meno feconda, nel 2025 sono nati solo 350.000 bambini, non è una scelta, afferma l'Istat, è una rinuncia. Il raduno dei Bau, originari di un piccolo centro del Vicentino, hanno lo stesso cognome e un patrimonio genetico unico. Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. Dopo giorni di incertezza, gli azzurri del calcio hanno un nuovo commissario tecnico. Dalla sede di Federcalcio c'è in diretta Emanuele Granelli. Buongiorno Emanuele.
5: Buongiorno, Roberto Mancini CT e Claudio Ranieri direttore tecnico. Sta prendendo sempre più forma e forza questa coppia per la guida della nazionale, mentre è in corso da più di un'ora il Consiglio federale. Mancini è il CT prescelto, lo ha comunicato anche Malagò. Proprio al Consiglio federale è stato sempre un nome presente sul taccuino del presidente FIGC, in cima alle sue preferenze. Anche la sicurezza con cui parlava ieri di imminenti novità facevano pensare al ritorno di Roberto Mancini. La novità degli ultimi minuti è rappresentata invece da Claudio Ranieri. Non c'è ancora una piena conferma da parte della FIGC, ma avanza molto forte la sua candidatura come prossimo direttore tecnico, lui che ha anche un conto aperto con la nazionale dopo aver sfiorato anche la panchina, anche perché l'altra ipotesi di direttore tecnico, quella legata a Giorgio Chiellini, l'ha smorzata e spenta lo stesso dirigente della Juventus. Lo ascoltiamo al suo ingresso in Via Allegri. Chiellini:
6: sono uscite sui media in questi giorni che io sono molto felice del mio ruolo alla Juventus e a supporto di Carnevali e del club nel presente e nel futuro.
5: Si sfila quindi con lui anche la correlata candidatura di Antonio Conte a CT, e quindi allo stato attuale Roberto Mancini sarà certamente il prossimo commissario tecnico e Claudio Ranieri con ogni probabilità al suo fianco nel ruolo di direttore tecnico. Per il momento da Via Allegri è tutto, lì nello studio.
4: Grazie Emanuele, con te ci risentiremo nelle prossime edizioni. E mentre l'Italia del calcio viveva ore di incertezza, in Francia veniva nominato l'erede di Didier Deschamps. Contratto di 8 anni per Zinedine Zidane, già bandiera della Juventus e del Real Madrid, oltre che capitano della nazionale d'Oltralpe.
7: Allenare la Francia era l'unica cosa che volevo. Così Zinedine Zidane, nel giorno in cui diventa ufficialmente commissario tecnico della nazionale di calcio francese, l'ex capitano dei Bleu ed ex allenatore del Real Madrid, racconta in conferenza stampa di avere rifiutato diverse offerte dai club per aspettare il suo momento alla guida della nazionale.
8: E je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner.
7: Perché, dice, non esiste esperienza più grande. Zidane ha reso omaggio al suo predecessore Didier Deschamps, che ha guidato la nazionale francese per 14 anni con un bilancio straordinario, tra cui la vittoria di un mondiale nel 2018. Anche Zidane come giocatore ha vinto con la Francia i mondiali nel 98 e poi gli europei nel 2000. In Italia, ma anche in Francia, nessuno ha dimenticato l'episodio della testata contro Materazzi nella finale del 2006, vinta poi dalla nostra nazionale. Da Parigi, Gavino Moretti, GR2.
4: Le indagini sugli scontri in Val di Susa tra Notav e forze dell'ordine. La procura chiede il carcere per due degli indagati, due ventenni tedeschi, e valuta l'aggravante dei fini terroristici per la devastazione provocata dal blocco nero nei cantieri della Torino-Lione. I quattro antagonisti stranieri fermati domenica sono stati espulsi dall'Italia. Abbiamo intervistato Antonio Rinaudo, ex magistrato, che ha indagato sul mondo antagonista e sulle violenze Notav.
9: Perché secondo lei queste azioni andrebbero qualificate come terrorismo?
10: Questi signori operano militarmente sul territorio con una pianificazione di vera e propria guerriglia, supportati anche dalla popolazione locale che infatti gli fornisce tutti i supporti necessari.
9: Lei ha parlato di troppa tolleranza in riferimento alla Scatasuna, di lassismo generalizzato. Ora però si parla di oltre 5 milioni e mezzo spesi per gli agenti di guardia dopo che il centro sociale è stato sgomberato a dicembre. È stata questa la risposta giusta?
10: Finché si lascia questo mausoleo lì, sarà necessario continuare a presidiarlo con dei costi enormi. È costato tantissimo prima, durante l'occupazione, continua a costare anche sgomberato.
9: Lei chiede repressione, non vuole leggi speciali, suggerisce di proibire le manifestazioni in Val di Susa, bloccare il festival dell'Alta Felicità e mandare le forze speciali dell'esercito. E il diritto al dissenso?
10: Qui di dissenso non c'è più nulla. Siamo di fronte alla guerriglia.
9: Claudio Vigolo, GR2.
4: Due ragazzini di 14 anni, gemelli, sono stati seviziati per ore dal branco in provincia di Treviso. Lo ha denunciato la loro madre. Sentiamo cosa ha detto con la voce modificata.
11: Mio figlio è andato al parco, ha trovato questi quattro amici che lo hanno iniziato ad accusare che aveva fatto la spia, lo hanno obbligato a portarlo dove dicevano loro. Hanno iniziato in tre di loro a picchiarlo.
12: Inizia così il racconto della mamma dei gemelli di 14 anni residenti in provincia di Treviso, picchiati tra minacce e insulti da chi fino a pochi giorni prima chiamavano amici. Con la voce camuffata descrive gli abusi a cui sono stati costretti i suoi figli in un campo vicino casa.
11: L'hanno fatto rimanere in mutande, no? Schiaffi, pugni, umiliazioni, finché che hanno chiamato il fratello e hanno iniziato con lui a fare le stesse identiche cose.
12: Un incubo durato oltre 4 ore, sequestrati da 9 minorenni tra gli 11 e i 17 anni e poi da un maggiorenne che in vari momenti ha minacciato di inseguirli con la propria auto in caso di fuga. E tutto perché, secondo il branco, i due fratelli avevano rivelato al parroco chi aveva imbrattato il portone della chiesa. La spedizione punitiva sarebbe stata ripresa anche con un cellulare. Il video è stato acquisito dai carabinieri di Conegliano.
11: Ragazzini così piccoli, tanta crudeltà.
12: Eleonora Fiore, GR2.
4: L'Italia userà i fondi SAFE, lo strumento dell'Unione Europea che fornisce prestiti fino a 150 miliardi di euro per aiutare investimenti nella difesa. Il ministro degli esteri Tajani ha dichiarato che il governo ha prenotato il tetto massimo, che è di 14,9 miliardi, ma che deciderà entro la fine dell'anno quanto di quella cifra utilizzare, lasciando intendere, in linea con le parole del ministro della difesa Crosetto, che verranno impegnati probabilmente da 6 a 8 miliardi. L'ex Ilva è a un passo dalla chiusura dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo per motivi ambientali. I sindacati chiedono un'azione forte dello Stato, in primis la tutela dell'occupazione. A rischio indotto compreso ci sono circa 20.000 lavoratori. Sul fronte delle trattative in corso per la cessione dell'acciaieria, il gruppo indiano Jindal conferma di voler restare in partita. Un terremoto di magnitudo 7.1, il massimo livello sulla scala nipponica di misurazione, è stato registrato questa mattina nella prefettura di Kumamoto, nel Giappone meridionale. Preoccupa in particolare la situazione in un centro commerciale della città, dove è avvenuta un'esplosione. Molte persone sono rimaste intrappolate per il cedimento del secondo piano e, secondo le forze dell'ordine, ci sono diverse vittime. Ora il nuovo dossier dell'Istat sulla natalità conferma che in Italia nascono sempre meno bambini, nel 2025 appena 355.000, il minimo storico dal dopoguerra, con un tasso di fecondità sceso a poco più di un figlio per donna. È una rinuncia, soprattutto per ostacoli economici, lavorativi e sociali.
13: Nel 1964, nel pieno boom economico, l'anno record di nascite, con oltre 1.035.000 nati e una media di 2,7 figli per donna. Lo scorso anno il record di culle vuote, solo 355.000 nuovi bambini. Dietro al crollo demografico, secondo il dossier Natalità 2026, volere o potere, non un cambiamento culturale o mancanza del desiderio di avere figli, ma una rinuncia dettata, per il 62% degli italiani, da motivi economici e lavorativi. Una donna su due teme uno stop alla carriera straniera in caso di maternità e più di 3 milioni di donne non lavorano per occuparsi di casa e famiglia. Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la Natalità.
14: Abbiamo fatto solamente 355.000 bambini, mentre l'attesa e il desiderio era 760.000. Quindi se noi mettessimo le persone nelle condizioni di realizzare i loro sogni lavorativi e familiari, se ci fossero servizi, un sistema fiscale che tenga conto di questo, molto probabilmente questo problema, non dico lo risolveremmo, ma sicuramente lo vivremmo diversamente. Per cercare di farlo però dobbiamo farlo tutti insieme, non solo la politica ma anche il mondo delle imprese, delle banche, della società civile, e noi stiamo qui per fare un po' da pungolo.
13: Francesca Romana Ceci, GR2.
4: Conto alla rovescia in un piccolo centro del Vicentino, dove il 2 agosto convergeranno tutti coloro che portano il cognome Bau. Da anni il loro patrimonio genetico è oggetto di studio e ha attirato l'interesse della comunità scientifica. Sentiamo perché.
15: Si raduneranno a Stoccareddo di Gallio, tra le valli del Vicentino, dove il loro cognome Bau è molto diffuso. Ma non solo, secondo gli esperti rappresenta quello che si definisce un isolato genetico geografico. Tutti quelli che si chiamano Bau, insomma, hanno un patrimonio di geni unico. Studiandolo è possibile individuare fattori protettivi o predisponenti per numerose patologie. Giuseppe Baschirotto è il presidente dell'associazione malattie rare Mauro Baschirotto.
16: Seguivamo dei bambini nell'alto piano di Asiago, abbiamo saputo che c'era una frazione di Gallio di 400 abitanti, 380 si chiamavano tutti Bau. Abbiamo rilevato che con molta probabilità non c'è un caso di ictus in 380 abitanti.
15: Ci sono anche tanti Bau in giro per il mondo e l'appuntamento del 2 agosto richiamerà molti di loro.
16: Dall'Australia, dall'America Latina.
15: Un'occasione per ritrovarsi e sottoporsi a prelievi di sangue e analisi cliniche che potrebbero aiutare i ricercatori a fare progressi e a svelare i segreti custoditi nel DNA dei Bau. Daniele Morgera, GR2.
4: In corso a Roma, a Castel Sant'Angelo, una grande mostra sull'arte di vivere nell'antica Ercolano, la città ai piedi del Vesuvio, sommersa come Pompei dall'eruzione del 79 d.C. Reperti archeologici, installazioni multimediali e ambientazioni immersive fanno vivere un vero viaggio nel tempo nell'antica civiltà romana.
17: A Castel Sant'Angelo Ercolano si presenta al visitatore con una prima sala ricca di statue, busti, affreschi, gioielli, oggetti della vita quotidiana. La direttrice del Parco Archeologico di Ercolano, Federica Colaiacomo, che è anche tra i curatori della mostra.
18: La prima sala ha l'obiettivo di meravigliare, esponendo reperti in deposito al Parco Archeologico e per la prima volta quindi esposti al pubblico.
17: Poi la mostra si concentra sulla vita quotidiana degli antichi abitanti di Ercolano e soprattutto sull'alimentazione.
18: Punto centrale per Ercolano perché i reperti organici sono numerosi e mai visti in nessun altro parco archeologico e museo, tra cui il resti di pane carbonizzato, di cipolle, fichi, piselli e cereali che componevano la tavola degli antichi romani.
17: E poi l'oggetto più stravagante della mostra, una larva convivialis.
18: Piccola figurina scheletrica che ricordava ai commensali, una volta posata sulla tavola, di godere i piaceri del convivio finché si era in vita.
17: Federico Pietranera, GR2.
4: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, in regia Alessandro Pazienza e Giovanni De Palma. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea va ora a Music Room, il prossimo GR2 alle 15.30.
19: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
20: Perché ti sei fermato?
19: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
20: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
19: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
20: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
19: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
20: con TV Rai Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
19: Vai su tvsat.tv.

0: Eccoci qui, 13.43 puntuali, comincia anche in questo martedì 28 luglio Radio 2 Music Room con noi Giulian Borghesan, Manila Nazzaro e tutta la nostra squadra e tutto il Cucuzzaro e tutti voi. Ecco, buon pomeriggio, che è successo Giulian?
1: Allora, YouTube, Tears for Fears, Lubega, Red Hot Chili Peppers, senti come l'ho detta bene, fa venire fame quasi. Madonna.
0: Ah sì?
1: Sì, che non è un'esclamazione, ma
0: ecco,
1: c'è proprio la cantante.
0: Quello.
1: Oh, Rose Villain, che
0: anche
1: un po'
0: quello.
1: Che lo si... Vabbè, scusate, stavo facendo l'appello. Benvenuti a Radio 2 Music Room, fino alle 16 staremo insieme. 3487-300-200 la nostra coordinata. Da una parte c'è una bionda, dall'altra
0: pure
1: un biondo.
0: Sì, ormai sei proprio biondo.
1: Guarda che il sole, io proprio sono sbiondato.
0: Sono sbiondato. Attenzione,
1: vabbè.
0: Attenzione, perché oggi dobbiamo parlare di dieta mediterranea, perché siamo stati attaccati dalla BBC. Cioè, gli americani ci hanno attaccato sul cibo. No, ragazzi, follia.
1: Tra l'altro, uno della BBC mi ha chiesto come si chiama sto programma. Noi glielo diciamo in coro poi.
0: Sì, esatto. Perché attenzione, Mr. and Mrs. President, this program is
1: Radio 2 Music Room. Tiè, beccati questa.

0: Margherite, il gioco quello lì, gioco delle margherite, mama non mama, che poi è diventato anche un cult televisivo, programma famosissimo. In questo caso Mama non mama è la canzone di Madame per aprire la nostra puntata di Radio 2 Music Room, ma ci colleghiamo con la lì all'ingresso proprio della sede della BBC, dove c'è la signora Nazar, tutta bionda, tutta English.
1: Sì, sì.
0: Hello?
1: Americana, no English.
0: Ma che te fai? Però parli in inglese.
1: Sì, no, io però volevo andare davanti alla Casa Bianca.
0: Yes.
1: Invece no, sono collegata davanti alla sede della BBC.
0: Yes.
1: Adesso ci lascio un caciocavallo.
0: Yes.
1: Un po' d'anduia, poi un salamello.
0: Questo è in Inghilterra.
1: È in Inghilterra?
0: Certo.
1: Ah, sì, vabbè. Loro? Ah no, gli americani, ci hanno attaccato loro.
0: No, è che l'emittente britannica.
1: Britannica. Ah, vabbè, no, peggio, perché anche loro.
0: Tu
1: non
0: la prendi sul televisore.
1: No, non la prendi sul televisore, quindi non comprendo. Comunque, a parte questo, scusate, niente, la BBC ha attaccato la dieta mediterranea, l'ha demolita letteralmente, portando tutta una serie di dati statistici sul fatto che molti bambini, una gran parte della popolazione bambini in Italia sia addirittura obesa. Tra gli 8 e i 9 anni, in alcune zone, in realtà loro hanno citato della Campania, perché hanno preso spunto da alcuni video virali di alcuni bambini, appunto, i bambini sono appunto in sovrappeso, addirittura periferia di Napoli, Porticelli, quartiere di Poticelli, addirittura l'hanno definito la capitale mondiale dell'obesità. È tutto estremamente eccessivo.
0: Ma sono inglesi questi.
1: Sono inglesi.
0: Allora, l'inchiesta si intitola pizza, pasta, patatine, proteine, come i bambini diventano obesi.
1: Sì.
0: Sono andati morbidi dicendo che la dieta mediterranea è andata perduta e solo il 10% degli italiani la segue realmente. Va.
1: È molto interessante, perché stavo leggendo in realtà un articolo, la BBC, e sì, è vero che praticamente ha attaccato l'Italia, ma a Londra, anche lì l'obesità è un problema. Secondo i ricercatori dell'Università di Oxford, in sovrappeso sono circa il 22% dei bambini inglesi. Quindi di cosa stiamo parlando?
0: La stessa cosa.
1: E il problema è il cibo spazzatura, che appartiene a tutte le generazioni in tutto il mondo.
0: Arriva Cher. Andiamo.

0: Sì, Believe, che capolavoro, 1998, e l'abbiamo citato un sacco di volte questa canzone perché credo che sia stato il primo caso in assoluto nell'utilizzo dell'autotune. Vero?
1: È assolutamente così, sì. Perché la signora Cher voleva un effetto così diverso della voce. Gli fu proposto l'autotune e da lì però ci siamo lasciati prendere
0: la mano
1: e oggi nascono degli improbabili cantanti che cantano.
0: Sì,
1: io l'ho provato una volta in uno studio.
0: È simpaticissimo.
1: Sembravo Paperino. Però
0: effettivamente
1: però t'aiuta.
0: Dobbiamo essere sinceri, cioè non è che se tu non sai cantare e ti mettono l'autotune.
1: Se lo metti a palla, sì, il problema è che ti fa un effetto di voce
0: l'effetto
1: che si sente clamorosamente.
0: Una cosa sta. Però certo, Cher non aveva certo bisogno per cantare, ma grande, è stata apripista per tante cose, per tanti aspetti, per tante mode, insomma, grande talento.
1: Allora, frutta, verdure e legumi, a mangiar bene si impara a scuola, questo lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha diffuso la sua prima linea guida globale sugli ambienti alimentari scolastici. E leggendo la mensa, presidio sanitario prioritario per i più piccoli, ed è giusto.
0: Tra l'altro,
1: succede anche una cosa, sono tanti piccoli che a casa magari non mangiano quella pietanza e imparano a mangiarla proprio nella mensa di scuola vedendo anche i loro piccoli compagni.
0: Esatto, soprattutto i più piccoli, dicevamo,
1: certo.
0: Perché trascinati un po' dall'idea il mio compagno lo mangio, ci provo anch'io, e anche trascinato dall'idea il fatto che o mangi quello o cioè non c'è grande scelta alla mensa, massimo è un paio di possibilità, che ne so, la pasta in bianco rispetto a pasta al pomodoro, e quindi alla fine diceva mia nonna, quando hai fame mangi, quello è pur vero che, come dicevamo, si impara a mangiare a scuola, e se anche si disimpara a volte a mangiare a scuola quando soprattutto ci troviamo in altre situazioni. Ma c'è una importante svolta per l'anno scolastico che verrà, perché c'è stato un investimento di oltre 14 milioni di euro già a settembre con la prima campanella. Subito inizierà questa campagna di valorizzazione dei prodotti di stagione, attenzione che è una cosa molto importante,
1: come i legumi,
0: i legumi è qualcosa di importante,
1: certo.
0: La frutta di stagione,
1: certo.
0: E questo per riuscire a integrare l'alimentazione nella maniera più giusta, imparare da piccoli come tutte le cose.
1: Bene, viva l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Adesso andiamo invece con una canzone, non me lo so spiegare, è il titolo della canzone di Tiziano Ferro.

0: da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 2-2
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: 2-2
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Stavo leggendo un articolo di Rolling Stone Italia che cita: continua la collaborazione tra gli U2 e Martin Garrix. Ogni volta che ci ritroviamo, dice The Age degli U2, è sempre una nuova avventura che però non traspare dalle canzoni che pubblicano. Ed è il caso di questo pezzo, insomma, che hanno presentato al Tomorrowland, The Age e Martin Garrix Tomorrowland, che è questo festival della musica dance elettronica, dove spero un giorno anche di vedere in console Carioti, perché wow, ci sta. Cioè, tra l'altro, cavolo, era, io mi guardavo le edizioni su Rai 5 che davano del Tomorrowland, e è un happening pazzesco. Va bene, pazzesco, chiusa parentesi, YouTube.
1: Allora, stiamo parlando un po' di ragazzi di scuola. Altri giorni abbiamo, nei giorni precedenti abbiamo parlato anche del peso dei compiti delle vacanze, a volte eccessivi, è una quantità, diciamo, fuori misura. C'è una notizia molto bella che invece arriva dalla Bocconi alle matricole. Allora, uno pensa che ti iscrivi alla Bocconi, che è un'università, è un'eccellenza, e alle matricole arrivino delle comunicazioni tipo dei trattati, dei PDF, dei PowerPoint da scaricare, cose, diciamo, abbastanza elaborate. Invece no, e fa molto sorridere questo, perché secondo me è una strategia, secondo tutti in realtà, è una strategia molto importante nei confronti dell'ansia anche di una matricola. Cioè, il passaggio all'università è un passaggio molto delicato, a volte emotivamente, devo dire, gravoso sui ragazzi, e quindi c'è l'ansia, no? E invece la Bocconi poi mette a proprio agio questi ragazzi.
0: Allora, questo è giusto, accade però d'estate.
1: Sì,
0: quindi
1: estate, certo.
0: Invece di dare compiti, eccetera, danno altri consigli, tipo sì, una lista di 25 tra libri, film, serie TV e podcast, pensata per una cosa sola, come dicevi, disinnescare l'ansia da prestazione.
1: Sì.
0: Dal giovane Holden a How to Fail, il TED Talk di Brené Brown, L'attimo fuggente, Animal House. Lady Bird, la serie, cioè, Lady Bird, c'è
1: serie,
0: di tutto.
1: Alleggeritevi, questo riguarda ovviamente solo le matricole. A settembre / novembre inizieranno i corsi. Alleggerite questa estate.
0: C'è anche quella che hai visto tu,
1: cioè
0: The Beer.
1: Ah, ok.
0: C'è The Beer, c'è One L, che tra l'altro è sullo stress ad Harvard, quindi sì, insomma, gemellaggio così tra Bocconi e Harvard.
1: È molto carino, perché pensate un po', al posto dei libri delle vacanze, dei compiti delle vacanze, una lista di libri leggeri, quindi non romanzi, insomma, letteratura, e una serie di libri di film da vedere.
0: È bello.
1: Sarebbe bello, e secondo
0: Fighissimo.
1: Me avrebbe chiaramente un senso logico, secondo me potrebbe aiutare questi ragazzi.
0: Allora, adesso arriva dirondello Marco Castello. Dovevo farla sta battuta all'acqua ghiacciata
1: no,
0: che non è una freddura,
1: no,
0: è il titolo.
1: Anzi, è una bella novità che andiamo ad ascoltare adesso qui su Radio 2.
2: Andiamo. Non posso per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare, talmente piatto e senza alito di vento,

0: Summer Long, questo sound per raccontare quell'estate dell'89 tra Lago Musica e Primi Amori, anche se la canzone è del 2008.
1: E quindi
0: è andata così.
1: Ricordi.
0: Allora, prima c'è stato Marco Castello, sì, che a onor del vero è la prima volta che suonavamo qui nel nostro programma. Cantautore nuova generazione di Siracusa, lui ha collaborato anche con Venerus ed è una novità, quindi siamo felici perché il pezzo ci piace.
1: Molto carino, vero?
0: Grazie a Lorenzo Lucidi e alla nostra squadra musica,
1: che ogni tanto diciamo capta delle novità anche dei giovani talenti. Questo ragazzo è molto giovane, quindi ce le propone.
0: Cioè che un giorno sarebbe bello fare un grande evento con tutti i giovani che suoniamo durante l'anno.
1: Sì.
0: Solo di giovani. Noi non ci andiamo.
1: Ma Via Giantonacci? Via Giantonacci?
0: Non può, viene con noi.
1: Vieni, va bene. A proposito di giovani studenti, un saluto al nostro amico Angelo Munoz. Il nostro amico ci segue attraverso internet ed è uno studente spagnolo di italiano, cioè lui studia italiano.
0: Ed è spagnolo.
1: E quindi povero Angelo cerca anche di capire l'italiano attraverso noi e che
0: hai trovato proprio programma giusto.
1: Il programma giusto, però è molto simpatico, dice: rido le vostre battute, poi ci arrivo dopo perché chiaramente deve fare la traduzione, quindi non ti preoccupare, a volte non ci arrivi neanche perché non ci sono battute, quindi stai tranquillo Angelo. Però
0: no, aspetta, stai tranquillos,
1: certo, sì. Immaginas Julians. A proposito della dieta mediterranea, molto simpatico il suo messaggio, la BBC ne sa di dieta mediterranea quanto io di fisica quantistica.
0: C'ha ragione.
1: E saluta tutti gli ascoltatori di Rai Radio 2 dalle meravigliose spiagge occidentali del Portogallo. Vabbè.
0: Bellissimo. Dove l'acqua è ghiacciata, è sempre fredda tutto l'anno, ma sono dei posti meravigliosi. Io non lo so perché ogni tanto dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti ci arrivano questi attacchi frontali sul mangiare, sullo stato di forma, cioè come se noi domani mattina ci svegliassimo e dici: ma sai che c'è? Giapponesi tutti ciccioni, ma perché?
1: Perché il Made in Italy è un brand che ci invidiano tutti, è il brand probabilmente più famoso al mondo riguardo una nazione.
0: Angelo, la Nazione's. Io c'ho anche noi abbiamo anche
1: noi potresti anche fare la parte di Olga, la famosa traduttrice
0: Olga Fernando.
1: Fernanda,
0: che salutiamo.
1: Olga, che salutiamo
0: Fernando.
1: È Fernando anche se femmina.
0: Si chiama Olga.
1: Ah, Olga, giusto, va bene.
0: Mamma mia.
1: Vabbè, non
0: fatica.
1: Riusciamo più, tra un po' parliamo di una bella invenzione di quattro ragazzi vicentini, molto carina, molto
0: bella,
1: sì,
0: divertente,
1: esatto. Divertente.
0: Joy
1: Ray Model qui su Radio 2.
0: Wow, senti com'è, alza il volume, alza, andiamo.

0: Joy è la modalità con cui questo cantautore, tra l'altro una canzone nuovissima del 2026, usa appunto questo titolo per raccontare la felicità senza contraddizioni. Joy, felicità, divertimento, insomma tutto quello che riguarda questa bella gioventù. Sono le 14:20, buon pomeriggio a tutti da Giuliana e Manila, ci siamo noi fino alle 16 e questa è Radio 2 Music Room.
1: Quante ne sai?
0: Ora lo dirà, stesse cose le dirà Giuliana in spagnolo.
1: Ok, allora, panchina multiuso che ricarica i cellulari con l'energia solare. Andiamo quindi nel Veneto, dove questa invenzione di 4 studenti di Vicenza è qualcosa di innovativo e loro semplicemente dicono: vogliamo regalarla alla città. Noi salutiamo comunque Edoardo, Filippo, Ettore e Matteo, guidati da Matteo e da un altro Matteo, Matteo Tozzo, architetto e professore di tecnologia delle costruzioni. Che cosa hanno fatto mani?
0: Ma una cosa semplice, volevano regalare qualcosa di bello per la città, hanno pensato cosa possiamo inventare, una cosa semplice, però se tu ci pensi non esiste, ossia una panchina, quindi nel bel mezzo di un parco, quindi di una zona verde, che oltre ad essere chiaramente una panchina per poter sedere, parlare, tutto quello che volete, e su questa panchina, cioè non in questa panchina ma insomma in zona limitrofe, è collocato un pannello solare che permette sia di illuminare la struttura dopo il tramonto, sia di ricaricare i cellulari, una sorta di ricarica station, quella che si trova nelle stazioni, negli aeroporti. Però se ci pensate non esiste in mezzo al verde.
1: No, non c'è, perché poi l'hanno anche integrata ulteriormente con una fioriera, sì, un cestino, un posto per la bici. No, non esiste come cosa. Sì, è un...
0: Allora, posso dire la mia?
1: Dove fare un pit stop.
0: Un
1: diciamo.
0: Pit stop, che esatto. In caso di emergenza ricaricare il telefono è utilissimo. Però l'idea di arrivare in un parco per ricaricare il telefono, questo mi piace un po' meno, nel senso che la parte verde della nostra città non la dovremmo veramente per fare proprio un'attività di detox da questo marchingegno.
1: È bellissimo. Uno dei ragazzi, Menon si chiama, che è cognome veneto, Menon,
0: certo.
1: È anche un giocatore di rugby in Serie A con il Vicenza, tra le altre cose. Ha studiato, fa sport, ama questa città e quindi ha dedicato anima e corpo anche quando non aveva troppo tempo per questo progetto. Ma ragazzi,
0: che immagino sia stato registrato.
1: Beh, io penso di sì,
0: perché se fosse che loro, questi ragazzi, riuscissero a realizzarlo, signori, potrebbe arrivare in tutte le città.
1: Potrebbe arrivare in tutte le città e potrebbe essere anche un'idea per tutte le scuole, no? In giro per l'Italia, creare dei progetti finalizzati al benessere della società.
0: Proprio così.
1: Perché?
0: Proprio così.
1: Va bene.
0: 3487-300-200, intanto i vostri messaggi. Qui su Radio 2 ci sono i Tears for Fears.

0: Tears for Fears, Shout, targato 1984, canzone che nasce praticamente da un mantra costruito su una, con una drum machine. Poi da lì il produttore della band decide di ampliare l'arrangiamento e diviene un successo mondiale.
1: Che
0: mondiale.
1: Canzone, che canzone. 14 e 28 minuti, parliamo di Radio 2 Live, la festa della famiglia di Radio 2. Vi ricordiamo la data, 5 agosto, quindi la prossima settimana, su Rai 2 e Radio 2 in prima serata. Ci sarà la grande festa lì in quel di Cosenza, da Piazza 15 Marzo, una festa ricca, pregna di grandissimi ospiti.
0: Hai detto festa?
1: Festa.
0: Perfetto.
1: La festa di Radio 2.
0: Radio 2 Live, Il cielo è sempre più blu, presentano Emma Stoccolma e Gino Castaldo. Tra l'altro nel cast, visto che è stata, come dire, registrata naturalmente la puntata, c'è anche Noemi.
1: Sì.
0: Noemi Sana.
1: Prima.
0: Salutiamo. Ho visto ieri un post che sta nel letto dell'ospedale.
1: È ancora ricoverata.
0: No, ma sta registrando, provando cose
1: sta
0: con computer, microfono, eccetera.
1: Sta lavorando.
0: Poi insomma tanti tanti artisti, tra i quali Michele Bravi, Sara Toscano, insomma ce ne sono tantissimi, ma c'è anche una band.
1: C'è anche una band,
0: anzi
1: sì.
0: Ce ne sono più di una, ma c'è quella lì,
1: quella,
0: questa qui,
1: quella che devi sapere che lui,
0: quella dei promo,
1: sì, non solo, e lui è di Foggia.
0: Ma
1: Sarcine, è di Foggia
0: veramente?
1: Certo,
0: ma dai,
1: è originario di Foggia, voglio,
0: però qua è Cosenza.
1: Sì, sì, va bene.
0: 5 agosto Radio 2 Live.

0: vibrazioni, 14:32 minuti, dicevamo, tra i protagonisti di Radio 2 Live, una grande festa appunto per Radio 2, ma non solo, perché di festa in qualche modo adesso parliamo con un graditissimo ospite.
1: Sì, perché Radio 2, soprattutto poi qua nel periodo estivo, diventa media partner di tutti i principali eventi happening sull'intero territorio nazionale. Abbiamo il telefono, diamo il benvenuto, il buon pomeriggio al sindaco di Veroli. Veroli è questo paesino meraviglioso in provincia di Frosinone. Abbiamo il telefono Germano Caperna. Signor sindaco, benvenuto.
2: Grazie, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti e a tutti gli ascoltatori.
0: Buon pomeriggio, sindaco. Allora, parliamo dei Fasti Verolani, il Festival Internazionale del Teatro di Strada, che appunto si terrà a Veroli dal 29 luglio al 2 agosto. Cosa succede per le strade della sua cittadina?
2: Ma in questi 5 giorni, da domani fino a domenica, si riempiranno di artisti, di acrobati, di street band, insomma, con tanto cibo, musica, insomma, saranno 5 giorni che da 25 anni sconvolgono positivamente appunto la nostra città. Quindi, insomma, un appuntamento importante, uno dei più importanti della nostra regione e non solo, e quindi siamo orgogliosi di essere arrivati alla 25esima edizione, partito nel 2000, poi ha avuto ovviamente uno stop per il Covid, e quest'anno festeggiamo il 25esimo anniversario.
0: Complimenti.
1: Allora, partecipazione quest'anno di 23, così signor sindaco faccio un po' un recap, 23 compagnie di cui 6 internazionali che animeranno oltre 20 spazi del centro storico con spettacoli di teatro di strada, circo contemporaneo, musica, teatro di figura, danza verticale, performance itineranti che trasformano questa sua cittadina in un unico grande palcoscenico a cielo aperto. Quant'è difficile ogni anno rinnovarsi? Perché poi alla fine il rinnovamento fa parte di questo percorso, vostro percorso, no?
2: Sì, deve essere anche un obiettivo quello di mantenere ovviamente le cose che funzionano, migliorare quelle che possono essere perfezionate, e soprattutto continuare ad essere appunto un appuntamento dell'estate di tante persone che vengono anche dall'estero, perché noi abbiamo tanti connazionali all'estero che decidono di tornare qui nel nostro paese proprio in questa settimana, perché ormai appunto da 25 anni si sentono coinvolte da circo contemporaneo, musica, acrobati, spettacoli, insomma, in tutte le nostre, nel centro storico, nelle piazze più importanti del nostro centro storico, che si trasformano, come ha detto lei, appunto in un teatro a cielo aperto.
0: Sindaco, ma quante persone sono previste quest'anno? Perché ha parlato di tantissime persone, tantissimi ospiti, tanta gente che arriva anche dall'estero, più o meno, per dare un senso.
2: Noi diciamo nelle 5 serate superiamo le 20.000 presenze di pubblico, insomma, quindi è un obiettivo che ogni anno cerchiamo ovviamente di migliorare, ma mantenendo però sempre ben presente la sicurezza, quindi l'organizzazione, la massima sicurezza. E a tal proposito ringrazio prefettura, questura, forze dell'ordine, polizia locale, protezione civile, che con noi ovviamente organizzano insieme alla nostra Proloco, organizziamo insomma questo evento nella massima sicurezza, e proprio perché le presenze sono tante, ma noi ci teniamo a garantire sia la qualità
0: e la sicurezza,
1: certo, anche perché raddoppia la popolazione da 20 a 40 mila. Grazie a Germanio,
0: sindaco.
1: Grazie Germanio Caperna, sindaco di Veroli. Dal 29 luglio al 2 agosto Veroli, 25esima edizione dei Fasti Verolani, Festival Internazionale del Teatro di Strada.
2: Vi aspettiamo e grazie per averci dato la possibilità di parlare di questa nostra iniziativa, che non è la sola, ma insieme a tanti altri nostri progetti portiamo avanti con passione.
0: Importantissimo per il territorio.
1: Grazie a lei, buon lavoro e buona estate.
0: Buon lavoro.
1: Salve.

0: Mani, Mani.
1: Aspetta, l'ultimo,
0: ti sei lasciata. Ti voglio dire una cosa, sì. Non si può dire in giro.
1: Sei in radio?
0: Sì, zitta. Sì. Lo dico a te, lo dico alla domenica scorsa. Gianna Nannini l'ha vista a Savona. Ma è arrivata il pomeriggio, tipo lungomare, mentre tutta la gente era in spiaggia, c'era pochissima gente, chi la guardava la guardavano malissimo.
1: Malissimo, che ha fatto?
0: È andata alla Lega Navale, ha girato un video. Fino alla sera. Video che uscirà nei prossimi mesi, non si può dire, ma perché non si sa nulla ancora. Scusa. Però c'è quella roba lì che uscirà.
1: Sì, ma ho capito, ma lo stai raccontando tu, quindi ormai lo sanno tutti.
0: Ma no, tu,
1: ma non
0: dirlo.
1: Tu devi non dirlo.
0: Io lo vedo a te.
1: Facciamo una cosa, fermiamoci un attimo in silenzio, arriva lo spot e poi torniamo. Però silenzio.
0: Buono.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
8: 2-2. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Respect.
1: Yeah, yeah. Dai, tutti yeah. insieme, dalla fila 5 in giù, vai, sulle mani. Ok.
0: Oh, Death No More, Harry Styles, siamo tornati in diretta a 14.50. Dunque, come sta Harry Styles? Il mondo se lo chiede.
2: Non dirlo.
0: Dobbiamo dirlo, sennò che stiamo a fare radio.
1: Allora, il 21 radio. Era stata annullata la data, quella di brasiliana, perché condizioni di salute dell'artista non permettevano l'esecuzione della medesima.
0: Che malattia aveva l'artista?
1: Sembra stazione dei carabinieri, sì, quando battono.
0: Sì, esattamente.
1: La malattia legata al tour.
0: Che malattia è?
1: Non è dato a saperlo. Sta di fatto, però, se ti
0: cattiva
1: ricordi.
0: Digestione.
1: Cos'era la data inglese? Dove a un certo punto si è accasciato e tutti pensavano scherzasse, eccetera, sul palco. Stava soffocando quasi con l'acqua.
0: È un po' stressato.
1: Secondo me sì, è un po' di stress unita anche all'ansia e quelle cose.
0: Considera che Harry Styles ha fatto 10 date consecutive a Wimbledon, 10 consecutive con sold out.
1: Sai che è uno ansiosissimo, cioè che prima proprio lo devono quasi legare prima di salire sul palco, Robbie Williams.
0: Ah sì?
1: Lui ha dichiarato anni fa questa cosa, ma lui sta proprio male.
0: Sì.
1: Poi quando sale...
0: ce ne siamo accorti. Ce ne siamo tutti accorti.
1: Mi parte. Comunque, 5 concerti, speriamo ci siano di Harry Styles, il primo il 31 luglio a Città del Messico, e tutti si chiedono: ci sarà, ce la farà, arriverà, suonerà,
0: sì, ragazzi,
1: canterà,
0: anche perché un forfè a Città del Messico.
1: Questa cosa, ma lui sta proprio male.
0: Sì.
1: Poi quando sale
0: ce ne siamo accorti. Ce ne siamo tutti accorti.
1: Mi parte. Comunque, 5 concerti, speriamo ci siano, di Harry Styles, il primo il 31 luglio a Città del Messico, e tutti si chiedono: ci sarà, ce la farà,

0: Ma perché stiamo parlando?
1: Che poi Bad Bunny ci sente.
0: Esatto.
1: Va bene, senti, allora, tra cose dette e non dette,
0: sì,
1: io
0: dai,
1: direi che una canzoncina,
0: sì, dai,
1: prima
0: bella.
1: Di parlare di cosa poi, signora Nazzaro?
0: Dobbiamo parlare di un ragazzo bravissimo, fantastico,
1: eccolo,
0: di 17 anni,
1: no, non
0: 17
1: sono
0: anni, Torvaianica, un eroe, ne parliamo tra pochissimo.
1: Lui sì.
0: Perché arrivano Selena Gomez, Benny Blanco.
1: Dillo bene, Selena?
0: Gomez.
1: Come?
0: Gomez. Sunset Boulevard.

0: buon vento!
1: Nazaro! Julian! Go! Che?
2: Che ne
1: ho
2: so,
1: abbassato, io... adesso non fischia più.
2: Non dirlo troppo.
1: No, non fischia più perché sai che io ho il vizio di tenere le cuffie altissime.
2: Io non so neanche come tu riesci a sentirci.
1: Poi aspetta, quando mi giro così verso di te, fischia. Carioti diventa tutto rosso.
2: Sì. Tipo... È un po' esagerato il volume delle tue cuffie.
1: No, adesso è basso. Sì, io le tengo altissime. Lui è la vecchia guardia, sono tutti sordi. Tutto rosso diventa, però non diglielo, tutto rosso.
2: Sembra un po' eccessivo. Comunque, attenzione, parliamo di questo ragazzo bravissimo a Tor Vaianica, questo ragazzo di appena 17 anni, lui si chiama Denis Guerra, che ha minimizzato quello che ha fatto. Ho fatto il mio lavoro, mi è bastato quello. La verità è che lo scorso weekend il mare era particolarmente agitato, bandiera rossa, quindi in teoria, attenzione, quando c'è la bandiera rossa, in teoria non si dovrebbe andare in mare, o perlomeno non andare oltre. Poi c'è sempre chiaramente lo scellerato di turno,
1: c'è quello che va oltre le boe e impazzisce il bagnino, l'ho visto anch'io domenica scorsa. Cioè, niente, è più forte di loro,
2: perché ragazzi, oltre a mettere a rischio la vostra vita, mettete a rischio anche la vita di chi tenta di salvarvi nel caso accadesse qualcosa.
1: Ma anche perché con la bandiera rossa significa comunque che del pericolo c'è, anche se non è un pericolo, come dire, grossissimo, però ci può essere quel momento di pericolo.
2: Vabbè, comunque,
1: dettato anche dalla buca, la classica buca che si forma dalle correnti sottomarine.
2: Vabbè, sto ragazzo ha fatto una
1: filotto.
2: Diciamo, sì, filotto letteralmente, uno cioè recuperava, riusciva, alla fine ha fatto otto bagnanti, ha salvato in un solo giorno.
1: Otto bagnanti, sono tantissimi, diciamo che non è il primo anno che Dennis fa il bagnino, ha, come dicevi, 17 anni. Frequenta il liceo scientifico Copernico di Pomezia, salutiamo tutti gli studenti del Copernico di Pomezia. I suoi genitori dicono che questo tipo di lavoretto estivo gli ha permesso comunque di maturare nel corso del tempo e di affrontare anche situazioni particolarmente complesse come quella vissuta che hai appena raccontato.
2: Io guarda, ammiro sempre tantissimo questi ragazzi giovani che si mettono in gioco, soprattutto si danno tanto da fare, anche se magari arrivano da una famiglia che li permette loro di avere quasi tutto. Nonostante questo si rimboccano le maniche, imparano un lavoro, imparano un mestiere.
1: Bravi.
2: Poi considera che il bagnino ha comunque, per un ragazzo giovane che d'estate è libero, ha degli orari importanti, cioè all'alba, quindi insomma sono sacrifici sempre da ammirare. Lo so che dovrebbe quasi essere normale, ma non è così scontato.
1: Bravo, bravo Dennis. Sai che Carioti faceva il bagnino da piccolo?
2: No, è vero, sì. Ma non faceva il bagnino.
1: La piscina della Barbie.
2: Metteva dischi. Tattoo qui su Radio 2.

0: diventato un... dirlo. Allora, no, ormai è diventato il claim Radio 2 Music Room. Non dirlo a nessuno. Non ditelo a nessuno, perché questo programma, sai che c'è?
1: Funziona.
0: Brava.
1: Funziona.
0: Sai che c'è quella pubblicità al contrario, no?
1: Sì.
0: Ne abbiamo parlato tempo fa. Quando fu lanciata, ad esempio, MTV in Italia, nelle città c'erano questi 6x3 con scritto dal, che ne so, primo parte il nuovo canale televisivo MTV, non guardatelo perché è una televisione inguardabile.
1: Sì, l'hanno fatto anche con un prodotto alimentare ultimamente.
0: E la gente, giustamente, anch'io guardavo sta cosa e dicevo, come, devo guardarlo, cioè la curiosità. Quindi non ascoltateci.
1: Ma sai cosa è successo?
0: Passate parole.
1: Non sai cosa è successo a me? Io, cioè, ho vinto Miss Italia, ma... Sì. Non ti credere di quanto la ragazza che è arrivata seconda,
0: sì,
1: è stata a un certo punto presa da un attacco di panico, era comunque molto nervosa, e quando ci è stato dato il microfono per dire perché votateci, perché lei ha preso il microfono e ha detto non votatemi perché non voglio diventare Miss Italia. Io la guardai e ho detto ma che è matta, cioè siamo qui e ma tu lo sai che questa ragazza ha preso più voti della terza classificata?
0: Ma dai?
1: Sì, che fu Caterina Balivo, la terza, okay, classificata. Lei vinse su Caterina Balivo.
0: Chi era la seconda, ti ricordi?
1: Non mi ricordo, era un Emiliano, la ragazza emiliana.
0: Vabbè.
1: Non ricordo il nome, però. Sì, no, tu pensa.
0: Cioè, ma la regola è quella lì, poi, alla fine, no? Cioè, la stessa cosa della pubblicità al contrario, che poi stimola comunque la curiosità. Perché uno dice: scusa, perché questo mi dice così? Allora, sai che c'è? Ti voto.
1: Allora, facciamo una cosa.
0: Sì.
1: Allora, mi raccomando, tutti i turisti che vanno nelle nostre isole, prendete la sabbia, soprattutto nelle isole delle spiagge della Sardegna, fatelo, magari non lo fanno perché questi sono matti.
0: Certo.
1: Cioè, hanno rubato le bottiglie di bottigliette di plastica, la sabbia nelle bottiglie.
0: Da tempo che lo fanno.
1: Stintino.
0: Da tempo che lo fanno, infatti la spiaggia rosa è stata chiusa perché c'era gente che usciva con i sacchi proprio.
1: Allora, quando esci da una spiaggia ti pesano per vedere se
0: no,
1: c'è,
0: ci sono delle spiagge dove
1: sabbia.
0: Tu ti devi lavare addirittura i piedi perché ci sono dei controlli, proprio perché
1: evitare,
0: dai uno, dai due, dai tre, un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni, alla fine la sabbia finisce,
1: sì,
0: capito?
1: Quindi. Anche questa coppia di turisti francesi è stata sorpresa mentre portava via appunto dei sassolini dall'arenile di Etzimannu a Stintino, sempre lì,
0: sì.
1: E lui in realtà è stato il marito è stato proprio notato mentre prendeva queste bottigliette di plastica e le riempiva con della sabbia e sassolini, quindi hanno fatto qualcosa di assolutamente plateale, magari pensando che si potesse fare,
0: e invece non si, poi ha fatto finta di niente.
1: Sì.
0: Canticchiando i francesi, sì. Le vie rose, sono andati via.
1: No, sono stati presi,
0: però
1: sono stati
0: i
1: beccati.
0: Turisti lì gli avevano scattato le foto anche della targa, eccetera. Quindi loro sono accorti, sono tornati indietro. Lei è scesa tutta isterica, capito? Wow! Così è scesa così. Voilà. Insomma, arrabbiata perché erano state fatte queste foto. E nel frattempo hanno chiamato la polizia, i vigili. Arriva la polizia e i vigili. Loro erano già andati via, ma avevano svuotato.
1: Okay.
0: Fatto una figuraccia.
1: Ma
0: perché fate?
1: Posso dire, sai quante baguette ci hanno inviato ai carabinieri questi francesi?
0: Ma tu stai scherzando?
1: Ti spedisco tante baguette.
0: Ma perché fate queste cose? Io dico che poi guarda che in Sardegna non scherzano.
1: No.
0: Secondo me questi proprio hanno segnato la targa, li hanno cercati probabilmente.
1: Va bene.
0: Anche perché ti becchi denunce e multe
1: non
0: salatissime.
1: Si può
0: non
1: fare.
0: Si deve fare. Ma lasciate lì le cose che non sono vostre.
1: È assolutamente una violazione del patrimonio pubblico. Tiè, Chaka Khan.
0: Eh?
1: Snoop Dogg, ci sono loro.
0: Ah,

0: 1999, mentre Cesare Cremonini mi andava avanti e indietro sui colli bolognesi con la sua Vespa 50, Lou Bega ci regalava Mambo Number 5, campione da Mambo Number 5 strumentale di Perez Prado del 49. Sai che mio papà aveva tutte le cassettine RCA, tra l'altro, bello, targate di Perez Prado. E lui era il re del mambo, c'era Mambo Cha Cha Cha, Mambo Number 5, Mambo il Politecnico,
1: tutto.
0: C'era tutto quello che era il mondo del mambo. E comunque Lou Bega ha ripreso questo tipo di storia. Beh, e Mambo Number 5 è stata veramente la canzone dell'estate 99.
1: Ah no, c'è un vocale, no, c'è un'ascoltatrice. Dobbiamo ascoltare.
0: Senti.
1: Ecco.
0: Lo so che ha aperto Cariotti, noi stiamo giocando.
1: No. Siamo quasi alla
2: fine. Buonasera. L'anno scorso al mare avevo segnalato dei turisti tedeschi, se non sbaglio tedesco e francese, adesso non ricordo, il fatto che non potessero portare via la sabbia e i sassi da una spiaggia di Villassimius. Ma gli ho detto in modo molto educato, eccetera. Il padre mi ha guardato in cagnesco, ha girato la faccia, ha rimesso tutto a terra, perché aveva passato tutta la sera con le figlie adolescenti a cercare queste pietre. Non hanno detto niente, non hanno replicato, non hanno detto nulla, mi hanno guardato male e boh.
1: E quindi?
0: Quindi niente, è una storia di gente.
1: Non sappiamo il finale qual è, però.
0: Hanno messo giù le pietre e se ne sono andati, però le hanno guardate in cagnesco, come dire, fatti gli affari tuoi. Ah, tu arrivi, scusa, dall'estero, anche se fossi stato italiano, tocchi qualcosa che non è tuo.
1: Sì.
0: No? Una persona ti fa notare gentilmente che stai sbagliando e ti arrabbi pure.
1: No, perché poi
0: questa è ignoranza.
1: Allora, in realtà poi succede che nei loro paesi nessuno può fare niente, qui invece tutti sei tento liberi di fare tutto. Allora Peppa, tu devi avvicinarti e dire "Ashfidanken" e se spaventavano e se ne andavano.
0: Perché era tedesco.
1: È tedesco, capito?
0: Oppure Einstein Polizei.
1: Einstein.
0: Esatto, va bene.
1: Allora attenzione, sì. È stato rubato un collare, non del cane ma della principessa.
0: Chi è?
1: Principessa Vix.
0: Sì, sai che aveva una cugina, vedi?
1: Vaporub.
0: No, Ines.
1: Vixi. No, scusa, la racconto dopo, perché questo è veramente...

0: Aiello su Radio 2, 15 e 20 minuti, ma attenzione signora Nazzaro che ci deve spiegare cos'è successo al collare della principessa Vix.
1: Allora, è stato rubato venerdì 24 luglio, questo per la serie, l'ennesimo furto in quel di, in realtà non Parigi, ma in Francia, al Museo dei Papi, in realtà al Museo dei Paesi
0: in Borgogna.
1: Io conosco solo la crema Chantilly, adesso è Chantillonet, non mi risulta.
0: Chantillon, sono degli chantilly un po' più...
1: Chantillon, scusa, non sono i funghi chantillon, quindi, un'altra cosa.
0: Comunque erano in Borgogna.
1: Allora, che hai detto? Champignon. Allora, già abbiamo difficoltà con l'italiano. Allora, poi ci si è messo oggi il francese, pure lo spagnolo e il tedesco, mi sembra tutto un po' eccessivo. In
0: io ti ho detto prima, non dirlo a nessuno, tu non mi hai ascoltato.
1: Ok, allora è stato rubato questo prezioso ornamento, 480 grammi d'oro, lavorato con un unico pezzo.
0: Sì.
1: È uno degli oggetti più straordinari della cultura celtica, perché infatti questo è un oggetto di oltre 2500 anni, di questa della che fu la principessa Vix, e quindi è stato rubato.
0: È stato rubato, tra l'altro, questo edificio dove era tenuto insomma questo pezzo d'arte, 8 mesi prima era già stato preso di mira. Negli ultimi 2 anni sono stati investiti circa 150.000 euro per migliorare la sicurezza, però
1: bravo.
0: E niente, alla fine insomma l'hanno portato via. Come l'hanno portato via? Sotto gli occhi.
1: Vabbè,
0: perché
1: dai,
0: sono intrufolati insieme ad altri turisti e sono usciti con questo pezzo da collezione.
1: Cioè hanno fatto gli ignori, scusami.
0: Hanno fatto gli ignori champignon.
1: Ma com'è possibile questo collare, questa collana così importante fosse in un posto senza antifurto, senza niente?
0: Non lo so, andrò lì e chiedo.
1: No, infatti andiamoci, chiedo. Scusa.
0: Red Hot Chili Peppers, Can't Stop,
1: infatti,
0: Radio 2.
1: Radio 2, fino alle 16.
0: Volume
1: alto.

0: can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: Can't Stop, bella.
2: Mamma mia.
1: Red Hot Chili Peppers, che per un periodo, tipo dal 2004 al 2007, aprivano proprio i concerti con questa traccia. E se non era la canzone d'apertura, o era la seconda, oppure piazzata lì a metà show, nel momento in cui uno dice. Non hai più tempo di sbadigliare e riparti di nuovo.
2: Pazzesco, che pezzo, bello. Che pezzo, era il 2003. Allora, 15:26, ci possiamo leggere il messaggio di Gabriella? Perché
1: autocelebrativo, però fa piacere.
2: Fa piacere,
1: fa piacere.
2: Questa è l'ultima settimana, sì, prima della pausa estiva, sono stati, sì, quante puntate? Dobbiamo calcolare.
1: Beh, oltre 200
2: puntate,
1: forse 250.
2: Insieme. Signori, allora, buon pomeriggio, potete fare a nome mio e sono sicura a nome di tutti complimenti per questa annata stupenda trascorsa insieme, mai un giorno banale, mai sottotono, sempre contenti di stare con voi, con garbo, con educazione, gentilezza e tanta tanta allegria, e che soprattutto con la voglia di esserci. Baci alla prossima stagione.
3: Garbo!

0: Benvenuti nel Privé Music Room di Radio 2 in via Asiago 10, al secondo piano si balla.
1: È arrivato anche Garbo.
0: Dov'è?
1: Garbo.
0: Ah, quello di prima?
1: Sì, quello di prima. Gabriel.
0: Notor, featuring 54 Ultra, Talk to You.
1: Ma che bella questa canzone, bella, così abbiamo concluso e rilasciamo la linea al GR2.
0: Saxa Rubra? Sì. Ciao!

0: Sono le 15:30.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio, in studio Maria Teresa Bellucci. Roberto Mancini torna a guidare la nostra nazionale di calcio, di cui è già stato CT tra il 2018 e il 2023. Dirigente tecnico Claudio Ranieri, sentiamo in diretta Emanuele Granelli.
3: Sì, si è conclusa da pochi minuti la conferenza stampa di Giovanni Malagò con gli annunci attesi dopo le indiscrezioni durante il Consiglio federale. Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale, mentre Claudio Ranieri sarà il nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. Quindi la Nazionale riparte da loro. Malagò ha anche annunciato una terza figura che verrà definita però solo entro la fine della settimana e si occuperà del coordinamento delle nazionali giovanili, tra i nomi anche quello di Gianfranco Zola. E si è tornato poi inevitabilmente su quanto accaduto negli ultimi giorni, dal naufragio della candidatura di Pirlo per motivi di opportunità, spiega Malagò, non era a conoscenza della sua collaborazione con la società di scommesse russa Fombet. Malagò ha parlato anche di una separazione pacifica e consensuale con Maldini e Leonardo, e alla domanda se ha valutato anche lo sgarbo di Roberto Mancini ai tempi dopo l'addio improvviso di 3 anni fa, Malagò ha risposto così.
4: Certo che l'ho preso in considerazione. Beh, quello è un elemento che secondo me sicuramente è molto importante, e non lo so, io non voglio stare, diciamo, in questo istante nelle parole che racconterà o dirà Roberto Mancini, presuppongo che sarà anche un presupposto della conferenza stampa di domani. Comunque è evidente che uno ha fatto tutte le valutazioni possibili e immaginabili.
3: Il nuovo ciclo azzurro riparte così da Mancini e Ranieri domani pomeriggio alle 18:00, la conferenza di presentazione. Da Via Allegri è tutto, linea allo studio.
2: Grazie Emanuele Granelli. Ora le indagini sugli scontri in Val di Susa tra Notav e forze dell'ordine. La procura chiede il carcere per 2 degli indagati, 2 ventenni tedeschi, e valuta l'aggravante dei fini terroristici per la devastazione provocata dal blocco nero nei cantieri della Torino-Lione. I 4 antagonisti stranieri fermati domenica sono stati espulsi dall'Italia. Abbiamo sentito l'opinione di alcuni dei partecipanti al festival Alta Felicità a Venaus.
5: Siamo aggrediti, militarizzati, devastati da più di 20 anni. Che giornate come quelle di sabato dovremmo farle noi, valsusini?
6: Gli ultimi partecipanti al festival Alta Felicità, da cui sarebbero partiti alcuni dei black bloc che hanno assaltato i cantieri dell'alta velocità in Val di Susa, stanno smontando in queste ore le ultime tende rimaste. Nessun passo indietro però sui fatti di sabato.
7: Ci siano stati scontri violenti, è innegabile. Sono stati scontri violenti contro un'occupazione devastante. Hanno devastato un territorio, hanno occupato. La violenza è di chi subisce un'aggressione o da chi contrasta l'aggressione.
6: A condannare le violenze è invece Antonino Basile, il sindaco di Venaus in Val di Susa, pur rimanendo contrario al progetto TAV.
8: Tutta la parte, diciamo, violenta non rappresenta nel nostro pensiero, nel nostro comune.
6: Venaus, Stefano Ciardi, GR2.
2: L'ex Ilva di Taranto è a un passo dalla chiusura dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo per motivi ambientali. I sindacati chiedono un'azione forte dello Stato e la tutela dell'occupazione. A rischio, compreso l'indotto, ci sono circa 20.000 lavoratori e hanno proclamato 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva. La decisione dei giudici è però un successo per molti ambientalisti e cittadini di Taranto che da decenni lamentano le conseguenze anche mortali dell'inquinamento nella città pugliese.
9: Nella sede dell'associazione Genitori Tarantini è ancora forte l'emozione per quello che non esitano a definire un risultato storico. Così l'attivista Massimo Castellana.
10: Non è una vittoria, chiaramente, perché ci mancano tanto quelle persone, quegli attivisti che in questi anni ci hanno lasciato, e a loro che dedichiamo questo decreto e ai bambini di Taranto che non ci sono più e quelli che stanno soffrendo.
9: Lo stop dell'area a caldo del siderurgico, per cui si battono da anni, è ora più vicino. Dovrebbe avvenire entro 90 giorni, secondo la Corte di Appello di Milano, che ne ha ordinato la chiusura per la presenza di amianto e polveri sottili. Le associazioni sanno che la battaglia non è finita. Tanti sono stati in 14 anni i provvedimenti firmati da giudici e amministratori che però non hanno impedito alla fabbrica di continuare a produrre e inquinare. Un punto resta chiaro a tutti: a pagare il conto non devono essere i lavoratori. Così Massimo Ruggeri, di Giustizia per Taranto.
11: Si sarebbe dovuto fare con gli stessi soldi impiegati per salvare questa fabbrica, si sarebbe dovuta salvare la città e i lavoratori. Adesso è il caso di rimboccarsi le maniche tutti quanti.
9: Fabio Bottiglione, GR2.
2: Un terremoto di magnitudo 7.1, il massimo livello sulla scala nipponica di misurazione, è stato registrato questa mattina nella prefettura di Kumamoto, nel Giappone meridionale. Preoccupa in particolare la situazione in un centro commerciale della città dove è avvenuta un'esplosione. Molte persone sono rimaste intrappolate per il cedimento del secondo piano e, secondo i responsabili delle forze di sicurezza, ci potrebbero essere vittime. Una persona è morta nel crollo della sua casa. Dopo Federica Sciarelli sarà Raffaella Grigi, da anni nella squadra del programma, a guidare la trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto. La giornalista prenderà il timone della nuova edizione al via il 23 settembre prossimo. E la linea torna ora a Music Room, il prossimo GR2 alle 19.30.
12: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
13: Radio 2 diventa live.
14: Bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
13: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2. Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.

0: Siamo tornati, eh? We are back, come dicono.
1: Non lo dire a nessuno.
0: C'era Emma. Emma, abbiamo finito la canzone.
1: Però vi dovete mettere d'accordo, sì, no. Chip e Chop.
0: Siamo tornati anche da Sax Aruba. Ringraziamo gli amici del GR2. Dobbiamo salutare un bar al quale siamo molto affezionati.
1: È l'unico.
0: Sono andato adesso a prendere il caffè. C'era la Laura, che
1: ciao,
0: salutiamo.
1: Laura.
0: Che ha la musica a palla,
1: sì.
0: Proprio il bar di Radio 2 Music Room. Proprio
1: Laura,
0: pamma,
1: we
0: così.
1: Love you.
0: Quando, quando è sola Laura, proprio.
1: Sì,
0: capito?
1: Brava Laura.
0: Va bene.
1: Allora parliamo un po' di cinema, dai, un po' di.
0: Scusa, c'è quella notizia lì di casa, no?
1: Sono d'accordo.
0: Allora, auguri.
1: Parliamo d'amore.
0: Auguri a Nino D'Angelo, che si è inginocchiato davanti alla sua signora il giorno dei 47 anni dal primo sì.
1: Sì.
0: E ha detto: amore mio, mi vuoi risposare? Ci risposiamo.
1: Per sempre sì?
0: Per sempre sì.
1: Con la colonna sonora di Sal Da Vinci. No, vabbè, sì, però effettivamente in modalità molto divertita.
0: Lei ha detto di sì e vissero felici e contenti, vi vogliamo bene.
1: Bello, bello. Tra l'altro Nino D'Angelo, che è tornato a cantare, insomma, soprattutto a regalarci musica con queste, insomma, queste collaborazioni che non ti aspetti. Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.
0: Nino D'Angelo.
1: Che è molto simpatico, lui è super divertente ed è sempre il nostro caschetto d'oro.
0: Allora, caschetto d'oro
1: era
0: Caterina Caselli.
1: Ma d'oro?
0: Sì.
1: Ah, sì?
0: Sì. Allora, vabbè, comunque. Però anche lui c'ha
1: lui il caschetto.
0: Che fatica. Senti, allora tra poco dobbiamo parlare di Johnny Depp, uno brutto, insomma.
1: Sì, parliamo un po' di cinema, di popcorn e cose di questo genere.
0: Patatine. Noccioline.
1: Arriva Paul Simon qui su Radio 2, You Can Call Me

0: questo Cariotti è un pezzone. Secondo me anche un buon remix non ci starebbe male, perché è una di quelle canzoni capolavoro che non si ascoltano spessissimo. Tanto c'ha questo giro di basso pazzesco. You Can Call Me All Paul Simon su Radio 2. Allora Mani, Johnny Depp,
1: sì.
0: Ti piace
1: attore? Edward Mani di Forbice, insomma, tra i tanti.
0: Esatto. È uscito adesso il trailer di Ebenezer, che è un nuovo film con Johnny Depp per l'appunto. È stato mostrato questa settimana per la prima volta al San Diego Comic Con. E segna il ritorno di Depp in questo ruolo sul grande schermo per la prima volta dal 2018.
1: Era un po' di anni che mancava in quel panorama, quello di Hollywood, ma la particolarità è che lui è tornato, lo ha fatto a modo suo, lui è estremamente geniale, è sicuramente fuori dalle righe certe volte, quindi si è presentato lui stesso vestito nel personaggio che andrà a interpretare a presentare il suo stesso trailer. È stata una cosa molto simpatica e una cosa anche che nessuno ha mai fatto prima, no?
0: È vero, è assolutamente così. Rivisitazione del celebre canto di Natale di Charles Dickens, perché Ebenezer appunto è questo personaggio immaginario creato per l'appunto da Charles Dickens. Ci sono tanti nomi importanti nel cast, comunque l'attesa è per l'uscita di questo film, che sicuramente farà altro record al botteghino.
1: Che immaginiamo possa avvenire intorno a Natale, insomma, questo è più o meno il genere. Però lui si sposa perfettamente, l'abbiamo visto con questo tipo di ruoli, l'abbiamo visto anche nella Fabbrica di cioccolato,
0: camaleontico,
1: Alice nel Paese delle Meraviglie, Alice in Wonderland, e lui è proprio a quella faccia super camaleontica, esatto come dici te. Ma sempre parlando di cinema, Tom Holland, che ormai lui quanto fattura questo ragazzo?
0: Non lo so, adesso è fuori con Odyssey, esatto. Ed Spider-Man 29,
1: e si prepara a fare il biopic, a interpretare il biopic di Fred Astaire, quindi a interpretare Fred Astaire, un po' quello che è successo con Michael Jackson. Tom Holland, che sta prendendo lezioni chiaramente di ballo, sarà Fred Astaire sul grande schermo. Quindi pensavo, questo ragazzo, ma quante cose fa?
0: Ne fa tante. Tra l'altro lui già come ballerino aveva calcato i palcoscenici del West End londinese, interpretando il protagonista del musical Billy Elliot, quindi ha già una base legata anche alla danza, eccetera. Però ragazzi, in questo caso è molto difficile, come ha detto anche a Good Morning America, lo show televisivo della mattina negli Stati Uniti, ha detto difficile perché qui lui deve essere proprio Fred Astaire.
1: Non è solo ballo, non è solo ballo,
0: deve essere
1: mondo.
0: Perfetto, deve essere lui.
1: È il mondo, insomma.
0: Grande.
1: Mamma mia, incredibile.
0: Ieri c'era un video sui social dove con degli amici stava riguardando il provino che ha fatto per Spider-Man e rideva come un pazzo perché ha detto un provino che è una... Io non mi sarei mai preso. Se fosse stato io a scegliere.
1: Ma lì la lungimiranza della regia, che vede oltre i difetti e tutto il resto. Maria Antonietta e Colombre qui su Radio 2.
2: Con gli occhi.

0: fanno.
1: Chiamo in diretta?
0: No, dopo abbiamo da fare. Allora, dobbiamo parlare di popcorn, che sono alla fine un introito importantissimo per il cinema, per i cinema, ma sono anche un'attrazione ormai quasi in limited edition in alcuni casi. È già successo con Il Diavolo Veste Prada, ti ricordi? Sì. Secchielli andate a ruba,
1: ma non solo. Io sono andato a vedere con mio figlio il film quello là dei mattoncini, ti ricordi? Non i mattoncini famosi, vabbè, c'è uno, okay. E praticamente c'è questo contenitore che costava più che acquistare,
0: certo,
1: tutto,
0: è ovvio,
1: tutto il film,
0: sì,
1: con dentro i popcorn.
0: Sì, esatto, perché quei contenitori, quei secchielli per i popcorn in edizione limitata, che in qualche modo si riflettono su quello che è il tema del film, costano più o meno un 36-50% in più rispetto a un secchiello semplice. Stiamo parlando di un cavallo di Troia che costa $70. Questo è il secchiello porta popcorn in edizione limitata, che è stato lanciato dalla catena statunitense omologa, ovviamente, per il lancio del film Odissea. Il risultato? Niente, è andato chiaramente subito sold out anche online.
1: $70 un cavallo vivo, me lo dico.
0: Con tutti i puledrini attaccati.
1: Col calesse.
0: No, $70 il secchiello porta popcorn.
1: Porta popcorn. Che poi il popcorn diventa tutto utile per la sala cinematografica.
0: Certo, sì, sì.
1: Quindi diventa oggi più importante il gadget, no?
0: Sì, sì.
1: Rispetto a volte anche a chi è l'attore, chi se ne frega.
0: Ormai sono veri e propri pezzi da collezione. 100 esatto. milioni di dollari il fatturato stimato dei porta popcorn, signori. Signori.

0: C'è dentro anche un presa molto alla larga, Take a Walk on Wild Side, però insomma un accenno di,
1: ragazzi,
0: sembra ma non è.
1: La regina The Queen is back per la serie, anche noi torniamo, The King e Queen tornano domani. Così, detta così proprio. Torniamo domani alle 13.45. Allora, iniziamo a fare i ringraziamenti. Intanto la parte tecnica, Luca De Ioris e Giulio Salvatelli. Grazie ragazzi.
2: Well, thank you very much to Mrs. Valentina Galli. Okay. Thank you.
1: The
0: visual, l'ha fatto lei, Vale. Io non l'ho fatto.
1: La vostra matizzare. Grazie ovviamente alla nostra squadra meravigliosa, con l'entusiasmo che ti contraddistingue. Ciao Leonardo. Pomeriggio Radio 2. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Tutto.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: 2-2.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life.

0: Sono le 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo.
3: Il pomeriggio di Rai Radio 2.
4: Buon pomeriggio! Ormai, ormai arriviamo noi dalle 16 alle 18 puntuali tutti i giorni. A che ora? A che ora?
5: Alle 16, dalle 16 alle 18 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Pippo Lo Russo, Camilla Ferranti, questo è il pomeriggio di Radio 2 Estate.
4: Brava, sei una pappagalla, ripeti quello che dico io.
5: No,
4: pappagalla.
5: Infatti, l'ho detto con intenzione.
4: Hai
5: questo è il pomeriggio di
4: Radio 2, brava. Se volete interagire con noi, lo diciamo subito per entrare poi su in confidenza, 348 7300 200. Buon pomeriggio Camilla Ferranti.
5: Buon pomeriggio Pippo Lo Russo.
4: Buon pomeriggio ancora per tre giorni al nostro regista amatissimo Alessandro Provenzano. Ciao Ale.
5: Come mai stai facendo il countdown ad Alessandro Provenzano?
4: Perché poi da lunedì non c'è più e quindi Ale sarà festa, sarà veramente un tripudio. Buon pomeriggio Luca De Ioris, quella pettinatissimo.
5: Ciao,
4: asciugatissimo soprattutto. Soprattutto al mixer, hai visto?
5: Guarda! Salutiamo le nostre meravigliose curatrici Valentina Totta, anche gli incursionisti dietro lo schermo, dietro il vetro. Salutiamo Caterina D'Aleo.
4: Sì.
5: E salutiamo il nostro Donato Moscati in redazione.
4: Ci siamo tutti,
5: ciao,
4: dai,
5: ragazzi.
4: Ci siamo tutti. Alla visual che abbiamo, canale 202 in TV.
5: Abbiamo la nostra Filomena Vitaliano, biondissima, oggi super elegante.
4: Ho visto.
5: Oggi
4: sembrava...
5: era tutta di chiffon.
4: Mi sembrava un kimono giapponese, capito?
5: Sì,
4: le ho fatto un inchino.
5: Sì,
4: vabbè, va bene. Tu oggi sei vestita tipo Sailor Moon, quindi così un po'.
5: No, vabbè, adesso guarda, poi vi spiegherò questa cosa di Sailor Moon tra un po'.
4: Va bene, dai, siamo pronti tutti insieme, preparatevi per la grande musica targata Radio 2.

0: Voliamo nei ritmi brasiliani con Gaia, questa era Bossa Nostra e nella nostra apertura del pomeriggio di Radio 2.
1: Brava, facciamo sentire a casa tutti gli italiani all'estero che ci stanno ascoltando, che in qualsiasi modo li facciamo sentire a casa, come ad esempio Canti da Monaco di Baviera, che lei ci dice buon pomeriggio a tutte e due, due ore di gioia con Camilla e Pippo, come diceva Vasco all'inizio dei suoi concerti. Capito?
0: Che bello. Che meraviglia. Che bello.
1: Ci fa piacere, ci potete fare compagnia come volete, 348 7300 200, come, cosa, col gingolino. Pronto? Fate questo, dai.
0: Vai.
1: Eccolo. Allora.
2: Chi siete?
1: Noi due.
2: Cosa portate?
1: Simpatia.
2: Sì, ma quanti siete?
1: Due.
2: Un fiorino.
1: Si paga?
0: Solo, un fiorino.
1: Oddio, io ogni giorno 80 centesimi tra l'acqua e il caffè
0: alla
1: qua mi partono.
0: Alla fine del mese. Alla fine del mese abbiamo raccolto qualcosa anche noi.
1: So soldi, come dicevamo una volta.
0: Non si butta via niente.
1: Che cosa facciamo a inizio puntata? Entriamo in confidenza.
0: In confidenza.
1: Ci dovete raccontare, che ne so, dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate. Però la gente ormai dice: ah, vi vogliamo a Sanremo. Anche voi a Sanremo porteremo i jingle fatti così al volo, capito?
0: Siamo pronti.
1: Ad esempio, sei pronta,
0: vai,
1: cara? Andiamo? Via!
0: Via.

0: Din don dan. Come mai lui non è così convinto?
1: Niente, perché Provenzano quando facciamo questa cosa dice mamma mia, mamma mia. E c'ha ragione.
0: Eppure,
1: forse.
0: Guarda, vedi come migliora di giorno in giorno. Siamo sempre più precisi, sempre più in sync. Provenzano, hai visto come siamo bravi? Non ci fai l'applauso?
1: Il problema è proprio quello. So. No, tu lo sai che lui è domesticato in un modo, quindi soltanto se glielo ordino io. Allora scusate, vi facciamo partecipi di quello che sta succedendo in diretta, perché mentre noi diciamo l'applauso, il cingolino, Provenzano così si è staccato il cavetto, ce l'aveva in mano, quindi non funzionava niente.
0: Non funziona niente, quindi non ci sta calcolando.
1: Non importa.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Facciamo l'esempio, sì, dovete dirci cosa state facendo in questo momento, dove siete, con chi siete, perché. E allora, cara Miss, cara Queen Camilla, tocca a te dare l'esempio.
0: Sailor Moon.
1: Sì, okay. Ci devi fare l'esempio, quello dettagliato, specifico.
0: Preciso.
1: Prego, maestro.
0: Ciao Pippo, ciao Camilla, sono Chiara, sono in macchina, la mia macchina segna 40 gradi anche se ho l'aria condizionata, ma comunque risulta la temperatura esterna, e sto andando a prendere il mio migliore amico per andargli a far provare il vestito del matrimonio.
1: Brava, mi sta piacendo, brava, mi piace, mi piace. Io ne faccio un altro che fa capire cosa è successo oggi, verso l'ora di pranzo. Ciao ragazzi, vi ascolto in macchina dopo aver mangiato e aver avuto i singhiozzi seguendo su canale 58, praticamente Rai Sport, il mondiali di scherma dove l'Italia ha trionfato contro i cinesi che giocavano in casa. Quindi è una cosa bellissima. Questa è notizia vera, quindi se magari qualcuno non sta seguendo queste le nazionali italiane, bravi, hanno vinto, perdevano di 8 stoccate agli ultimi due turni, praticamente due attacchi, e hanno vinto alla grandissima.
0: La nazionale italiana di scherma.
1: Sì,
0: grandi,
1: sì, sì, bravi,
0: grandi,
1: bravi,
0: grandi,
1: bravi.
0: Complimenti a questi sportivi.
1: Bravi,
0: cioè,
1: bravi.
0: Del bello sport.
1: Meno male, cioè, quando c'è uno sport in Italia, tipo il calcio, che ormai non funziona da un po' di tempo, tutti gli altri sport stanno veramente facendo record su record, clamoroso.
0: Ormai da due giorni, grande polemica, però è tornato Mancini, salutiamo. Di nuovo Mancini.
1: È ufficiale?
0: Credo che sia ufficiale.
2: Caramba, che sorpresa!
0: Vabbè, su.
1: Va bene. Funziona il jingle. Ci siamo capiti, stanno arrivando già i primi messaggi di confidenza al 348-7300-200. Fate bene, perché tra poco tocca a voi al pomeriggio di Radio 2.

0: Robe De Palo, la flacca era di qualche anno fa, forse 98-99.
1: Non lo so, guarda, non lo so, non mi dire nulla, quindi tira uno schiaffetto.
0: Perché?
1: Così.
0: Perché? No.
1: Provenzano a schiaffo, cosa a schiaffo? Provenzano.
0: Onomatopeico.
1: Allora, dovete sapere che Provenzano venerdì chiuderà, no, la sua avventura qua con noi, ma perché va in vacanza, mica peraltro, capito? E quindi mi sta facendo gli scherzi. Ma noi non ti cerchiamo, Provenzano.
0: Vedrai quando ci manderà i messaggini perché gli manchiamo. Vedrai. Ti ha detto che ci manda le foto dell'idromassaggio.
1: E anche noi. Anche noi gli manderemo un sacco di cose. Manderemo le vostre confidenze. Dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, ce le raccontate con un messaggio, un vocale al 348-7300-200. Dica, dottoressa.
0: E pubblico colto. Oggi ci scrivono: buondì ragazzi, sono seduta davanti al PC con il condizionatore acceso e sto scrivendo l'incipit per una staffetta di scrittura creativa rivolta agli alunni della scuola primaria. Un saluto, Irma da Santena.
1: Torino.
0: Bello, da Torino. Ciao, io. Lui sa, lui ride.
1: Vabbè, sono
0: sa.
1: Di Novara, quindi le città limitrofe almeno le conosciamo. Poi non si possono sapere tutte gli accenti delle città, magari, no? Può capitare.
0: Io sono un disastro.
1: Nel caso uno non lo sappia, chiede agli ascoltatori senza vergogna. Bisogna imparare, capito?
0: Che quindi, carino, mi sta così. Difendendo. Che carino.
1: Sì, questo vale anche per me, no? Sennò poi sono tutti lì con la sindrome da social. Hai sbagliato, è ignorante, non capisci. Avanti il prossimo. Vai. Pronto?
2: Oh. Roma, 40 gradi. Presa figlia al centro estivo, andare al bar a prendere gelato perché sennò figlia comincia a sclerare.
1: Stop.
2: Tutto a posto.
0: Inizio, cos'è? Al primo posto, numero uno, prendere figlia, numero due, prendere gelato, numero tre, c'è la classifica.
1: Non far squagliare il gelato, numero quattro, ascoltare la figlia. Bellissimo questo linguaggio un po' tra Comanches e, capite, Telegramma, che ci sta. Mamma mia il bidello quando suona così perché siamo già in ritardo. Chi se ne frega? Dai, leggi un altro messaggio, dai.
0: Mi sto preparando per andare alla Caritas a far volontariato. Ciao Giovanna da Venezia.
1: Brava Giovanna. Un saluto dal pomeriggio di Radio 2 a tutti gli amici. Innanzitutto che ci ascoltano, ma soprattutto che si adoperano per gli altri, dai, perché questo sì. È una cosa meravigliosa, ok? Sono le 16:15 e 10 secondi e tutto va bene.

0: E questo era Citare Coca-Cola, Tommaso Paradiso. Io comunque devo
1: che
0: dire
1: ridi.
0: Che no, perché oggi c'è del movimento, c'è confusione. Poi sì, siccome io mi agito quando ho caldo, capito? Perché inizio a sudare, capito? Mi agito ancora di più quando ho caldo.
1: È vero, stiamo litigando qui non fuori onda, capito? Fa caldo, fa freddo, non si capisce. Metti la camicia, togli
0: ma
1: la camicia. E lei c'ha il ventaglio.
0: Ventaglio. Avanti.
1: Brava, quello come la carta igienica non va mai via di moda, servirà sempre.
0: No, capito? È diventato il mio miglior compagno di viaggio.
1: Le confidenze, le ultime confidenze che arrivano al 348-7300-200 qui al pomeriggio di Radio 2 con me, Pipolo Russo, con lei la Queen Camilla Ferranti. Che ti dicono? Che ti dicono?
0: Questo messaggio lo leggo perché Pippo mi ha aiutato ad essere corretta nell'accento. Allora, ciao, noi in viaggio verso Lanusei. Stamattina abbiamo salutato Sant'Antioco. Che meraviglia scoprire la Sardegna. Pietro Luciano ed Andrea. Buone
1: vabbè,
0: vacanze,
1: tutti
0: ragazzi.
1: I posti che tu conosci benissimo.
0: Sì.
1: Li hai fatti a piedi? No.
0: No, in barca.
1: Col pedalò?
0: Come no? Con la canoa, guarda, con la moto d'acqua sono andata.
1: Con la zattera, capito? Attenzione che è arrivato un vocale proprio per te. Vediamo se ti ricorda qualcosa di ieri. Pronto?
2: Buon pomeriggio, sempre io Salvatore, il cuoco nel deserto. Volevo sapere come stanno le piante?
0: Oh, che carino! Bene,
1: Salvatore dal
0: bene.
1: Deserto dell'Australia, ricordiamo tante persone che ci ascoltano dall'Australia. E come sono andate? Ieri hai dato i consigli per curare le piante, metterle al riparo dalla grandine, come è andata?
0: Stanno molto meglio.
1: Stanno molto meglio.
0: Poi sai che cosa ho fatto? Le ho nebulizzate.
1: Ah, con lo spruzzino?
0: Sì, io ho lavato tutte le foglioline, le ho curate, ho tolto tutte le foglioline secche, sono stata tanto brava.
1: Brava, io ho dato.
0: Mi sento pollice verde.
1: Io invece ho fatto consiglio mio, fai da te.
0: Sì.
1: E quindi ho dato una sciacquata a tutte le piante che sotto.
0: Sciacquata,
1: è scesa acqua. Da mezzanotte in poi, però, devo dire la verità, sono abbastanza educato. E scesa acqua per un'ora. Capito?
0: Sì, sotto felice.
1: Ho fatto proprio un lavaggio completo a tutte le piante.
0: Sì,
1: vabbè.
0: Ma era in fresca l'acqua, adesso ci sta, va bene, dai.
1: Chiudi come si deve, dai, chi c'è?
0: E allora abbiamo una nostra consueta amica che ci ascolta sempre con il suo cagnolone Tyson. Saluti Luana e ci manda la foto, bellissimo. Lui nell'angolo, tutto fresco, con la ciotolina.
1: Che
0: bello.
1: Meraviglia, bello. Salutiamo tutte le persone che si stanno occupando di un pelosetto, di un cane, di un gatto, di qualsiasi animale domestico, gli fanno compagnia tutta l'estate, ok?
0: Sì,
1: ricordiamolo, non abbandonate gli animali, prendetevene cura perché non sono suppellettili, non sono dei peluche, va bene?
0: No, bisogna farci molta attenzione e soprattutto proteggerli in questi giorni di terribile caldo perché loro sentono il caldo doppio rispetto a noi.
1: Brava, ma quando dice
0: attenzione.
1: Ma quando dice queste cose fa applausi.
0: Non li lasciate fuori nei terrazzi.
1: Applausi. Non vabbè, portateli in mezzo alla strada a camminare nelle ore più calde,
0: no,
1: perché sennò i popatrei. Bravissimo.
0: Niente sotto il sole, soltanto nelle ore più fresche della giornata, quindi la mattina alle 5:30
1: /6. Adesso basta.
0: Poi volevo dire anche no, dai, continua, no, ho finito.
1: No, facciamo così, basta appelli, io voglio ricordare una cosa importante.
0: Vai.
1: Non ci regalate cose, non mandateci regali, formaggi, prosciutti, ghiaccioli.
0: Biasiago 10.
1: Brava, dillo. Biasiago 10 e non fate il pacco
0: Pippolo
1: grosso
0: Russo,
1: così
0: Camilla
1: due pacchetti
0: Ferranti.
1: Divisi, capito? Pippolo Russo, Camilla Ferranti, vabbè.
0: Il pomeriggio di Radio 2.
1: Sì, voi scrivete, bravo. Mettete anche Provenzano, che l'ultima volta.
0: No, sono... Provenzano no, parte perché? Scusa, perché
1: sì,
0: deve partecipare ai nostri, come dire.
1: La settimana scorsa sono arrivati i tre prosciutti. Chi si è preso il terzo?
0: Provenzano!
1: Lui parte,
0: la miseria. Lui deve portare per la famiglia.
1: Quindi,
0: siamo generosi.
1: Non fate
0: capito?
1: Più, non mandateci cose, che sennò c'è anche Roberto De Ida qua che si aggira nei paraggi. L'ho visto uscire già con un pezzo di formaggio. Va bene,
0: ai,
1: dai.
0: Ai, ai.
1: Noi si ride e si scherza. Via Siago 10. Allora,
0: è
1: sono
0: contate.
1: Le 16:22, tra poco lanceremo un argomento che oggi non sarà più divisorio,
0: no,
1: ma sarà veramente un caos totale.

0: Mi piace questa Roberts, dice così. Yeah, yeah, yeah. Pronuncia così come diceva Roberts. Umberto Eco, capito? Le parole straniere, pronunciale sempre un po' italianizzate, non sbagli mai, capito?
1: Va bene.
0: Almeno capisci come si scrivono.
1: Ottimi consigli questi.
0: Thank you very much. 16:25, Camilla Ferranti, Pippolo Russo. Oggi che giorno è? Martedì.
1: Oggi è martedì 28 luglio. 28 luglio, non è ancora finito luglio.
0: No, tranquilla, andiamo piano. A me quelli che vogliono correre, non finito il mese. Camilla, calma.
1: Sai, io sto respiro, prendo tutto con molta calma. Sì. Ieri una ragazza giustamente mi ha detto: sai che c'è, Camilla? Ma l'estate è finita, eccola. Come è finita? Devo ancora iniziare.
0: No, quelli che hanno già fatto le settimane di vacanza, perché magari il lavoro, l'ufficio gli permetteva soltanto quello, e insomma, magari rimangono in paese o in città e soffrono un attimino. Però devo dire la verità: godiamoci anche questi momenti in città, nei paesi dove molti sono andati fuori, c'è più parcheggio, c'è più libertà, capito?
1: Sì, ma le città d'estate sono belle, sono vuote, te le godi di più, le apprezzi di più, a parte il caldo, insomma, cioè, troviamo dei motivi positivi. Il mio fruttivendolo ha chiuso. Vabbè, ma io posso andare avanti all'infinito oggi.
0: Che meraviglia, ragazzi. Anguria agghiacciata, me le sono mangiate a metà pranzo. Questo ormai è la mia, se dimagrisco è per questo, capito? Ah. Signori, allora, l'argomento di oggi, l'abbiamo detto, non sarà divisivo, ma sarà veramente all'unisono un divertissement. Cioè, vi andiamo a chiedere, sai quando sei in vacanza, quando viaggi, no? Quando ti muovi, scorgi sempre nei posti dei personaggi che sono bizzarri,
1: particolari.
0: Sì, che magari sono veramente delle icone di quel posto, che sono famosissimi in quel posto perché sono vestiti in modo particolare, perché suonano in modo particolare o hanno i capelli, un'acconciatura veramente assurda.
1: Spesso li noti immediatamente.
0: E tutti gli fanno le foto, capito? Sono sui giornali del posto, oppure si fermano a fare le foto tutti insieme, hanno le cartoline addirittura, no? Dentro le edicole, in mezzo nei villaggi, così. E quindi vi chiediamo oggi: qual è il personaggio stravagante che avete incontrato durante una vacanza?
1: Oh.
0: O in un posto di villeggiatura, c'è sempre, io mi ricordo a Scilla, giù in Calabria, c'era un personaggio anni fa che, se non mi sbaglio, aiutatemi anche voi amici di Scilla, della Calabria, o se l'avete incontrato, veniva chiamato Capacchione.
1: Capacchione.
0: Cioè, aveva i capelli gonfi, tipo Valderrama, il giocatore colombiano, capito? Aveva una cesta in testa e la gente lo fermava per strada, si facevano le foto, era meraviglioso.
1: Tutto cappello, cioè, tipo
0: l'ombrellone,
1: ma va bene.
0: Solo che non dovevi toccargli i capelli, cioè se andavi là e toccavi, rischiavi.
1: Rimanevi incastrato con le mani.
0: Bello. Tu ce l'hai un personaggio stravagante che hai incontrato durante le tue vacanze?
1: Sì,
0: che ne
1: guarda,
0: so.
1: Guarda, se mi ci fai pensare, ne ho incontrati due.
0: Attenzione,
1: veramente,
0: signori,
1: assurdi.
0: Due.
1: Veramente due. Da che cosa sono vestita oggi, secondo te?
0: Da prugne, da arancia. Sailor Moon.
1: Allora, vado in Islanda, cioè in un posto veramente improbabile, con un freddo cane, una giornata che veramente diluviava.
0: Sì.
1: È uscita fuori una ragazza che era assolutamente Sailor Moon. Cioè, era proprio un personaggio assurdo. Tutti a fare delle foto, ma era una turista come gli altri. Semplicemente lei si vestiva così, un po' stravagante. Un po' a modo suo. E questa è la prima. Sì. Detto, vabbè, se l'ormone esiste e si trova in Islanda, l'ho detto subito. Mm. Il secondo invece è un personaggio che ho conosciuto alle Olimpiadi quest'anno di Milano Cortina.
0: Yes.
1: E questo qui è un seguace di tutte le Olimpiadi invernali, segue perennemente la squadra svizzera e sembra esattamente tipo Babbo Natale, capito? Cioè, sapete il cartone animato alla scoperta di Babbo Natale?
0: Certo.
1: Con tutta la barba, tutto rosso e tutto un po' cicciotto, tutto gonfietto.
0: Vabbè, bello, come Babbo Natale.
1: Un pupazzo di neve, sì.
0: E lui gira sempre seguendo la nazionale.
1: Lui gira, segue sempre la nazionale svizzera. Tra le altre cose, tutti gli atleti lo conoscono perché lui gira con un camper, fa il falegname e vive tipo in una campagna sperduta in Svizzera. E lo conoscono perché quando loro escono, finiscono la gara, lui li aspetta sotto con i prodotti tipici svizzeri. Gli cucina lui, capito? Quindi c'è proprio un matto. E tu pensa che l'atleta, quando sta per scendere, punta per vedere se c'è. E lui c'è in tutte le foto delle gare svizzere.
0: Ma questa cosa, vedi, è sorprendente. Io voglio fare un altro esempio. In Emilia-Romagna, frequentando Rimini da fin da quando ero bambino, c'è un personaggio con cui ho fatto poi amicizia negli anni che si chiama Magic Voice.
1: Sì.
0: Un ragazzo pugliese che poi si è trasferito in Emilia Romagna, così, e andava per strada con la cassettina, perché lui cantava una canzone trasmessa poi da Jalapas, da tante trasmissioni, insomma, anche radiofoniche, televisive, ha partecipato alla corrida e aveva fatto la canzone Ciao Ciao Lulu, che era diventato un successo negli anni 90 clamoroso. Ciao Lulu. Provenzano la conosce questa canzone, e allora vi chiediamo: qual è il personaggio più stravagante che avete incontrato in vacanza? 06-3131 oppure
1: 348-7300-200.
2: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Meteoradio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata l'alta pressione continua ad espandersi sull'Italia, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il territorio. Nella giornata di domani, mercoledì 29 luglio, cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi solo lungo i rilievi alpini e prealpini occidentali. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità con rovesci e temporali localmente intensi sulla Sicilia, in parziale sconfinamento verso le aree occidentali dell'isola. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al centro-nord, lungo le coste peninsulari e sulla Sardegna, con soltanto qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sui rilievi. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, mantenendo i mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in lieve o moderato aumento al nord, con massime comprese tra i 30 e i 36 gradi. Insensibile rialzo al centro, con valori di 36-38 gradi nei grandi centri urbani, mentre si manterranno stazionarie o in lieve aumento al sud e sulle isole, con valori mediamente compresi tra i 28 e i 36 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Radio 2 diventa live.
6: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
2: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company. 2A.
3: Quando ci fa

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Tornado Santa Marea, mi piace tantissimo. L'altro giorno me la sono messa a 2000 in macchina.
1: Brava,
0: mi piace molto.
1: Quando una canzone ti piace, la devi pompare a volume altissimo. Capito?
0: E dopo Gianni Celeste.
1: Beh, quella sempre. Cioè, quella, se vuoi svoltare la giornata, che ti senti un po' moscio, metti la canzone Senza te non bozzo sta e... e ti svolta la giornata, capito?
0: Esatto,
1: quindi,
0: esatto.
1: Occhio, perché se tu la chiedi.
0: Guarda, non ti può partire il pensiero da subito. Va. Ogni desiderio è un ordine, proprio, eh.
1: Vai Gianni!
0: No, ma voi dovete vedere la faccia di Provenzano e Pippo Insieme, guarda come si lascia trasportare.
1: È incredibile,
0: questo
1: oh.
0: mood,
1: cioè, quando c'è
0: sound.
1: Una canzone che piace a me, lei ci parla sopra tutto il tempo e non me la fa sentire.
0: Lo faccio apposta perché devo spiegare quello. No!
1: Mannaggia, vado avanti di un'ora e mezza solo con Gianni Celeste. Tutti insieme! Ah, che bello, vorrei essere adesso su un calcio in culo, capito? A spingermi con gli amici.
0: Prendi il codino,
1: ragazzi.
0: Cioè, è tipo codino una batteria inarrestabile.
1: Se tu ce la facevi sentire bella, partiva quei 10 secondi di adrenalina, basta, poi continuavi. Invece tu continui, capito?
0: Certo, perché mi piace disturbarti sotto, forse non hai capito.
1: Di che parliamo oggi? Argomento del giorno, dai, qual è?
0: Dunque, qual è il personaggio più stravagante che avete incontrato in vacanza?
1: Esatto, senti cosa ci dicono i nostri amici al 348 7 300 200. Prego.
2: Ciao, sono Umberto da Reggio Emilio. Era una bella aria, c'era un signore che tutte le sere in un determinato hotel, prima di cena, lui fa un giro vestito come carnevale.
1: Sì.
2: Una sera da suora, una sera da prete, una sera da frate, una sera da moschettiere, una sera da crociato.
1: Bello.
2: Tutte le sere lui si veste in maniera diversa. Ciao, buona serata.
0: Ma perché la performance?
1: Buona serata, ma perché sono quei personaggi che poi pensano agli altri, farli divertire, creare un po' di dinamicità, di curiosità, capito? Come facciamo noi in radio?
0: Sì.
1: Dicessimo tutti le stesse cose, sarebbe una noia mortale. Invece ogni tanto ci inventiamo cose, situazioni. Quello che ho detto io prima non me lo sono inventato, no?
0: Che
1: è arrivato un messaggio.
0: Mimmo
1: sì?
0: ci manda la foto del personaggio di cui parlavi te, che tale Pasquale Papalia.
1: Sì?
0: Papalia,
1: credo.
0: Unico e niente, purtroppo è venuto a mancare, però evidentemente lo conoscevano tutti quanti.
1: Tutti.
0: Un personaggio simbolico.
1: Molto amato sì. In Calabria, e io l'ho conosciuto a Scilla. E poi, attenzione, ancora al 348, tanti amici che ci scrivono, che ti dicono?
0: Lo sceriffo Pierino in provincia di Piacenza. Lo sceriffo, qui c'è la foto.
1: Lo sceriffo Pierino.
0: Eccolo qua. È iperstellato, c'ha 200 medagliette sul petto e un occhiale, diciamo, un po' aerodinamico, è un po' particolare.
1: Ma è vero sto sceriffo, è vero?
0: Non lo so. Penso di sì. Però.
1: Sentiamo quest'altro, pronto?
3: Gli anni 90 mi sono ritrovato a Ibiza e ho condiviso la stanza di un camping con un ragazzo siciliano.
1: Sì.
3: Dove lui c'aveva un boa di 3 metri.
1: Ammazza.
3: Noi dormivamo nel letto a castello. Una mattina mi sono svegliato, c'era sto boa che era tutto attorcigliato nel letto, è salito su ed era vicino nel mio cuscino. Figurate voi quando mi sveglio e mi vedo sto boa nel cuscino.
1: Che è successo? Non è successo niente.
0: Sai che invece nella mia città c'è un personaggio che tutte le sere si veste di tutto punto, si fa fare addirittura, pensa ai vestiti su misura in una sartoria, in un'altra sartoria a Firenze, e si veste, cioè tipo non so, lo smoking tutto bianco, tutto celeste, tutto rosa di raso, poi si mette delle gran fasce in testa, oppure addirittura a torso nudo in pieno inverno con tutte le stelline, e lui fa su e giù in una via principale della città ininterrottamente con occhiali da sole, e lui ha detto che è una performance la sua.
1: Veramente?
0: Sì.
1: Cioè, mi fa piacere questa cosa.
0: Non è una performance, ma è una performance.
1: No, perché stavo pensando, quando si veste di bianco, di nero, di blu è una cosa, quando si veste di celeste invece è quando no, si veste di celeste
0: cose di eccolo. Bene
1: amici,
0: ci manca solo che, ma anche in macchina con la musica a palla lo trovi ogni tanto, con tutta questa fusciacca che vola dietro in pieno inverno.
1: I termini che inventa la nostra amica Queen.
0: La fusciacca in italiano.
1: Va bene, non lo so perché mi viene in mente dire che sono le 16:41 e 50 secondi.
0: Okay.
1: Si capiva cosa stavo per dire?
0: Si cammina, penso, io sono una ragazza veloce.
1: Amici, il personaggio più stravagante che avete incontrato in vacanza, tra poco scopriremo altre cose divertenti nella nostra mini classifica.

0: I Kasabian Superpowers. Allora, sì, i Kasabian mi piacevano moltissimo, mi piacciono molto.
1: Brava, sono andata
0: a 2 o 3 concerti a Rock in Roma, un po' anche l'anno scorso, mi sembra, due anni fa.
1: Vabbè, se lo dici tu mi fido,
0: sì,
1: non vado.
0: Due anni fa, ragazzi,
1: tanto,
0: me lo ricordo
1: qualsiasi
0: bene.
1: Cosa tu dica, i nostri ascoltatori del pomeriggio dei due sono subito pronti lì con la sindrome da social, perché ormai bisogna fare così, no? Tu dici una cosa subito. Io invece me la invento, per cui la gente non trova nulla, capito?
0: Capito la sottile furbizia.
1: Quando ho detto che uno dei personaggi, diciamo, più stravaganti, no, che ho incontrato sempre in vacanza era Magic Boys, sì, arrivano poi, insomma, amici che danno i dettagli. Claudia, ad esempio, ci scrive al 348-7300-200. Ciao Radio 2, mi chiamo Claudia, sono di Rimini. Magic Boys è quel personaggio mitico che ha colorato le nostre infanzie. Negli ultimi tempi si è perso di vista, ma ho avuto notizia che sia vivo e che stia bene. Sarà vero? Sarà falso? Il mistero non è svelato e la leggenda di Magic Boys continua a propagarsi.
0: Bellissima, come una cosa di un film, la leggenda di Magic Boys.
1: Sì, perché lui girava dappertutto, in tutta Italia, però specialmente in Emilia Romagna, durante gli eventi o sulle spiagge di Rimini, dalla mattina alla sera metteva lì lo stereo per terra, la cassettina, e cantava Cia Cia Lulù, le sue canzoni sulle spiagge, dappertutto. Diciamo l'aggiornamento: non è stato molto bene durante il periodo del Covid, è tornato nella sua città Molfetta, okay, e poi adesso è ritornato ancora un po' a Rimini, in Riviera, da quelle parti. Quindi
0: Magic Boys è, sì, tornato sempre nella sua versione.
1: È un po' invecchiato ovviamente, però se lo beccate in giro fategli una carezza, prendete la cassettina, perché è divertente, ragazzi.
0: Sai, la cosa bella, la cosa divertente, che comunque nelle città questi personaggi che sono un po' identificativi, no, che tutti riconoscono, sì, cioè poi a un certo punto magari se li perdi di vista per un tot di anni ti viene da dire, mentre sei con gli amici, ma che fine ha fatto,
1: ma certo,
0: che so, Magic Boys adesso, perché parliamo di lui, oppure
1: che ne so il nostro amico che sempre sulla spiaggia, però a Gallipoli andava in spiaggia tutto vestito per bene, così col boa di struzzo, capito? E tutti lo guardavano in maniera un po' strana, bizzarra. Poi quando non ha messo più il body struzzo è finita la magia, capito?
0: Okay. Invece mi ricordo di un personaggio che camminava sempre sulla battigia della spiaggia, sì, e tipo iniziava a giugno a fare questa cosa su e giù, e la spiaggia era abbastanza lunga, e partiva con un peso, tipo a settembre ritornava nero e magro e tutto muscoloso, veramente.
1: Cioè partiva abbruzzato. 120 kg, tornava
0: su e giù, andava ininterrottamente, cioè veramente un personaggio assurdo.
1: Vabbè, meraviglioso. 348-7300-200 messaggi vocali, fateci sapere qual è il personaggio così veramente stravagante, particolare, che avete incontrato durante le vostre vacanze.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, questo è come il canto delle sirene, l'ho detto ieri, lo continuo a dire perché mi sembra questa cosa.
2: È partita, ha ingranato.
1: No, io quest'anno la farò, questo giro, quando potrò in barca, sai, dalla parte Scilla Cariddi, e mi ricorderò di questa canzone, la metterò sotto, così sarò ancora più nel mood dell'Odissea.
2: Bravissima, guarda, ormai si vede che... Hai visto l'Odissea al cinema?
1: Sì,
2: l'hai vista?
1: Film,
2: brava. Bel film, mi piace. Allora, intanto ci stanno dicendo, Camilla oggi sembra vestita come Footloose, il musical, capito? Io invece ho messo una camicetta col collo coreano, così molto elegante, molto bianco, capito?
1: Da Sailor Moon a Footloose, un attimo.
2: Ci sta. Qual è il personaggio più stravagante, più incredibile che avete incontrato in vacanza? Quelli che sono proprio dei personaggi un po' folcloristici, no? Che magari vengono apprezzati, ammirati, fotografati da tutti i turisti. C'è la classifica, ma noi non abbiamo la grande classifica, noi non ce la meniamo, non ce la pompiamo, noi abbiamo la mini, la piccola classifica.
1: Come l'esplosione di un vulcano.
2: Ogni giorno se ne inventa una.
1: Senti com'è.
2: Come l'esplosione di un vulcano.
1: Punto.
2: Ma non hai specificato quale? Letna, che ne so.
1: Ce ne sono? Ce ne sono tanti.
2: Ammazza, ce ne sono milioni di vulcani, milioni.
1: Appunto, non me li chiedere, perché poi cado capito subito in difetto. Vai.
2: Parlando di personaggi un po' stravaganti e bizzarri, c'è la classifica dei 3 personaggi stravaganti che potete incontrare in vacanza all'estero se andate in queste 3 città che adesso andremo a nominare, ok? Uh-huh. Al terzo posto, attenzione, visto che ti vedo che sei un po' ceccata, tipo la Marchesini all'epoca del trio.
1: Posso farmi vedere?
2: Se guardi il mio, la mia classifica è un po' più grande, capito? Perché sono più ciecato di te. Allora, al terzo posto, che abbiamo?
1: Al terzo posto, aspetta, c'è il fenomeno di Shinyuku.
2: Sì.
1: Si chiama così? Shinyuko. In Giappone, Shinyuko Tiger sarebbe l'uomo tigre. È possibile incontrarlo passeggiando tra le vie del quartiere e lo vedremo presto in un documentario sulla sua vita, veramente?
2: Esatto, lui si veste e vive come l'uomo tigre. È presente il cartone animato, l'uomo tigre, così. Lui vive proprio
1: una
2: così.
1: Una sigla pazzesca.
2: Tutta la gente lo incontra e si...
1: Shinyuku?
2: Sì.
1: Si chiama così? Shinyuko. In Giappone, Shinyuko Tiger sarebbe l'uomo tigre. È possibile incontrarlo passeggiando tra le vie del quartiere e lo vedremo presto in un documentario sulla sua vita, veramente?
2: Esatto, lui si veste e vive come l'uomo tigre. È presente il cartone

0: quelle canzoni che ti fanno viaggiare in compagnia, capito? Che meraviglia.
1: Sai chi la cantava? I Cavalieri dello Zodiaco.
0: Bravo. Adesso devi andarmi a beccare i Cavalieri dello Zodiaco. Siamo i Cavalieri.
1: No, no,
0: no, no, basta, basta, basta. Al secondo posto, invece, posso leggerlo io questo? Sì. Che bello. Sì. Sinner Winner Man è il soprannome di Phil Howard, il celebre predicatore di strada di Oxford Circus a Londra, che vaga per la città predicando al megafono e ripetendo la sua frase iconica. Cioè, tutti fanno circolo intorno a lui e dice: "Don't be a sinner, be a winner." Cioè, non essere un peccatore, sii un vincente. Capito?
1: Ok.
0: Però è divertente
1: questa cosa.
0: Don't be a sinner, adesso che c'è Yannick Sinner che vince sempre, questi di Wimbledon.
1: Non si può dire ormai, perché no, Sinner, winner, cioè ormai è combaciante.
0: Esatto. Al primo posto che abbiamo invece, attenzione, attenzione. Aspetta che si è staccato il dito a Provenzano. Primo posto
1: abbiamo Robert John Burke, noto universalmente come il Naked Cowboy, famoso a New York per suonare la chitarra a Times Square indossando solo slip, stivali e un cappello da cowboy. Ah sì, questo mi sembra di averlo visto.
0: Ah, l'hai visto?
1: Sì.
0: Cioè praticamente quelle...
1: Che cosa mi sembra di averlo visto?
0: Se vai a vedere le tue storie sui social, eravamo io, Christopher e Naked Cowboy e stavamo mangiando così, capito?
1: Ma non ero il protagonista di qualche spot?
0: Eravamo io e Tom Cruise,
1: eri sempre te.
0: No, lo smutandato in giro per dovunque si vada sono io, quello sì, se posso stare in mutande va bene.
1: Pezzano.
0: Però amici, se avete incontrato uno di questi tre personaggi, mandateci le foto, i vostri commenti, i vostri video, quello che preferite al 348 7300 200.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

0: Achille Lauro.
1: Senti come ride,
0: degli angeli, no, perché mi sta aprendo dei ricordi. Hai presente proprio quando sblocca il ricordo?
1: Perché tu prima, nell'intervento precedente, hai citato i Cavalieri dello Zodiaco.
0: È vero.
1: E sono arrivati invece un sacco di messaggi dicendo: attenzione, erano i Cavalieri del Re.
0: E quindi a raffica.
1: Abbiamo
0: Pippo
1: cominciato a cantarci tutte le canzoni dei Cavalieri del Re.
0: È andato a cercarmi tutti i cartoni animati degli anni 90. Nel frattempo mi raccontava anche come si vestiva negli anni 90 Pippo Lo Russo.
1: Esatto, non possiamo fare nome, marchi da poveraccio, però. Cioè, mentre c'erano i paninari e tutta la gente super figa, tutta vestita bene così, tu mi raccontavi che quello ce l'avevo, quello ne mettevo, quella cosa così, quello incerato arrivato da Londra ce l'avevo, ce l'avevo, Bango ce l'avevo, capito? E io invece no.
0: No, invece lui mi ha detto che aveva i capelli lunghissimi fino al ginocchio, tipo mormone.
1: Sì, sì, era un tamarro. Però, e ti dicevo,
0: con le giacche colorate, perché?
1: Imitavo Fiorello, ecco. No? E mi dicevano che sembravo il Fiorello dei poveri, che all'epoca mi faceva arrabbiare. Adesso che siamo tutte e due a Radio 2, dire il Fiorello dei poveri è un complimento, capito?
0: Fiorello, io mi ricordo quando.
1: Ah, che meraviglia. Allora, signore e signori, parlando di bellezze, parlando di ricordi, c'è una persona che gira l'Italia. Questo è veramente uno dei ragazzi, degli uomini più invidiati al mondo, perché ogni giorno scorge bellezze, mangia prelibatezze e oggi chissà dov'è. Credo sia rimasto dalle parti di Porto San Giorgio. Ivan Cardia, ciao!
0: Ciao Ivan!
2: Ciao Pippo e Camilla! Buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. Come non si può non rimanere in questi borghi? Insomma, ieri parlavamo di basket, di sport, oggi invece di teatro, perché ho scoperto una realtà pazzesca. Dei ragazzi che si sono improvvisati attori, hanno messo su una compagnia teatrale dal nulla, giovanissimi, e oggi hanno successo. Insomma, sono circondato da Andrea Tomassini, Nicolò, Jacopo, Elia, Leonardo, Carlo. Ragazzi, avete fatto una rivoluzione qui, dillo a Pippo e Camilla, ma com'è nata questa compagnia teatrale che vogliamo raccontare oggi a tutta l'Italia?
3: Ciao a tutti, ciao Pippo, ciao Camilla.
1: Ciao.
3: Beh, questa compagnia teatrale, ciao, è nata dal nulla in realtà, ma è nata dal sogno che avevamo di mettere in scena un po' quello che scrivevo durante la quarantena. In realtà è nato per questo. Dal nulla, senza niente.
2: Cioè, passione, tra l'altro mi dicevi, veramente è una cosa che fate tutti voi, studiate, lavorate, ma riuscite a coniugare il tempo tirando fuori questa creatività ed oggi avete un gran seguito.
3: Beh sì, abbiamo fatto diversi spettacoli, soprattutto nelle magnifiche location qui di Porto San Giorgio, Rocca Tiepolo, il Teatro Comunale, e quello che facciamo in realtà è a costo zero, ognuno con i propri impegni, ognuno con il proprio bagaglio, cercare di mettere sul tavolo tutto quello che possiamo per dar sfogo all'arte.
2: È vero che avevi un sogno nel cassetto, lo vogliamo dire all'Italia, che volevi aggiungere a questa compagnia due persone?
3: Io vi voglio fare un appello, Pippo e Camilla, voglio fare un appello nazionale. Vi voglio chiedere se volete far parte della nostra compagnia. Non serve esperienza, non serve niente. Se venite qui in zona possiamo fare le prove, va bene?
0: Io
3: non
0: so
3: se
0: ci siete. Io ci sono.
1: Ci siamo.
0: Ci sono.
1: Perfetto. Io costo quelli meno di Camilla.
2: Allora, adesso vi sta comunicando anche le date e gli orari delle prove tassative.
3: Allora, noi, visto che ognuno di noi è impegnatissimo, ci siamo accordati su da lunedì al venerdì dalle 6:30 alle 18. Sono solo
2: no,
3: questo.
2: C'è il pomeriggio di Radio 2. Scusa, Andrea, ma come facciamo, Andrea? No, non è possibile. Guarda, comunque, mentre noi proviamo. Intanto qua ci sono gli altri ragazzi, perché c'è anche un musicista. Tu sei la base musicale, suoni l'organetto, vero?
4: Sì, sono l'organetto e nello spettacolo rappresenta anche il violino, quindi ci siamo alternati, diciamo, le parti.
2: Ma cosa significa il teatro per voi?
5: Beh, il teatro è assolutamente crescita personale, arricchimento, poi esplorazione di sé e dell'altro.
2: Insomma, ragazzi, tanta passione qui.
6: Tanta passione e anche tanta frizzantezza giovanile, un modo per crearsi e per divertirsi tutti quanti insieme.
2: Ma ve lo chiedo così, no? Mi viene una domanda spontanea: tutti i ragazzi hanno questo seme del teatro dentro?
7: Allora, non penso, però...
2: tutti quelli che magari vogliono fare l'attore.
7: No, però in realtà anche chi magari non è portato comunque si può esercitare, cioè può provare, poi col tempo naturalmente.
2: Questo è un bellissimo messaggio.
7: Non discriminiamo assolutamente nessuno.
2: Anzi, vogliamo chi volesse iscriversi, diciamo, a tutta l'Italia, chi vuole partecipare, no, insieme a voi, in quanto tempo si impara?
6: Ah, pochissimo, se c'è impegno e dedizione non ci vuole troppo. Qualsiasi cosa ti passa la mano tu riesci a farla.
2: Cioè, avete capito, Pippo e Camilla, qui raccontiamo la bellezza dei territori. Anzi, Andrea, infine chiedo: ma quanto questo territorio vi ispira? Il mare, il sole, l'accoglienza, l'allegria?
3: Beh, qui sono stati ispirati tantissimi grandi maestri e sinceramente la semplicità della e la naturalezza di questo posto a me dà tanto, non solo l'ambito artistico ma proprio in ambito di vita.
2: Ascolta Andrea, va bene, firmiamo il contratto, io, il regista Provenzano, tutta la squadra del pomeriggio Radio 2, Pippo e Camilla, domani a che ora ci presentiamo?
3: Ma domani sempre dalle 16:30.
2: No, ti ho detto che ci abbiamo il pelle in diretta, scusa, facciamo dalle 20.
3: Va bene, dai, dalle 20, proprio un'ora prima dello spettacolo, che alle 21:30.
2: Va bene, allora io firmo per tutti quanti, Che cosa dire, ragazzi, vi ridiamo la linea, fateci un applauso, dai, qua ragazzi, vai, per il pomeriggio.
1: Bravi!
2: Ci ridiamo la linea da Porto San Giorgio e l'appuntamento Pippo e Camilla è domani alle 20 qui al teatro, mi raccomando, puntuali.
1: Vediamo, teneteci i biglietti che insomma li scocchiamo, li regaliamo a qualcun altro, no, insomma, vediamo un attimo. Grazie a tutti gli amici di Porto San Giorgio, Ivan Cardia con noi, ci sentiamo domani.

0: light that never goes out. So please, please, please, yes. let me
1: ascoltando il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti, detta la Queen, e Pippo Lo Russo, detto lo scrocone. Mi raccomando, 17, 12 minuti e 25 secondi. Cosa c'è? Cosa c'è, Provenzano? Cosa c'è?
0: Perché?
1: Provenzano, lo dovete sapere.
0: Oggi è tanto arrabbiato.
1: Allora, lui tra 3 giorni va in vacanza, ok? Quindi tutto quello che mi doveva dire in un anno lo sta dicendo adesso in cuffia a me, ma io non posso ripetere.
0: Stai facendo i dispetti di oggi.
1: Io faccio un po' di dispetti, sì. Come a teatro, come la vita tutti i giorni, facciamo le stesse cose, diciamo, ma cerchi un attimo di renderle più dinamiche, di sorprendere le persone, capito? Quindi così,
0: tu lo
1: giusto
0: fai
1: per
0: apposta, perché sai che tra 3 giorni se vai in vacanze, quindi
1: sì,
0: tu adesso
1: così lui si diverte.
0: Il decalogo di quello che farà da qui ai prossimi 3 giorni. Preparati a venerdì.
1: E con questa premessa lui ci dice cose in cuffia mentre stiamo parlando che ci fanno sorridere, ci fanno ridere e ci fanno fare figuracce. Allora, oggi stiamo chiedendo a tutti voi, ci stiamo condividendo i personaggi quelli bizzarri, quelli stravaganti che abbiamo incontrato durante una vacanza, durante un viaggio. C'è sempre quello che si veste in maniera strana, quello che viene immortalato, fotografato da tutti. Ieri, ad esempio, ho visto sui social il sosia, ci sono i sosia dei calciatori, degli attori che girano sulle spiagge, tipo Cristiano Ronaldo, il sosia in ciabatte e zainetto che veniva fermato da tutti, ma proprio tutti, tutti in quel diriccione, e si facevano le foto, i selfie, così. Ma avete capito che non era Cristiano Ronaldo, cioè in ciabattine così, no, sulla spiaggia?
0: È presente il film, cos'era? Quello con Christian De Sica, dove c'è, cioè, a un certo punto era Paparazzi, era il film dove comparivano tutti i sosia di tutti i grandi attori, degli sportivi, e c'era che lui aveva radunato insieme, ma parlavano con l'accento tipo di Latina.
1: Sì, sì, sì. Sono della Latina. Michael Jackson, c'è la scena di Michael Jackson. E tu chi sei? Michael Jackson. Sono della Latina.
0: Ma stai zitto, caro Diego Batantuono.
1: Un sacco di voi stanno incontrando persone, hanno incontrato persone, ce lo raccontate al 348-7300-200. Ad esempio.
0: Ad esempio, c'è Cristina, scusami, che ci scrive. Io mi ricordo di una signora che stava sempre seduta ed era tipo una statua, era diventata, che a un certo punto della giornata si sedeva in una determinata panchina e stava ferma lì le ore, e noi la chiamavamo l'orologio del paese.
1: Vedi?
0: Così.
1: Ci sono quelli che fanno un po' i mimi, no? Che si dipingono di bianco, si vestono in modo particolare.
0: No, ma sai che tipo c'è, adesso per personaggi stravaganti, ma sì, c'è un signore che abita nel mio palazzo, che tutte le mattine scende alle 7 della mattina.
1: Sul tappeto quello volante, tipo che...
0: No, si porta dietro una boccia con un pesce rosso dentro. Lui scende, esce dal portone, si mette davanti al portone e gli indica al pesce rosso tutto quello che c'è intorno e comincia a fare così, capito?
1: Bello!
0: Cioè tipo gli fa fare una passeggiata, gli fa girare un po' così, un po' a destra, un po' a sinistra, e poi lo riporta a casa.
1: Sì, sì.
0: 7:15.
1: Va bene.
0: È finita la gita.
1: Caro pesciolino, tu hai visto sempre quello che c'è sotto, no? Sotto.
0: E lui fa vedere.
1: Ma ti faccio vedere quello che c'è sopra.
0: Ragazzi, la stravaganza.
1: Dai, 348-7300-200, attenzione, mannaggia, quando sono le 17:15, perché tra poco, se volete,
0: mannaggia,
1: tra poco arrivano i consigli non richiesti di Camilla, la Queen.

0: Ellie Goulding, Burn, alle 17:22 nel pomeriggio di Radio 2, Pippo Lo Russo, Camilla Ferranti, insieme a tenervi compagnia in questo caldo torrido.
1: Fino alle 18, beh, da qualche parte piove, da qualche parte insomma sono problemi. Noi sai che chiediamo sempre gli aggiornamenti ai nostri ascoltatori, no? Quindi se volete informarci sul traffico nelle vostre zone, ovunque vi troviate in questi giorni in cui c'è tanta partenza, c'è tanto movimento sulle strade, autostrade, è arrivato un messaggio, perché lo sanno i nostri ascoltatori che ci vuole questi aggiornamenti, no? È la radio verità, è servizio pubblico. Certo. Ma senti, questo è un messaggio un po' speciale. Pronto? Vai.
2: Tutti i nostri ascoltatori, sono il direttore. Mi trovo fermo sull'autostrada di ritorno a Roma all'altezza di Firenze.
1: Sì.
2: C'è stato un incidente, speriamo niente di grave.
1: Speriamo.
2: E niente, una giornata tranquilla fino adesso. E
0: bene.
2: Volevo farvi complimenti.
1: Grazie.
2: Piacevole.
1: Grazie.
2: L'ascolto alla radio in macchina.
1: Vedi?
2: E fate compagnia.
0: Bene.
2: A tutti i nostri ascoltatori e anche a me in questo momento di attesa.
0: Ma che bello.
1: Bene.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie direttore, grazie. Aggiornamento. Eh beh,
0: grazie,
1: signori.
0: Dir.
1: L'aggiornamento in diretta.
0: Scandicci.
1: Ah, non lo so, però attenzione, se volete prendere quella strada è bloccata per incidente, capito? E quindi ciò dà la facoltà a tutti voi, date il vostro contributo, aiutate chi sta andando da nord a sud, isole comprese, quindi il numero magico è sempre quello, 348-7300-200, fateci sapere come sono le condizioni del traffico intorno a voi.

0: Buonasera ragazzi, complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
0: Da Roma tutto come al solito. Strada bloccata a Caracalla, sì. Tangenziale completamente ferma. Olè. Non è cambiato niente neanche con l'arrivo dell'estate e con le partenze.
1: Vabbè.
0: E siamo qui con 38 gradi a morire di caldo e a fare il solito traffico, 35 minuti la mattina per percorrere 15 km e un'ora la sera per percorrere i soliti 15 km.
2: Beh, welcome to Rome.
1: Va bene, oh, guarda che per percorrere 15 km insomma ci vuole. Noi ci affidiamo a tutto quello che ci dite voi sull'infotraffico, ma ci affidiamo soprattutto dagli amici di Onda Verde.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 60.

0: viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità per un aggiornamento alle 17:30 minuti. In questo momento traffico intenso sulle strade in A1 nel tratto Milano-Bologna, 10 km di coda per un veicolo in fiamme tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione di Milano. Per le altre andiamo al nord-est sulla Venezia-Trieste, code tra la Tisana e l'allacciamento alla Porto Gruaro-Pordenone in direzione di Venezia. Sulla Milano-Brescia code anche qui per un veicolo in fiamme tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. Ci spostiamo in Liguria, sulla Genova-Ventimiglia code a tratti tra l'allacciamento a 10 a 6 e lo svincolo Spotorno in direzione di Ventimiglia. In A1 traffico congestionato con code tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello in direzione sud, in direzione di Roma. Continuando a scendere sulla tangenziale est della capitale, traffico intenso e rallentato tra via Prenestina e incrocio viale Castrense in direzione Castrense. Infine sulla tangenziale di Napoli, code tra barriera di Napoli Est e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.

0: Michele Bravi, io tu, lei, lui, lui, lei, te, io.
1: Ah, bella questa canzone. È lui che bacia lei, che bacia lei, che bacia lui, che bacia
0: lui.
1: Un sacco di canzoni negli ultimi anni hanno creato sempre queste dinamiche, capito? Il triangolo, un po' come Renato Zero raccontava 50 anni fa.
0: Tanto ormai raccontano la verità le canzoni.
1: Ma
0: è così.
1: Hanno sempre raccontato la verità, Chiara Quinn.
0: Come anche io vi dico sempre la verità.
1: Mi sembrava strano che a un certo punto dal fuori onda dove stavamo cazzeggiando così è tornata con questa voce molto Queen,
0: seria,
1: capito? Molto
0: seria, perché è un momento importante, è un momento di profonda condivisione, è un momento di importanti consigli.
1: Ammazza, mi sto per sorprendere anch'io. Quando arriva il nitrito del nostro cavalluccio di Mamma Rai è perché arrivano, signori e signori, attenzione, appizzettate le orecchie, i consigli non richiesti di Camilla la Queen.
0: Ad ogni modo sono richiesti, io ho ricevuto veramente delle lettere dove mi dicono grazie Camilla per i consigli che ci dai.
1: Come no?
0: Grazie, perché veramente ci migliori la vita.
1: Anche
0: ci migliori la giornata,
1: mandate.
0: Ci migliori le azioni quotidiane.
1: Tante lettere, uno scrivono grazie, uno scrivono
0: oggi
1: Graziella.
0: Oggi ci hanno scritto, per esempio, come stanno le tue piante, perché memory dal consiglio di ieri sulle piante, vedi?
1: Sì, sì.
0: Sono d'accordo. Cosa
1: grazie,
0: ridi?
1: No, stavo già scrivendo la lettera, grazie Graziella. Allora, oggi consiglio.
0: Allora, ragazzi, è caldo, è molto caldo. E sotto il periodo, quando è così caldo, durante il periodo estivo, che cosa succede? Aumenta lo stress. Il corpo è sotto stress, tu lo sai. E quindi qualche consiglio su come combattere lo stress in estate. Perché il corpo va in allarme ed è sotto stress? Per quale ragione?
1: Senti,
0: perché? Dillo.
1: C'ho già caldo, perché mi devi far sforzare?
0: Perché?
1: Va sotto stress perché ha bisogno di liquidi.
0: Esatto, perché sudando chiaramente disperdi più liquidi e quindi ti disidrati e perciò vai quasi in disidratazione. Quasi no, però sì, sicuramente insomma sei più stanco.
1: Mettiamola così. Sta frase,
0: quindi questa stanchezza chiaramente legata poi alle alte temperature, chiaramente i ritmi che sono un po' più altalenanti, anche la routine quotidiana che cambia, anche le aspettative sociali che ti creano tutto. Da dove vai? Perché stai facendo canottaggio?
1: Altalenanti, stavo facendo l'altalena.
0: Sì, sembri tipo la remata vichinga. Ti manca Va bene, allora, quali sono le cause di questa stanchezza e come combatterle?
1: Prendete nota, amici, che non si dica che... diciamo cose importanti.
0: Siccome si perdono con le alte temperature molti più liquidi, è opportuno reintegrarli con dei sali minerali, capito? Perché se no ti viene il mal di testa, non hai più la concentrazione, un po' come sei te adesso in questo momento.
1: Esatto, c'ho una secca clamorosa... Nessuno che mi porta un goccio d'acqua.
0: Ci possono essere purtroppo delle alterazioni del sonno. Cosa stai cercando?
1: La bottiglia d'acqua tua?
0: Non c'è niente. No, quella serve per altro.
1: Mi dico soltanto che l'altra settimana ho bevuto un goccio della bottiglia sua.
0: Non si dicono queste cose. Ma ti ho salvato la vita.
1: Sì, ma c'era il diuretico dentro, sono stato due ore in bagno. Cioè.
0: Te l'ho potuto dare perché ti stavi strozzando. Se ti davo pure il diuretico era la fine, capito?
1: A posto. Prego, continui.
0: Comunque c'è un momento di profonda stanchezza. E guarda, mi sto perdendo perché mi fai deconcentrare.
1: Lo sapevo.
0: Si altera anche il sonno, chiaramente. Perché si altera il sonno? Perché è caldo e perché sei magari, che ne so, è invaso dalle zanzare, anche se quest'anno, come dicevi giustamente te, non ce ne sono molte. Però chiaramente alterando il sonno perdi energia, diventi più sensibile, più alterabile, sei irritabile. Sai, la gente si stressa molto durante l'estate. Soprattutto poi perché ci sono queste anche aspettative sociali, che visto che le giornate sono più lunghe e quindi ci sono più ore di sole, c'era uno che dice: ma dai, ma usciamo stasera, andiamo a cena, andiamo a fare un aperitivo, e te, per non deludere le aspettative altrui, capito, ti sforzi, vai oltre e poi stai male.
1: Certo.
0: Insomma, ragazzi, il consiglio in assoluto di tutta questa pantomima è semplicemente: dovete ascoltare il vostro corpo e assecondare le esigenze del vostro corpo.
1: Grazie, è un invito a non trattenersela.
0: Esatto, ti è piaciuto? Era carino, devo dire.
1: È bellissimo.
0: Cosa, perché scuotete la testa?
1: No,
0: c'è un significato profondo.
1: No, molti stavano ridendo perché pensavano, forse come tanti ascoltatori, che è vero che c'è un problema di liquidi ed è legato al sonno, perché quello che non fai di giorno poi ti scappa la notte e ti devi alzare per forza. Non
0: Provenzano, dormi. Ma non è ora di chiudere il consiglio, cioè non è arrivato il momento.
1: Poi quando hai detto ascoltate il vostro corpo, basta, di là sono impazziti, figurati. Comunque, grazie per i tuoi consigli.
0: Prego,
1: non richiesti. Io ripeto,
0: domani.
1: Aspettiamo domani, proprio come se non ci fosse un domani. Sono 17:38, 25 secondi, amici del pomeriggio di Radio 2. Se avete capito qualcosa o non avete capito una mazza,
0: dormire,
1: come
0: il concetto
1: noi
0: è dormire, essere rilassati,
1: fatecelo
0: fare
1: sapere,
0: sport per rilassarsi,
1: sì,
0: capito?
1: Sì.
0: Queste cose qui.
1: Vabbè, 3487 300 200, continua, vai, stavi dicendo, quindi
0: 3487 300.

0: Carly Simon, You're So Vain.
1: Grande artista, grande.
0: Grande artista, tra l'altro ha rilasciato un'intervista perché uscirà il 14 di agosto il suo nuovo singolo. Purtroppo ha dichiarato di essere malata di Parkinson, ma che comunque la sua vita va avanti, che non intende minimamente arrendersi, brava, anzi vuole vivere ancora di più, godersi ancora di più la vita.
1: Brava, fantastico, grande artista, di grandi, super, colonne sonore, di grandi canzoni, che
0: sì,
1: hanno vinto anche l'Oscar.
0: Sì.
1: Brava, brava, brava, davvero. 1989, qual era il film?
0: Una donna in carriera, e questa canzone invece la trovate anche You're So Vain in una commedia brillante molto carina con Matthew McConaughey e Kate Hudson che si intitola Come farsi lasciare in 10 giorni. Mi piace il titolo di questo film.
1: Vedi? Poi, sì. È vero, si capisce che hai abitato ad Hollywood, capito?
0: No, Beverly Hills. Quel vestito di lei, no, giallo.
1: Per come hai detto Matthew McConaughey.
0: Matthew McConaughey.
1: Io dico Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, capito? Un bel figaccione lì che piace a tutte, capito? Mamma mia.
0: Bel ragazzo, un po' magrolino forse.
1: Ah, pure magrolino, cioè c'ha un fisico
0: si
1: bestiale.
0: Un po' sciupato. Ma sì, perché è tutto tirato, è un po' sciupato, vabbè, sai com'è.
1: Vabbè, lasciamo perdere, no?
0: Questa camicia bianca, ma guarda oggi com'è elegante.
1: Oggi sono,
0: guarda,
1: elegantissimo, no? Poi
0: è bello elegante questo
1: buraccione, il bianco sfina
0: con questo,
1: capito,
0: capello. Oggi ti sei tagliato i capelli?
1: No, non ho tagliato i capelli,
0: barba,
1: è l'umidità praticamente che arriccia i capelli, quindi adesso capisco le donne che quando escono dal parrucchiere si fanno inlaccare tutto e non si smuovono per un secondo, guai chi tocca i capelli, capito?
0: No, prima giravamo con le retine addirittura per sì, tenere, capito, l'acconciatura.
1: Comunque volevo dirti che Provenzano, sì, quando parliamo di capelli ci guarda male.
0: Perché?
1: Perché lui li ha abbandonati 32 anni fa.
0: Non è vero, io ho le prove di un Provenzano con i capelli.
1: Allora, ho le prove. È la foto del tuo cane.
0: No, ho le prove di un Provenzano settimana scorsa con un fascio di capelli biondi,
1: ah,
0: in testa.
1: Ah sì, sì, sì, sì, quello era il cesto dove erano dentro i prosciutti e se l'è messo in testa, che meraviglia. Oh, dobbiamo chiudere l'argomento di oggi. Di che cosa abbiamo parlato durante questa puntata del pomeriggio di Rete 2?
0: Abbiamo parlato, abbiamo chiesto ai nostri radioascoltatori quale personaggio stravagante hanno incontrato durante le loro vacanze, o
1: esatto,
0: anche semplicemente nelle loro città.
1: Sì, durante i loro viaggi, sai, quelli con cui tutti fanno le fotografie. C'è Lucrezia da Vigevano, Vigevano, città meravigliosa, bellissima. Sei mai stata a Vigevano?
0: No.
1: C'è una piazza che è veramente una delle più belle,
0: sì,
1: al mondo, con questi colonnati, è stupendo, si mangia bene,
0: sì,
1: si fanno belli aperitivi. Vabbè, invitatela.
0: Dov'è Vigevano?
1: Vigevano, Vigevano. Vicino a Novara, dalle mie parti, capito?
0: Beh, non è che sono tenuta a sapere per forza tutto quanto. Io so un sacco di cose. Adesso Vigevano,
1: tra Milano,
0: ora lo so.
1: Varese,
0: vicino a Novara.
1: Vicino, io dico vicino a Novara, quindi figurati, però vicino Garlasco, ok? Così almeno capisci un po' più la zona.
0: Sì, Garlasco è famoso perché c'era una discoteca molto, molto famosa.
1: Le rotonde di Garlasco.
0: Un sacco di personaggi.
1: Certo.
0: Anche Whitney Houston si è esibita là.
1: Era
0: per esempio, anche Madonna.
1: Allora, diciamolo, per noi che abitavamo su, almeno io abitavo, le rotonde di Garlasco, il celebrità di Novara, erano i posti dove andavano tutti i super VIP dell'epoca, e quindi
0: quindi la canzone degli 883, la regina del celebrità, è di quella, è di parla di questo,
1: brava, fa riferimento a questo.
0: Evviva!
1: Che ne dicano,
0: ragazzi,
1: molti, che ne dicano molti, era esattamente quello che facevamo noi tutte,
0: voilà,
1: le sere, andavi,
0: vabbè,
1: là,
0: vabbè,
1: guardavi,
0: vabbè,
1: la cubista e te la immaginavi, punto e basta.
0: C'è una ragione per cui mi chiamano The Queen.
1: Comunque stavo dicendo, Lucrezia da Vigevano dice, è vero, quando sono andata alle Maldive ho conosciuto un personaggio veramente bizzarro, ogni momento fischiava, era un rompiballe per tutti. Adesso io non ho capito se è uno del posto e magari qualcuno se l'è trovato, o era magari un turista che andava a rompere le balle a tutti quanti, però quelli che fischiano, è vero, rompono un po' le balle.
0: No. Invece c'è un altro radioascoltatore che ci dice Bruno, questo
1: sì,
0: dice Bruno, dice che lui passava l'estate in un paese comunque un po' fuori rispetto alla sua città, sopra Perugia, e c'era un fornaio del luogo probabilmente che tutti i giorni dava almeno un paio di filoni di pane e li lasciava fuori delle porte anche delle persone, anche sapendo, non sapendo se le persone abitavano o meno in quelle case.
1: Figo.
0: Lasciava,
1: bravi,
0: filoni di pane.
1: Oh, voi non mandateci nulla, filoni di pane, anzi fate così, volete fare gli auguri di compleanno di onomastico, di ricorrenza a qualcuno, amici, parenti e colleghi, oppure
0: una bellissima, meravigliosa, indimenticabile, romanticissima dedica d'amore.
1: Approfittate di Radio 2, del pomeriggio di Radio 2, al numero con un bel boccalone 348 7300 200.

0: Lady Maneskin Supermodel.
1: Apriti cielo.
0: Chissà se c'è la loro celebrità.
1: Sì, chissà. 17:53, amici del pomeriggio di Radio 2. Abbiamo detto prima riferimento a canzone degli 883, no? Max Pezzali, sì. La regina delle celebrità. Io che sono di Novara ho sempre detto che era riferita al Celebrità, che all'epoca era la discoteca più famosa d'Italia, sì, in quegli anni. Però anche Max Pezzali ha confidato diverse volte che si riferiva al Celebrità invece.
0: Skin Supermodel.
1: Apriti cielo.
0: Chissà se c'è la loro celebrità.
1: Sì, chissà. 17:53, amici del pomeriggio di Radio 2. Abbiamo detto prima riferimento a canzone degli 883, no? Max Pezzali, sì, la regina delle celebrità. Io che sono di Novara ho sempre detto che era riferita al Celebrità, che all'epoca era la discoteca più famosa d'Italia, in, sì, quegli anni. Però anche Max Pezzali ha confidato diverse volte che si riferiva al Celebrità invece la discoteca un po' più piccola di Pavia.
0: Ah, sì, ok. Okay.

0: del mondo dello spettacolo, sì, che ne so, gli attori di Beverly Hills, te li trovavi lì il sabato sera, tutti gli attori, cioè era un'invidia incredibile. Donne gratis all'epoca era molto glamour, dovevi andare vestito bene, elegante, e i maschi pagavano 100.000 lire, capito? Quindi se si riusciva a imbucare, a entrare prima, era meglio, se avevi un amico, era bello, divertente. Però questa diatriba, celebrità, Novara, Pavia, lasciamola correre, via, va bene così,
1: va bene. Ognuno avrà il suo celebrità, va bene.
0: Auguri, auguri a tanti amici che stanno scrivendo al 348-7300-200. A te che dicono?
1: Stefano ci dice tantissimi auguri a mio figlio Isacco che oggi compie 26 anni. Un forte abbraccio, Stefano da Vigasio, Verona.
0: Auguri.
1: Isacco, tanti auguri. Isacco mi piace come nome. Isacco.
0: Mi piace anche a me. Tanti auguri anche a Marcello che oggi compie 42 anni. Lo festeggio con mia moglie, ma stasera festa normale, domani sorpresa la porto a Parigi.
1: Auguri, che bello.
0: Speriamo che la moglie non ci senta. Però che figata. Vabbè,
1: probabilmente lui sapeva che non sentiva in questo momento.
0: Avanti un altro.
1: Tanti auguri Violantina, 12 anni di allegria e folle e amore. Pitta da Urbino, auguri Violantina.
0: Come si chiama?
1: Violantina. Forse Violante. Probabilmente Violantina, perché bello. Piccina, Violantina.
0: Se tornassi indietro aggiungerei questo Violante. Nome a mia figlia, capito?
1: Mi piace Violante.
0: Sì, sì, è molto carino, mi è sempre piaciuta. Anche l'attrice mi è sempre piaciuta, Violante Placido.
1: Ma lì volevo arrivare, capito? Io lì volevo arrivare.
0: Quando dici ti piace il nome Marilyn è perché pensi, che ne so, a Marilyn Monroe o a Marilyn Manson?
1: Non lo so, ti piace più Camilla o Vittoria?
0: Vabbè, ve lo faccio sapere domani, dai.
1: Sono gelosa.
0: Oh. Continuate con gli auguri, ritardatari. Chi prima arriva, meglio alloggia. Questa è una canzone che invece ci fa ballare.

0: Ciao amici di Radio 2, vorrei fare gli auguri alla mia mamma. Giovanna oggi compie 84 anni,
1: sì.
0: Anche se ha l'Alzheimer e oramai non si ricorda più di noi,
1: amore.
0: So che ci vuole un bene dell'anima, come d'altronde noi ne vogliamo a lei. Grazie, ciao.
1: Auguri, augurissimi a te, alla mamma, a tutta la famiglia, alla nostra amica Claudia dalla provincia di Potenza, che meraviglia, brava. Ci sta, un abbraccio a tutti voi, ci dobbiamo salutare, l'ultimo augurio, dai, ce l'hai l'ultimo augurio.
2: Ultimissimo, auguri.

0: auguri Tommy per la tua prima vacanza da solo. Un bacio, mamma Lucia da Firenze. Auguri Tommy.
1: Auguri, buona auguri vacanza a Tommy e a tutti i vacanzieri. Grazie, e lo diciamo anche auguri al nostro Gianluca D'Ascenzi per essere stato con noi al mix.
0: Grazie Gianluca.
1: Grazie a tutti quanti, grazie Camilla Ferranti.
0: Grazie Piccolo Russo.
1: E grazie ovviamente a tutti
0: a
1: voi.
0: A tutti voi.
1: Noi si torna domani puntuali, vi lasciamo con gli amici Generazione Radio 2 in diretta da Soverato. Ciao!
0: Ciao!
2: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Radio 2 diventa live.
4: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
2: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2. Sono le 18. IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Generazione Radio 2.
5: Trovati a Generazione Radio 2 direttamente dal lungomare di Soverato, ma anzi dal Glass, che c'è di fronte proprio al palco principale del Magna Grecia Film Festival, realizzato dalla Regione Calabria e col Dipartimento del Turismo e Fondazione Calabria Film Commission. Vittorio Pettinato, Mario Benedetto
6: e Nicola Angelozzi.
5: Eh sì, vi faremo compagnia fino alle 19:30 in diretta qui su Radio 2, con tanti incontri, tanti ospiti, tante battle generazionali, perché si parla anche di generazioni, e poi dopo continueranno i nostri talk qui proprio di fronte al Glass.
7: Tutto perfetto.
5: Devo dire che comunque sono
6: approvata,
5: bene,
6: approvata.
5: Eh?
6: Siamo una meraviglia, siamo veramente una meraviglia.
5: Ci siamo divertiti, oggi abbiamo fatto il bagno, Vittorio già abbronzato.
6: Io abbronzatissimo.
5: Potete guardarci anche sul canale 202 per vedere Vittorio Pettinato e
7: sì,
5: Mario Benedetto abbronzati.
7: Partire per vedere Vittorio Pettinato, insomma, mi pare un po' eccessivo.
5: Anche Mario Benedetto.
7: Però no, anche Mario Benedetto,
6: ma
7: forse
6: pensate,
7: per vedere l'Angelozzi, ma soprattutto per ascoltare,
6: esatto,
7: vedere le meraviglie che vi racconteremo un po' attraverso le parole, un po' attraverso anche i nostri canali social, che ricordiamo, insomma, attivissimi in questi giorni di festival. Quindi direi che siamo pronti a iniziare, perché ci sarà tanto da raccontare di questa giornata del Magna Grecia Film Festival.
5: Dito nella piaga, businessman.

0: Businessman, dito nella piaga, generazione Radio 2, Nicola Angelozzi, Mario Benedetto, Vittorio Pettinato, qui da Soverato al Magna Grecia Film Festival.
1: È il momento. Buona. Che momento è? Venuta bene,
2: Che momento difficile, perché siamo rientrati con Pettinato, oggi è così.
0: Oh, ma i balletti che ho fatto prima?
1: Sì, fuori onda, fate dei balletti, meno male non li fanno in onda. Siete fortunati, gente fortunata.
2: Qual è che momento è?
1: È il momento della battle delle abitudini generazionali, in questo caso cinematografiche, perché ci sono come sempre due squadre. La squadra dell'audio originale, quindi vedere proprio un film magari internazionale in lingua originale, e dall'altra parte chi invece preferisce guardarlo doppiato, quindi il doppiaggio.
2: Con sottotitoli, ovviamente.
1: Con sottotitoli,
0: però anche lì c'è poi una differenza, perché ci sono i sottotitoli in lingua originale e i sottotitoli in italiano. E quindi, ragazzi,
2: Pettinato sorprendentemente porta a casa. Posso dare un consiglio? Fino alle 19:30 mutati. Grande considerazione.
0: Uno ha detto, uno ha azzeccato, quindi basta. Io per oggi va bene a tutti. Grazie.
1: Non c'è bisogno. Ma voi da che parte state?
2: Sì, chi?
1: Tu, Mario, da che parte stai?
2: Allora,
1: parte...
2: se il film non è in lingua olandese o cos'è, se riesco a comprendere una delle lingue, chiaramente, poi personalmente immagino come chi ci ascolta, insomma, l'inglese più o meno l'abbiamo imparato, lo spagnolo per esempio è una lingua che mi piace molto, ecco, in lingua originale ascolto molto volentieri i film in spagnolo, altrimenti sì, va bene, insomma, il sottotitolo e anche il doppiaggio, però se si può in lingua originale, beh, si vive di più il film, giusto?
1: Tu invece preferisci?
3: Ah, yeah, me too. I would like to see also English movie in English
1: Inglese.
3: Of course. Pero también español. Me encantaría ver toda la película en español y por eso voy a ver toda la película en español. Mi idioma è l'español, creo que va a ser.
1: Ma tu sai dire solo questa frase o puoi anche continuare?
3: Sì, no, assolutamente. A me piace guardarli in lingua originale.
1: Con i sottotitoli.
3: Mario mi trovo sempre.
1: Con sempre.
2: Sono d'accordo.
3: D'accordo.
1: No, per me pure, io sono team lingua originale. Sì.
2: Anzi, cosa pensano,
1: tra l'altro, cerco proprio i film dove si possono vedere i film in lingua originale.
2: Sì, chiaro. Giusto.
1: Ma chiediamolo a voi al 348-7300-200, diteci da che parte state, audio originale oppure doppiaggio, e perché? Tanto ascoltiamo Magic Root.

0: Generazione Radio 2, è arrivato il primo ospite, il direttore generale dell'assessorato del turismo della Regione Calabria, Roberto Cosentino, che però già abbiamo incontrato, Radio 2 ha incontrato. Come va, Roberto?
1: Bentornato. Generazione Radio 2.
2: Sto magnificamente con voi, anche devo dire nell'aria condizionata, posso dire.
1: Sì, questo è il class, devo dire, che si distingue per questo, cioè, meno 20 questa oasi gradi di aria condizionata su un meraviglioso lungomare, insomma, che facciamo immaginare ai nostri ascoltatori, però l'aria condizionata, diciamo, fa
2: ci
1: il suo.
2: Sarebbe anche uno spritz, un prosecco, un gin tonic, ma credo che non si possa fare.
3: Ma noi ci manteniamo in linea.
1: Acqua naturale, noi siamo dei virtuosi.
3: Healthy, of course. A proposito di lingue, di doppiaggio, eccetera, ci stanno scrivendo.
0: Sì. Al 348-7300-200 che ci scrivono.
3: Ci ha scritto Francesco dicendoci: ragazzi, a me piace moltissimo Rambo doppiato da Paolo Ruffini.
1: Stupendo. Non mi è mai capitato di vederlo, però può essere un'idea.
2: Simora.
0: Perché nella nostra...
1: un po' simorico, sì, vero? Cioè, no, Rambo doppiato a Ruffini, diciamo, non te lo immagini, no? Rambo toscano, cioè, Rambo scopriremo. Ieri c'era questo bellissimo dibattito e stiamo anche, caro Roberto, caro direttore, approfondendo la capillarità della Calabria. Adesso ne parleremo, però forse anche Rambo potrà rivelarsi calabrese, comunque lo scopriremo vivendo.
2: C'è un calabrese in ognuno di noi e
3: esatto,
2: di voi.
3: Esatto.
0: Adesso c'è un break e torniamo tra poco qui a Generazione Radio 2.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it. 2-2.
8: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
9: E voilà, una ghiotta bontà!
10: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
9: Kiwi e Arturo!
11: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
12: Buona festa dell'amicizia, Frido!
13: Prendila! Presa!
11: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
14: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: Midnight, generazione Radio 2, siamo qui con il nostro primo ospite della giornata, quindi sì, una grande emozione.
1: Roberto Cosentino, direttore generale dell'assessorato al turismo della Regione Calabria, grande protagonista regione, appunto assessorato al turismo, di questa iniziativa del Magna Grecia Film Festival, ma non solo. Tra l'altro, Roberto, diciamo, anche un collega radiofonico, possiamo definirti così, possiamo...
2: Tu me lo singhi.
1: È un fatto.
2: Sono più o meno una quindicina d'anni. Piccola radio locale vibonese, voglio anche ricordarla, Radio Onda Verde.
1: Certo, certo.
2: Con una trasmissione che si chiama Tu per Tu, con un titolo molto marzulliano.
3: Tu per Tu.
2: Però, diciamo, sono un poco meno marzulliano dell'originale. E racconto le storie di chi viene da me, può essere un politico, può essere un attore, un
3: cantante.
2: Quindi
3: racconti la storia della propria vita.
2: Diciamo, replico in 50 minuti tutta così una tirata, come se fosse in qualche modo uno spazio di uno psicologo che accompagna in maniera maieutica emergere la storia della persona che viene da
1: buono
2: me.
1: Buono a sapersi, no? Bello.
3: Ma
1: cioè...
3: E qualcuno lo fa pure con te oppure non l'ha mai fatto nessuno?
2: Diciamo che io cerco di essere abbastanza blindato.
0: Ah, ecco, quindi niente maieutica con te.
3: Dovremmo farlo con te, a tu per tu con Roberto Cosentino.
2: Ma lo sai che una volta che mi era saltato l'ospite, la follia è stata che mi sono fatto
3: l'intervista
2: sono
3: da
2: stato
3: solo.
2: Il mio ospite.
1: Pensa, Roberto,
2: allora,
1: che stavo per fare questo. Hai citato ovviamente la contesti di marzulliana memoria. Ecco, se tu fossi ospite a tu per tu da Roberto Cosentino, che domanda faresti a Roberto Cosentino?
0: Difficile. Qui tocchiamo
3: ma
0: tasti.
3: Mario, professore,
1: mi chiamano apposta.
3: Esatto, per fare queste domande così.
2: Mario, hai, diciamo, il talento dello psicologo.
1: Sono appassionato.
2: Dello scopritore.
1: Sì, mi piace, amo molto sociologia e psicologia, sì.
2: Mi chiederei se sono felice.
1: Che bella domanda, bellissima.
2: Però avrei bisogno di molte ore per parlarne.
3: Vabbè, però un accenno a questa risposta si può rispondere?
2: Io posso dire che sono contento della consapevolezza che oggi ho di me.
3: Okay.
2: E quello è un momento prolungato di felicità.
3: Quindi così si può raggiungere più o meno la felicità con la consapevolezza, che poi è una serenità, no?
2: È la conoscenza di quello che la vita ti offre, di quello che sei, con tutte anche a volte le tragedie che grazie a Dio non mancano mai nelle nostre vite, ma se tu su quello riesci a cogliere, essere disposto a cogliere il senso, poi la vita si apre.
1: Sì, questo è molto bello perché...
0: Come dicevano i latini, noscite ipsum, conosci te stesso,
1: capisci?
0: Quindi parti da lì e poi scopri il mondo.
1: Capisci, è già pettinato, ha parlato inglese, spagnolo e latino. Latino quindi a breve proprio... se noi possiamo fermarci con questo.
3: Magari calabrese, possiamo tornare al calabrese.
2: Dopo un accenno
1: lo facciamo.
3: Potremmo farlo.
1: No, però ecco, quanto in una battuta, quanto anche di questa consapevolezza e di questa felicità, Roberto, passa anche attraverso il grande lavoro che, ecco, per farci un attimo così istituzionali, state facendo un grande lavoro proprio, lasciami dire, in cui consapevolezza resta una parola chiave sull'identità di una terra e di un patrimonio creativo.
2: Inizio dalla fine, perché uno dei progetti che stiamo iniziando a realizzare in queste settimane si chiama proprio Gnosis, consapevolezza.
1: Che bello.
2: Conoscenza, perché credo che uno dei gap principali per la Calabria sia proprio un gap di conoscenza. Spessissimo siamo noi calabresi a non conoscere la nostra terra, le ricchezze che abbiamo, le diversità che abbiamo, voi ne avete parlato, abbiamo davvero una pluralità di chiavi di accesso al nostro territorio. A volte se ne parla anche in maniera retorica, parliamo dei borghi, parliamo della gastronomia, del mare, qua a Soverato abbiamo un mare eccezionale, parliamo dei beni culturali. Io sono molto innamorato delle persone, dei calabresi che abbiano voglia, la possibilità e il talento di scoprirsi, di farsi ascoltare, di dare voce a loro stessi, di far capire cosa significa accoglienza.
3: Vabbè, che è un po' quello che fai tu poi infatti nella tua trasmissione, no? Dai voce anche a delle storie di persone, no? Che si vogliono raccontare la loro storia.
1: Certo, e anche la vocazione turistica di questa terra, ricordiamolo, che è una grande, grande cultura dell'accoglienza, che quando si arriva in Calabria, ecco, poi devo dire qui dal mio punto di vista, magari anche qualche ascoltatore calabrese si riconoscerà, però c'è anche una componente familiare, quando si arriva in Calabria, per chiudere, ci si sente accolto.
2: Una delle cose che stiamo cercando di fare, e lo dico anche questo in maniera non retorica, è far sì che diventi la Calabria un modello, che diventi sistema, perché ci sono negli anni tante singole realtà che sono emerse nella loro anche brillantezza, ma invece è difficile far sentire ai calabresi, anche fuori dalla Calabria, che esista un modello Calabria, un sistema Calabria, anche un modo di raccontarla e di offrire servizi che devono essere migliori, ma anche l'orgoglio dell'appartenenza e della bellezza di una terra, chiamandola Calabria e non solo Soverato, Vibo, piuttosto delle singolarità, è un passo avanti anche culturale importante.
3: È vero, ma vogliamo, prima di lasciarti, vogliamo, noi di solito facciamo questa battle delle abitudini generazionali, in questo caso cinematografiche, abitudini generazionali cinematografiche. Tu sei più da audio originale o da doppiaggio?
2: Assolutamente da doppiaggio, sono un boomer. Sono un boomer dichiarato, per cui in qualche modo credo che anche chi interpreti poi l'attore mi trasferisca qualcosa, non avendo, diciamo, modo di conoscere tutte le lingue in maniera perfetta, sono anche contento di conoscere invece chi poi dà voce e chi presta anche la propria personalità e la propria caratterizzazione a quel ruolo.
1: Bello, è un mix di sfumature, appunto, una nessuno 100.000, come insomma i dibattiti che animano poi il post diretta. Grazie davvero, grazie al direttore generale Roberto Cosentino, e grazie per le, insomma, ascolteremo a tu per tu e resteremo a tu per tu con la Calabria. Intanto rimaniamo a tu per tu con la musica, perché ascoltiamo Mannarino con Maradona.

0: Azione Radio 2 direttamente da Soverato per il Magna Grecia Film Festival. Siamo qui in questi giorni con il GLAS, realizzato proprio in collaborazione con la Regione Calabria, il Dipartimento del Turismo e la Fondazione Calabria Film Commission, ma siamo qui con l'ambassador, la madrina, Fotini Peluso. Benvenuta.
1: Ciao, benvenuta Fotini, benvenuta davvero. Quindi cioè, hai questo compito, questo ruolo importante di rappresentare come ambassador, incarnare diciamo, i valori, i principi e tutto insomma, il racconto di emozioni di questo Magna Grecia Film Festival.
2: Ebbene sì.
1: Che mi interessa molto un tuo primo parere da addetto ai lavori, ovviamente sei un'attrice estremamente versatile, che ha già un'esperienza importante al di là della giovane età, come si dice sempre, una formula che funziona sempre, ma in questo caso è vera. Ecco, che impressione hai così, vedendo quello che sta accadendo davanti a questo meraviglioso mare per il cinema italiano?
2: Ma trovo, a me ha sorpreso tantissimo l'accoglienza anche degli abitanti di Soverato.
1: Cioè, parlavamo proprio prima, penso,
2: è veramente tanto della Calabria, seguito, sì. e sono molto accoglienti, poi sono super interessati al festival, trovo che gli interessano tantissimo i film, anzi stavo dicendo prima che sarebbe interessante avere anche dei Q&A dopo.
1: Il problema è che delle domande e risposte
2: tardi.
1: Sì, alla fine
2: perché la cerimonia è molto lunga prima, però avere uno scambio successivo sarebbe molto interessante, perché ogni volta che vado invece a vedere i film vedo che la gente esce ed è piena di domande, insomma, di rimesse in discussione, che poi è anche proprio l'obiettivo, no, del festival e del cinema in sé, far suscitare delle domande, ecco. E quindi questa è una cosa positiva, vuol dire che fa riflettere, ecco.
1: Sì, no, no, questo sì, sicuramente. Vittorio Pettinato aveva una domanda per te.
3: Io sono uno che riflette molto effettivamente. Quindi mi piace guardare, ma ho una domanda per te. Secondo te, cioè, tutti i giovani che vorrebbero intraprendere una carriera come quella dell'attore, quale consiglio potremmo dare? Perché io ho tante persone che magari mi scrivono sui social e dicono però non ho consigli, anche perché non faccio l'attore, quindi magari chi vorrebbe...
1: Ma non fai neanche, ancora, non fai neanche altro.
3: Non fa... ma voi sapete io cosa faccio?
0: No, non lo so neanche io. Un ibrido.
3: Chi volesse invece appunto intraprendere una carriera da attore o da attrice, quale potrebbe essere un consiglio?
2: E tu pensi che io sia la persona...
1: Qualcosa
0: lo fa pensare che io sia la persona adatta a cui chiederlo.
3: Sicuramente più di me.
0: No, io credo semplicemente, veramente non ho una ricetta, anche perché faccio tutto a caso e poi esce fuori qualcosa. Quindi questa è la mia filosofia di vita, però credo, insomma, col tempo, è una cosa che ho capito, insomma, piano piano facendo questo lavoro, è un po' è importante cercare di non farsi determinare dagli altri, no? Siccome abbiamo tanti facciamo tanti provini, ci mettiamo molto in discussione, riceviamo tanti no per tantissimi e disparati motivi, credo che una cosa molto complicata è cercare di non buttarsi giù e di non farsi definire dagli altri. Cioè, noi non siamo quello che loro definiscono, noi portiamo qualcosa che poi magari viene apprezzato o meno, però quello che siamo, ecco, non viene definito dal confronto con questo mondo, ecco.
3: Cioè, il valore di una persona non vale dal no, dal sì di un'altra persona.
1: Proprio ieri parlavamo nel talk post diretta qui davanti appunto al lungomare di Soverato, e ci raccontava un amico giornalista dell'esperienza di Baudo, che prima di arrivare a fare, come dire, diventare Pippo Baudo alla TV, ha attraversato moltissimi fallimenti, diciamo, professionali,
0: soprattutto nel cinema.
1: Quindi quello che dici acquisisce ulteriore verità, considerato anche tu hai vinto un David come rivelazione, possiamo dire,
2: supportato
1: dai fatti, e come dire, creare un'identità, riconoscere la propria identità, credo che per un mestiere creativo sia la base.
2: Ma sì, in qualche modo sì, perché noi già ci modelliamo a seconda del ruolo, in più se non riesci ad avere una solidità personale verso quello che sei, ma come persona, non come attore, diventa molto complicato, perché ovviamente siamo umani e quindi siamo facilmente influenzabili anche da quello che ci dicono le altre persone, da come ci guardano. E credo, io ho capito che effettivamente nel corso del tempo, nonostante fossi molto insomma sicura di me, disinibita eccetera, non è sempre facile ricordarsi che non sono definita dal giudizio degli altri, ecco. Poi in fondo
0: vero, questa
3: ti
0: è una cosa importantissima,
3: perché spesso
0: sono stata brava.
3: No, ma guarda, anch'io a volte mi ritrovo a dire sono stato bravo perché gli altri mi hanno detto che sono stato bravo.
0: Anche al contrario, capito?
3: Non mi dico mai io che sono bravo.
1: Ottima domanda e sorprendente, interessante risposta.
0: Oggi sei stato bravissimo.
1: Se ti dicono che sei stato bravissimo, non crederci.
0: Esatto.
3: Da piangere adesso.
0: Rimetti
3: in discussione tutto.
0: Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.
4: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
5: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Chi è?
8: La duchessa.
7: La duchessa?
8: Sì.
9: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
9: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
10: Radio 2 diventa live.
11: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
10: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Madame, mamma non mama. Cioè, beh, che dite? Avete fatto, mai fatto mamma non mama voi?
1: Sì, tu?
2: Certo, una marea di volte.
0: Sì, proprio col fiore?
2: Ma certo.
0: Come è finita?
1: La margherita.
0: Male.
1: Cioè, anche se finisce bene poi, sì, poi a un certo punto c'è qualche intoppo.
0: Non ce n'è uno che dice finita bene.
2: Pure con la linguetta della, sai, della Coca-Cola.
3: Ah, quello è vero.
0: Quello però non era mamma, era mamma, era il nome,
1: era la lettera che però poi ti...
3: E poi dovevi lanciare
1: il resto della giornata. Ci pensi sempre, ma chi era quella
3: non
1: persona?
3: La lanciavate in aria voi?
0: No.
3: E se scendeva, diciamo, cadeva dritta, allora era il nome, se cadeva al contrario era il cognome.
2: Ah, oddio, qualcuno ha cercato di introdurre questa regola, ma non ha funzionato. No, come quelli che è uno
3: a Pavia,
2: far nascere sempre noi
1: a livello pro.
0: Comunque, guarda come abbassiamo il livello del dibattito, Pettinato diventa il padrone della sono veramente felice di questo, perché poi del resto, ragazzi, l'infotainment, l'intrattenimento è quello che fa passare i concetti più nobili. Credo che possa essere anche un parallelismo da fare col cinema, perché è da lì che passano emozioni e valori, giusto?
2: Guarda, mi hai perso.
1: Mi hai veramente persa. Cioè, stavo ridendo ancora sulla battuta precedente. Sono entrato
0: così,
1: in
0: noi sono,
1: ma siete
0: così,
1: veramente
0: siamo
1: versatili. Sì,
3: c'è una scimmia ancora che sbatte.
1: Ho sentito anche questo che riesce a fare il cinema.
4: Ricordiamo a tutti quelli che ci stanno ascoltando, e non solo vedendo, che è con noi qui a Generazione Radio 2 Fotini Peluso, ambassador del Mania Grecia Film Festival.
2: Esatto.
4: Perché ovviamente chi è rientrato dopo il brano magari non lo sapeva, ma noi facciamo sempre questa battle, la battle delle generazioni, e oggi ci sono questi team che si scontrano: l'audio originale nei film oppure il doppiaggio.
0: Sì, vabbè, ovvio, tu da che parte stai?
4: Lo sappiamo,
0: facile.
2: Vabbè, sì, è originale.
4: Audio originale.
2: Ma pure, ragazzi, ma pure se veramente amo i film in coreano, capito?
0: Però il punto è questo, cioè, però
2: originale, però veramente trovo che abbiamo un'enorme scuola di doppiaggio, una cultura del doppiaggio enorme.
0: Fantastico,
2: in Italia,
0: d'accordissimo.
2: Però allo stesso tempo è una percezione personale, io me la godo di più quando è in lingua originale.
0: Sì, oggettivamente, in effetti, a meno che poi la voce del doppiatore non sia una voce, cioè
4: se lo fa Pettinato, dici, sai,
0: già se lo faccio io.
2: Però comunque siamo molto più inclini a vedere film doppiati in Italia che in altri paesi.
0: Sì, è vero.
2: Perché per esempio in Grecia non doppiano assolutamente nulla.
0: Niente.
2: Tutto, ma da piccoli sono abituati a vedere sottotitolato sempre.
0: Ok, con sottotitoli e
2: sì,
0: anche le lingue più, diciamo,
2: tutto,
0: complesse.
2: Tutto. Sì.
0: Meno parlate.
4: Sì. Che poi è una bella abitudine, soprattutto quando si è piccoli, no? Così
2: poi
4: si
2: impari
4: inizia
2: le lingue,
4: a imparare.
2: Sì, soprattutto con l'inglese, film in inglese, in francese, insomma, è una buona palestra, trovo. E poi non lo so, a me piace, in qualche modo senti il tono dell'attore stesso, di quando, del momento in cui l'ha girato, pure magari non ci capisci nulla, però c'è una sfumatura, no? E quella la cogli.
0: Sì, questo è molto vero. Tra l'altro, una considerazione importante in un contesto come quello di Soverato, che ospita il Magna Grecia Film Festival, devo dire che uno degli aspetti più interessanti di questo festival è che si sta ulteriormente internazionalizzando. E questa è una caratteristica dei festival italiani, al di là appunto dei più noti, della nota Venezia, ci sono tanti appuntamenti che si stanno aprendo a nuovi scenari, anche per nuovi talenti, diciamo, già affermati e in affermazione, come nel tuo caso, insomma, sono nuove opportunità.
2: È vero, vero, assolutamente. Infatti anche in questi giorni si stava parlando del fatto che questo festival, essendo magari anche più piccolo naturalmente di Venezia, Cannes, Berlino, fa sì che si crea un ambiente molto più conviviale e molto più spontaneo, per cui si riesce veramente a entrare in contatto con le altre persone, quando invece altri festival possono essere comunque più patinati da un certo punto di vista. Qui c'è anche meno
1: distanza,
2: esatto, tra le persone, quindi veramente riesce ad entrare in uno scambio anche culturale, intellettuale, molto più profondo, trovo.
0: Sì, questa è la prossimità all'altro, diciamo, alla persona, che sia appunto un appartenente al mondo creativo, uno spettatore, devo dire, è un tratto umano che nell'industria creativa ha un valore di peso, quindi assolutamente. Fotini, che dirti? Non so, ne hai già abbastanza di noi? O...
2: Ma guarda, io sto tanto, ma c'è l'aria condizionata,
1: state in questa gabbietta, che comunque
4: grazie mille a Fotini Peluso per essere stata qui con noi a Generazione Radio 2. Ti vedremo queste sere al Mania Grecia Film Festival.
2: Grazie mille,
0: grazie
4: Fotini. War Republic, I'm worried.

0: Don't Stop Me Now, qui a Generazione Radio 2, Nicola Angelozzi, Mario Benedetto e Vittorio Pettinato, direttamente dal Glass di Soverato del Magna Grecia Film Festival.
1: Anche questo è andata bene.
2: È andata bene.
0: Qui Pettinato ci ha messo la firma, ragazzi.
1: Pettinato che cresce di puntata in puntata rispetto a ieri, passi da gigante.
0: Ma voi mi state provinando? C'è qualcosa che non so.
2: È qui con noi l'attrice Ivana Lotito, benvenuta.
3: Ciao,
2: qui a Radio 2.
3: Grazie per avermi accolto in questa scatolina fresca.
0: Bella fresca.
2: Siamo famosi per l'aria condizionata e sì, per il rosso, sì.
1: Ma è infatti molto ambita, è quello
3: zona,
1: che vi convince,
3: ambita,
1: esatto,
3: sì,
1: a venire.
3: Esatto, una motivazione per noi.
1: Esatto, Ivana, classe 83, ottimo anno tra l'altro.
3: Ma grazie, ringrazio per aver esordito con queste informazioni.
1: Siamo a Generazione Radio 2, noi collochiamo generazionalmente e diciamo sempre che l'anagrafica ha un valore, lo spirito altrettanto, quindi insomma non collochiamo mai da questo.
2: L'età non conta.
3: No, ma invece conta, invece un po' conta, perché comunque un po', diciamo, ti cambia poi nelle riflessioni che uno fa nella vita e poi ti cambia anche rispetto a quello che ti porta del tuo tempo. Effettivamente dagli anni 80 ad ora un po' di cose sono cambiate, per cui mi sento un po' come, esattamente come facevano i miei genitori con noi, no? Che ci diceva, perché tu non sai, se tu fossi cresciuto come sono cresciuta io un po' lo faccio adesso, quindi insomma è così.
2: Avete presentato qui, lo chiamavano rock and roll, qui al Magna Grecia Film Festival qualche giorno fa. Come è andata la proiezione, la presentazione?
3: Non lo so, perché dopo Gianni Yaman se ne sono andati tutti e quindi
2: ma come?
3: Non lo so, cioè io l'avevo già visto, però non è vero, c'è stato un po' di tumulto per Gianni Yaman, però poi quelli che sono rimasti erano molto contenti di essere rimasti, nonostante Gianni Yaman avesse portato via metà del pubblico. Però è stato bello, è una storia d'amicizia, e nel cast c'è Federico Villa, che è un ragazzo affetto da atassia, una malattia neurodegenerativa, per cui lui è sulla sedia a rotelle, però non è un film sulla disabilità, è un film che parla dell'incontro tra esseri umani, di come un essere umano che vive una condizione specifica ti possa cambiare lo sguardo che si ha sul mondo. E quindi io lo consiglio vivamente a tutti di vederlo, mi appello alla giuria, votatelo.
0: Votate.
1: Li avremo qui anche, perché abbiamo già avuto dei rappresentanti, insomma. Parlatene,
3: per favore,
1: raccomandateci rispetto alla buona causa, anche perché parlare di amicizia è molto nobile, devo dire, sì. Vero?
3: Sì, lo è. Noi poi l'abbiamo vissuto veramente come un viaggio d'amicizia, perché insomma non è che avessimo avuto risorse enormi, per cui abbiamo veramente fatto un viaggio tutti quanti insieme in questo pulmino Volkswagen anni 70.
0: Il T1,
3: esatto.
0: Bellissimo,
3: ecco,
0: un sogno.
3: Quello, vabbè, ovviamente non era il massimo della comodità, però l'abbiamo fatto e abbiamo girato per le Marche ed è stato veramente un road movie che ci ha portato poi a unirci tantissimo, siamo super affiatati. E poi devo dire che abbiamo ammirato Federico, che non aveva mai fatto l'attore, ma ci ha dato una pista a tutti, è stato veramente grandioso.
2: Che poi sono quegli incontri che uno fa pure magari nella scomodità, invece poi diciamo vengono fuori delle cose molto speciali, inaspettate,
3: esatto,
2: no?
3: Che ti insegnano cose che non avevi mai previsto. Lui è molto più bravo di noi anche a recitare, devo dire.
2: Adesso ascoltiamo Sienna Spyro con Material Lover e Ivana Lotito resta con noi qui a Generazione Radio 2.

0: Azione Radio 2, con noi Ivana Lotito, è qui al Magna Grecia Film Festival. Mi stava raccontando nel fuori onda che ha deciso di rimanere qui a Soverato qualche giorno in più,
1: sì,
0: no? Per no, potersi
1: io qui
0: godere.
1: Con voi proprio, cioè mi sento
0: qui
1: molto
0: con noi.
1: Se volete, proprio ho deciso di stabilizzarmi qui dentro.
2: Sì, proprio
1: anche
2: nel
1: stanotte,
2: glass.
0: Non so, esatto. Sai che appello, non c'è bisogno. Proprio qui.
3: Ivana rimane con noi per tutta la puntata, sì, perché deve ascoltare il momento pettinato.
1: Momento pettinato.
2: Ti consiglio di ascoltarlo dalla macchina.
1: Questa è diventata la mia ragione di vita, almeno per quest'oggi. Poi chissà i prossimi.
3: Io questo momento me lo incornicio, me lo incornicio.
0: Sì. Dai, è il tuo momento pettinato.
3: E ve lo metterò contro Dio. No.
1: Ce ne vado di qua fino a che non avrò assistito a tutto.
2: È in scaletta, ma non avverrà mai. Abbiamo tanti ospiti, tanto da dire. Magari sui saluti, forse non lo riusciamo.
3: 4 secondi vedrai il momento. 4-5 secondi di momento pettinato. Me li prenderò.
0: Okay. C'è questa battle generazionale che noi facciamo durante le nostre puntate, soprattutto qui a Cinematografica, e ti chiediamo: tu sei da audio originale o da doppiaggio?
1: No, ragazzi, no. Non c'è partita.
2: Ovviamente anche l'artista
1: non c'è partita. Noi giustamente ci facciamo questa domanda perché culturalmente siamo abituati a vedere i film doppiati. Tra l'altronde, veramente abbiamo una scuola di doppiaggio che è di un livello eccelso.
2: Sì, ne parlavamo.
1: Motivo per il quale appunto tutti i film vengono doppiati, però ragazzi l'esperienza di fruizione cinematografica con l'audio diretto è proprio un'altra cosa,
2: sì,
1: cioè è proprio l'esperienza quella pura ed è necessaria perché si colgono ovviamente delle cose che, con tutto il rispetto e con tutta la bravura dei doppiatori, ma ovviamente non si coglierebbero, perché comunque dal vivo c'hai un istinto, qualcosa che accade e che ti cambia inevitabilmente. In più, secondo me, il doppiatore deve comunque avere una specie di neutralità anche nel modo di parlare, nella lingua, che è un peccato sottrarre alla lingua stessa, perché noi, parlando anche nel modo di parlare, il modo in cui pronunciamo le parole, trasmettiamo già un'appartenenza a una cultura, un modo di essere, sì, un modo di fare, ed è un peccato che quella cosa venga sacrificata. Cioè, se non si sentisse un po' del mio pugliese, oppure un po' del napoletano, oppure un po', sarebbe un peccato enorme.
2: Sì, anche se il tuo pugliese, devo dire che...
1: Sì, esatto.
3: Quando ti arrabbi, una doppia C calabrese.
1: Quando si arrabbi, sai che mi sto facendo condizionare da queste calabrese. Mamma mia, sono tremende.
3: Sì.
2: C'è ancora un po' di Angela, ricordiamo, ha interpretato, al netto della tua grande versatilità, però il grande Checco Zalone, tu sei stata Angela, quindi la persona a cui dedicava la sua canzone d'amore.
1: Sì, no, ma infatti io glielo dico ogni volta che lo incontro, pochissime volte, però glielo dico: ma perché non facciamo un film in cui ritorni con Angela?
2: Sì, lo aspetteremo tutti.
0: Appello,
2: sì,
0: ti prego, Zalone.
2: Angela, ricordiamo, ha interpretato, al netto della tua grande versatilità, però il grande Checco Zalone, tu sei stata Angela, quindi la persona a cui dedicava la sua canzone d'amore.
1: Sì, no, ma infatti io glielo dico ogni volta che lo incontro, pochissime volte, però glielo dico: ma perché non facciamo un film in cui ritorni con Angela?
2: Sì, lo aspetteremo.
0: Questo appello,
1: sì, ti prego,
0: Zalone, ti prego. Ivana Lotito, la vogliamo dire.

0: Ottimo, ci siamo giocati.
1: No, io porto bene, ragazzi. Io porto bene.
0: Esatto, come il Magna Grecia Film Festival, esatto. Che tanti talenti si sono affermati seriamente. Ne abbiamo parlato ieri, quindi da qui nascono grandi storie. Quindi speriamo che ne nasca una nuova, un ritorno.
2: Io sono stata pure madrina del Magna Grecia anni fa. Sì. E quindi sono molto contenta di essere ritornata. Sì,
0: siamo
2: molto
0: felici che tu sia stata qui con noi, insomma, speriamo di averti, come dire, tenuto qualche minuto di, sicuramente hai tenuto compagnia a noi e agli ascoltatori, però è stato molto bello ascoltarti.
2: Continuerò a tenervi compagnia.
3: grazie mille, veramente. Fabio Rovazzi con Arisa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana. Rai Radio 2.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Classe 2002, diciamolo, sì. Perché cioè, quando uno insomma, è più giovane dice più volentieri l'anno di nascita. Anche
1: molto
0: se
1: molto adulta dentro. Però.
2: Sì, sì, io pure, come te, siamo vintage.
1: No, no,
2: capito?
1: Io parlo proprio clinicamente parlando.
2: Io pure clinicamente parlando, siamo uguali.
3: Clinicamente
2: allora.
3: Parlando mi è piaciuta la riutilizzerò io.
0: Esatto,
3: clinicamente parlando mi sento
0: per altre ragioni,
3: adulto.
0: Diciamo, lei parlava di hardware, tu di software magari.
3: Sì,
0: quindi,
3: sì,
0: però,
3: sì, è possibile.
0: Però sì, appunto perché vieni dal ballo caraibico, tu possiamo
1: sì.
0: dirlo.
1: Che ballo caraibico. Sei una delle poche persone che ci azzecca con te, perché tutti dicono latinoamericani. No,
2: no.
1: È come dire Lazio e Roma,
0: voglio dire,
1: Lazio Romani. No,
0: Aurora,
1: danze
0: tu sei,
1: caraibiche.
0: Cioè, sei a Radio 2, a Generazione Radio 2, un posto dove non si sbaglia.
1: Non,
2: non si sbaglia.
1: È vero, vabbè, però. Ho apprezzato questo danze caraibiche.
2: Qui al Magna Grecia Film Festival fai parte della giuria per le opere prime e seconde italiane.
1: Corretto.
2: È la prima volta in giuria per te?
1: Per lungometraggi sì, per film sì. Se no mi è capitata qualche esperienza, ecco, cortometraggi. Sì, è diversissimo perché uno vedere un film e analizzare con il proprio giudizio è una cosa bellissima, ma ti dà anche
2: senso
1: certo
2: di responsabilità.
1: Peso, sì, sì, che poi io odio, ho sempre detto, preferisco essere giudicata piuttosto che giudicata.
2: Veramente?
1: Te lo giuro, sì, sì, io avere questo potere decisionale e, parliamoci chiaro, devi anche giudicare, decretare qualcuno che sono delle colonne importanti del cinema italiano, quindi perché? Perché questa patata bollente la devo avere io? e quindi per me non è bello.
2: Forse
1: sì, sì, non è bello.
2: Anche il tuo ruolo è un po', visto che noi siamo qui a Generazione Radio 2, rappresenti un po' una generazione, no? Anche la tua giuria, quindi è importante un occhio magari
1: sì,
2: generazionale diverso.
1: Un occhio diverso, infatti io dico che quello, il giudizio mio sarà un giudizio giovane, dettato non dai tanti anni magari della carriera, ma dettato più dall'istinto, più da un qualcosa che colpisce me, perché oltre al giudizio tecnico, che lo trovo giustissimo, è bello anche avere un giudizio popolare, ovvero cosa ti arriva da quel film, perché noi in questo ambito siamo sempre molto tecnici nel vedere un film, ed è giusto, è il nostro lavoro, se non stiamo sul set guardiamo film, però c'è anche l'Italia che vede,
2: certo,
1: film, no? Cioè mia madre e mio padre che vedono i film.
0: Certo.
2: Ci siamo noi pure che guardiamo.
1: No, quindi è normale che un film che magari a livello tecnico pecca da qualche parte, ma ti arriva, lo devi prendere in considerazione. Secondo me. Poi è normale, siamo più giudici a confrontarci e sono importanti secondo me entrambi i giudizi. Però io vorrei poter dare la mia sincerità, la mia piccola parte. Mi vergogno un pochino, perché
0: no,
1: è la prima volta.
0: No,
1: è la prima volta, è giusto. Infatti
0: anzi,
1: abbiamo
0: amore.
1: Avuto il nostro confronto, i primi confronti anche con Matteo, che comunque siamo coetanei. E io a volte rimango in silenzio perché devo studiare anche. Per me è una cosa nuova e stare in silenzio a volte è la miglior cosa, perché uno capisce quello che deve dire, quello che può apprendere, è tutto un insegnamento.
0: Bravo, questo è un ottimo punto in una società in cui parlare e stare in silenzio può sembrare agire per sottrazione, in realtà quando
1: no.
0: L'osservare, l'ascolto è la base della comunicazione
1: sì,
0: e della conoscenza. Quindi
1: esatto, lo ritengo a volte anche più importante, più giusto.
0: Lo vedi che sei, ecco perché sei in giuria, vedi che sei molto matura rispetto
1: sono matura.
0: Esatto. Una considerazione molto profonda.
2: L'aveva detto comunque all'inizio, non è che ci aveva spoilerato.
3: La versione femminile di Paolo Crepece.
0: No, ma lei parlava proprio, Aurora, parlavi di film che arrivano oggi, Nicole ha questa domanda di rito perché è proprio la nostra battle, la sfida generazionale verte proprio su il modo in cui un film può arrivare. Facciamo la domanda ad Aurora:
2: audio originale o doppiaggio? Sta già vincendo
0: una
2: squadra
3: oggi.
1: Magari non tutti possono vedere la mia espressione, ma
0: sì.
1: Cioè io a casa ho un dibattito ancora aperto che dura da anni con la mia famiglia.
0: Ah, vedi, però abbiamo azzeccato la domanda, perché se crea dibattito. Ma,
1: ragazzi, audio originale tutta la vita. E poverino, anche il mio compagno ne risente.
2: Vabbè, impara le lingue, dai.
1: No, sì, ma al di là di quello che giustamente adesso mi sta guardando, perché
0: dov'è?
1: Mi stai sentendo.
2: Sì, perché in classe è tutta vetrata e sta sentendo, ti sta dicendo.
1: Poverino,
3: come sono
2: lui non vorrebbe
3: in coreano.
2: Lui vorrebbe il doppiaggio.
0: Sguardo ci dice forse il doppiaggio è l'ultimo dei problemi.
1: Io solo film in lingua originale da qualche anno a questa parte, quando ho iniziato a capire qual è la netta differenza.
0: Certo.
1: E poi mi fa ridere quando viene uno e dice: no, ti devi vedere questo film perché l'attore è stato straordinario. Che film? uno a caso, ma l'hai visto in lingua, l'hai visto doppiato. Cioè, no, questo è un attore premio Oscar.
0: Non puoi vederlo.
1: Ci ha vinto l'Oscar, magari.
2: Poi una volta che tu l'hai visto, come fai doppiato?
1: Ma non è giusto, non è giusto. Niente, cioè, non alzo le mani. I doppiatori sono.
0: Sì, l'abbiamo detto, ribadito. Sì, sì.
1: Difficilissimo. E, a volte, a parer mio, parlo talmente perfetto.
0: Che può snaturare, sì.
1: Allora,
0: di originale qui ti chiediamo di rimanere con noi, cara Aurora. Di originale qui abbiamo per certo la musica è Radio 2 che insomma ci accompagna sempre, quindi ti chiediamo di ascoltare con noi un po' di sana musica e proseguiamo questo dibattito.

0: Gabri Ponte con Lorenzo Giovanotti, DNA, è venuta qui a trovarci nel corner di Radio 2, Aurora Giovinazzo. Benvenuta.
1: Buonasera,
0: Aurora.
1: Grazie mille.
2: Benvenuta, giovanissimo talento.

0: Arisa, Nino D'Angelo, Fabio Rovazzi con la loro Costiera Amalfitana, questo nuovo singolo che ci sta facendo ballare, anche se fuori onda Aurora ci raccontava che lei non va in discoteca, quindi anche
1: no,
0: se...
1: non mi è mai capitato.
0: Mai?
1: Cioè, raramente, ma in realtà dove sono stata a ballicchiare a bere una cosa non la classifico una discoteca.
2: No.
1: Non sono partita da casa per andare in discoteca.
2: Ci sei capitata.
1: Ci sono capitata, sì, esatto.
0: Ti hanno portato?
1: Mi hanno portato, sì, magari feste di fine film, che ne so, serate del genere, un pub dopo cena, e mettono un po' di musica, ma non è una discoteca.
2: Sì, vabbè, cioè, beh, è un modo di divertirsi, chiaramente, anche se si sta trasformando, Sì, adesso pare che non parli più.
0: Esatto. C'è il momento pettinato, purtroppo sì. Ti è toccato
3: ragazzi,
0: a te, Aurora.
3: C'è il momento pettinato, Aurora, signori, sulle mani!
0: Ci dispiace,
3: qui con noi,
0: doveva
3: Aurora
0: toccare.
3: Giovinazzo!
0: Sulle mani! Che poi no, più che un momento pettinato, è un momento speaker pettinato.
2: Sì, per fortuna è superato, ecco, fa anche rima. Aurora, dicevamo, tu, giovanissima, però Vittorio prima ha fatto una domanda semplicemente intelligente, interessante a giovani talenti che si affermano e giovani talenti devono affermarsi. Ecco, difficile dare un consiglio, però anche raccontare la propria esperienza, se hai un consiglio oppure ecco, ci racconti come hai approcciato, come è nato questo tuo percorso e poi ti ha portato anche a una candidatura a Davide Donatello come migliore attrice protagonista, già ricordiamo con Freaks Out.
1: Allora, io in realtà ho avuto una piccola fortuna quando ero piccola.
2: Ci sei capitata anche
1: ci
2: qui, perché tu capiti, diciamo.
0: Capito,
2: è una metafora della vita.
1: Sì. Capitata, mi hanno anche trovata sotto un brocco.
2: La fortuna aiuta gli audaci, quindi sicuramente dell'audacia.
3: Mi fa ridere che sei capitata sotto un brocco. Sì. Non immagino che comunque mi.
1: Sì. Mi ha detto che mi ha trovato il cane di mio padre. È capitata. Sì, perché da piccola mi piaceva mentire, dire le bugie o recitare, ancora non sapevo il significato di tutto ciò. No, quindi sì. ero simpatica, ero buffa. E allora mia madre.
2: Vabbè, anche adesso sei simpatica.
1: Molto. Grazie. E allora mia madre mi ha inserita in questo settore per gioco. Mio padre era molto contrario. Poi ho fatto uno spot pubblicitario con uno degli ex giocatori della Roma. Mio padre è Roma, romanista proprio. Ecco. Allora ho detto, ma allora sì, va bene, quasi quasi. Allora da lì ero una bimba abbastanza buffa e crescendo piano piano e sono arrivata al mio primo film importante a 15-16 anni, Freaks Out.
2: Esatto.
1: E lì è stato un bel viaggio, lì ho iniziato ad avere più conoscenza di tutto.
2: Sì.
1: Ero più
2: anche perché hai lavorato con Menetti, insomma,
1: ho lavorato comunque, sì, esatto, ma un set cioè un che di... giustamente sono passata dalla fiction magari carina, piccola, un ruoletto piccolo,
0: sì.
1: Un
0: set pazzesco.
1: Un set pazzesco dove si lavorava tantissimo, c'era un'intensità, sì, ed era tutto un altro mondo. Io lì ho detto, ok, forse questo è quello che
0: voglio fare.
1: Sì. Voglio fare, perché poi ballavo anche, no?
0: No, se infatti io mi ricordo
1: le due,
0: benissimo, sì.
1: Le due passioni, e da lì sono stata fortunata. Contenta e ho fatto progetti a parer mio comunque belli, intensi, mi hanno dato anche modo di interpretare ruoli diversi fra loro
2: e adesso
1: sono abbronzata, mi sembra.
2: Sul canale 202 possono vedere.
0: Da attori anche abbronzarsi è un vero lusso, ricordiamolo.
1: Non
0: perché
1: è,
0: non,
1: no,
0: non puoi
1: non
0: farlo.
1: Potrei, no, esatto, non potrei. Quindi però quest'anno ho aiutato mio padre a fare la piscina a casa, quindi il cantiere era aperto e allora ci ho avuto per un paio di mesi l'abbronzatura da muratore. Allora dovevo in qualche
0: recuperare
1: sì, un po' le parti più bianche.
2: Certo, bello, è un lavoro che aiuta anche la creatività, insomma.
3: Costruite piscine, diventerete.
0: Sì, e diventerete delle grandi
2: attrici. Progetti futuri, costruire piscine. Molto bene.
0: Grazie mille ad Aurora Giovinazzo.
2: Grazie, sei una bellissima testimonianza.
0: Sì, ti vedremo qui al Mania Grecia Film Festival. Grazie mille.
1: Grazie a voi. Grazie.

0: Generazione Radio 2, direttamente da Soverato per il Magna Grecia Film Festival, è venuto a trovarci Marco D'Amore. No, benvenuto.
1: Ciao. Esatto, cioè, venuto a trovarci è un parolone.
0: È vero, cioè, ti abbiamo obbligato, però speriamo che questo obbligo poi diventi un piacere.
2: Guarda, lo sta già diventando. Sento un leggero piacere invadermi.
0: Ah, che bello, perché è una cosa energetica.
2: Vorrei poter,
0: capito,
2: dire dalla punta dei piedi a quella dei capelli.
0: Non c'è bisogno, lasciamo stare. Dai, lasciamo stare. Com'è? Cosa ci racconti di questo festival?
2: Non lo so, che cosa volete che vi racconti?
0: Cioè, che cosa, come stai passando queste giornate qui a Soverato?
2: Allora, diciamo che io sono già di mio vecchio, ma sono anche un vecchio frequentatore di questo festival, perché ho ricevuto il mio primo premio in assoluto per Una vita tranquilla, un film del 2009, proprio qui a Soverato.
1: Ma guarda, parliamo con Gianvito, che è stato appunto il direttore, e dice da qua passano, c'è una piattaforma, un palcoscenico che consacra tanti talenti, e se è l'ennesimo caso che lo dimostra effettivamente.
2: E poi nel tempo ci sono tornato, sì, e questa è la seconda volta che faccio la giuria. Io odio giudicare il lavoro altrui.
0: Sì. Ne parlavamo prima con Aurora Giovinazzo, che sì, lei preferisce essere giudicata che giudicare. Anche per te è così?
2: Ma io, diciamo, del giudizio altrui, a meno che non provenga da qualcuno di cui ho profonda stima, me ne sbatto altamente i cosiddetti. giudicare gli altri non mi piace, però qui è diverso, perché qui c'è davvero una cura per i film che vengono prima scelti e poi proposti al pubblico. Cioè, c'è un desiderio vero innanzitutto di raccontarli al pubblico, e allora diciamo che la giuria è chiamata in maniera molto ecumenica, sì, ad esprimere un parere e non un giudizio, che tenga conto però di tutti i meriti dei film che già, per il fatto che arrivano qui, hanno un valore.
1: Sì, beh, devo dire, sì, un'ottima considerazione, perché poi giudicare un flusso creativo, posso comprendere altrui, può in un artista generare anche una sorta di, tra virgolette, imbarazzo in senso intellettuale. D'altro canto, devo dire, i giudizi appunto di storia come la tua, di professionalità come la tua, che si sono misurate con il cinema a più livelli e in più contesti, devo dire, aiutano a mettere a fuoco delle nuovi talenti, nuove opportunità. Ecco, questi festival e questo festival, anche a livello internazionale, notavamo, Marco, sta aprendo le porte veramente a nuovi linguaggi o a nuove opportunità.
2: Secondo me questi festival sono tipo degli avamposti, cioè sono delle frontiere che portano avanti strenuamente una battaglia, perché il pubblico deve sapere che tanti di questi film che vengono proposti in tanti festival in giro per l'Italia non arrivano in sala. Quindi il pubblico non li incontra, e fare un film che non incontra il pubblico non vale a nulla. Non vale a nulla. E quindi già questo è un valore profondo,
1: inestimabile, anche proprio di principio, al di là appunto di opportunità di dare al pubblico un,
2: ma soprattutto poi nello specifico un festival come questo, che non è solamente un festival del cinema, ma di opere prime e seconde, cioè di chi magari per la prima volta si racconta attraverso un'opera e che giustamente vuole un pubblico a cui rivolgersi.
1: Sì, necessariamente, ed è il motivo per cui il cinema, insomma, deve continuare a offrire opportunità. Parliamo spesso con Vittorio anche della contaminazione con i social, che aiutano a divulgare anche un po' il racconto di queste opere e anche delle abitudini generazionali. Diciamo, con Nicole, per esempio, ce n'è una domanda che stiamo facendo a tutti oggi, che riguarda la nostra sfida.
0: Esatto, noi facciamo sempre queste sfide generazionali, in questo caso cinematografiche, e ci scontrano due squadre: l'audio, diciamo, originale o il doppiaggio?
1: Il film facile.
0: Doppiato.
1: Cosa vedere? Potete
0: vedere sul canale 202 la faccia di Marco D'Amore qui a Generazione
3: Radio 2. Questo piacere che pervadeva la sua presenza qui poco per volta.
0: Sì, esatto, è arrivato i capelli.
1: È uscito fuori.
2: Mi piacerebbe poterlo dire, ma no. Ovviamente noi abbiamo una scuola di doppiatori in Italia che è famosissima.
0: Sì.
2: Però io da attore non è che difenda una o l'altra scuola, dico semplicemente che ascoltare una lingua, e quindi anche il volume o la dimensione attraverso cui si esprime,
0: no?
2: Ma sì, perché la grammatica e il linguaggio veicolano anche i sentimenti. Cioè, se tu senti per la prima volta Robert De Niro senza la meravigliosa voce di Ferruccio Amendola, è scioccante.
4: È vero.
2: Perché sì, i decibel attraverso cui si esprime De Niro non sono quelli del maestro Amendola, perché noi abbiamo il nostro modo di esprimerci, e quindi la lingua che viene veicolata dal doppiatore va altrove rispetto al lavoro originale. Quindi io sono tanti anni che non riesco a vedere un film doppiato, cioè non potrei.
1: Pensa se avessero doppiato Ciro Di Marzo.
2: Ma l'hanno doppiato, mi sono sentito doppiato. Esatto. L'hanno
0: doppiato. Tu che ti sei
2: Ciro, per favore,
0: doppiato.
2: Matalo. Matalo, no, per favore.
0: Perché poi questa è l'altra domanda.
1: Ciro, scusa, ma è spagnolo, sì, che ci ripigliamo tutte che lei è nostro, come è nostro.
2: Vamos a reprendir todo, todo lo che
3: è nostro.
1: No, è tutto.
0: È in tedesco?
2: No. È insulti con un ciro. Suona così in francese, poi è meraviglioso.
1: Cioè?
2: Ah, bellissimo. Ciro.
0: Ciro.
2: Ciro, qu'est-ce que tu fais là?
1: Perde un po', diciamo.
0: Non è
2: però
0: come...
2: vedi, già questo gioco, sì, ti fa capire che c'è una dimensione che passa attraverso, verissimo, il lavoro che fanno gli attori, quindi attraverso la lingua, che snatura in qualche modo, non c'è niente da fare.
0: E perché l'originale, sì, com'è?
2: Dipende, che cosa vuoi sentire?
0: Voglio sentire quello che stavamo dicendo in tutte
1: Quante
0: le lingue.
1: Quante volte te l'avranno chiesto? Anche qua lo devi
2: è
1: fare.
2: Per la 300.
1: Esatto.
0: Radio 2. Adesso è un momento.
2: A tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, esatto, state senza pensiere.
0: Che meraviglia. Grazie mille veramente a Marco D'Amore per essere stato qui con noi. Torna a trovarci.
2: Posso spoilerare chi forse viene dopo?
0: Sì, vai.
2: Facendo un'imitazione. No, lo...
0: Vai.
1: Se penso non viene,
3: vabbè, speriamo.
0: Se no rimani con voi.
2: Se non viene lui, per deludere tutti, rimango io. Però
0: dai,
2: se viene.
0: Facciamo una cosa: ascoltiamo un disco e tu rimani con noi.
1: Okay, facciamo così, però esatto.

0: maestro.
1: Sorry, scusa, lo sento, Pinguini Tattici Nucleari, Generazione Radio 2, soverato per il Magna Grecia Film Festival. Marco, l'avevamo spoilerato ed è arrivato.
0: Sì, il maestro Lino Banti, che è sul Marco. Canale 202,
2: grande,
0: può vederlo.
2: Maestro.
0: Benvenuto, maestro.
3: Ciao,
0: benvenuto.
3: ragazzi.
0: Esatto,
3: a chi mi sto rivolgendo io in questo momento?
1: A tutti gli ascoltatori di Radio 2 che ci stanno ascoltando e vedendo sul canale 202.
3: E io l'ho fatto per tanti anni, Radio 2. Ho fatto delle trasmissioni anche in diretta da Via Asiago. Quindi ho dei bei ricordi della radio, della RAI. Allora ditemi tutto, che cosa succede? Io non lo so.
2: È un momento magico, no, posso dire. Io mi sento veramente emozionato in questo momento e sono troppo contento.
1: Siamo veramente felici di averla, sì, di averla qui.
0: Partiamo da una domanda in attesa, direi, forse una considerazione in attesa. Storia di un italiano, ne abbiamo sentito parlare.
3: Sottolineato alieno.
0: Alieno, esattamente, esatto. Che storia dobbiamo aspettarci, maestro?
3: Beh, vi aspetterete una bella cosa, bella cosa sarà, ma com'è nata vi voglio raccontare, è nata in un modo semplicissimo. Quando si decise il RAI, non so chi, credo ai vertici, i capi di Radio 1, Radio 2, Rai 1, Rai 2, Rai 3, soprattutto RAI che si occupa di documentari, la documentaristica di Rai 3, dissero facciamo una cosa anche su Banfi, dal momento che fa 90 anni, insomma non sono pochi, come dire, prepariamo un bel coccodrillino per questo ragazzo che sta crescendo bene, però ha sempre 90 anni sono. E allora io sentii dire, sai, stanno parlando in Rai ai vertici che ti vogliono fare un docufilm, stanno anzi cercando uno giovane che somiglia un po' a te di quando eri giovane per poterti interpretare. Ma dico, scusate, ma ci sono io vivo?
1: Perché? Ho detto perché bene, parlare? Penso, no, giusto.
0: No, si può, no, si può.
3: Di sfuggita esce. E allora l'ho fatto io, abbiamo trovato un bel regista, Marco Spagnoli, che riesce a fare queste cose, ha vinto anche dei premi, per questo, diversi, eccetera. E dico, beh, mi date il migliore, mi fa piacere. Tu che cosa... Io pensavo quest'altro, ho detto, senti, ho capito che io e te siamo pigri nello scrivere, sia a computer, io non ne parliamo proprio perché questi li odio, è proprio un odio mortale, e sia a scrivere a penna, semmai. Facciamo una cosa, tu pensi qualcosa, io penso un'altra cosa, ci vediamo, mi date il Teatro Petruzzelli 4-5 giorni e io giro, mi inventerò qualcosa, tu metti le macchine, io metto la faccia. E così è stato.
0: Maestro, è una storia meravigliosa. Pensi, noi è arrivato in chiusura di programma, quindi noi potremmo chiederle di tornare. Di certo, diciamo, Storia di un italiano è una storia da ascoltare e l'ascolteremo di cuore tutte le generazioni qui raccolte, quindi grazie di cuore, maestro. Grazie per queste parole.
1: Grazie mille, veramente.
0: Grazie, noi ci diamo appuntamento a domani. Grazie a Marco D'Amore, a tutti. Buona serata e buon festival. Grazie al maestro.
1: Generazione
0: Lino
1: ragazzi, torna domani. Grazie mille.
4: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Sono le 19:30.
9: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
10: Rai GR2. Il nuovo è un ritorno. Sarà Roberto Mancini a ricostruire la nazionale di calcio. Lo ha annunciato il presidente federale Giovanni Malagò. Accanto al tecnico che aveva vinto l'Europeo del 2021 arriva anche Claudio Ranieri con il ruolo di direttore tecnico. Poi gli scenari internazionali con la Casa Bianca, dove oggi Trump ha visto il presidente dell'Ucraina Zelensky e il premier israeliano Netanyahu. In Italia invece sono in arrivo altre giornate di caldo estremo e questo rende ancora più significativa la raccolta di taniche di acqua organizzata da un sacerdote per Maddalusa. Qui i rubinetti sono a secco da oltre un mese e mezzo perché le case abusive edificate 50 anni fa si trovano nel parco della Valle dei Templi di Agrigento. Ben trovati da Francesco Graziani. Allora, il calcio in primo piano. Questi i dettagli della scelta di Roberto Mancini per la panchina dell'Italia.
11: Le 48 ore più turbolente della storia recente della nazionale si chiudono con l'annuncio del presidente federale Giovanni Malagò.
12: La realtà di oggi è che c'è un allenatore e c'è un presidente del Club Italia e il tandem è, in ordine alfabetico, Roberto Mancini e Claudio Ranieri.
11: Si riparte quindi dall'allenatore che ha vinto l'Europeo a Wembley per poi lasciare l'azzurro 2 anni dopo, direzione Arabia, e da chi la panchina azzurra l'ha solo sfiorata e che ora arriva con nuove vesti e motivazioni. Ci sarà anche una terza figura, un capo delegazione come in passato Gigi Riva e Gigi Buffon, sottolinea Malagò, con il compito di coordinare le nazionali giovanili. Una rivoluzione rispetto a pochi giorni fa, quando sembrava tutto fatto per Andrea Pirlo. Poi il suo legame con la società di scommesse russa Fombet ha cambiato le carte in tavola, come spiega Malagò.
12: Semplicemente un discorso di valutazione, consentito di dire, di opportunità. Non ero affatto al corrente di questa collaborazione che esisteva già da luglio del 25. Ha rappresentato un qualche cosa che ha ulteriormente fatto riflettere su una presa di posizione.
11: Da qui la separazione con Maldini e Leonardo, pacifica e consensuale, chiarisce Malagò, e la virata definitiva su Mancini e Ranieri. Domani alle 18 la presentazione della nuova coppia azzurra. Emanuele Granelli, GR2.
10: Lasciamo le vicende del nostro calcio, ci spostiamo a Washington. Qui, come accade spesso in concomitanza di un funerale importante, sono arrivati alcuni dei principali attori della scena internazionale. Tra loro anche il presidente dell'Ucraina e il premier di Israele, che hanno visto Trump a porte chiuse.
13: Il motivo ufficiale del doppio viaggio a Washington: i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, grande sostenitore di Kiev ma anche di Israele. Non visite di Stato dunque quelle di Zelensky e Netanyahu, che però vengono ricevuti a porte chiuse da Trump in un momento in cui la sua posizione sulle guerre in Ucraina e in Iran sono in evoluzione. Per Zelensky un faccia a faccia in un momento di distensione con Trump, un incontro buono in cui abbiamo discusso delle licenze sui missili Patriot e di diplomazia più forte, fa sapere via social il leader di Kiev. A entrare poi nello studio vale Netanyahu, che con sé avrebbe portato documenti di intelligence sulla ricostruzione delle capacità nucleari iraniane per convincere Trump a non abbandonare l'opzione militare, proprio quando il presidente americano torna a ridare spazio alle trattative con Tehran. So benissimo cosa succede nel sito sotterraneo nucleare di PKX, ma non è un grande problema, ha dichiarato a Fox News Trump prima del faccia a faccia, lasciando così trapelare la frustrazione verso l'alleato israeliano. Al termine dei due incontri, la Casa Bianca li ha comunque definiti positivi. Valeria Fraschetti, GR2.
10: Torniamo in Italia con la cerimonia del ventaglio alla Camera, il tradizionale saluto del presidente alla stampa parlamentare. Giusto il diritto di manifestare, ma non deve mai essere tradotto in assalti alle forze dell'ordine, ha detto Lorenzo Fontana in tema di sicurezza. Sì ad una legge elettorale che garantisca stabilità e l'auspicio che nel prossimo Parlamento ci siano più donne. Un appello alla pace dalla terza carica dello Stato, che risponde ironico alla domanda sulle elezioni al Quirinale. Io, come nella canzone, non ho l'età. Ma ascoltiamo la voce di Lorenzo Fontana.
14: Quando vedremo il risultato delle prossime elezioni e come saranno maggioranza e opposizioni, potremo meglio capire quello che sarà poi il destino della Presidenza della Repubblica, anche se, come sapete, spesso tanti cardinali che sono entrati in conclave come Papa poi ne sono usciti ancora cardinali.
10: In Francia domani le autopsie sui corpi dei 5 bambini trovati nell'abitazione di una coppia. I due hanno anche 2 figli di 8 e 9 anni. Il nostro corrispondente.
15: Qualche notizia ufficiale inizia a trapelare dalla magistratura della Provenza, che indaga sui 5 neonati trovati morti nell'abitazione di una coppia la cui moglie aveva partorito ieri un bambino in buona salute nel piccolo comune di Orange. Gli investigatori che si sono recati nell'abitazione ieri sera avrebbero scoperto i corpi dei piccoli all'interno di alcune scatole di cartone. Sarebbe stato il marito della donna a dare l'allarme dopo aver trovato i resti dei bambini. La polizia scientifica è al lavoro nella casa della coppia, mentre domani dovrebbe svolgersi l'autopsia per accertare le cause della morte. Un vicino definisce intanto del tutto normale in apparenza la vita della coppia. Lui partiva la mattina per tornare dal lavoro la sera, lei portava i suoi ragazzini a scuola, non facevano niente che poteva apparire strano. La coppia ha due bambini di 8 e 9 anni, ora affidati ai servizi sociali. Da Parigi, Gavino Moretti, GR2.
10: Sempre più in bilico il futuro della ex Ilva. I sindacati annunciano la mobilitazione.
16: Andremo a 8 ore di sciopero perché vogliamo un piano straordinario sulla situazione industriale, occupazionale e salariale delle lavoratrici e dei lavoratori.
17: È l'annuncio del segretario generale della FIOM-CGIL, Michele De Palma, che al termine del vertice a Palazzo Chigi vuole lanciare un segnale insieme a FIOM-CISL e UILM e chiedere al governo un atto di responsabilità. Governo che dal canto suo ha avviato un tavolo tecnico già a partire da martedì prossimo tra sigle delle tute blu, enti locali e ministeri interessati, al fine di elaborare proposte concrete. Non ci facciamo la testa né ci rassegniamo, ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano a proposito della sentenza della Corte d'Appello di Milano che ferma per 90 giorni le operazioni nell'area a caldo se non sarà in regola su amianto e polveri sottili. Nel vertice la via per un'impugnazione è stata descritta come difficile, come anche qualsiasi altro step giudiziario. Si lavora così ad un piano straordinario per tentare di tenere in vita l'area a freddo, tutelando i circa 20.000 lavoratori a rischio. Gelsomina Testa, GR2.
10: Poco fa abbiamo parlato della vicenda dei bambini trovati morti in Francia. A Treviso invece una storia di violenza di minori su altri minori. Anche questa volta c'è un video registrato dal cellulare di uno dei presunti aggressori.
18: Sono stati picchiati ripetutamente e umiliati, gli hanno passato i pantaloni, gli hanno fatto mettere sotto il getto dell'annaffiatoio del campi. Finivano di quello, lo portavano fuori, in tre li picchiavano, li tornavano a mettere nel campo.
19: Così il padre dei due fratelli 14enni racconta quanto avvenuto nei giorni scorsi in un campo di Orsago nel Coneglianese, una descrizione cruda di una violenza di 8 coetanei contro 2. Questo per quanto è durato.
18: È durato tante ore, diciamo 4 ore e mezza.
19: Indagano i carabinieri che hanno acquisito i video girati dagli stessi baby criminali e che stanno ora vagliando la posizione dei vari membri del branco, tra chi si è limitato ad osservare e chi ha vigliaccamente infierito. Un trauma per i due ragazzini.
20: Ora lei che cosa chiede?
18: Chiedo che si faccia giustizia. Tra l'altro erano teoricamente amici, non erano desconosciuti, erano gente che frequentavano.
20: Davide Calimani, GR2.
10: È stato arrestato dai carabinieri il presunto assassino di Alessio Borelli, il 41enne ritrovato morto nel suo appartamento l'11 luglio a Corsico, Milano. Il fermato è un 39enne egiziano con il quale la vittima aveva una relazione. L'arrestato è senza fissa dimora. 2 giorni prima del delitto aveva aggredito con un coltello un gruppo di City Angels e aveva cercato di rubare l'arma a un carabiniere gridando Allah Akbar. Ci spostiamo ad Agrigento. Qui in parrocchia per una volta ad essere raccolti non sono gli abiti usati, i paradossi della storia però sono ben altri.
21: Non possiamo accettare che le famiglie rimangano senza acqua.
22: Così Don Marco Damanti, parroco a Campobello di Licata, ha chiesto ai fedeli di aiutare gli abitanti di Maddalusa che da 2 mesi vivono senza acqua e al suo appello hanno risposto caricando su un camion decine di bidoni.
21: Sabato, andando alla contrada Maddalusa, vedevo nel volto l'abbandono delle istituzioni.
22: Una storia vecchia, quella del quartiere agrigentino, edificato negli anni 70 nella zona A del parco archeologico della Valle dei Templi, dove ricostruire dovrebbe essere impossibile. Da qui il paradosso. Le case sono abusive e non sanabili. Per questo non hanno più diritto a ricevere l'acqua. Un tavolo tecnico in prefettura ha provato a tamponare il pasticcio, individuando 5 categorie fragili che avranno diritto, dopo averne fatto richiesta, a ricevere l'acqua, ma solo fino alla fine dell'estate. Nel frattempo tutti gli altri dovranno rimanere a secco e arrangiarsi, in attesa che, dopo 60 anni, arrivi una soluzione definitiva dalla politica. Palermo, Antonella Spinelli, GR2.
10: E va detto anche che per le persone di Maddalusa la consolazione arriva dal parroco, ma non dal cielo, visto che le temperature sono date in nuovo drastico aumento nelle prossime ore, con picchi che potranno avvicinarsi anche ai 40 gradi. E con l'aria che tira, e che spesso abbiamo detto è anche troppo ferma, cambiano anche le mete dei turisti.
0: È l'effetto fuga dal caldo. L'osservatorio sulla montagna estiva di JFC, che monitora i flussi turistici, ha rilevato un aumento costante del numero di persone che preferisce rifugiarsi sui monti per le vacanze, complice l'afa che attanaglia le città alle prese con il susseguirsi delle ondate di calore. C'è infatti chi ha cambiato opinione rispetto ai primi di giugno, quando il 14% degli italiani dichiarava che avrebbe trascorso le vacanze in montagna. A luglio la percentuale è salita al 19%. Si stimano in vetta circa 7,8 milioni di arrivi, più 14% rispetto all'estate scorsa. La presenza di turisti stranieri si consolida, ma per gli italiani vacanze sempre più brevi. La media delle giornate trascorse in villeggiatura scende sotto i 10 giorni, con una spesa media a persona di 1.113 euro. Fuori budget per molte famiglie che riducono la fuga sulle Alpi o sugli Appennini a un weekend lungo poco più, spendendo in media 344 euro a testa. Il pienone in montagna è atteso per gli ultimi 15 giorni di agosto e la terza settimana di settembre, prediletta da chi non è vincolato dalla scuola dei figli e può approfittare della bassa stagione. Francesca Fornario, GR2.
10: E più che l'oro, il mattino ha le note in bocca. I concerti all'alba sono una nuova tendenza, non solo nel mondo del pop, e anche qui l'AFA ha il suo peso, va detto. Ma questa non è la
2: fine. Nella fine un nuovo inizio per Cosmo e per chi lo ascolterà domani all'alba al Porto Antico di Genova. Il cantautore dell'elettronica vuole rendere indimenticabili le prime luci del giorno con il tour matinée che arriverà anche a Roma il 30 agosto. Si alza il sole, ma è la musica a creare nuovi panorami. Classica e colonne sonore nel Museo Ferroviario di Pietrarsa sul Golfo di Napoli il 31 luglio, l'11 agosto sul Belvedere di Ravello risveglio con l'Orchestra Salernitana Verdi. A Ostia Antica la voce mediterranea di Marina Bruno accompagnerà gli storici dell'arte. Aurora di Ferragosto nell'alta costiera amalfitana con Amara, mentre Comacchio e Cervia puntano sui concerti in spiaggia, indimenticabili per chi ascolta. Non so zitta mai. Francesco Riccardi, GR2.
10: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, in regia Sergio Ciani. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea adesso a Radio 2 Hits. Da Francesco Graziani, da tutti noi, l'augurio di una buona serata con Radio 2.
3: No, è mio!
23: Guarda questo video, fa troppo ridere.
24: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
25: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
26: Radio 2 diventa live.
27: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
26: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: C'è solo un uomo che può incastrare scalia.
4: Da quanto mi risulta, nessuno di voi ha esperienza di scorta, vero?
5: È una trappola, state attenti!
6: Ma chi è che dobbiamo scortare?
7: Un ragioniere.
5: Indietro, indietro, vai!
8: Una scorta impossibile.
9: Questi agenti sono dei dilettanti.
5: I miei colleghi dilettanti sono morti per colpa tua!
8: Una guerra senza tregua.
10: Io sono poliziotto, pure loro sono poliziotti. E questa è la vita che abbiamo scelto di fare.
5: Guarda tutti a terra, via!
10: Hanno accettato pure le famiglie nostre.
8: Due film, due campi.
11: Siamo soli.
10: Come sempre.
8: Diretti da Claudio Fragasso. Palermo-Milano solo andata. A seguire Milano-Palermo il ritorno. Prossimamente Rai 2.
12: Meteoradio.
13: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata l'alta pressione continua ad espandersi sull'Italia, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il territorio. Nella giornata di domani, mercoledì 29 luglio, cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi solo lungo i rilievi alpini e prealpini occidentali. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità con rovesci e temporali localmente intensi sulla Sicilia, in parziale sconfinamento verso le aree occidentali dell'isola. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al centro-nord, lungo le coste peninsulari e sulla Sardegna, con soltanto qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sui rilievi. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, mantenendo i mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in lieve o moderato aumento al nord, con massime comprese tra i 30 e i 36 gradi. Insensibile rialzo al centro, con valori di 36-38 gradi nei grandi centri urbani, mentre si manterranno stazionarie o in lieve aumento al sud e sulle isole, con valori mediamente compresi tra i 28 e i 36 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 2-2.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 2-2.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da

0: Mangiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 20:58 minuti sulla 14 Lancona Pescara. Ci sono code per 2 chilometri per un incidente avvenuto tra Teramo e Val Vibrata in direzione di Ancona. Sulla 1 code per 4 chilometri per un veicolo in fiamme tra la A22 e Reggio Emilia in direzione di Milano. Erano arrivati a 10 i chilometri di coda su quel tratto. Sulla Milano-Bologna anche code per lavori tra Fidenza e Fiorenzuola. Sulla 4 la Milano-Brescia code per lavori tra Fiorenza e Cormano, mentre sulla Firenze-Roma abbiamo code per lavori tra Orvieto e Attigliano in direzione della capitale. Restiamo al centro-sud, attenzione a un incendio che si è sviluppato tra Frosinone e Ceprano. Sulla tangenziale di Napoli rallentamenti tra Viale Maddalena e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Sulla statale Tirrena inferiore rallentamenti a Bellizzi per un altro incidente. Chiudiamo con la Sicilia, sulla A19 rallentamenti a Ponte Cinque Archi per un veicolo in avaria. Sulla tangenziale di Catania rallentamenti per lavori tra Passo Martino e Catania Sud. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: Radio 2 diventa live.
3: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
2: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
6: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
4: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Sono le 21 e 1.
1: Sono le 21 e 1, come dice il segnale orario, quindi Provenzano è un bugiardo, aveva detto che dovevamo iniziare prima, invece non è vero, ma nel frattempo io ho sentito tutte le pubblicità di Radio 2 e è vero, su Rai Play Sound trovate un sacco di contenuti e forse trovate anche le puntate vecchie di Era Ora, lo dico perché questa è l'ultima settimana e lo sapete, Era Ora inizia sempre alle 21, finisce alle 23, inizia con un live, chiude con un live. Questa sera il live d'apertura è quello di Ed Sheeran, c'è del Britney in questa puntata? Ebbene sì.

così noi iniziamo, perché questo cos'era? L'inizio della storia di Britney Spears. Pensate, secondo me, e non solo secondo me, anche secondo Ed Sheeran, che la fa in questa versione acustica, prima durante i suoi live, poi ha deciso di registrarla, è il debutto migliore della storia. Effettivamente è stata una roba potentissima quella di Britney Spears, Baby One More Time. Ora Britney non sta tanto bene, lo possiamo vedere sui social, insomma, si fa un po' aiutare, però forse mai veramente abbastanza, perché quando torna e riprende in mano il suo cellulare, i suoi social, ci rendiamo conto sempre che Britney non riesce a superare questo momento difficile. Ormai i Flea sono grandi, fanno i modelli, fanno altre cose, e io spero veramente che possa un giorno trovare l'aiuto giusto e risolvere tutte le sue situazioni. Questo è Radio 2 Era Ora, io sono Emma Stoccolma, siamo insieme fino alle 23. Queste scalette sono le ultime tre scalette, quindi io devo dire che ho fatto veramente del mio peggio. Infatti adesso sentiamo i Franz Ferdinand con Hooked su Radio 2.

0: del 2005, The Human Fear era l'album, e Franz Ferdinand, e questa è Radio 2 Era. Ora invece vi devo dire che ci cascano un po' tutti, nel senso, provano ad emanciparsi, ad aprire altre piattaforme, ma alla fine la piattaforma musicale è l'unica che funziona davvero in tutto il mondo, mi viene da dire, è quella che conosciamo, insomma, non la voglio nominare, però avete capito, l'applicazione, quella verde e nera con le tre strisce, e non è Adidas, così ho detto un brand comunque, capito? Invece che dire Spotify. Va bene, comunque Jay-Z ci aveva provato a emanciparsi, però poi alla fine è un po' un'arma a doppio taglio questa, perché vieni comunque ascoltato di meno. Cosa succede? Adesso è tornato sull'applicazione e quindi un sacco di brani suoi vengono un po' riscoperti. E noi ascoltiamo il suo primo singolo come se fosse una cosa nuova, però come un po' i ragazzini che scoprono adesso i vecchi album di Jay-Z. Questo è In My Lifetime.
1: This song here is dedicated to Danny Dan. May he rest in peace. Who at his funeral left us with the words that he did it his way. So I have no other choice but to do it my way.

È del 94 questo pezzo di Jay-Z, In My Lifetime, e immaginatelo che prova a spingere questo pezzo fuori dalla macchina insieme all'amico suo. Ora sono due mega imprenditori tra i più ricchi di New York, dell'America, insomma, quindi si parte veramente da zero.

e poi partecipi ai white party di Epstein e ce la fai prima o poi. No, non si sa ancora niente comunque su Jay-Z, vabbè. Penserete, mazza quanto ne sa di musica, ma Stoccolma invece no, è tutto scritto, ma l'ha scritto tutto Matteo Strada, perché io non sapevo neanche che questo fosse il primo singolo di Jay-Z, pensate. Che farei senza gli autori a Radio 2? Niente. Però sicuramente se c'è un artista che io metterei nelle mie scalette, un artista imperdibile, era ora, ci ha accompagnato tutto il mese, e in particolare Michael Jackson, comunque anche George Michael, tutti Michael, Michael J. Fox, tutti Michael io amo. E,

Una cosa incredibile, veramente facevo certi viaggi quando ero piccola, avevo 10 anni più o meno, e scoprivo Dangerous, l'album che mi ha cambiato la vita. È un album di cambiamento per Michael. Who is it?

era veramente, era la vita. Dangerous 1991. E dicevo, un momento di cambiamento per Michael, perché dal suo producer Quincy Jones cambia e arriva Teddy Riley e cambia veramente il sound, e inizia il rap, inizia la musica elettronica, il beatbox, insomma tutta quella parte che poi si porterà avanti per tutti gli anni 90, ed è veramente una specie di rinascita secondo me, anche se a tanti invece piace tanto il Michael fino alla fine degli anni 80. Sono proprio due cose completamente diverse. Tra l'altro la prima volta che lui pensa a un album per un CD, perché prima erano solo vinili, quindi 70 minuti di pura goduria, ragazzi, cioè è così, Dangerous è l'album da avere. Andiamo avanti con la musica di Era Ora, sono le 21:21, siamo in diretta e ascoltiamo adesso Russowski, questo è So So su Radio 2.

Radio 2 era ora, era Rusowski con So, non so bene la pronuncia, però vabbè, ci ho provato. Comunque andiamo avanti con la musica, ma la musica dal Nigeria. C'è qualcosa in Nigeria, ragazzi, perché finalmente, insomma, anche la musica che arriva dall'Africa, in realtà poi se ci fosse Gino Castaldo qua staremmo a dire che tutta la musica arriva dall'Africa, perché poi in principio da lì parte, però per fortuna ultimamente, insomma, hanno anche le loro un po' rivincite, diciamo. Avete visto ai mondiali Burna Boy insieme a Madonna, poi c'è stato Rema che ha fatto il pezzo Calm Down, che è stata una hit veramente negli ultimi anni, abbiamo sentita tantissimo, tant'è che anche Selena Gomez ha fatto poi un featuring con Rema proprio su Calm Down. Insomma, per fortuna la musica dall'Africa, dal Nigeria in particolare, sta andando veramente benissimo. Infatti noi adesso ascoltiamo una novità. Lui è stilosissimo, tra l'altro la cosa che mi piace è che è inseparabile dalla sua famiglia, quindi se vedete tutti i suoi video, sto parlando di Tobe Nwigwe, non so come si dice, tutti i suoi video hanno anche la sua famiglia con lui.

Radio 2 Errore, ma ve lo dite che ci siete anche voi? Ve l'ho detto al 3487 300 200, potete scrivere qualsiasi cosa e soprattutto che vi piace la musica delle nostre scalette dal martedì al venerdì, anzi questa settimana noi chiuderemo giovedì perché venerdì ci sono i Team Samaritz. Poi vi ricordo che ci sarà Radio 2 Live il 5 agosto da Cosenza, e sempre io lo so, sempre, però parlo poco lì, parlano comunque, parla più la musica per fortuna, come era ora. Infatti dai, mi taccio perché è il momento di muovere un po' quel sedere che ci ritroviamo, insomma chi ce l'ha lo faccia al posto mio. Ascoltiamo Lumidi, questa è Never Leave You, la conoscete, la conoscete.

fritto. Vi volevo dare un consiglio di lettura, se vi piace. Penso di sì. Comunque ho letto un libro molto veloce, devo dire, fin troppo, perché avete presente quei libri che non volete mollare? Io non volevo leggere l'ultima pagina, ero disperato quando ho dovuto farlo, perché comunque volevo sapere come andava a finire. Sto parlando della Settimana Bianca di Emmanuel Carrer, ed è un libro incredibile e veramente lo leggerete in poche ore, quindi è anche poco, cioè io faccio fatica ad approcciarmi ai libroni a volte, no? Perché voglio una cosa che comunque mi prenda, però non sia così impegnativo da dover andare avanti fino a Natale. Quindi per questo ve lo sto consigliando per l'estate. Vi deve piacere comunque un po', insomma, l'atmosfera un po' cupa, un po' inquietante, e il racconto di questo ragazzino che è pieno di ansie, però anche forse a volte desideri. Comunque queste ansie, queste paure a volte si mischiano con la realtà, è una cosa sconvolgente quanto è scritto bene. Tra l'altro so che Emmanuel Carrer vive a Roma, quindi io un giorno di questi gli faccio le poste sotto casa, non lo so, e ho comprato tutto, adesso io ho comprato tutto di Emmanuel Carrer, avevo già letto L'avversario, per farvi capire il mood è quello. L'avversario forse l'avete letto oppure avete visto il film. Anche della Settimana Bianca c'è un film e forse io lo guarderò. Comunque io ve lo consiglio. Se avete anche voi dei consigli al 3487 300 200, ci scambiamo un po' di libri, che ci sta. Provenzano ha messo il loop, noi possiamo andare avanti così adesso, andiamo avanti con questo loop di Wally Riddim, che così balliamo. No, cosa c'è? Cosa c'è? Ah, va bene, vai, vai. Grazie, scusami, non avevo visto che c'era un'intro così lunga, se no te lo facevo già mettere sotto. Non so che musica ascoltate, tra l'altro, quando leggete. Io faccio fatica, non ci deve essere troppo cantato. Ad esempio, questa potrebbe anche andar bene. Vi dico che oggi, domani e dopodomani ci sarà questa musica. Cioè, non ho dimenticato di mettere la techno, i pezzi tamari, non vi preoccupate. Oggi c'è anche il guilty pleasure, eh.

colonne sonore per il cinema. Questa era Vestali in particolare. Mi state scrivendo al 348 7300 200, e c'è Aldo da Roma che dice che vorrebbe scrivere un libro sulla sua vita molto movimentata. Vabbè, questo non vuol dire, può essere anche una vita tranquilla e la puoi scrivere lo stesso. Comunque, un suo amico gli ha consigliato dei libri per approcciarsi alla scrittura, e io ve li comunico. Uno è Che cosa vediamo quando leggiamo, di Peter Mandelson, e l'altro è George Saunders, Un bagno nello stagno sotto la pioggia. Pare che questi libri siano utili per approcciare alla scrittura, anche se, vabbè, puoi andare anche abbastanza libero, credo, ancora, forse ancora più divertente. Però chi sono io per dirti come approcciarti alla scrittura? Intanto mi state mandando un sacco di libri bravi, questo mi piace molto. E adesso ascoltiamo, ve l'ho detto, c'è della Britney in questa scaletta, ma c'è della Britney in me in realtà, perché si sono vestita esattamente come lei stasera. Ascoltiamo questo mashup, grazie ai social l'ho scoperto, mi è piaciuto un sacco perché sono due pezzi che mi fanno impazzire.

ma quanto vi mancherò, zero, lo so, zero. Comunque per fortuna Era Ora continua anche senza di me con Martina Martorano. Io vi prometto che Martina metterà dei brani suonati con degli strumenti, strumenti veri, cioè quelle robe che usano i musicisti, che servono delle persone che poi, no, cioè li usano e fanno dei suoni, cose che io di solito non metto, ecco, tutto fatto a computer, così ci piace. Al 3487 300 200 mi state scrivendo per quanto riguarda i vostri libri, quello che state leggendo. E Prisca, intanto un bellissimo nome Prisca, scrive: sempre sulla vena inquietante che però non riesce a farti staccare dalle pagine, sto leggendo Sono il re del castello di Susan Hill, scoperto grazie a un book club di una libreria che ha appena aperto vicino a me. Ma che bello il book club, non ho mai partecipato a un book club. Come funziona? Bisogna leggere tutti lo stesso libro? Ma hai un lasso di tempo? Cioè, spiegami come funziona. Oppure sono solo consigli, così vi scambiate i libri, non lo so. Non l'ho mai fatto, avrei l'ansia di non riuscire a finirlo in tempo, forse. Andiamo avanti con la musica. Radio 2 Era Ora, e che musica, pure questa spacca. Siamo nel 2005 e i Fisher Spooner erano sulla cresta dell'onda. Ascoltiamo in particolare Never Win.

2005 l'album era Odyssey, si parla tanto di Odissea, di Nolan, di IMAX, I don't know, it's the same. Comunque io non sono riuscita ancora a vederlo, vorrei, ma non posso perché è tutto prenotato, quindi non sono riuscita a vederlo. Magari quel giorno che potrei vederlo, sono stanca e so che mi addormenterei, e che peccato che sarebbe. Io mi addormento al cinema, comunque ho superato quella soglia dell'attenzione, cioè i primi 15 minuti e dopo è finita, quindi dovrei andare di pomeriggio. Non sono riuscita a vederlo, so che sicuramente tutti quelli all'ascolto o la maggior parte l'avranno visto, e è quella roba lì che bisogna vederlo per parlarne comunque, cioè io mi sento un po' esclusa in questo momento. L'Italia è divisa in due, c'è chi si guarda Temptation Island e chi ha visto l'Odissea, e io sono più da Temptation, ma non stasera. Non stasera, perché l'importante questa sera è la musica di Radio 2. Questo è veramente difficile da mixare, perché insomma passiamo da un genere all'altro. Andiamo a sentire i Radiohead, l'anno più o meno, dai, siamo nel 2007, In Rainbows, un album incredibile. Tra l'altro la band preferita da Nolan sono proprio i Radiohead, e la canzone preferita, anche se è una domanda difficile da fare, soprattutto penso a un regista, qual è la tua canzone preferita? Lui comunque avrebbe risposto Paranoid Android, siamo su OK Computer, quindi un altro album. Invece qua andiamo proprio a sentire una storia d'amore, All I Need, un amore malato però.

Bellissima, All I Need dei Radiohead, anche se dire bellissimo, insomma, potremmo ascoltare qualsiasi cosa di Radiohead che andrebbe bene. È incredibile quando una band veramente non sbaglia mai niente, qualsiasi genere tocchi. Detto questo, insomma, il testo di questo brano è potente. A un certo punto dice: sono un animale intrappolato nella tua macchina hot car, quindi la macchina calda. Sono tutti quei giorni che tu decidi di ignorare. Cioè, malesseri ci siamo con Tom York, però veramente troppo bello. Andiamo avanti con la musica. In questo caso, come abbiamo sentito prima, quando una casa discografica vuole lanciare o rilanciare un brano, a volte ci aggiunge un featuring, ed è quello che è successo con Amy Winehouse insieme a Ghostface Killah. Questo è ovviamente You Know I'm No Good.

0: Dai, cioè noi li ascoltiamo dall'inizio alla fine. Meno parlo, meglio è. Anzi, adesso mi taccio per un po' perché c'è l'onda verde. Rientriamo con i Mano Negra, capitanati da Manu Chao, e in particolare con Malavida. A proposito di amore tossico, anche Malavida è un amore tossico. Torniamo tra pochissimo con Era Ora.
1: Radio 2 diventa live.
0: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
1: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: 22 in punto, una buona serata da Lucio Giordano. Rai Mobilità, Emma Stoccolma potrà riprendere il timone della nave per tra breve, perché il traffico è regolare sulle strade del nostro paese. Sulla A14 code per 2 km per un incidente avvenuto tra Teramo e Val Vibrate in direzione di Ancona. Ancora sulla 8 code per lavori tra Legnano e Castellanzi in direzione di Varese. Coda tratti tra Modena Nord e Reggio Emilia per un veicolo in fiamme sulla Milano-Bologna. Restando in A1, code per lavori tra Fidenza e Firenzuola, sempre in direzione di Milano. E poi infine sulla Firenze-Roma, attenzione a un veicolo in fiamme tra Chiusi e Fabbro in entrambi i sensi di marcia. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast

E questa era la Pachanca 1998, ed è questo genere musicale creato dai Mano Negra, che erano poi il gruppo capitanato appunto da Manu Chao quando lui aveva delle basi diverse. Poi è arrivato Me Gustas Tu e per altri 26 anni è stata quella roba lì. Però comunque super genio, questa roba qua era veramente super divertente anche da ballare, insomma facevano un sacco di concerti, era una roba molto accogliente, vabbè lo è tuttora. Comunque mi piacerebbe vedere un live di Manu Chao. Ci sono tanti live quest'estate, ditemi se avete previsto di andare da qualche parte, 3487 300 200, e magari troviamo qualche compagno o compagna di Radio 2 che vi raggiunge lì, non lo so, se state ascoltando Era Ora è perché comunque volete bene a questa radio, cioè mi rendo conto che non è per niente facile seguire questo programma e adesso sarà ancora più difficile di sempre, però è facile amarci quando c'è il ruggito, quando c'è il 610. Noi vogliamo vedere se ci amate anche quando c'è Era Ora, e infatti adesso proviamo questo esperimento. In realtà dai, non è così difficile. L'anno scorso i Maneskin si sono divisi e questo ci ha fatto dispiacere tantissimo, soprattutto a Matteo Strada che è un grande fan di Ultimo e dei Maneskin. Però una cosa bella è successa, che Victoria comunque nel frattempo ha continuato a fare musica completamente diversa da quello che faceva con i Maneskin, quindi lei è una DJ, fa dei pezzi suoi e in questo caso questo pezzo è di Latin Core, cioè musica latinoamericana mischiata alla cassa dritta veloce. Questo è quello che fa durante i suoi live, io la trovo splendida, per me lei è il componente dei Maneskin più affascinante e quindi la seguo molto anche nella sua carriera da solista, perché è anche bello vedere che dal basso passa alla console, fa un po' quello che vuole. Victoria, fai quello che vuoi, non ti vuoi mettere i vestiti, non te li mettere, a noi ci va benissimo così. Ascoltiamo Victoria, questo è Whistle. Dale.

Io chiedo schiuma per veramente, però io impazzisco con questa musica. Dovete sapere che poi va tanto di moda, cioè non è una roba di nicchia, è proprio che tutto quello che è core, l'hardcore, latincore, insomma, sta andando veramente tanto. Sappiate che i vostri figli sicuramente ascoltano questo genere musicale. Era Victoria dei Maneskin, da sola con Whistling, che vuol dire fischio. Infatti avete sentito molto elegantemente durante tutto il pezzo c'è questo fischietto che va a tempo con la cassa dritta. Dall'eleganza passiamo a Tyler the Creator, così. E comunque io vi devo ringraziare che me lo fate fare. Qualcuno ha anche scritto Gaiarda questo, un altro, ma ti prego, è una schifezza. Quindi anche voi siete un po' come le mie scalette, c'è un po' di tutto, eh. Questo è Tyler the Creator, Spark.

0: Just trust me.
1: Radio 2 era ora e la ragazza non si firma che dice che il pezzo di Victoria era una schifezza e scrive anche adoro perché giustamente si può chiacchierare al 348 7300 200, lo possiamo fare insieme, e scrive: se penso quante ore passate al pianoforte, all'organo, alla composizione, alla direzione di coro per laurearmi al conservatorio, bastava fare 4 rumori ripetuti per 3 minuti e forse sarei diventata famosa. Guarda, non so come ti chiami, sicuramente penso che Victoria la musica l'abbia studiata, perché per arrivare a suonare il basso comunque in una delle band italiane comunque più famose nel mondo, credo che abbia studiato. Poi sai, cioè, diventare famosi è un conto, saper fare la musica è un altro. Cioè, tu hai un dono che tante persone non hanno. Io non posso recuperare ad esempio tutti gli anni che tu hai studiato. Maria Teresa si chiama, ha scritto adesso che tu hai studiato, cioè quello io darei tutto quello che ho per saper fare quello che sai fare tu, pensa un po'. Quindi quello è un tesoro, se tu vuoi diventare famoso lo puoi fare in mille modi. Poi oggi soprattutto, insomma, no? Cioè, basta andare a Temptation Island oppure veramente fare un TikTok fatto bene e diventi famosa. Ma io non credo che questo fosse il tuo scopo quando hai iniziato a studiare. Quindi non ti scoraggiare, se vuoi fare arte la puoi fare anche se non diventi famoso. Però non possiamo ignorare che poi la musica, i generi musicali, i ragazzi più giovani, Victoria è molto giovane, cioè sappia fare anche delle cose che funzionano anche in giro per il mondo, perché i suoi DJ set sono veramente pieni. E adesso cambiamo di nuovo genere. Io ve l'ho detto, è tutto un po' pazzo in queste scalette di Era Ora, e devo dire che questa sera mi piace veramente tanto. Erano un po' di album di sì, un po' di anni, erano 6 anni che Tricky non faceva un album. Sapete, da quando esiste Back to Back e da quando esisto io a Radio 2, se Tricky fa qualcosa noi lo ascoltiamo insieme. E insomma, lui ha prodotto tante cose in questo periodo, però poi non era mai uscito veramente un album. C'è stato l'evento traumatico per lui, la morte di sua figlia nel 2019, e ovviamente questa cosa lo ha cambiato per sempre, ha cambiato sicuramente anche il suo modo di fare musica. Quindi adesso è tornato, noi vogliamo sentire quello che ha da dire. Infatti l'album si chiama Different When It's Silent, quindi diverso quando è silenzioso. E ascoltiamo Tricky, Mitch Sanders e Run Red Rambo, questo è Be Still in the Pain.

Tricky che non si smentisce mai, veramente, meno male che esistono ancora artisti così. 3487 300 200, abbiamo aperto un dibattito col pezzo di Victoria, questo mi fa un sacco piacere. Io sono Barbara e sono violinista, invece a me il pezzo di Victoria è piaciuto molto perché è accattivante, è vero, è molto martellante e in auto ho dovuto abbassare il volume. Adoro. Però per me è stato veramente interessante. Io questo, solo questo vi chiedo, di interessarvi magari a cose che tendenzialmente non vi interessano, perché la musica è bella, noi se vogliamo comprenderci anche attraverso le generazioni, l'origine e quant'altro, è bello, lo dobbiamo fare attraverso il cinema, la musica, la letteratura, quello che c'è rimasto poi alla fine. Certo, se vogliamo interagire solo con l'intelligenza artificiale lo possiamo fare perché è super gentile e quindi insomma può funzionare anche quello, ma se vogliamo parlare, avere delle conversazioni e anche accapigliarci, perché no, è bello farlo attraverso la musica. Quindi se con il pezzo di Victoria sono riuscita a fare questa cosa, sono molto contenta. Allora, adesso noi mettiamo un pezzo che arriva da un album che si chiama Me Fist. È il 2003 e l'hip hop in Italia non se la sta passando molto bene, ci sono voluti altri anni per poi sentire Fibra nelle radio e sui canali musicali, televisivi, e poi da lì in poi insomma tutti quanti, anche se ci è voluto molto molto tempo. Però nel 2003, ecco, c'erano i Club Dogo che facevano comunque il loro, anche se non era mainstream, però lo era per chi erano molto importanti, per chi ascoltava il rap in Italia, e da lì in poi insomma si sono sentiti dire spesso ma voi non siete più quelli di Me Fist. Per fortuna nella vita ci si evolve, si cambia, l'unica cosa che non potete cambiare sono i tatuaggi, infatti pensateci bene. Talmente tanto gli hanno ribadito non siete più quelli di Me Fist, che è un album culto del rap italiano, hanno fatto poi tanti anni dopo un album che si chiama proprio Non siamo più quelli di Me Fist. Ma noi torniamo a Me Fist, 2003 come vi dicevo, ascoltiamo Hard Boiled, Sam

Arboil, Sabotatori, Mifis, i Club Dogo, questo è Era Ora, sicuramente ve ne siete accorti. Sono Emma Stoccolma e sono gli ultimi tre giorni di Era Ora, perché noi chiudiamo giovedì, tra l'altro con dei collegamenti insieme a Martina Martorano, che poi mi darà il cambio, cioè mi darà il cambio, il programma diventa suo fino a metà settembre. I palinsesti, ho scoperto oggi, invernali riprendono il 14 settembre, non so se questa notizia la potevo dare, l'ho data così, tanto per quelli che sono rimasti ad ascoltare, e tra l'altro vi ringrazio. Allora, questo è il mio guilty pleasure della serata. Ci ho pensato proprio perché ogni tanto io, Matteo Strada dice c'è sempre un guilty pleasure, era Malolità forse nell'ultima puntata. Ragazzi, io non resisto a questo pezzo. Hai messo il remix giusto, Provenzale? Ma vabbè, io impazzisco, e per fortuna questo pezzo è diventato virale sui social, e ci sono un sacco di ragazzini che fanno il balletto con questa canzone, e quindi io l'ho riscoperta e adesso fa parte delle mie scalette. Sto tergiversando, ma è il momento di lanciare i Modern Talking.

Ma poi senti come chiude bene sto pezzo, non a sfumare come tutti i brani all'epoca. Comunque era Brother Louie, Modern Talking, e stiamo già sentendo il pezzo sotto. Ah no, possiamo già iniziare, tanto siamo abbastanza in tempo stasera. Musica, e ci sente anche voi al 348 7 300 200. Non voglio sapere che state guardando altri programmi in televisione, cioè dovete seguire Era Ora, perché questo è veramente la musica che, cioè, noi ci mettiamo mesi a scegliere questi pezzi per voi. Devo lasciare la canzone assolutamente. Ascoltiamo il Visage, questo è Fade to Grey.

se ci pensate, no? Questa è un po' l'evoluzione della musica. Questo pure è molto ripetitivo. Sicuramente quando è uscito sto pezzo, che è un loop fondamentalmente, a qualcuno avrà storto il naso, un po' come magari qualcuno ha fatto prima quando abbiamo sentito il pezzo di Victoria, che è Latin Core, che vabbè è una cassa dritta, ovviamente non è che voglio paragonare i due pezzi, però il genere, quando è venuto fuori questo genere qua, non tutti forse erano pronti. Invece adesso, ad esempio, al 3487 300 200, mi avete scritto in tanti che questo pezzo vi è piaciuto tantissimo. Fade to Grey, Devenir Gris, è bellissimo anche la parte in francese, diventare grigio. Questo pure è un racconto pazzesco, questo brano, no? Cioè, sembra di stare nella foschia, sembra di stare veramente in un posto, in una città veramente così grigia che diventi anche tu grigio e non ti vede più nessuno. Insomma, per me è un film, il pezzo di Visage. Era ora su Radio 2, abbiamo fatto il cambio in console, quindi adesso dobbiamo dare il meglio di noi. Nelly, abbiamo parlato di Nelly settimana scorsa, perché come si lancia una moda è così, a volte basta un cerotto sulla faccia anche se non serve a niente. Beh, Michael Jackson lo faceva sulle dita ad esempio, no? Poi si è detto che lo faceva, metteva tutti i cerottini sulle dita perché così si vedevano meglio i movimenti che faceva mentre ballava. Chissà se è vero, magari si mangiava le unghie, le pellicine, non lo sappiamo. Comunque Nelly invece il cerotto se l'è messo in faccia e così è diventato iconico. Noi ascoltiamo Air Force Ones di Nellyville, grande grandissimo album. Questo è Nelly su Radio 2, era ora. Questo è

scrive: non mi divertivo così da molto stasera ascoltare la tua scaletta, è una bellissima esperienza. Luca, si firma Luca, non credo Barbarossa, credo proprio un altro Luca, perché con questa musica Barbarossa potrebbe sentirsi male. Non so se lui sa che esiste questo genere musicale, non credo. Non credo. Allora, per Luca Barbarossa adesso mettiamo un altro pezzo, gli facciamo scoprire questo. Fred Again è uno dei producer e DJ più seguito del momento, insieme a Baby Kim. Questo è Leave Me Alone.

io spero di rimanere in questa radio anche dopo questa serata, dove ho un po' esagerato, però dai, cioè, tutte hit comunque, vi sto mettendo, vi giuro, non sono cose che vi mi metto lì così per caso, cioè sono tutti pezzi approvati da chi non si sa, forse anche dalla direzione di Radio 2, perlomeno lo spero, perché noi facciamo il programma di sera così al buio, siamo in pochi, Radio 2 è deserta, via Asiago è meravigliosa, cioè era bella anche quando c'era Fiorello che faceva il casino, però era bello non per tutti forse, e ecco, questa è un po' l'atmosfera di Era Ora, quindi a volte mi lascio un po' andare musicalmente, però dai, è giusto così, e infatti dai, continuiamo.

oggi, domani e giovedì, perché venerdì lo spazio va alla musica di Teams e Maritz, condotti da Carlo Conti e Andrea De Logu. Quindi gustatevi queste ultime scalette, perché poi arriveranno delle scalette diverse, saranno quelle di Martina Martorano con molti più strumenti, sicuramente, ve l'ho detto anche prima. Adesso noi andiamo a sentire il king del rap, lui è Kendrick Lamar, ascoltiamo in particolare King Kunta.

Strada che ha fatto il compleanno ieri e non ci ha portato niente, manco un crostino, veramente. Domani ci penso io. Alessandro, ma non è gra provenzano, anche se King Kunta forse era più giusto per stasera. Noi chiudiamo con un live, questo è un live molto emozionante, almeno lo è per me. Sto parlando di Ben Harper and Innocent Criminals, i criminali innocenti. Sempre stato bellissimo questo nome per una band. Ascoltiamo live Power of the Gospel. Noi ci risentiamo domani. Ciao amici di Radio 2.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, life